0: Se per duro su quello che l'ho chiesto l'altra volta, una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
1: Sono d'accordo, non sarebbe stato possibile, sarebbe negli altri anni i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione, anzi questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
2: Grazie.
3: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
4: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta. Ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte. Non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
3: Due domande in una: se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
4: Sì, qualcosa da fare diversamente, ma dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi, e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
5: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
4: È arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile.

0: è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, che i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè, hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
1: Buonasera mister, ti chiedo due cose, una sulla, sulla lettura di alcuni momenti della, della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di rettiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
0: Anche io li ho visti, sì, addirittura io sul 2-1 speravo di, ero lì che speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Milli ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
2: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
0: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mektrig ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco, ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
3: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito.

uscito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è

0: terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquez, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Mainers e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne e in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open, Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe, dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Jimmy Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara, è stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Chimichi, mi sono chiesto ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Barnello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Thank you. Italia Opera.

0: SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

perché aiutatemi voi a capire il senso di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita e sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore. Giusto, le parole durante la conferenza stampa e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci dalla sera alla mattina con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era l'allenatore giusto per la salvezza, ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite e quindi non sono neanche troppo competenti perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso Barone, Barone Commisso, poi gli altri, i collaboratori, il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e
e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto

tutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora a temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine dei satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento, che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossip, canale 403 Nexon Channel e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino e mi avete scritto. Non in tanti, oh mi avete tanto scritto in tanti, oh quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara.

Belen è quello che sta succedendo, perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina, certo un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono, preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso, ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo, non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, cosa. Onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne, ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere, perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica? E se fosse? La rubrica per la rubrica, e se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto. E si parla di un 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, avevo telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che

anche mia sorella è andata a letto con mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Moser ha dei problemi. Se non riesci a tenertelo nei pantaloni, hai dei seri problemi. Parliamoci chiaro: quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana, perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di. Sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra, vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè, non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che gli hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità. Io, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose, non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi. E le piante grassi, diciamo questa cosa terribile. Tanto io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia. A me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego. Io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi 20 anni fa ha fatto guadagnare entrambi miliardi? Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non gli frega niente. Infatti, nelle sue puntate di falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva

è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen, perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5, l'anno scorso o 2 anni fa, se non mi ricordo, all'epoca di Signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere, cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere, fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente, però poi sono arrivata a vedere su delle pagine gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi, con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto ulteriori alcune rivelazioni sulla showgirl Giardina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, ve la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper ora con il compagno ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi.
A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattala anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta... A me manca il fiato... A me manca il fiato, perché io capisco che vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe. Però ma non dite anche voi... Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno hanno il pudore alcune di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me le amiche, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice, non lo segue più. Sì, può essere che sia incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi, quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Gaetano. Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow, e lui si vende per quello che vuole. Far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere
risonanza per avere, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha

mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo ci sta, è un essere umano. Però secondo me molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se le stai insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli. Non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente, dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture. Per riempire spazi, l'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole. E quindi ci buttano dentro. Almeno io dico: se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente sta paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè. Tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, eh? Perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, Madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, non direi, ma. Il rancore è molto brutto perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio perché sedimenta. C'è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone. È più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'ha inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può o come vivere con i sensi di colpa. È qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove.
L'unica cosa che io mi sento da sorella.

La maggiore, perché sono più grande di Belen, e dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità, come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto. Tanto, tipo, ma lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a loro non gliene frega niente di infangarlo. Ma assolutamente niente. Che poi infangarlo. Magari è vero. Però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora. Ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso. Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime. A meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani, un bacio grande, buonanotte.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che, al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata una autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta, mi ricordo

0: un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
1: Sì, no,
0: fece
1: ma
0: 0
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò
0: Bravo.
1: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Bravo.
1: poi sono arrivati i
0: Bravo.
1: risultati e l'Atalanta
0: È
1: è diventata
0: questo, capito? È
1: un'Atalanta.
0: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
0: Bravo,
1: gli esterni che
0: bravo,
1: dovevano
0: bravo,
1: arrivare come
0: bravo.
1: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi sono anche grosso, si è trovato a dover gestire una
0: Adeguare,
1: Fiorentina
0: adeguare.
1: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i
0: D'accordo,
1: problemi.
0: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Kane, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
1: Certo.
0: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico, quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
1: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima
0: Certo,
1: vera sconfitta del suo lavoro.
0: certo.
1: Parliamo un po' del
0: Dai.
1: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conosciamo.

Conoscendo Gasperini, non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Non ho, perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso. Non

0: contrario, la Roma che è arrivata in Champions si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società. Che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto. Però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli: far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina, Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per
1: Sì.
0: ascoltarlo, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan, l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato, e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 rimane.

0: ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla, le altre palle che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Lund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura, vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta dal nome della squadra diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ti ripeto, c'ha un chi entra, anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te, ciao Lorenzo, ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte

0: da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole, di sicuro dopo il mercato fatto la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare, è un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo, ma la mia domanda è su questo. Locatelli che gioca sempre in verticale, a sto punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, Ciao, buona giornata Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico magari si gioca

0: sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile come se avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus davanti a questo nulla ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
0: il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello di Nico che però era centrale comunque.
1: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
0: Sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, e si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora secondo me Mirko ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni, e a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'8º, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
0: Sì.
1: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con zero punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
0: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenan Yildiz, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
1: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se devo dire la verità, tifosi addetti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarr ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
0: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
1: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, e Conminers è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
0: due rondini,
1: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
0: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a vedergli, a mettergli vicino anche Walter Made, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
1: Ma io credo intanto che per quello, per il lavoro che ho visto fare a Walter Made alla Continassa, c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomoni ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
0: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta, secondo
1: nulla
0: me.
1: Nulla da aggiungere, onestamente.
0: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
0: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
1: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che il Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus.
1: Allude alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire, forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a

0: capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: No, parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un giuro, mi dispiace, ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, a una gentil donzella. Ma no, allora, non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggi, leggende al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così. Sono delle leggende particolari, alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire l'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli iscritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli iscritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche

scritto, di cosa potrebbe anche aver parlato, di quello che lui chiamava la verga. Sì, sì, ha fatto un trattato sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no sai, c'hai questo, poi a quell'altro, erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso appunto su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie. Perché, allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè il Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci hanno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di oh, cioè quando i bambini si toccano, non te tocca, non te devi toccare, Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome, e lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione
che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto

in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere: ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che... ma cioè, com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti. Morti, tutti quanti, è così. Boh, perché? Nel 1967 a Singapore, pensate le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito. Pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro, cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa. Hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare? Ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni, per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea?

cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no? Giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quella era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi di alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po' ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza, e la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice non lo so, però sembra, dice, una notizia fake. Vediamo un po' chi, vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa, andiamo nelle altre parti, che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano, in realtà sono false, ma sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera, perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo... Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura, ci hanno veramente rinchiuso in casa, che tanto che adesso io sono contento di stare in casa perché così ci guardate e va bene, ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo fuori, cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire, perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto, ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora ti faccio un esempio, seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico e di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della società, il brutto di Napoli, il brutto della campagna, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose. E c'è,
c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose, magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono, di non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato. È un peccato, perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani. Ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: La canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco, la discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco, quindi è incredible, tutto, beh, tutta la canzone così, che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base.
1: Avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rappers.
0: Tum, tum, tum, banana, banana. Allora, fammi vedere, forse non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto
1: voglio dire
0: per,
1: gatto.
0: Se non ce l'ho nel sacco. Jovanotti Sound, no, è questa qua, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse
0: esattamente, però forse ce l'ho, aspetta, fermi tutti, no, te la devo far sentire, eccola qua, vedi che ce l'avevo, eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
1: Madonna, come me la ricordo.
0: Vi faccio vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. Già il sound richiamava un po'

di slang di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco, o quando sono libero, o quando sono

0: notti ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene in uno slang americano,
1: sì,
0: e dice
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: delle spiegazioni degli aggettivi, perché colui che
1: ha creato è il grande maestro,
0: è il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la feci, te l'ho già ascoltare, ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti presi sì.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendo noi l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui l'inglese.
0: No, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: Blu è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi, prima di entrare, lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Serenia, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque, va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui era, è un cicettino, guarda,
0: sì,
1: che
0: sì, era super figo, era col chiodo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: I labello, io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci.
1: La base è quella.
0: La base è quella, no? Te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone. E da lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo. Poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino.
1: Che brutto, poi non te, esatto. È un guaio.
0: Quando?
1: Si scioglie. Ma pensa che io l'ho acquistata perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione degli... E cioè, ne basta veramente pochissima, penso che possa durare. Vabbè, dipende,
0: sì,
1: io, dipende che uso le fate, però la birra è ancora intonsa perché serve quel pochino.
0: Cioè, serve poco per la pittura, cos'era, per
1: sì,
0: la mettere
1: no,
0: dove?
1: Sì, per il legno. Adesso io
0: per il legno.
1: Sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì.
0: Ok? Che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima. Cioè, veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome Vaseline.
1: Ma è vero,
0: è vero, perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: Certo.
0: Perché da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. E beh, me lo fai ascoltare per piacere? Ok. Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi piedi, per le labbra,
1: per le décolleté, per tutto
0: quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Sì, si somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi, non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi, questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle, sono i numeri uno in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con

0: capo di Baselin e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato ufficiale da Baselin: vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di un milione di volte, dati alla mano, Baselin annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Baselin, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate e ci siamo inventati dal 1870, solo, a quanto pare, con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia, perché è di questo che si parla di questa settimana. Baselin viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa, Baselin?
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene.
0: Sì.
1: E anche i coreani. Allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è nel loro vocabolario, non lo so.
0: No, probabilmente.
1: Però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V. Forse non gli interessa neanche, probabilmente. Non lo so, non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto,
0: sì,
1: che poi come mi corregge anche per fortuna abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare
1: dal
0: logopedista come si pronunciano, perché ti faccio esempio, ieri la famosa gli napoletana
1: non lo sanno dire,
0: gli. E sì, quindi sì, quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
1: Vedo, sì, è vero, figli.
0: Perché è dialetto, o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: e ti accorgi anche da quello. Puoi
0: vedi,
1: avere una
0: mollica,
1: visione...
0: mollica o mollica.
1: Quello però...
0: Oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
1: Rubrica e rubrica.
0: Ma io non... vengo anche quando uno
1: Sai che però allora è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
0: Mollica.
1: È mollica. Però quando a casa tu sempre dire sempre mollica e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire. Se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque determinate cose verrebbero corrette.
1: Sarebbe bello anche introdurre a scuola non solo educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma è anche bella, perché comunque in questa homie il modo che hanno genesi il latinoamericano in America di hablar contigo, dice homie contigo. Non si sa perché parlano così.
1: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' un atteggiamento che ha, un modo di, che vedo, di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boia di, cioè, che è brutto da
1: sì,
0: sentire.
1: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto.
0: Sì,
1: profondamente,
0: sì,
1: è proprio brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare in
1: sì,
0: generale.
1: No, non credo che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: essere.
1: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo, non ne dei figura degli intercalari più divertenti.
1: Quelli, no.
0: Ne parleremo dopo. Dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello, signore e signori. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
1: sigla.

0: La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa. Appunto, questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro. Ed è quello che facevano e beh, il bello di quella che era la musica, anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa che dopo 5 minuti ti viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo,
1: Ti è piaciuto?
0: è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: Sì, i gusti sono
0: dei gustibus
1: veramente
0: non disputando
1: disputandi.
0: mest, dicevano gli antichi romani, però, e funci sono sempre in giro, che non capisco, perché, torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti,
1: Non sai
0: no,
1: cosa del pene.
0: no, lo so, no, però se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo, vero.
0: Cioè, se non,
1: Non lo
0: non
1: hanno sempre detto
0: facessero,
1: che il popolo è
0: esatto,
1: pecora, eh.
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è con musica brutta.
1: Certo.
0: E la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco e come fanno i bravi
1: È da
0: presentatori.
1: ieri che mi sta dicendo che sono bella, da
0: No, da
1: ieri.
0: quando ti ho conosciuta,
1: Sì, è
0: cioè
1: vero.
0: 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi d'umore.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma quante cose c'hai elargito.
0: Io non insegno nulla.
1: Quante cose c'hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia Romagna, no, nord-est è Veneto, è ovest ed è tu,
1: Io sono a Crema, io sono sotto
0: quindi,
1: il Lombardo-Veneto
0: è perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord, centro, nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia Romagna, Lombardia, adesso non mi viene, quando alcune volte la usi e che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando, la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Satolla, vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Non giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: La
0: no, no, è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella volta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi
1: con
0: quando
1: la U?
0: Ti giuro, quando
1: a parte
0: mi ver...
1: lupo ululi che stai ulula.
0: No, non è lupo ululi e lupo ulula, no, perché... no. Non mi viene, non è inutile, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusa, mi viene in mente una cosa. Dimmi. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaiche.
1: Tipo arcaico. Non saprei come altro dirlo. Ma non so perché. Probabilmente.
0: Desueto. Antiche.
1: Antiche. Vabbè, è uguale.
0: Arcaico. Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Infatti una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima, e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomane, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio...
0: No, era fastidio, è scorretto, come nei messaggi scrivere le ripetizioni.
1: Sì, però...
0: Le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa, e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo probabilmente no, forse sì, però forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma, vabbè, comunque sì, è molto affascinante questa cosa, molto molto molto.
0: E chi mi sta dicendo?

0: E queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è, cioè, è
1: Non è
0: quello che
1: parlare come
0: leggi,
1: Jessica Fletcher,
0: è
1: no.
0: quello che leggi. Se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia... No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o
1: Scusate, voi barboni di merda.
0: no, o
1: Se io
0: cime...
1: leggo cime, se io leggo Goethe, se io leggo Cime
0: E
1: tempestose,
0: Jane Eyre,
1: e voi invece
0: ovviamente.
1: leggete 50 sfumature di porno grigio.
0: Ma ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo che è wow, tutti gli altri tralasciavo perché veramente. E quindi anche quello che leggi ogni tanto ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
1: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia,
0: No,
1: no,
0: ma insomma ci
1: però
0: mancherebbe.
1: è
0: Però è così,
1: un...
0: lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza che dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
1: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole, con
0: Ok.
1: l'accento sulla E, stracorrevole, ok?
0: Stracorrevole.
1: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e
0: Che
1: dinamico.
0: bello!
1: Quindi sicuramente Goethe non è
0: No, no,
1: stracorrevole.
0: però vedi, io avrei detto strascorrevole, invece è stracorrevole. Molto
1: Esatto,
0: bello. Cioè,
1: perché se è scorrevole già ti dice
0: che
1: scorrevole.
0: se è
1: Ok,
0: stracorrevole,
1: esatto,
0: c'è già
1: è
0: la
1: un
0: S.
1: doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole è
0: Stracorrevole.
1: come
0: Io ho
1: scorrevole.
0: finito il libro stracorrevole.
1: Perfetto. Ribuchielleggiare, ricubielle, riburchielle,
0: Riburche.
1: riburchielleggiare.
0: So anch'io che è
1: È un
0: sparita.
1: verbio italiano raro e disuso che
0: ti credo.
1: significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400, Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
0: Riburchielleggiare è come la lettera di Totò e Peppino, è un
1: Sì,
0: riburchielleggiamento.
1: diciamo così,
0: Sì, se vai a leggere
1: sì. Allora,
0: a che fa? Acceffare.
1: acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
0: Che brutto ceffo, che brutto
1: Esatto,
0: muso, un brutto ceffo.
1: perché il ceffo
0: È la
1: è la
0: bocca.
1: bocca. Qui da
0: Cazzo,
1: dove
0: no.
1: nascono
0: Acceffare.
1: è
0: No, mi piace un
1: molto
0: sacco
1: carino.
0: questa cosa.
1: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27
0: 27
1: del
0: per la
1: mese per
0: paghetta.
1: riscuotere lo stipendio, capito?
0: Il
1: Il ventisettaio.
0: ventisettaio.
1: Sei un povero
0: Il
1: verme che ti
0: ventisettaio.
1: sposti con lo spostapoveri,
0: Il
1: capito?
0: ventisettaio.
1: Così. La hoffa. Per estensione letteraria, questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta hoffa.
0: Ah, uffa.
1: Bene, mi
0: Che
1: metto
0: non
1: un po'
0: è
1: di musica.
0: uffa.
1: No, non è uffa, è hoffa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando,
0: sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone, con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou, con Lowrider, che è la... Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang, e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo,
1: più
0: di...
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute, perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè la Gran Torino è quella,
1: la Gran Torino è quella di
0: Starsky Hutch, solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch quella iconica rossa con la striscia
1: generale bianca. Ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre
0: il generale lì era arancione.
1: Hai detto Starsky Hutch, io pensato poi di Duke.
0: Ma se ho detto Starsky Hutch,
1: io ho pensato poi di Duke. Senti, il cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: È bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky Hutch, come le macchine dei film, come che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto la macchina normale. La Mustang Shelby GT5000, creata, fatta, quella lì, l'Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford verso Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che cioè quello che devi avere, il master, e costa, quindi
1: perché probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia rispetto
1: adesso
0: rispetto
1: però a tu Ford, mi hai fatto venire in mente, ma non so che non ce l'hai, perché perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino, cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito, ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce
0: a farti piangere tantissimo.
1: Sì, vi giuro. E io faremo in pausa, perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip, e io prima di devo... Non so se però è meglio.
0: Ma
1: che
0: perché devi ascoltare una canzone che ti fa piangere? Per...
1: È bellissimo, andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, non fatelo, è lunedì, non iniziate così lunedì, non fatelo perché è qualcosa che. No, neanche stasera. Ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle domande. Original.

0: Jamie Callum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story is nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael.
3: George Michael,
2: quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque, sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola. In tutto questo
2: mi verrà,
3: sì.
2: In un giorno qualsiasi,
3: Simona Monaco e da
2: sigla.
3: Mauro Caputi. Ti aspetta, sigla. Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti.
2: Sai,
3: e per voi,
2: sigla.
3: Ecco.

0: Ma è chiaramente delusione, spaesamento e un po' di rabbia perché tanti si sentono un po' la barzelletta della serie, anche perché poi il tutto l'abbiamo visto ieri a tarda ora. Io scherzavo, ma nemmeno troppo, vado avanti a caffè perché poi stanotte abbiamo fatto le ore piccole, nonostante più o meno fino alle 23 regnassero le rassicurazioni della società sul fatto che minimo, minimo sarebbe arrivati alla sosta per valutare il futuro di Grosso.
1: Ma c'è
0: Io
1: stata una decisione?
0: aspettavo, sì, assolutamente c'è stato un derby nella giornata di ieri. In pratica c'è stata una sorta di ammissione da un lato di Grosso, non sentirsi in grado di affrontare questa montagna che era diventata avventura in viola, dall'altra anche una sorta di sfiducia verso quelle che erano state le scelte sul mercato. Una sfiducia che Grosso ha già manifestato, parlando di una rosa non completa, ma anche di una questione, per esempio, del caso Penna, che lui avrebbe avuto diversa. E io ascolto l'intervento di Renzo praticamente prendendo appunti, perché poi lui sì che ha frequentato

0: il campo e gli ambienti societari, e in questo momento, ragazzi, veramente dare le spiegazioni è complicato, anche perché d'accordissimo proprio con lui, la scelta di Vanoli è sostanzialmente la seconda missione di colpa da parte dei Fatici, perché tu puoi anche capire che hai sbagliato la scelta grosso, fare un passo indietro e prendere una seconda, un secondo allenatore, ma se vai a prendere quello che avevi messo alla porta appena due mesi fa perché eri grosso, allora vuol dire che è un doppio errore, no, no. Senza fare che evidentemente si ha paura che la situazione anche nello spogliatoio sia così grave, che serva la personalità, il carattere che ha mostrato l'anno scorso per portare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili della retrocessione, ma non un gioco spettacolare fumeggiante, per esempio Vanoli ha garantito, quindi
1: problema. Sono d'accordo con te, ma è una missione di colpa. Sono d'accordo con questo, non so Lorenzo, adesso lasciamo a lui la possibilità subito di replicare. È una missione di colpa, perché se chiami quello che avevi mandato via a favore di uno che avevi scelto te per iniziare un progetto, fa un percorso.
2: Però c'è questo timore di non farcela.
3: Ma infatti io credo e spero, Stefano, io spero che nella conferenza che ci sarà, non so, tra oggi, domani, dopodomani, non ho idea, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che cioè, Paratici mette un po' la faccia, non dicendo signori ho sbagliato e vai, però cercando di far capire che cosa ne è andato, ma non perché abbiamo bisogno di un'esposizione mediatica, e perché secondo me se fai determinate mosse e il campo in qualche maniera non te le riconosce, e vuol dire che da qualche parte quale tu hai di qualche situazione che hai voluto non ha funzionato. Allora prima andare verso un senso totale opposto rispetto a quello che hai preso in stagione, hai bisogno di chiarire un po' le cose alla gente, perché altrimenti con i social, con le cose, si inizia ad andare in un mare, anzi non in un mare, in un oceano, cioè non finisci più,
2: Sì, e poi non ci dobbiamo dimenticare una cosa, Tommaso, Marco e Loreto, ma vogliamo parlare di campo o vogliamo parlare sempre di queste diverbi, di senso, due punti di vista differenti, ma la Fiorentina in campo cos'è? A oggi
3: in questo momento,
2: ragazzi,
1: zero. No, ma questo su questo sono,
2: cioè, perché Mastantuono Tommaso viene sostituito alla fine del primo tempo,
0: perché in questo momento Grosso è affidato a due esterni come Monto in Sie, e avvio di secondo tempo qualcosina hanno fatto, dunque Grosso allenatore attivo all'idea del 4-3-3 su Mastantuono si è trovato un calciatore forte ma un po' da adattare in quel ruolo da esterno, ma ha perfettamente ragione Lorenzo nel dire che va spiegato qualcosa, ed è vero da un lato che indubbiamente le responsabilità del tecnico per
2: però perdonami Tommaso
0: ci sono, e poi è altrettanto vero però l'atteggiamento, l'aura. Ragazzi, con Torino trovano un gol dal niente, per gentile omaggio del portiere, il gol di Pellegrino, e nemmeno sull'1-0 riesco a gestire una partita più o meno tranquilla con il Toro, che non era la Roma o nel Frosinone, si fa rimontare, si fanno attaragliare alla paura, esattamente come un anno fa, e si fa anche sorpassare. Allora la mia domanda è, ma dal martedì al sabato, e venivi per una sconfitta butta nella sera del centenario davanti agli occhi delle leggende, insomma, allora l'hai preparata male, tutti i discorsi su performare, sulle strutture che consentano alla squadra di performare, nuove figure della parte, eccetera eccetera, evidentemente anche tutto il lavoro parato ci ha impostato, perché d'accordo, questo è il primo colpevole, ma non può essere lui.
2: No, io devo soltanto aver citato Mastantuono, penso un momento in cui, perché io credo che poi voglio giocare 4-3, ma Santuono è vero che è arrivato in un allenato che ancora deve conoscere, per carità, però stiamo parlando di talento, no? Indiscutibile. Se tu prendi Mastantuono, devi partire da Mastantuono, cioè non è che partire da, però Mastantuono deve adattare a cosa? A una cosa che esiste. Allora intanto metti Mastantuono sul campo, poi dopo si vede, dice guarda, il suo pallone, allora, le tocchi, le cose, parlare, allora, ma se tu in discussione uno si è andato a prendere Mastantuono, perché l'ha presa Fiorentina? Allora, nel momento in cui tu lo prendi, devi fare, non dico devi giocare su, dico

0: costruire la squadra su Mastantuono.
1: Ma devi farlo giocare.
0: Devono emergere, caro Lorenzo, dei lavori sui quali tu devi poggiare tutto questo.
1: Ma chi è Mastantuono? Mica di classe.
0: Allora bene, non sarà, allora rimaniamo alla Madrid.
2: Allora qui do le colpe a Rosso, perché ha visto le partite al vivo.
0: Mastantuono.
2: Aspetta. Le partite al vivo dove Mastantuono gioca esterno, io allenato è a costo che lui i capelli, ma lo tengo veramente su. Io devo vedere l'allenatore che mi si incazza e che se non mi sta la linea dopo 3 minuti lo richiamo e dico io cambio, ti mando via culo subito nello spogliatoio 2 minuti. È quello che lui è stato troppo con lui e Gudmundsson nelle prime, nella prima partita che era col Crosinone, non ricordo male. È vero, non sono esterni puri, ma in questo momento c'è da fare quello. Allora io voglio sentire Grosso, voglio vedere Grosso in cassa che me lo fa stare sulla linea.
0: Ma chi te la garantisce la qualità?
1: Posso dirvi una cosa?
0: Ma chi te la garantisce qualità? Anche se poi è una cosa scomposta, defone, che ancora non afferriamo la ferina. Ma che fa in discussione Mastantuono?
1: Però ha ragione
0: giustamente Grosso dice no, perché io sto fa all'esterno, credo, ma io prendo Mastantuono e dopo 45 minuti in casa al Frani lo sostituisco,
2: Stefano, io ho detto c'è qualcosa di... se allenatore non lo costringe a giocare all'esterno, dove c'è una linea e tu stai alle spalle e non c'è nessuno, ce l'hai o di fronte o da dietro ti arriva qualcosa, sì. E quindi già sei un giocatore che se può ricevere palla con tranquillità e del tuo alla palla puoi andare a creare priorità numerica, cercare il primi, se però vai nel mezzo, ragazzi, appunto per come dici tu, sei Mastantuono e io non te lo faccio.
0: Ma io volevo dire soltanto questo, Renzo, le fondi non li narisci, le alimenti, e allora Gudmundsson è stato anche per colpa sua, suo carattere, ma puoi distruggere la linea, il talento su una cosa ancora tu devi definire, devi stabilire tipo Fiorentina squadra. Intanto poi da giocatori ti possono dare delle scelte sui quali costruire qualcosa. E questo che a me rimane, impazzisco io. Credo però, perché tecnicamente
1: errore. Non so se Tommaso e Lorenzo chiudiamo con questa osservazione che ti giro. Secondo me il più grande errore che ha Paratici in questa costruzione della Fiorentina, che ha portato un sacco di giocatori, è stata proprio la scelta dell'allenatore. Se vuoi fare un cambiamento così radicale, io lo continuo a sostenere, devi prendere un allenatore che deve garantire anche verso i tifosi. Se tu portavi Sarri a Fiorentina, secondo me non l'ha portato, che non ci stanno dei grandi rapporti, è inutile che stanno a raccontare, no, non fatto parte, c'erano i rapporti di loro due. Perché se porti Sarri a Fiorentina, cambi tutti i Sarri, e come diciamo uso Sarri e diciamo tu stai sulla linea, ti metto fuori, perché se ne fotte di quella cosa lui, e se portano così e parte male, il pubblico comunque, tutti ti dicono, Sarri ci vuole tempo, ma Sarri ci vuole tempo, sto ritornello che ci vedono da anni che lui allena, ed era tutelato lui, società e giocatori.
0: Sarebbe andato a piedi.
2: È un po' la cosa che ha fatto la Roma con Gasperini,
1: è così. Io la vedo in questa maniera. Ha fatto un errore clamoroso.
3: Con una differenza grossa, che Gasperini è uno che le sue idee sbatte sul tavolo e alza anche la voce probabilmente per difenderle. Grosso io credo sia arrivato consapevole, lo chiamava Grafici,
1: No, ma io dicevo, ci voleva Sarri, ci voleva uno che lui,
0: Tommaso, ci voleva un candidato forte alla panchina della Fiorentina.
3: Quando poi ha evidenziato i suoi dubbi sulla rosa o sulla squadra e non è evidentemente tagliata su di lui, si è creato il divario, il distacco inclusa la gestione Ken. Mi auguro che non si sia fatta la scelta di Moli. Già l'anno scorso si diceva dalla tribuna arrivassero indicazioni, no? Per mettere in campo la squadra. Ecco, io mi auguro che nella seconda scelta Paratici cerchi l'allenatore giusto, non lo malleabile per portare avanti la sua idea a progetto, perché sennò siamo di fronte a un problema.
1: Vorrei aggiungere tu, non so se condividi l'osservazione e poi ci salutiamo, dai.
2: Ma te l'ho detto, secondo me è dall'inizio che deve fare l'allenatore esperto. Se lì è stato già in grado.
1: Esatto, d'accordo. L'errore è stato quello, non c'è niente da fare, è stato quello. Lorenzo, proprio nel finale, chi ti ha impressionato di più questo fine settimana tra Roma e Inter, queste due vittorie di rimonta?

0: campo, è impressionante vedere come si muove, come attacca, con la forza e soprattutto con la qualità che hanno di forzare. Anche ieri hanno fatto in porta, che so, 30 volte, non lo so quante volte hanno calciato in porta, è stata una roba incredibile. Questo mi fa veramente pensare che Roma possa essere una candidata per lo scudetto, secondo me.
1: L'ho detto anche tu.
2: Sottoscrivo solamente, anche che mi dà l'idea che possa, trovando il ritmo, il passo giusto, possa fare come fece il Napoli, no? Lo scudetto di Letti vinto quasi a primavera, cioè con l'ambiente, se le cose girano con Gasperini, questi sono capaci di infilare veramente un filotto di vittorie e andare fuori.
1: Staremo a vedere. Lorenzo, ti ringrazio come sempre, buon lavoro a tutta la Tommaso di la Firenze Viola. Grazie Tommaso.
0: Ciao Renzo,
1: un abbraccio. C'è una domanda finalissima, so che tu risponderai in 20 secondi. Se Juventus vuole salvare la stagione, ci scrive Renzo, salvare. Solo con Icardi lo fare.
3: Ci hanno fatto fuori la Juve.
1: Poi Rudy dice, ma sai cosa ha fatto per non dire Mastantuono, sarà anche bravo, ma non ha fatto vedere ancora nulla e deve fare come avesse già fatto chissà.
3: Ma io non l'ho usato, ma sicuramente è un talento.
1: Se tu un giocatore talentuoso, lo si pure mette in condizione di giocare, se no chi prendi a fare?
3: Esatto.
1: Non lo prende, buonanotte. Sai quali sono le caratteristiche di quel giocatore? Penso che sia stato preso, conoscevano chi era, ma stavo tutto esatto. Naturalmente ci chiedono anche il grosso, comunque ha condizionato parecchie Sony in passato. Sì, è vero, ma io non è per questo, cioè penso che ci siano degli allenatori, ragazzi, non possono allenare tutte le squadre, cioè ci sono un po' le categorie. Qui io mi trovo molto d'accordo con il discorso di Allegri, ci sono se poi è vero che non se la sentiva, come ci stanno riportando di...
3: Ma su questo c'è stagione Allegri, ci sono le categorie,
1: non c'è niente da fare,
3: ma non per adesso grosso vino. Magari è arrivato un momento difficile, proprio storico della Fiorentina di Firenze, insomma lo scorso anno è indimenticabile, in senso negativo per i tifosi della Fiorentina, per la Fiorentina stessa. Adesso torna l'allenatore che ha salvato la Fiorentina. Allora la domanda è, non ci crede la Fiorentina a essere qualcosa di differente rispetto alla scorsa stagione, oppure vuole, non so, paura, allora andiamo la comfort zone, la riconosciamo, perché è il timore magari di non farcela, che possa essere un'altra stagione negativa da questo punto di vista.
1: Allora, di no. Juventus, proprio al volo, mamma mia, City, sono tremendi che si inseriscono. Juventus, il si è operato, la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento, quindi tutto bene,
3: bocca al lupo
1: per il rientro, speriamo il prima possibile di questo giocatore talentuoso. Siamo arrivati in fondo, noi ci stiamo per lasciare, ritorneremo domani, stasera parlerà anche Chivu, lo sentiremo, domani ripartiamo proprio l'avvicinamento alla Champions League, che commenteremo le due partite che concludono la terza giornata. Stefano,
3: a domani, ciao,
1: ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie a tutti, vi lasciamo a tutta la CIA, a domani. Maracanã.

0: Cari amici di News, buonasera, ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità di casa fiorentina, l'esonero rosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a stare in collegamento con noi Gianluca Presici. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie, grazie.
0: Il giorno è quella che riguarda la fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Rosso e la decisione di tornare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Rosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina,

0: tre sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma, un inizio di horror per la Fiorentina.
1: Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, prendendo Paratici, sulla carta ha preso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere. Quindi decidi di tenere Vanoli che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente che solo aveva fatto bene, specialmente insomma, il girone di ritorno. E dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha colto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però sicuramente le prime 2 partite ha creato e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari non dico non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso quando mai alla fine ha raggiunto la salvezza nessuno parlava della conferma perché già si guardava su nuovi orizzonti, poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come ti ho detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché 2 partite 0 punti, ma è grosse la me, ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che hanno fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non sia mai visto in queste partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione che c'è stata anche una diversità di vedute da Rosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati inclusi da parte della Fiorentina, tanti giovani, ma evidentemente Rosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore di esperienza in più e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che potrà durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. E questa è la cosa sorprendente, no? Cioè io decido di prendere Lorenzo e ti faccio un contratto da 20 giorni. In questi 20 giorni io e te di cosa abbiamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è messo in tavola, è questa cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parla un Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la mia. È questo che è sorprendente. Mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendo per filo e per segno, e se ora non ricordo bene, mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì, no, ma
1: fece
0: guarda,
1: punti.
0: Un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta, nella sua prima stagione all'Atalanta, iniziò malissimo, ma l'Atalanta difese, l'ha protetto, bravo, e poi sono arrivati i risultati.
1: L'Atalanta è questo che sorprende, è questo che sorprende. Un dirigente come Paratici fa un mercato, è ovvio che tener conto dell'allenatore che prende, perché

0: che una rosa può essere buona per me, ma può essere buona per un altro. E questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, con me è successo anche nella nazionale, no? Perché parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due non sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avevano parlato di Pirlo, e qual è la è questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente è diverso, questo veramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, quell'impressione anche che Paratici ha voluto mettere a segno una serie di coppie anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro, e che però, come dicevamo in precedenza, c'è anche l'ipotesi che non ci sia stata tutta questa questo collegamento, comunque questa discussione, questa...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del Terminal Crociere.

0: Crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
2: Io penso che quello che ha detto adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, quello che il problema, sai, il problema non è di, diciamo, 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 10-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a fermare tutto il gruppo dalla parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi giocano dalla tua parte.
1: Il pareggio ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarlo con un ingresso alla panchina. Gatti.
2: Sì, come dicevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly con seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, ma sai, in questo momento sono comunque squadre, anche il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, se già si vede qualcosa, però ci vuole insomma un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che dal punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo, sì, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare la squadra, poi si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juvenilità nel gruppo, e momenti veramente pensavo che fossero più avanti, per il mio l'ho detto, penso che siano normali, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
1: Se Napoli comincia ad essere già, sono passati soltanto 3 giorni normalmente, però comincia a essere in ritardo, perché a fronte della vittoria iniziale la prima giornata, poi sono arrivati 2K, ultimo quello con l'Inter, tra l'altro, dove si era portato in vantaggio per 2-0.
2: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato, e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90 la partita finiva 3-2, e al contrario, quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo rimasta ogni tipo di discorso su Napoli.

0: Onestamente, onestamente, credo che Allegri il problema più grosso l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che i gol l'anno li prendo meno io, cioè i gol che ha preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle quando si arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore deve rimanere di testa l'attaccante che sia la palla, le altre palle che la palla rimane solo in area di rigore, cioè lì deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una Højlund che ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema sta dietro sulla solidità difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura, vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere un po' di anni fa, a vedere Roma Real Madrid e la Genova Como mi è sembrata quasi da lì, cioè una squadra Como tre categorie superiore al Genoa, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione che ormai ti vanno a pressare, no? Quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, che comunque il Genova, anche se passa il vantaggio, provava a pressare Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando Como andava a pressare il Genova, vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, mani rizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra bassa classifica italiana, e invece la squadra della partita era Genoa Como, quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta dal nome della squadra diventa impossibile per preventivare, che c'ha, ripeto, c'ha anche chi è entrato sembra che fosse Messi che giocava con loro.
1: Ma sì.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavora veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, Como adesso meno, sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, questo probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata a te, ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque dopo questa chiacchierata con Gianluca Sì, ci siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Blues, appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutti il focus completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con A Tutta C, format di TV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Lunedì 7 settembre, chi dà il buongiorno in questo video di settimana è Claudia Arone, la voce femminile che ormai conoscerete, ma spero anche abbastanza bene, perché non è la prima volta che sono qua davanti a questo microfono a parlare di Serie C. Serie C che questa sera manderà in archivio la terza giornata, una terza giornata che sta regalando qualche sorpresa, ma insomma io non la commenterò da sola, tutto quello che si sta vedendo. E visto che Costantino, che vado a ringraziare la regia, stavo per chiamarlo direttamente Costa, si dovrà un po' abituare anche lui ad avere a che fare con me, il buon Giorgio Sorani, ormai ci avrà, lo presto lo farà anche Costantino, garantisco. Dicevo, Costantino mi ha già detto che è collegato con noi il nostro primo ospite di giornata, quindi io vado a dare il buongiorno alla redazione di tuttoci.com e soprattutto a Matteo Ferri.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matte, io partirei subito col commentare questi risultati, emersi risultati croccanti soprattutto nel girone C, ma andiamo in ordine alfabetico, partiamo dalle cose semplici, partiamo dal girone A che è sceso in campo ieri e terminerà poi quest'oggi. Il Carpi Corsaro per 1-0 sul campo dell'Albinone, mentre un po' più rondo è il successo della Miti Bellesi sul campo della Giana, 1-2 il finale 0-0 invece tra Juventus Next Gen e Golettese, mentre il Cittadella batte 2-1 il Lumetane. C'è poi lo Spitaletto che vince 3-0 con l'Arzignano, mentre il Brescia, che sembra un po' l'unica squadra accreditata alla mozione in questo girone, fa il suo dovere e con un solo gol balde Senzano. Questa sera 21 invece si giocheranno al Cio Treviso, Provetelli, Folgore, Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Risultati, ma tutto sommato abbastanza preventivabili in questo girone A.
2: Sì, beh, oddio, il Brescia l'anno scorso ha perso tutti i derby bresciani, averne vinto uno è già una mezza notizia vista la situazione dello scorso anno. L'ha visto un po' soffrendo, anche se Corini ha detto che il demerito che hanno avuto è quello di non averla chiusa prima, però d'altra parte Cabur ha detto che hanno avuto l'opportunità per peggiarla, quindi come al solito bisogna capire poi chi dei due effettivamente ha ragione. La classifica rispecchia, diciamo, abbastanza fedelmente quelli che erano i valori che aspettavamo alla vigilia. Stanno facendo forse meglio Spitaletto e Dolomiti Bellunesi, soprattutto Dolomiti Bellunesi, devo essere sincero, non me l'aspettavo una partenza del genere. Vediamo questa sera Tento come risponde, Tento e Lecco come rispondono, insomma, perché soprattutto il Lecco non è partito benissimo, per quelle erano le aspettative. Tento invece, diciamo, che è abbastanza in linea con i suoi programmi.
1: Ecco, se tu dovessi dire un outsider, o meglio, una possibile rivale del Brescia, chi mi diresti? E ovviamente, visto che lo direi te, non sarà mai quella, ma insomma, lanciamoci, dai, in pronostici. Poi ti do il mio.
2: Allora, per le affettive, visto anche il...
1: Vediamo se condividiamo la stessa.
2: Io vorrei del Trento, però mi dispiace poi per ragioni affettive rovinare una piazza, una città in cui sono, mi piace molto, quindi, però la ritengo la rivale più accreditata insieme al Cittadella. Metto più avanti il Trento del Cittadella. Farei molta attenzione alla Juventus, però è il problema del problema tra virgolette delle seconde squadre, che non credo abbiano proprio nelle loro corde l'intenzione di vincere un campionato, quindi possa essere una mina vagante, ma chiaramente non le metterei come competitor definitive ufficiali del Brescia o della principale candidata di turno. Quindi se mi chiedi un suo nome, ti dico tre, così ho bruciato la mia squadra simpatica del girone A.
1: Ma era un po' la squadra che in realtà pensavo anch'io, e magari Matte, però invece il Trento ci smentisce quest'anno. Cioè, ci deve essere anche l'eccezione che conferma la regola, magari è il Trento. perché no?
2: No, no, ma allora io l'anno scorso dissi Nerone C che vede molto molto bene il Benevento anche quando era primo. Ora poi Benevento alla fine ha vinto. Il problema, come dicevo anche la volta, è che io lo dico per motivi completamente diversi, cioè dicevo che il Benevento era favorito perché c'era Auteri, invece poi il Benevento ha vinto quando hanno cacciato Auteri, però comunque non l'ho indovinata, chissà che quest'anno succeda lo stesso col Trento. A Biani auguro

0: di restare 15 anni, no?
1: Intanto gli amici da Foggia spengano pure la televisione, perché ricordiamo Autei è il luogo tecnico del Foggia, un Foggia che anzi aggiungo addirittura potrebbe ricalcare i passi del Mantova che da riammesso in categoria centrò la promozione in Serie B. Ma vabbè, a te il Treviso invece come lo vedi? Perché secondo me un'altra di quelle e di sicuro appunto accadrà, ammazziamo anche il Treviso stasera un 4-0 per l'Alcione, io vedo un'altra di quelle squadre che darà rogne a chiunque, un po' il Lecco dell'anno scorso. Brutti si paragoni, il Lecco dell'anno scorso, come se il Treviso non avesse personalità.
0: No, vabbè, no, come se fosse una piazza, una squadra caddoc l'altro ieri. No, non so, la vedo un pochino più indietro, ma non tanto per il valore della rosa o il valore della stessa piazza, perché poi è un po' nel girone A che si è raramente il trio. Più che altro perché è una squadra che è stata letteralmente rifondata da zero, cioè non c'è praticamente nessuno della squadra l'anno scorso. Adesso giocatori forti, carità, tutti giocatori di categoria e giovani interessanti, però un conto è ripartire da una base, un conto è ripartire da un gruppo con 15, 18, 20 praticamente da assemblare in estate. L'allenatore è lo stesso, ma il gruppo è completamente diverso. Tra l'altro Gorini, non ho memoria di stare in Serie C di Gorini, credo sia il primo anno che faccio Gorini, perché aveva andato sempre in B con Cittadella. Quindi è anche,
1: Sì,
0: diciamo,
1: poi scendere
0: inesperto della
1: in D con
0: categoria. Per
1: Treviso.
0: poi scendere in D con Treviso, sì. No, credo farà
1: Però, cari.
0: ottimo campionato, però non lo vedo, ecco, tra le possibili mimaganti. Cioè, non primissime posizioni. Da zona playoff abbastanza agevole, sì, da primissime posizioni no. Quindi arriverà secondo.
1: Benissimo, possono partire me Caroselli a Treviso dopo questo. Va
0: Esatto.
1: bene. Noi ci spostiamo a girone B con il Gubbio che rifila un sonoro schiaffo basso 2-4 in favore degli Uini. Il finale vince il Guidonia Monticelio, lo fa battendo Pianese 1-0, mentre mister Gennaro Volpe, ennesimo miracolo a Latina 2-0 contro il Forlì, una squadra senza Parigi, non ha di fatto il sostituto del vacante dal mercato, trova il primo successo anche l'Ostia Mare che batte 2-1 la Vispesaro, mentre di 2-0 la vittoria del Grosseto sulla Torre si monta, vince anche lo Spezia 1-2 con la Samb sul campo di rossoblu. Il Livorno batte 1-0 l'Atalanta Under 23, mentre il Pesara frena un po' la corsa di Ravenna 0-0 e diciamo la formazione di Buscema si ritira su dopo qualche partita non andata bene, giusto per stare a Bassi. Vince la Reggiana Tessar 3-1 con il Vado e anche Perugia tira un tiro di sollievo perché riesce a battere il Pinetto 2-1.
0: Sì, Diana, come dicevamo ieri nella nostra arte di redazione, è un monumento a Capaci a cui probabilmente concederebbe anche entrare in salotto per assistere alla nascita del figlio, perché se lo porta ovunque dopo il gol che gli è andato fuori ieri, penso che consegnerà i chiavi di casa. No, vorrei ridimensionare,
1: Capaci
0: Filippo,
1: è
0: la vittoria
1: troppo
0: del
1: forte. Capaci per me è
0: giocatore,
1: uno
0: sì.
1: dei giocatori più sorprendenti che non mi spiego perché non abbia mai avanzato un po' in carriera.
0: Lì magari sono scelte personali, sono quei giocatori che preferiscono rimanere nella comfort zone ad essere i big di una categoria piuttosto che essere. No, vorrei ridimensionare un pochino l'impresa del Latina, perché a parte che non ce l'ha mai più, nel senso che non è che è mancato questa settimana, l'hanno venduto. Tra l'altro ritornerei magari sulle parole di Condò perché mi sembrano veramente preoccupanti, però insomma ha vinto 2-0 col Forlì, che con massimo rispetto per il
1: Ha
0: Forlì, che era un
1: arrivato 6
0: under
1: gol al
0: 19 per me.
1: Pesara. Ha arrivato 6 gol al Pesara, che non so
0: Sì,
1: tu
0: no,
1: sei
0: per
1: più
0: carità.
1: preoccupante il Pescara, perché non so il
0: Sì,
1: Pesara.
0: il Serra ne aveva presi anche 5 dall'Avezzano un mesetto fa, quindi diciamo la difesa del Pescara va un filo registrata. No, dicevo, però è preoccupante se fosse un tifoso ordinario le parole di Con, perché ha sostanzialmente sconfessato tutta la linea d'Italia, a parte che quella frase sulle freccette del Bazzuca, le altre società hanno Bazzuca, io cerco i giocatori con le freccette, la dice lunga sulla potenza economica latina. Ma più che altro il fatto che Condò ha sostanzialmente detto che Parigi è stato ceduto, c'era un accordo con Ravenna a metà luglio, a fine luglio, che la società poi ha voluto tirare per le lunghe, che sperava di incassare di più, ma alla fine ha incassato la stessa cifra aveva proposto il Ravenna il 25 luglio, ma l'ha cassata al

0: 31 agosto, senza quindi dare l'opportunità di prendere giocatore e sostituto di Parigi. L'impressione era che non ci fosse nessuna volontà di prendere il sostituto di Parigi, cioè incassare i soldi di Parigi e basta. Quindi non so, la vedo complicata quest'anno, colpe faccio veramente i più grandi in bocca al lupo, perché sarà una stagione molto molto messa alla Dina, però insomma già sta facendo questi risultati, è sicuramente un aspetto positivo. No, c'è da segnalare nel girone B due cose. La prima è la prima vittoria dell'Ostia Mare C, che è un evento storico, che l'Ostia Mare adesso aveva fatto la vecchia C2, la quarta serie, non terza, e soprattutto c'è da segnalare il Grosseto, perché lì veramente stiamo parlando di non so quanto arriverà, ma il Grosseto è una squadra che vedo complessivamente la rosa avrà 15 presenze in Serie C in tutti i giochi del Grosseto, quindi partire con 9 punti, quanti punti, 7 punti in 3 partite, insomma significa che in anni, sì, 7 punti in 3 partite, Indiani, oltre a essere il famoso ludo della Serie D, che è un campionato che ha vinto 26 volte, probabilmente qualche chance in più ce l'avrebbe meritata, forse magari anche più della Serie C.
1: E allora Matteo, andiamo velocemente al girone C con Crotone Barletta che termina 2-2, vince di misura il Bari contro il Calano 1-0, mentre il Sorrento è corsaro sul campo del Giuliano 0-2 il finale. Perde anche il Monopoli 1-0 in favore del Potenza, mentre i fischi della Rechi Salernitana non va oltre l'1-1. Con la Cavese vince Savoia, lo fa sul campo dell'Altamura, mentre di 2-2 il finale Casertane Scafatese. Accennavamo prima il buon Gaetano Nautei che allo Zacchetta perde il derby, l'Audace Cerignola 0-2 il finale. Questa sera poi alle 20:30 Catania Cosenza, mentre il turno chiuderà il tutto Picerno Inter 23. E questa Salernitana, perché c'è anche un cranno da cui io mi aspetto qualcosa in più visto quello che è stato l'anno scorso, però forse magari si accendono tutti su una Salernitana che non decolla.
0: No, allora, Catania ha avuto anche la sfortuna di un calendario non agevolissimo, perché ha perso col Bari due volte, perché aveva perso anche in Coppa Italia a metà agosto. La Salernitana, fino a questo momento, insieme a Catania, che vedremo se fa stasera, è la più grossa delusione. Diciamo, il Catania ha quantomeno l'alibi di un progetto tecnico nuovo, un allenatore nuovo, un direttore sportivo nuovo. La Salernitana no, è Fagiano, lavora dall'anno scorso, Osmi è stato preso dalla stagione dell'anno scorso, non sembra aver dato assolutamente un'impronta né di gioco né di identità di squadra. L'anno scorso io penso che Salernitana abbia fatto tutto il possibile, non l'ho vista una stagione così disastrosa, perché obiettivamente Benevento ha fatto 100 punti in campionato, nei playoff non è che è uscita contro l'Arzignano, con tutto il rispetto per l'Arzignano, la Salernitana, però quest'anno doveva fare molto di più, perché veniva da un anno in cui poteva aver gettato le basi. È vero che il girone sembra ancora aver espresso, diciamo, una formazione lineata sulle favorite, perché anche lo stesso Bari non è che sia partito alla grande, però se comincia a vedere così tanti punti all'inizio, anche perché il calendario della Salernitana non è che è stato proprio proibitivo in queste prime giornate, fai due punti in tre partite, non oso pensare quando poi cominci a affrontare gli scontri diretti, pure magari è proprio la classica squadra che si salta negli scontri diretti. Certo, se fa questa stagione è proprio male.
1: Effettivamente il girone ci poteva sembrare quello già scritto, quello deciso invece è notevolmente sottotono quest'anno, un po' le penalità, un po' le squadre che partono in ritardo, un po' il Bari con Mila disastri, insomma, ma te forse ci faranno divertire, e purtroppo però il tempo a nostra disposizione è finito, dopo che siamo lanciati in pronostici con Caroselli a Treviso, probabilmente Caroselli anche a Foggia, insomma, un po' così, io purtroppo da lunedì vedo che ci ritroveremo. No, vedremo stasera, ti scriverò dopo i risultati di Treviso e Trento, ci aggiorneremo dopo quelle due partite.
0: Cioè, saremo dei profumi per le ambizioni tanto previsto.
1: Ti scriverò. E allora, intanto che io e Matteo ci risentiremo stasera, lo ringrazio per essere stato con noi ora. E una piccolissima, mi sta anche incartando, vedi, già dalla pressione che sento io di Gorini e Tiani. Diciamo, Matte, grazie per essere stato con noi. Ora, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in studio con la seconda parte di A Tutta C.
0: Grazie Claudia, buona giornata.

Vederci qua nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TV Radio interamente dedicato al mondo della serie C. Una serie C che, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferrio, sbaglio anche i nomi, siamo a posto, dicevo, come abbiamo raccontato insieme a Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com, insomma, è già entrata abbastanza nel vivo, una terza giornata che ha regalato risultati anche, insomma, curiosi, risultati non propriamente prevedibili, ma insomma una terza giornata che ha dato già un po' di linea a quello che è il campionato. E allora, intanto, scusatemi, ho anche un po' di mal di gola. Costantino dalla regia mi sta dicendo che sta perfezionando, tentando di perfezionare il prossimo collegamento. Io lo ringrazio per veramente, ci vuole molta pazienza. Ma allora, abbiamo accennato un po' tante squadre che comunque devono ancora magari ritrovare un po' la loro via. Tra le sorprese potrebbe esserci il Novara che comunque è ripartito dopo una stagione non semplicissima, un Novara che questa affronterà in rete una gara che mister Sandro Birindelli, tecnico degli Azzurri, ha presentato così, vado a leggere ciò che ha riportato il ufficiale del club. La squadra sta discretamente bene dopo due turni, dopo gli impegni ravvicinati. Gli ultimi arrivati stanno crescendo di condizione anche se non sono top. Valuteremo fino all'ultimo chi mette in campo domani. L'umore è buono, è chiaro però che ci piacerebbe portare a casa un risultato positivo che ti dà entusiasmo e autostima. Io sono convinto che con il tempo questa squadra possa migliorare sotto tutti gli aspetti, sia di convinzione, sia di fisico che di gioco. Daga sarà convocato, poi se sarà della partita o meno. Si parla quindi dell'avversario di un Renate, e anche in questo caso non ancora volato per come magari Pantere ci hanno abituato, dice Birindelli. È una squadra che conosciamo bene, guidata da un allenatore molto pratico, una squadra tosta solida che secondo me ha lasciato qualche punto in classifica non meritandolo. Probabilmente anche la ex squadra di Birindelli, la Pianese, è una di quelle formazioni che ha lasciato diversi punti in campo, squadra che comunque deve rinascere. Ma qui stiamo raccontando informazioni che hanno cambiato allenatore, hanno iniziato un nuovo percorso, sia il Novara che il Renate che la Pianese, per cui insomma c'è da capire un po' quello che sarà il percorso poi di tutte le altre squadre, che invece insomma arriva da una situazione un pochino più consolidata. Ne abbiamo parlato proprio con Matteo Ferri, era salernitana. Intanto però Costantino mi stava dando degli aggiornamenti, quindi prima di ritornare nel caso in casa salernitana va bene. Allora, niente, ci sono dei piccoli problemi tecnici con l'ospite. Io dicevo, c'è una salernitana che comunque sta un po' faticando, una salernitana che non ha esordito per come ci si aspetta. L'avvio di stagione è stato da incubo, perché è stato avvio da incubo. Il Sorrento si è posto alla Rechi alla prima di campionato, poi sono arrivati due pareggi, l'ultimo di ieri contro la Cavere, un pari che ha portato dei fischi sonori da parte della tifoseria granata all'indirizzo della squadra guidata da Serse Cosmi. Insomma, è un momento difficile per la Salernitana, sicuramente una Salernitana chiamata a fare qualcosa di diverso da quello che sinora ha fatto. Però io lascio la parola a chi

0: quella gara vissuta davvero da vicino, ovvero Asse Cosmi, vi fa ascoltare quelle che sono state le reazioni del tecnico dei campani riprese dai canali sociali del club.
1: Mister, buonasera. Per un tempo la Salernitana, per usare un aggettivo che lei aveva spiegato, che lei aveva utilizzato alla Cile per descrivere il post mercato, è stata una cosa credibile, che ha tenuto il campo e che ha anche avuto almeno 3-4 opzioni per poter andare. E succede che a primo scricchio lì, probabilmente legato anche a una condizione da affinare, a caratteristiche che dei giocatori che devono appunto essere affinate, gli altri passano con la mano nel burro. Una squadra che al primo soffio, come la setta dei tre procini, no, va giù, ed è un peccato, perché una squadra è fatta non tanto per andare avanti, costruire, ma deve essere anche solida, deve saper anche tenere botta quando c'è da duellare, come diceva lei appena 24 ore fa. Grazie.
2: Sì, credo che questo, la disamina della partita, sia facilmente leggibile. Non credo che il primo tempo doveva chiudersi con almeno due gol, almeno, perché due ne avevano fatti. Il gol che è stato annullato da noi rientra nella caratteristica di gol annullato, un fallo subito. E tu annullano un gol per un fallo subito all'attaccante. Bellissimo, cosa se va quieto, perché non si è stati attenti al gol in fuori gioco col Sorrento. Io sono stato zitto, non ne ho parlato, ci sono i testimoni. Oggi diventa un pochino quasi comico il gol che ci è stato annullato, e voglio partire non per prendere scuse, perché tanto è vero che potevamo incrementare, è vero che il portiere ha fatto due grandissime parate, una abbastanza, diciamo, fortunosa, distinta, la seconda Villa molto bella, poi altre situazioni dove potevamo e dovevamo incrementare. E io sono entrato dentro lo spogliatoio avendo la percezione che difficilmente potevamo il secondo mantenere quei ritmi. Questo non significa però non mantenere quei ritmi, significa fare accorti, stringere le linee e magari trovare la possibilità per poter fare qualche transizione offensiva. Abbiamo giocatori come Cursi, Kucic e Comilla.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 42.

050-5711 oppure 393-9742-430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto

0: vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve, che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale, quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesau che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano
0: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
0: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile come se avesse calciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita. Perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico che però era centrale comunque.
0: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
1: Sì.
0: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo. Così come non vedo, per esempio, il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo,
0: esatto,
1: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora secondo me, Mirko,

0: ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. E Gatti c'ha quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto, no, ma

0: non ci si prende la responsabilità. È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemà, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura con rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarra, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Combiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz, e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Combiners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Combiners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nel tecnica, giocata.

0: nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non, è, che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, sì. Anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno. Quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra a poco della Juventus, Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa. Quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla da aggiungere,
1: è stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza sì. Neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? Dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre, se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Alluda alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan.

0: Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore Rintanassi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene perché continuano a parlare del fallo di Pjanic, eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
0: Parto da qui, Allegri, la comunicazione gli è venuta normale perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area dicendo agli avversari tira, tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissa ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco e poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato
1: Stato male, male, male.
0: sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi, poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente, calciatore. Tra l'altro, che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso. E che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo. O che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: Tirando la linea, vanno bene gli
0: vedo un
1: allenatori.
0: Napoli logoro, vedo un Napoli
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità
0: logoro. Sono quelli che vanno in
1: è
0: campo,
1: quello.
0: il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio. Ciao
0: A te un
1: Mirko.
0: caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opera.

0: SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Ho fatto vedere di un allenatore che stava lavorando.
4: Sì.
3: Deve fare tanto perché ci avrà delle difficoltà.
4: Che l'ha un po' aggiustato perché poi manderà quel risultato mentale.
3: Una partenza, no, di lavoro si è visto. E mi dispiace, io non ce l'ho con grosso, ci mancherebbe, non è che c'ho niente di personale. Però non si è visto nulla, non si è visto nulla. Da prima partita.
4: Possiamo
3: però hai detto bene tu prima, ma microfoni spenti, prima partita c'è Roma, è più forte e quindi andiamo avanti. La seconda,
4: no,
3: perdonatemi, ma la seconda lì no,
4: male,
3: la seconda
4: male,
3: proprio male male, ieri non è l'ultima, non ne parliamo, quindi dai.
4: Quindi male devo dire, però adesso si riparte il Torino comunque, che nel frattempo ha fatto valere quel Mandragora che forse poteva ora servire.
3: Sì, la voglia,
4: peraltro. Quindi si vede un mercato che è un po' come se la squadra l'avesse fatta soltanto Patici, non tanto per l'allenatore, l'allenatore la doveva allenare, zitto e no, e andare avanti. C'è un po' di sinergia, ci vuole sicuramente. Napoli, così facciamo un po', mettiamo le carte sul tavolo, poi andiamo a sentirci i vari messaggi che stanno dai nostri amici. Napoli, anche qui... Insomma, arriva un 2-0 che fa capire come comunque l'Inter è la squadra più forte, ma cosa ti concede?
3: Che succede? Ah, è un vantaggio, sì.
4: Napoli che era andato comunque in vantaggio 2-0, l'Inter che comunque è la più forte, ma evidentemente qualcosa ti concede. A un certo punto sembrava che Napoli stesse facendo veramente scomatto, molto bene, dopodiché però l'Inter si accende, il Napoli si ritira nelle stanze, errore di Allegri in questo, sì. Lo ha messo anche lui, ha detto realmente devo cambiare idea, devo cambiare cosa. L'idea di quando sto vincendo non devo chiudermi, è bene, tardi però si può sempre...
3: No, per carità, le ammissioni colpe le accettiamo, ci mancherebbe. Anzi, sarebbe bello se ogni tanto gli allenatori dicono ho sbagliato. E va bene.
4: Però è qua, è un punto sul quale io continuo a dibattere, ne abbiamo parlato anche per un discorso. Poi la qualità dei giocatori fa la differenza. E se chissà si dura quel gol,
3: sì, quelli sono episodi,
4: la
3: che...
4: colpa non la puoi dare all'allenatore, l'allenatore gliela dai quando comunque invece di dire continuiamo a spingere come ha fatto benissimo Fabregas dopo aver subito il gol, come ha fatto comunque la Roma dopo aver andato in svantaggio, come ha fatto l'Inter dopo aver andato in svantaggio, andiamoci a prendere la vittoria. Chi non se la va a prendere e l'aspetta spesso non la trova, non la trova da Allegri.
3: Guarda, gli errori ci stanno, perché poi è vero, quella palla se entra dentro cambia magari tutta la valutazione sulla partita, quindi gli errori proprio di campo, questo è un altro discorso, i giocatori sotto porta i gol se li sono mangiati sempre, se li continueranno a mangiare, peccato perché lì potevi fare la differenza. Però continuo a pensare che questo Napoli è una squadra credibile, cioè la struttura di questa squadra è credibile per poter lottare per il titolo. Max deve fare Allegri un cambio, di passo, perché ha una squadra secondo me forte, lo ha dimostrato contro l'Inter, che è forte, l'Inter è una squadra forte, l'Inter è una squadra travolgente, quando decidi di, diciamo così, di attaccare, di sovrastare l'avversario, diventa incontenibile. Ci sono momenti dove è una squadra che è incontenibile, non c'è niente da fare. I primi 25 minuti sono fortissimi dell'Inter.
4: Sì,
3: Napoli ha resistito, è stato lì, è stato sempre in partita. La cosa che mi è piaciuta del Napoli è che comunque in partita è rimasto sempre, è andato in vantaggio, credo che quello fosse il colpo del KO, devo dire la verità.
4: Il 2-0 soprattutto.
3: Sì, ho detto, qui è finita, il Napoli si va a prendere una vittoria importante e lancia un messaggio pure il Napoli. Però dopo c'è stato l'Inter che anche i cambi che ha fatto Chiu sono stati importanti, e ha ripreso energia, ha preso quota e ci ha messo del suo... Comunque Massimiliano Allegri, certo, perché certo, metti dentro un difensore che ha fatto un disastro.
4: Sì.
3: Passi così tanto, togli un giocatore che potrebbe dare una spinta, non esci più, hai quella palla al finale,
4: ti porti in casa,
3: alla fine le li prendi. Quindi qua bisogna dire che
4: non è più
3: penna rossa,
4: esatto.
3: Caro Max, qui devi rivedere un po' l'idea, perché così rischi di sbagliare un anno in maniera clamorosa.
4: Due paroline su Fabregas e sul Como.
3: Fabregas, penso che adesso bisogna dire che fa paura, che è una squadra completa, una squadra che sa interpretare più momenti della partita. Non c'è stato niente da fare col Genoa, perché il Genoa, attenzione a De Rossi, perché un altro allenatore in grossa difficoltà.
4: De Rossi rischia, detto anche il mercato del Genoa,
3: è vero,
4: difficoltà, perché
3: sì,
4: poi tu mi togli
3: tolto un paio di giocatori
4: alla fine.
3: Sì.
4: E quindi comunque va
3: messo questo. Del suo come società ci ha messo
4: adesso lo metti in difficoltà, però
3: bisogna essere
4: anche la denaro.
3: Cioè, quando tu c'hai una squadra come quella del Como, non ti devi andare a esporre quando affronti una squadra così, considerando tutti i limiti che tu hai. E invece mi è sembrato, magari sbaglio io, però lo voglio dire, un atto di presunzione nel voler andare a attaccare una squadra che se la raccatti fanno male, perché sono più forti, non c'è niente da fare.
4: Jules Milan, allora, io direi, non so se condivido la mia lettura, molto meglio la Juventus che il Milan. Dopodiché la Juventus a Topo Vlahovic ha messo con Mani e la musica non è cambiata, anzi se possiamo è anche un po' peggiorata, nel senso che quello Mani non ne ha toccata una, quelle che ha toccate le ha sbagliate. Ha partecipato in maniera indiretta al gol reso dalla Juventus, anche se lì insomma c'era allora, lo possiamo dire, molti falli del genere non sono stati fischiati e quindi uno, diciamo, se fa tra virgolette una ragione.
3: Spalletti ha detto non era fallo.
4: Chi?
3: Spalletti.
4: Ma che Spalletti giustamente aveva detto nell'intervista precedente, sono contento che adesso non si fischi
3: sì,
4: più, tutto perciò ci può anche stare, anche
3: mi
4: se...
3: Mi piace questa linea sì, è stata, però mi sa di dire...
4: Dicevo, poi c'è un limite.
3: C'è un limite, nel senso... Siamo passati, è disorientante anche per noi, è disorientante anche per noi, dobbiamo poi commentare e analizzare, cioè passi da un uso eccessivo del VAR a non usarlo più, sembra pento, sembra che è sparito,
4: sembra che sia
3: e allora lì va bene per carità, perché è giusto dare però la via di mezzo, cioè
4: un limite
3: una via di mezzo, una un via di mezzo proprio per non essere così disorientante, non mi dai un equilibrio su questa cosa, ecco, su questo
4: perché
3: però
4: oggettivamente Winter su Colomani poteva essere fallo. Andiamo avanti, il Milan fa un tiro in porta, peraltro non con Sevon Gonzalo Ramos che era grande atteso, che invece ha fatto flop totalmente, così come Colomani, sì sì, che è comunque un ragazzo che ha dimostrato di avere gerezza, tranquillità ed è bello il lanciare i giovani. Dall'altra parte la Juventus ha polverato alla Begovic molto bene, secondo me. Nico Gutares che ci ha messo su ghigno la sua personalità, con Sestao come al solito molto bene, anche quel palo è stato clamoroso e poteva essere la rete che sbloccava il vantaggio. Poi Gatti che viene messo nei minuti finali da Spalletti in arco, tutti in arco, arriva con Gatti, non è considerato l'aspetto un difensore, ecco perché fino al mercato, ma lo considera un attaccante, perché quando lo metti dice vai dentro, puntualmente segna,
3: è meglio che se lo tieni,
4: puntualmente segna, che poi la follia che continua a segnare i giocatori che erano sul mercato per quanto riguarda la Juventus, che Nico non ci doveva stare, ti segna contro il Parma perché Kmaners era in vendita, ti segna contro il Parma perché Bremer stesso in teoria deve essere il grande pezzo sacrificato e ti segna nella partita di campionato contro il Frosinone, perché appunto Gatti era in meta fino all'altro ieri, ti segna contro Milan, quindi insomma la rivolta di quelli che dovevano essere ex praticamente fanno la differenza, però manca ancora quello che la butta dentro. Anche Spalletti qui si è concentrato molto su Colomani, ha detto io resto su questo carro, poi alla fine dell'anno vediamo, chi ci sta, chi non sta, chi ha ragione, chi meno. Controtendenza rispetto alla
3: prima, vabbè, dai, anche

0: capito che lì ha forse esagerato, comunicativamente parlando, ha detto fammi fare un passo indietro, due passi indietro e vado in una linea diversa. Allora, ti devo dire una cosa, sono estremamente sincero, non mi hanno convinto nessuno dei due ieri sera, un po' meglio la Juve, perché ha cercato di fare qualche cosa in più a livello di creare occasioni, ha tirato tutto in porta, si è basato su alcuni guizzi dei singoli consigliere nominato. Nico Gonzalez è un giocatore che penso che Spalletti ci possa lavorare un po' di più, però siamo lontani, abbiamo visto due squadre che sono lontane dalle altre che abbiamo visto il sabato.
1: Lontane però da che punto di vista? Perché poi
0: dal punto di vista della costruzione
1: con Spalletti al Bergamo, che poi Spalletti dal suo punto di vista, secondo me in maniera giusta, ha detto sì, ma la prima l'hai vinta subito zero, la seconda l'hai vinta su un colpo di testa, col Milan che comunque è una squadra rinforzata,
0: sì, l'hai però sono rimaste le problematiche dell'anno scorso. In mezzo al campo c'è poca qualità, si costruisce con di fatica, è vero che c'erano assenze, quindi mettiamo questa come cosa importante da analizzare.
1: 14 tiri a 3, 5 a 1 nello specchio.
0: Ha fatto qualcosa in più a livello di tiri durante la partita, però a livello di qualità calcio, onestamente, non personalmente, no, sono chiaro, certo. Ci mancherebbe, non che devo non mi hanno vinto nessuna delle due. Dall'altra parte ho visto un Milan organizzato dal punto di vista difensivo. Vinter e Giro hanno fatto una partita molto positiva fino al gol che hanno preso nel finale. Si vede che c'è un allenatore che sta cercando, cioè Spalletti sta più avanti, che comunque si vede che tempo che sta con questo gruppo e ci ha lavorato. Quest'anno è arrivato da poco, si vede che sta dando tanto, i giocatori in questo momento ancora faticano, si sono resi bene ma non hanno creato niente. E quindi un po' la colpa di Gonzalo Ramos, che si è visto poco, un po' colpa che ne sono arrivati palloni giocabili in nessun modo. Quindi in questo momento ti dico sono due squadre che sono lontano da quelle tre, ti dico da quelle tre che mi hanno molto impressionato, soprattutto Inter e Roma. Inter e Roma mi hanno impressionato come forza, qualità, struttura di gioco.
2: E anche il Como.
0: Sì, lo metto forte, però lo metto un po' tra queste due squadre. Perché poi c'è il campionato lungo, la Champions e tutto. Adesso sì, vediamo l'esordio, cosa succede. Però devono lavorare tanto. Spalletti e Amorim ancora devono lavorare tanto, perché così rischiano la due Champions, secondo me. Una delle due rischia.
1: Dal punto di vista del gioco e spazio, perché dal punto di vista i punti hanno visto, tutto sommato, le prime tre partite hanno portato a casa più o meno quello che immaginavi di poterti portare. Fabio da Torino, secondo me la fase difensiva della Juventus è un buon punto, mentre la fase offensiva sembra ancora un po' indietro, perché Spalletti non ha giocatori adatti per far bene il 4-2-1, spero che non rimarranno in questo equivoco per tutta la stagione. Mi sembra un'ottima lettura quella di Fabio, aggiungo, ha fatto molto di più volte mai pochi minuti rispetto a Colomani, e questo giocatore secondo me potrebbe fare la punta centrale, perché uno che la riempie l'aria, pulisce il pallone, non perde terreno, un po' come Colomani che teneva la palla e cadeva a terra, caracollava un pochettino, non lo so come lo è.
0: Sì, ha fatto vedere qualcosa appena entrato, quindi secondo me a lunga
1: potrebbe togliere il posto a Colomani.
0: Secondo me sì.
1: Vediamo, che se lui sta sul carro ha fatto capire che Colomani ci rinuncia.
0: Difficile.
1: Però magari gli affianca volte male.
0: A me non si inventa qualcosa.
1: E torniamo sulla questione del modulo del nostro amico.
0: Ha detto bene in settimana in Lomenia Maragana, ha detto serve una spallettata. Cioè si deve inventare qualcosa.
1: Sì, condivido.
0: Vediamo che cosa si inventa, cosa serve, perché per esempio Alabegovic ha mostrato personalità, è un giocatore che ha qualità, però insomma serve ancora un po' di tempo, no? Per poterlo vedere ancora meglio. Si deve inventare qualcosa, perché questa è una squadra che secondo me non ha risolto l'equivoco, che è quello in mezzo al campo. Non ha risolto l'equivoco lì, al di là della punta adesso, se intendi avete ragione, si serve un attaccante che la butta più dentro, che è tutto, però è proprio nel mezzo, serve qualcosa di più qualitativo. E con questi giocatori, questi sono, e allora bisogna che Spalletti si inventi qualcosa.
1: O magari aspetti rientro di Cananiris, che intanto la difesa te la fa, capito questo Sar che qua può portare, che magari anche soltanto un centrocampista box to box che copre tre le luoghi.
0: Ma cosa sto pensando? Se lui Lumanino lo abbanno giustamente, ve l'ho detto, a meno che non gli trova una collocazione tattica.
1: E quindi, come diceva il nostro amico che ci ha mandato una missione

0: molto interessante, per cambiare modulo.
1: Perché lui potrebbe giocare anche un po' più largo.
0: O più largo, sì.
1: Oppure provare il modulo
0: 4-3-3, oppure un 4-3-3, un 5-2, un 4-3-3. Questa, diciamo, sarebbe l'idea. Gianni da Brindisi, quando c'è una sequenza fatale come un gol, allora il VAR intervenire. A me piace l'arbitro alla scivola, ma non in questi casi l'azione parte col fallo. Questo sì, non è VAR. Diventa decisivo. Poi sentivo Lucanelli che diceva probabilmente l'azione nel frattempo si era sviluppata, quindi non era stato tenuto conto di quel fallo inizio azione. Però torniamo al discorso che ho fatto prima col VAR. Appena cominciò il VAR, ti ricordi il famoso Atalanta-Juventus, il presunto fallo, sì, di Lichtsteiner su Papu Gomez, un minuto dopo il gol dell'Atalanta si tornò indietro, in questo caso si è scelto di non farlo. Poi una direttiva che evidentemente
1: dicevano anche, dobbiamo dirlo, bisogna che noi adesso ci abituiamo a un'altra visione, no?
0: Sì,
1: va bene, però pur giocando in campo, anche se ti devo dire che a me piace questo calcio più continuo, meno interruzioni, meno sceneggiate. Anche quando devi andare fuori, se fai sceneggiata vai fuori un minuto, hai visto che cominciano, si rialzano subito, sì, hai fatto caso?
0: Sì, sì, è anche la rivista laterale,
1: hai visto? Cioè, questo è un bel segnale, cioè, nel senso, se ti fa male seriamente un altro discorso, ci mancherebbe, non è che ti rialzare se hai un grave infortunio, però se prendi un colpettino ti alzi,
0: certo.
1: Pure io ho visto giocatori che al colpino cadevano, certo, e stavano lì, poi si rialzano perché l'azione giustamente andava, certo, avanti, dai.
0: Un po' di note vocali, dai, alcune.
2: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, una domanda. Il prossimo allenatore che è stato, chi sarà? Galletti? Cavoletti? No? Me la butto.
0: Allora, salutiamo Pasquale.
1: Secondo me sono dei due.
0: No, ti dico perché hai fatto domanda. Pasquale, lo salutiamo, è un innamorato cronico di Conte. Per lui o cominci con Conte o la Juve non può avere allenatori in natura. La Juventus, poi mi dici la tua, per me non cambia né ora e né mai Spalletti, e fa anche bene perché ha cambiato già troppi allenatori, deve dare continuità, si è scelto di dargli continuità, si lavora con lui, chiaro, esci dall'Europa, arrivi, ma non sarà così, e lo vedrà il campo, dopodiché i primi tre risultati già dicono qualcosa di importante. Amorim secondo me ha fatto molto bene fino ad ora, ha apprezzato anche
1: Allegri, ha detto lui,
0: lui ha detto Allegri, sì, è vero, però su Amorim ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto. Allegri secondo me è un altro che non salta, ma ti spiego perché. Yes Man è quello che cercava De Laurentiis, è un allenatore che poi la quadra a te la trova, a De Laurentiis poi tutto sommato interessa in questo momento cercare di vendere qualche giocatore, di valorizzare al massimo quello che è in campo,
1: magari fai percorso in Champions,
0: esatto, e poi avresti preso italiano, ma non hai scelto di prendere Allegri in via precisa della,
1: ma non era una rosa per italiano, questa non era una rosa per Allegri,
0: esatto,
1: secondo me è giusta,
0: sì, e De Laurentiis avrebbe cambiato in corso d'opera come ha fatto Garcia, come ha fatto Mazzarri. Però quando parte con i Conte, con gli Allegri, non cambia.
1: No, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto. Condivido assolutamente, secondo me, questi due nomi che ha fatto. Poi ci possiamo aggiungere anche Amorim, secondo me non
0: no, anche da
1: devono fare veramente un disastro clamoroso che non mi sembra. Io non penso, credo che ci siano altri allenatori che possono arrivare, che sono quelli insomma più impegnati in altre zone di classifica.
0: Domanda che faccio, poi ci sentiamo un'altra da vocale. Ti aspettavi di più dall'Atalanta di Sarri, dove era passata in vantaggio? Perché anche lì, come il Napoli Allegri, a un certo punto è vero, lo strappotere della Roma ne ha cercato di tamponare, forse hai troppo rinunciato a fare il secondo gol, ti sei chiuso un po' troppo.
1: L'Atalanta di Sarri? Ma soprattutto questo. Sarri come vuole giocare? Che vuole fare con squadra? Io non ho visto poco, niente, cioè, ho visto una cosa, che il Carnesi ha dato una bambola di gol, perché
0: arrivavano da tutte le parti.
1: È vero che poteva fare qualcosa forse su quello di finale, però ragazzi ha fatto due o tre parate che ha tolto proprio il pallone dalla porta. Quindi io sinceramente ho visto l'Atalanta spesso, per darmi un'occhiata, non ho visto ancora nulla dei progressi del calcio che vuole Sarri. Posso che ancora non ho capito che calcio vuole fare, però vediamo, insomma, al momento penso che l'Atalanta era andata in vantaggio, ha cercato di difendere fino alla fine in qualche modo questo vantaggio, poi la Roma evitava, sì. Se ti porti dentro casa così, quelli il gotto lo fanno, c'è niente da fare.
0: Hanno tanta di qualità, sì, da mettere qualità,
1: ma poi bisogna cosa, quando ha tolto male, sono sincero, perché uno deve essere onesto, quando ho visto messo uscire male, hanno detto ma che ha fatto di male Gasperini.
0: Invece
1: ha messo caso che ha dato una subito un impatto, no? Ha preso palo, una traversa. Vaporello meritava il gol, che ha fatto un paio di situazioni dove si è visto che ha fatto il cambio passo. Quindi questo vuol dire che c'ha pure i giocatori dietro che possono dare tanto. Forse un po' più corta come rosa rispetto a quella dell'Inter, no? Forse è più corta, però c'è dei giocatori, c'è qualità, c'è tanta qualità la Roma quest'anno.
0: E questo poi sta emergendo, si sta vedendo. Fammi sentire un altro vocale, Andrea, poi salutiamo il direttore Vic.
3: Ciao Enzo, ciao Marco. Allora, non ci giriamo attorno. La sconfitta del Napoli è colpa di Allegri, senza se e senza ma. La differenza si vede subito. Chivu ha messo subito un altro centravanti e ha tolto uno stopper. Lui al contrario ha tolto un centravanti che era l'unico che dava, diciamo, storia alla squadra in avanti. E cosa fa? Mette uno stopper. E questo poi è quello che come va a finire la partita, che tutti portano la squadra in casa. Una squadra come l'Inter non te la puoi portare in casa perché ti fa tre gol. Infatti è finito così. Ciao.
0: Colpe erano ad Allegri sostanzialmente,
1: lì lui ha tagliato la
0: responsabilità, e ricordiamo anche, ribadiamo il concetto che
1: è diciamo, vero che sbagliando ha avuto un'occasione finale clamorosa.
0: Esatto, esatto, che anche sta l'avessi
1: calcio anche questo, eh?
0: Calcio è soprattutto questo, l'episodio, il gol fa la differenza. Andrea, ce ne abbiamo anche un'altra, la sentiamo, così archiviamo l'editoriale insieme a Marco Picchi. Vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
4: Ma io credo che la Juve sia come l'anno scorso imballata, schematica, mi dà l'impressione di giocatori molto confusi, così come erano in nazionale. Ospletti li lascia un po' libere da questi ordini tattici, oppure fa fatica. Per quanto riguarda il Milan invece vedo Amorim che si è già italianizzato, quei due dietro la punta non ci stanno, lì o ci metti dei trequartisti oppure ti sei italianizzato, c'è poco da fare.
0: Allora, un po' si è adeguato, diciamo così, a Amorim, a un certo punto ha detto porto la placcia a casa, faccio il contropiede, trovo il gol, no,
1: stanno facendo gli spazi, il
0: e faccio il colpaccio. Dall'altra parte invece credo che invece Spalletti e Balau, non è il problema, non è lasciare giocare, allora, che se tu c'hai Douglas Luiz, Dybala, Higuain, Pjanic, allora sono d'accordo con l'amico, lasciare a loro, non inviarli schemi. Qua c'è una qualità di rosa che va invece guidata. Quello che manca, secondo me, e può essere un tema anche per Maracanã pomeriggio, quella cattiveria sottoporta che manca. Vedi come ha colpito di testa Gatti, che è entrato per la fame, la boom, gol. Cioè la porta aggredita. Vedi contro Nico Gonzalez con il Parma, entrò quella cattiveria, boom, la porta va colpita, aggredita e va segnato il gol. Con Maneggi gioveggia, gli altri dribbling a tornare in voglio entrare dentro col pallone, poi quando si mette la palla dentro si deve, come dice Spalletti, il permesso, invece non si deve chiedere il permesso, si deve entrare e basta. Con Mani questo non trovato. Già volte fate qualcosina che ha provato subito il tiro, ha provato subito a metterci la resa, l'ha dimostrato, ci vuole più cattiveria. Ma gli Spalletti servono.
1: No, giocare senza me non è possibile. Io non ho visto più che altro confusione, ho visto che ancora c'è da lavorare per trovare una soluzione che serve in questo momento. Ripeto, la spallettata deve arrivare, quindi spero che Spalletti trovi una soluzione per migliorare un po' la fase offensiva, perché si fatica e quindi bisogna trovare una soluzione.
0: In controtendenza il nostro amico Gianni Labini si vede che dice io ero nel sud ieri, mi è sembrato con le mani più cattivo, più deciso e non pausa indeciso come gli anni passati. Però Gianni, poi raccontami cos'altro hai visto, che io ho sentito tanti fischi per coloni da parte degli spazi. Detto questo, Piccari, il tema
1: questo poi c'è da capire anche, seguiremo un po' anche la situazione a Firenze, torneremo a Firenze e poi c'è questa questione che di attrito che è successa tra Roma e Atalanta, che voglio capirla un po',
0: perché Perassi che se la sono più Perassi ad amico, diciamo
1: così sembra, però dopo ha smentito l'Atalanta questa cosa, quindi va tutto in
0: sembra un pastore di Zaniolo che entra nello spogliatoio della Roma,
1: insomma. Ma non è carina questa cosa che è successa. No. Come è stata riportata? Poi vediamo.
0: Poi c'è stato anche un po' di confusione a partita con l'arbitro che andò a testa, cioè a De Catenero quasi tra testa.
1: Sì, non mi
0: poi sono Gaetano.
1: No, poi non mi sono piaciuti anche quegli arbitri che fanno mettere le mani addosso. Ecco, questa cosa ha detto bene ieri sera, mi ricordo chi, mi sembra Gonzi, possiamo dirlo che lo salutiamo. Ha detto questa cosa bisogna evitarla subito.

0: c'è un regolamento in Italia che ti dice che
1: non diamo spazio a questi atteggiamenti.
0: Anche Napoli Juventus, ho visto dei capannelli lì attorno, la lasciamo stare.
2: Allora. Ciao, grazie.
1: A presto, a tardi, ciao.
2: Tra poco Rotocalcio con Ivan Chia, vi aspettiamo.

0: Tutto calcio, ancora più calcio nella mattinata di Teo Radio, a cura di Vincenzo Frangio.
1: Chiedo il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, allora sì, si risponde a Gianni da Brindisi, ho detto io male, ragione Cuba, sì, con Maines mi è stato sicuramente molto più cattivo, più deciso, un po' come il gol col Parma, un po' che ha fatto poi l'assist, il gol di Gatti, molto bello, cross tagliato, no, sono d'accordo con questo. Però andiamo intanto a Ivan Cardia, dottor Meccale, Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo.
1: Incredibile ma vero, sa già la prima panchina, siamo soltanto al 7 settembre e caro Ivan, mai a pensare che poteva saltare la panchina della Fiorentina, tutti a darla tra le otto sorelle, per mercato fatto, tanti complimenti per questo che secondo me restano, e invece poi salta Grosso e torna Noli, che è successo?
3: Solo la Fiorentina ha un annato peggio questo avvio di campionato. Oggi è contestata anche per un po' quelle considerazioni che dicevi tu, forse un po' troppo fantastiche, però comunque molti continuano a pensare che la Fiorentina abbia costruito una bella squadra. Si parla di visione di queste giornate di campionato senza troppi dubbi, il peggiore avvio di Serie A da parte di Viola nella loro storia. Poi sceglie di tornare indietro, sceglie di cambiare molto presto, è un passaggio chissà oggettivamente di poca programmazione, ci sono state delle grosse pressioni, la Fiorentina è stata molto brutta queste prime tre giornate, non c'è dubbio, allo stesso tempo diciamo, non c'è stato neppure un accenno di difesa di fatto della panchina rosso. Perché insomma, cambiare allenatore tre giornate peraltro e può anche essere una buona scelta però diciamo chi c'era fino a tre partite fa di fatto non è che denota proprio idee chiarissime da questo punto di vista, aveva Paratici che aveva fatto una svolta che qualche dubbio comunque qualcuno l'aveva lasciato, nel senso che c'ha il partito diciamo di chi diceva che potesse anche essere il caso di dare occasione all'inizio a Vanoli, aveva fatto una scelta totalmente diversa e l'ha sconfessata molto molto rapidamente. Ora la Fiorentina torna nelle mani di chi comunque l'ha salvata e di chi insomma l'ha detto che gli sarebbe piaciuto confrontarsi con la squadra che è stata costruita in estate, quindi di voglia, non che fosse sotto voglia del problema di Grosso.
1: No, è chiaro che adesso gli interrogativi sono tanti, l'anno del centenario, peraltro quindi quasi come a chiamare il famoso medico di famiglia, no? Per risolvere tutto in tempi brevissimi e non ridursi come l'anno scorso all'ultimo, perché comunque vanno le corde giuste le sarà toccare. Però insomma, tant'è, questa è la situazione, c'è un'altra panchina che rischia, penso a De Rossi.
3: Sì, cioè nel senso anche lì De Rossi è sempre stato messo un po' in cioè ci sono sempre dei dubbi, c'è stato un mercato un po' particolare, anche qualche questa frizione interna parte della dirigenza. Io non credo ci sia un discorso immediato, anche perché poi penso che vada considerato, cioè io credo che anche a Genoa stiano ragionando su come qual era il calendario. Genoa ha fatto Napoli, Lazio e Como, è un calendario decisamente in salita.

0: quindi penso che quello ci risulta, insomma, che un po' fosse stato messo in preventivo, che è un avvio complicato, quindi credo che sia un discorso mirato. Sicuramente il, diciamo, i fari sono accesi, cioè non è che possiamo dire non c'è una situazione quantomeno di dubbio, di precarietà, però immagino aspetteranno altre, almeno altre, un'altra sfida, insomma un po' prima di fare delle valutazioni.
1: Como Inter Roma, chi ha impressionato di più?
0: Chi mi ha impressionato? La Roma comunque, nessuna delle tre mi ha stupito, perché sono tre squadre diverse, no, forti, ognuna a suo modo abbastanza attente, che si sono anche diciamo comunque rinforzate sul mercato, cioè se prendono il mercato di tre l'hanno promosso tutti e tre anche nel Dalizio, quindi mi aspettavo che potessero essere protagoniste. Quella che impressiona è sicuramente la Roma per la velocità, per gol, perché davanti ha un arsenale di qualità che è impressionante. La Roma ha un attacco potenzialmente molto molto divertente, non solo potenzialmente, considerando una partita in cui si girano bene le cose, veramente a tanti gol in canna, perché ovviamente c'è male, ma in questo avvio di campionato devo dire che Dybala si sta facendo apprezzare. Mora mi sembra un giocatore molto divertente, che è partito bene. Castro non è un acquisto da far passare in secondo piano, perché comunque c'è avanti di buon livello. È ovvio che dovrà sgomitare per trovare spazio, e insomma anche essere un po' più fortunato, perché è entrato, ha preso due legni. Però è un ottimo attaccante, cioè è uno di cui si ragionava che potesse essere uno da su cui poteva andare l'Inter, tante squadre, quindi c'è Sulè, la Roma ha tantissima qualità lì davanti. Poi c'è un Antonio che comunque mi sono piaciuto anche Inter e Como, cioè non è un premiare la Roma a discapito delle altre due. Il Como continua a essere una squadra molto divertente, si è migliorata, che secondo me, allora, secondo me la Roma può essere la vera, non voglio dire antin, però un po' meno avanti su cui detto. Come non so se può arrivare a quel livello, però per me è una di quelle, cioè, una di quelle squadre che è avanti nella corsa Champions, così come la Roma. Inter impressiona, insomma, l'Inter la vediamo anche da Champions, perché l'Inter ha vinto un campionato facendo un sacco di gol, ha rinforzato la squadra, ha dato un messaggio di aggressività, di voglia di vincere. Sono tutte le cose che sappiamo che l'Inter ha, soprattutto in Italia, quindi mi ha convinto, non mi ha impressionato.
1: No, ma in realtà sai che l'unica squadra che a me personalmente in questo momento impressiona è il Como. Poi della forza dell'Inter lo sappiamo, della forza della Roma lo sappiamo, ecco, forse per certi versi ha impressionato la qualità e la capacità della Roma di avere veramente da tutte le parti. Il Como per la capacità organizzativa. Juventus Milan, è chiaro che la domanda, la risposta è facile, nessuna delle due ha impressionato. Meglio la Juve del Milan, dominio territoriale, diciamo così, ci ha provato a segnare, però anche qui si vedono i soliti problemi sotto porta. Romani non ha risolto il problema del gol, e soprattutto chi vanno a segnare contro il Frosinone, Bremer, che era il probabile oggetto di cessione per fare cassa, contro Parma, Nico Gonzalez e con Manes, che erano uno doveva tornare a Atletico Madrid, l'altro doveva andare in uscita e nessuno l'ha voluto, contro il Milan, Ross di Comanes sempre in uscita, gol di Gatti che fino all'altro ieri era sul mercato. Insomma, la rivolta dei possibili ex, diciamo, hanno salvato fino adesso la Juventus, e dei nuovi si è visto poca traccia, no? Sostanzialmente, detto che Vicari ha fatto bene nelle partite precedenti, detto che Lukumi si sta prendendo piani sui spazi, detto che Rebegovic mi è piaciuto abbastanza, ma poi poca diciamo risoluzione. I risultati ci sono, ragione a Spalletti quando ha risposto ad Alberto Rimedio, comunque per le prime due le ho vinte, quindi hanno pareggiato, cioè non hai brillato come con Inter Roma, no?
0: Sì, la domanda è se la Juve e il Milan siano in quella categoria

0: quella competizione lì. Ci devono stare, secondo me, per il Blasone, nel caso del Milan anche per il mercato fatto, non ci sono, per quello che hanno fatto vedere in ieri sera nello specifico, perché ieri sera avevo giustamente tu, meglio la Juve, mi sembra abbastanza oggettivo, siamo tutti d'accordo, meglio poco che nulla avrebbe da dire, nel senso che diciamo la Juve ha fatto poco, il Milan antigamente zero, quindi non ci voleva tanto. La Juve è ancora abbastanza macchinosa, pesante, non è ancora chiaro che direzione voglia andare. È vero quello che dice Salletti, vanno giusto che i risultati sono arrivati, e i risultati arrivano. Poi se fai dei risultati che vanno un po' oltre la tua performance, ma insomma che dobbiamo insegnare niente a Spalletti, devi riuscire a giustificarli dopo, cioè devi avere quelli come elementi, diciamo, di tranquillità e continuare a lavorare su un sviluppo diciamo tecnico, tattico che sia coerente. La Juve può crescere, la Juve ha dei buoni giocatori, anche i tanti, questa di quasi ex che insomma sono molto simpatiche, non sono cattivi, cioè son buoni giocatori. Poi in qualche caso secondo me non cambia troppo la considerazione rosa, nel senso che secondo me Gatti, Spalletti non se lo vede molto di più perché fa gol.
1: Lo vede, però... lo ha messo in campo e fa l'attaccante nel minuti finali, perché esatto. Lui lo vede di fatto come un risultore, anzi per far vedere anche agli attaccanti come si aggredisce la porta.
0: Non è una cattiva cosa, perché gli attaccanti della Juve devono incattivirsi un pochino. Anche ora il Colomoni sta usando il bastone e carota, ora è sul carro Colomoni, sì. Per esempio ieri sono andato anche togliere Colomoni, cioè...
1: Anche perché Oltremadre non è entrato malissimo, pochi minuti, poche cose da fare, però mi sembrava che è entrato subito con i passi giusti.
0: Sì, è un giocatore che avrà bisogno di tempo, a livello di condizione, ovviamente lo sa Spalletti come sa, quindi quello non ci possiamo entrare minimamente, e in questa fase del campionato già che la condizione è l'aspetto fondamentale ed è un aspetto su cui noi che noi vediamo ogni giorno praticamente non posso dire nulla, perché io posso dirti che Oltremadre è potenzialmente di forza di Colomoni, però se poi Oltremadre ha 20 minuti nelle gambe è un discorso che possiamo fare tanto per, ma che in realtà non ha senso fare, quindi quell'aspetto è fondamentale e lo sono lui. Aiuto può iniziare a girare, però non l'ha fatto. Pescare questa energia, comunque, ripeto, comunque se Spalletti riesce a restituire finance a qualcosa di simile a un giocatore che Juve pensava di aver comprato, se lo fa Nico Gonzalez, sono piccole buone notizie che ti danno una base poi per quando, diciamo, auspicabilmente per la Juventus le cose iniziano a girare un po' meglio anche dal punto di vista squadra tecnica, insomma, di un collettivo che per ora manca, che la Juve non impressiona per niente.
1: No, Amorim, anche qui il Milan non è impressionato. E se parliamo male giustamente delle prestazioni di Colomani, dobbiamo dire la stessa di Gonzalo Ramos, cioè che non è parso quell'attaccante che ti può decidere la partita, da che entra si stella lui gol anche con una discreta tecnica. Qualcuno ci ha scritto poco fa, e se non è stata anche una cosa giusta, si è un po' italianizzato già Amorim, nel senso che ecco, si aspettavano due squadre che si affrontavano a viso aperto, poi il Milan è stato molto bravo nella fase difensiva e provava a ripartire più che aggredire e attaccare subito.
0: Non so se si è italianizzato Amorim o se il Milan sta ancora facendo quello che è abituato a fare, perché comunque viene da un'annata costruita in una certa maniera, e nei momenti in cui non riesce a fare quello che vorrebbe, a quello che può, cioè giocare in un certo tipo, giocare in un certo modo, facendo le cose che tutto sommato vengono ancora abbastanza naturali a diversi protagonisti. Non so se sia un indizio, io credo sia tutta questa che

diciamo, che nel post-partita infatti non era molto soddisfatto della prestazione di poi, è anche stato abbastanza diciamo lucido nel riconoscere

0: No, però buttato giù qualcosa comunque abbastanza radicato è complicato. E ancora a quella, diciamo, fase estruens dell'operazione Amorim, e nei momenti di difficoltà ci sta che per un po' passa insieme la coperta di Linus, cioè intanto faccio questo così, non le prendo, visto che non riesco a altro. Piano piano arriviamo a fare quello che mi chiede il tecnico.
1: Chi ha deluso veramente questo turno di campionato per ora è stato il Napoli, la Fiorentina è stato il Napoli. Però Allegri sembra aver ammesso una responsabilità, no? Probabilmente ha dovuto fare scelte diverse quando faceva riferimento ai cambi che ha fatto, e quindi ad aspettare l'Inter piuttosto che andare a segnare. Poi aveva sempre quel friccicolio negli occhi, ricordandosi di dove era la Juventus, e invece la rimonta San Siro la fece con il famoso gol di Higuain, che poi valse lo scudetto. Non so a Napoli, qua, anzi lo so, glielo dirò, quanto l'abbiano presa bene in riferimento a quel campionato che a Napoli ricordano con grande rancore. Però ecco, forse è l'ultimo esempio che aveva raccontato in conferenza stampa dopo una sconfitta. Lui non era a Napoli, ma era a Milano, quindi diciamo ha voluto ricordare forse a qualche collega interista qualcosa.
0: Sì, diciamo che sì, non so se avrei scelto
1: quell'esempio,
0: insomma, anche adesso un po' più simpatica razza che Allegri deve confutare, che poi sì, arrivi come Allegri per una decina di prestazioni, però arrivi dopo Conte, arrivi dopo una stagione difficile per te. Perdere con l'Inter per me è una cosa che possono mettere in conto tutte le squadre di questo campionato, che accada.
1: Certo.
0: Perché l'Inter è oggettivamente la più forte di altre, tutte possono perdere con l'Inter. Però la partita è andata in un modo che praticamente si poteva immaginare qualcosa di diverso, e quindi sì, il Napoli è ancora una figura un po' un'incognita, con anche delle assenze che tornano già ad essere un tema, per quanto in questo caso un po' siano diciamo programmate, diciamo mestone, perché poi insomma Giovane ci deve di meno.
1: Beh,
0: però il Napoli è una bella, cioè ecco, non mi ha colpito, non mi ha sorpreso, perché è una squadra che do, cioè io continuo a vederla fuori le prime quattro quest'anno, dovrà fare tanto.
1: Se consideriamo che te sono Inter, Roma e Roma in questo momento, e che poi ci sono Juventus, Milan, Napoli, eventualmente l'Atalanta se rientra nel giro, la Fiorentina non la mettiamo più, la Lazio per ora sta facendo bene, visto mai, però insomma tu dici quel posto rischia di perderlo, no?
0: Sì, secondo me il Napoli è indietro, perché appunto quelle tre non le vedo sicure, però l'Inter la vedo sicura, in realtà vedo abbastanza sicura anche la Roma, francamente.
1: Sì.
0: E vedo, diciamo, avanti il Como, perché il Como, il gran dubbio è il doppio impegno, cioè come lo gestirà dal punto di vista dell'energia. Quella è l'unica vera incognita del Como per me. Poi le altre hanno chiesto in comune un progetto tattico e tecnico ancora molto incerto, che fatica a decifrare, meglio, o che fatica a applicare, perché in caso del Milan in realtà il progetto mi sembra chiaro, il dubbio se riusciranno ad applicarlo. In caso della Juve e del Napoli invece vedo un po' dei dubbi su dove si voglia andare a parlare, ecco, in maniera concreta. Poi tutti vogliono giocare e vincere, però quello, diciamo, non è un progetto, sono buoni propositi, ecco. Le vedo con potenziali incompiuti. Napoli ad oggi non ha fatto niente che ci possa piacere in questo video di campionato.
1: Io grazie, un grande abbraccio a te e alla redazione di Tutto Mercato Web. Alla sera, domani, ciao.
0: Buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo, rientro, avremo Mirko Nicolino, quindi bella giornata con lui, poi continuiamo con i nostri collegamenti.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla panchina che sale, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a Monda Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non ha stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non era vita semplice ma ne è consapevole, di sicuro dopo il mercato fatto la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamorosa. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus e aveva in mano la qualificazione Champions, le ultime partite si è realmente suicidato sportivamente contro le ultime della classifica. Questo ha consentito alla Roma di fare un step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si fa un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a fare, è un campionato italiano, il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcuni e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che da lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, ha una struttura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece quella del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre il Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che l'uomo è stabilmente grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: E stiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale. Andiamoci alla sigla.

0: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensi voi? La Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccati sono in questo modo. Forse Erdogan potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la domanda è su questo. Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ha una giornata Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa, dico magari si gioca sempre in verticale, è meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io per dire, si è tirato, se non si è tirato bene, è tirato poco. Vero, 5-1 nello specchio, credo 23 complessivi, non mi è dispiaciuto Ibegovic, non mi è dispiaciuto come volte madre, non mi piace con Sesau che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi a un certo punto ha preferito dare di esterno solo sinistro invece di destra incrociare, era la cosa più semplice. Il problema però è che Coloni proprio non si accende per adesso.
2: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandina, a cui va
1: grande
2: mio saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzonte palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza, cioè dire un passaggio facile verso con Seisao, che sulla destra lui tira un missile come se avesse cacciato in porta.
1: Sì.
2: Questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sembrerà. Quindi io sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla, perché la Juventus davanti a questo nulla ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
1: il tiro di Conceição,
2: il tiro di Conceição,
1: quello di Nico che è per la centrale comunque,
2: ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade finisce alto,
1: sì.
2: Però io alla fine, no, io tutte queste parate di Magna non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, siccome non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito, e non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, nel the box come dicono gli inglesi, e speriamo in colpo di testa. Non può essere un canovaccio statico, stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che Juventus con Gatti a punta, Gatti che fa 30 gol? Cioè,
1: è la carta della dispersione che ti sei che esatto. In campo, che però permettimi, se non te sei d'accordo su questo, allora secondo me Mirko ti insegna come devi aggredire la porta, cioè Spalletti la devolta, non bisogna chiedere permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha esatto. Quella faccia lì, Nico c'ha lì, no, per esempio.
2: È vero, esatto, no, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva

0: 10 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area si torna indietro e non ci si prende la responsabilità. È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa la sentiamo e la sentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera Juventus ha schierato all'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo Voldemade è entrato a giocare in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: La partita in cui il Milan non fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura con il rischio di uscire al campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus aveva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento, da un certo punto di vista, che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri qualcuno gli abbia detto partite dietro in Roma e Como. Si è arrabbiato, dice, ma a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più di Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo.
1: Anche al netto delle assenze, quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Chiellini, intanto se hai Durham, intanto se hai anche Sarra, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo gli assenti non restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso della cosa della Juventus? Penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Ibis e Turam. Per me queste sono le assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, i tifosi e detti che lavorano negli ultimi tempi anche a Turam e Ibis ne hanno detto di tutti i colori, dicendo che non fa la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Turam e Ibis in campo. Attenzione, non dimentichiamo questo. E poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo se Cambiaso sta facendo panchina la Juventus ed è uno dei bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Eka sostanzialmente non ha giocato, cioè McKenny sì, McKenny può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui reclinare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e le ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzare la qualità anche per salire dal sesto posto. Quindi io non parlerei assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro la Ibego, dici.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata.

0: Chiama il 333 894 3281 o scrivi a Fenix.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente

0: ci sono tante critiche da muovere perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime due partite ha creato e dopo tre partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza nessuno parlava della riconferma perché già si guardava su nuovi orizzonti come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu ho appena detto, è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo tre partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
1: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste tre partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
0: Ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? È un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non viene, non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
1: Sì,
0: fece
1: no,
0: o
1: ma
0: 0
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Bravo,
1: poi sono arrivati i
0: bravo.
1: risultati. E l'Atalanta è
0: È questo,
1: diventata
0: capito? È
1: l'Atalanta.
0: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione.

0: tra il direttore sportivo e l'allenatore, e poi la gestione degli ultimi giorni non è stata certo l'ideale, no, per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per lunghe, gli esterni che dovevano arrivare come i primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una Fiorentina pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non so, mancati
1: d'accordo, no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia, perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico, quindi sì. Già la prima sconfitta t'ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto, e questo discorso di Ken, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo tre giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro.
1: Certo, certo.
0: Parliamo un po' del campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto?
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma, e ti dico è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato, al contrario la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra.

0: al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto, e onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: Sì.
0: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra, poi insomma, si verifica in campo. E forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo. E dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale. Però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate, secondo il mio punto di vista, rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati due KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, e Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso, e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo diciamo, di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante e che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirata un boccone.

0: al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere, un po' di anni fa, andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra, entra. Anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Eh sì.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
5: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezza al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'avevo Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa ci poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso gol su 2 colpi di testa.
4: Radio RTL, a seguire canale 21.
6: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
3: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, con un momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram, e noi abbiamo avuto due, una seguita all'altra. E dopo, se ti sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
4: Canale 21.
5: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
3: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile, la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello che era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area uguale. Le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
4: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
7: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
3: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
4: A chiudere Tutto Sport.
8: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è lo sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio classiche.

0: amorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
1: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus. Che perdevamo il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
2: Bene.
1: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
3: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
4: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
3: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
4: Facciamo una alla volta, quindi.
3: Vabbè.
4: No, mi prendo... La reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
5: Prego.
4: No, manca una, perché
3: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
4: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
5: Gazzetta dello Sport e poi qui davanti.
6: Buonasera mister.
4: Buonasera.
6: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
4: Stavo guardando Filippo e non...
6: invece le tocca.
4: Vai.
6: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
4: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite.

0: e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose, e non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno, e oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che, soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball. And when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better. But if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
3: Gioia e poi Pasquino.
5: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic, che non abbiamo ancora visto, grazie.
2: Pulisic came from an injury, and sometimes the game doesn't allow us to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira, he came off, Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot, played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the

0: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
1: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
0: Sì, Stefano, buonasera.
1: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
0: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione e via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio allenatore e tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche, Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto o c'è un fallo o

0: c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo, per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui. Io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
1: Prego.
2: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco. Grazie.
0: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica o un po' più di spazio, perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
0: Ma secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo in fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Personalità che è riuscita a raggiungere questa squadra, anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. E questa è la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con la mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con una con un, un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua no, non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni. No, io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
6: Buonasera mister.
5: Buonasera.
6: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
5: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcune volte questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcune volte come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard, iniziare a alzarlo.
7: Ciao mister.
5: Ciao.
7: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere, resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
5: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tasso sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tasso non era il Tasso che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
8: Una domanda, grazie.
9: Buonasera mister Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
5: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'aria con 5 giocatori che si erano dentro. La partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce.
8: No? Sì, li ha alzati, i due esterni dalla si sono alzati.
5: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2-2 indietro con i due difensori centrali, con due attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene e l'hanno gestito molto bene. Però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto. E ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono. Però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
8: Grazie mille.
5: No, questo è obbligato già, La Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
10: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
11: Sono qua, mister. Ciao. Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
10: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano sì. Mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Sì, se lo diceva capito. Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
12: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte...
10: La protesta
12: forte,
10: penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai, quindi è un errore dell'arbitro.
13: E Dio, se la Roma più forte che ha incontrato nel mondo?
10: Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce... In questo momento è tanta roba, ma l'avevo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
14: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
10: Pallone era rimasto in campo e...
15: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
16: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
17: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
18: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
19: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
20: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
21: Il secondo gol era chiusa la partita e loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità. Però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
22: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Si è visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
21: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio. È vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato e quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
23: Mister, buonasera, volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
21: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Kouliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rong ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta è che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui, e io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di, senza subire dei cali, di variare anche i giocatori, andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti, gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
0: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
21: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri, vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
1: Facciamo l'ultima.
2: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Est News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
21: Sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso, e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
1: Grazie.
3: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
24: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta, ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte. Non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, e le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se, diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
3: Due domande in una, se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
24: Sì, qualcosa da fare diversamente. Ma dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi, e soprattutto non vorrei darne perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi i tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capirci sempre, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
1: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il

0: Milan, questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni secondo lei per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
1: È arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
2: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto ci avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzi, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
1: Anche io li ho visti, sì, addirittura io sul 2-1 speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare all'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Milly ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
3: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, McTrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
1: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mitri ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante, sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto.

0: fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco. Ripeto, erano molto forti loro, i giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me, e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
1: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della 3ª giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquezze, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Mainers e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza, lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera il Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio, e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara. È stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto: ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Barnello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente: siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare. Sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Ngie, tutte notizie certificate, ma senza spinte. Non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione

della famiglia commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken, una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era allenatore giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi, parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e tre le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in due, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori.
il responsabile dell'ufficio stampa

feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora a temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine dei satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua, questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal Italia.

0: Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Personalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol. La squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. È questa la chiave, la personalità della squadra.
3: Buonasera. Guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fari di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incazzarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
4: Buonasera mister.
3: Buonasera.
4: Tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far rifiatare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
3: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita, sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta, come oggi, che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì.

0: giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
1: Ciao mister.
0: Ciao.
1: Avevamo parlato prima all'inizio del campionato che aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tasso sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tasso non era il Tasso che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
2: Una domanda, grazie.
3: Buonasera mister, Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino, e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più quei calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcune volte lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con cinque giocatori che si quedano dentro. La partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee, e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto il primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce. No? Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? No, non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con il 2 difensore centrale, con due attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, e l'hanno gestito molto bene. Perron è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento, un altro che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto. E ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono, però sì, ogni volta

0: che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere al giocatore giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
1: Grazie mille.
0: No, questo è obbligato già, la Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
2: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
3: Sono qua, mister.
2: Ciao.
3: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
2: È stato un errore dell'arbitro, perché Gaetano mi ha detto non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
3: Sì,
2: se lo diceva
3: capito.
2: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
3: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più
2: la protesta,
3: forte...
2: penso che... L'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro, mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
1: Dicevo, se è la Roma più forte che ha incontrato nel
2: Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
4: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
2: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
5: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io
2: Ciao.
5: Volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto le ha fatto ritornare in questa città?
2: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
6: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro
2: Ciao.
6: Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, una malaccia.
2: No, siamo... abbiamo preso torna al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi due giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
7: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
8: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
9: di premere. Beh, ecco.
10: Si sente?
9: Sì.
10: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sulle e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
9: Daniele.
7: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
10: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato a difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' Carnesecchi è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
11: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato all'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Si è visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
10: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio. È vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto che farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato e quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
12: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
10: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5.
13: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
14: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
15: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
16: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
17: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
18: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
17: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
19: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
20: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
21: Rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi i tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
22: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
21: È arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
23: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è, comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
21: Anche io li ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana, sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate, e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non ne vogliono, non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco, e dal punto di vista difensivo e di pressione alta, lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità. Sono fiducioso per il futuro, perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
0: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, McTrigg, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
21: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come il Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene dall'infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTree ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco. Ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me, e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
15: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
18: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese.
3: via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta e il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
5: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
6: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
24: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
5: Non è una questione di sistema di gioco, in quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, ho messo dentro uno che magari di testa poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso su 2 colpi di testa.
6: Radio RTL, a seguire canale 21.
25: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
5: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra. E dopo, se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
6: Canale 21.
26: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
5: Allora, quelli che sono entrati hanno fatto bene, Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene, a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Com, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Miretti e la punizione al limite dell'area, uguale. Le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite. E quindi bisogna essere fiduciosi.
6: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
27: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici, tecnici individuali. Si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
2: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra.

0: squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere tutto sport.
2: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus, che perdevamo il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro, ho pensato
3: bene.
0: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Volevo chiedere intanto qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
1: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
4: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
1: Facciamo una alla volta, quindi.
4: Vabbè.
1: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
5: Prego.
1: No, manca una, perché
4: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
1: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
5: Grazie dello sport e poi qui davanti.
6: Buonasera mister.
1: Buonasera.
6: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
1: Stavo guardando Filippo e non.
6: Invece le tocca.
1: Vai.
6: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più.
1: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto

0: specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene. Perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose, e non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno, e oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo, e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
3: Gioia e poi Pasquino.
5: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
2: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to put that player. We put Alpha. He scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
6: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma, avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
7: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo, ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
8: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
7: Sì, Stefano, buonasera.
8: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
7: No, allora prima di tutto Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti, e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiare.

farli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammonizione, non ammonizione e via dicendo, ma

0: questa parola contatto che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto. Vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche. Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
1: Prego. Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco, grazie.
0: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza, però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
2: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Natalina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere, a Colomoni in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre?
0: Secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete Colomani, non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo in fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

0: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della 3ª giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquezze, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Mainers e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza, lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne e in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev. Per lui ci sarà il derby con Mickelson. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio, e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara. È stata veramente una bellezza. E ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto: ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. E quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Marmello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente. Siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2 o 3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani,

E ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato a Fiorentina. Il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare, sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Ngie, tutte notizie certificate ma senza spinte, non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken. Una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori, e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente, che affidi a Fabio Grosso
malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, non ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci. Dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era l'allenatore giusto per la salvezza, ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in 2, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori, il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti, a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto
La gestione, i voti li ho dato, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5. Com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto? Che Paratici si

Il nuovo produttore di Scherzi a parte, che un allenatore inadeguato diventerà l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute. Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Gio e commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine dei satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento, che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati.

noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossvip, canale 403, Nexum Channel, e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino, e mi avete scritto. Non in tanti, oh, mi avete tanti, mi scritto in tanti, oh, quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina. Certo, un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso. Ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo. Non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne, ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere, perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo?

questa rubrica E se fosse? La rubrica per la rubrica E se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente ad andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali. All'epoca del fatto, e si parla di un 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, avevo telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosè ha dei problemi. Sì, se non riesci a tenertelo nei pantaloni hai dei seri problemi, parliamoci chiaro, quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, più milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra, vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè, non ha, la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che ragazzi è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. Lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque a 40 anni non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che le hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità, io a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose. Non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima, grandissima cazzata, roba che può fare indignare tutti, persino i sassi.
e le piante grassi. Diciamo questa cosa terribile.

momento io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi, 20 anni fa, ha fatto guadagnare entrambi miliardi. Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non gli frega niente. Infatti, nelle sue puntate di Falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfettamente, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen, perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui ha... Se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet, sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male, e io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte, e non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato, avrebbe provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è un problema, che non è una persona che si fa problemi a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5, l'anno scorso o 2 anni fa, se non mi ricordo, all'epoca di Signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, o pseudo informazione, hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere, cioè quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti, e poi voi vi rivendete tutto ciò che ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere, fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale ovviamente, però poi sono arrivata a venire su delle pagine, gli aggiornamenti di questa favola, continua a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi, con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto alcune rivelazioni sulla Sugarlagertina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di

reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, la leggo con voi per la prima volta, magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper con il compagno cosa c'entra ora il personal trainer? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa, e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo, vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattala anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua, perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana, credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta, a me manca il fiato. A me manca il fiato, perché io capisco che vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe. Però ma non dite anche voi, Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale e Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno hanno il pudore alcune di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me le amiche, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano.
Probabilmente lo avrebbe

fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose, fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice, ah, non lo segue più. Sì, può essere che si è incazzata, può essere che abbia scoperto, perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi, quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Gaetano. Questo, lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow, e lui si vende per quello che vuole far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per avere, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino, che l'ha amata davvero, ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno, in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se le stai insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato, in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente, dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice, ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole, e quindi ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice, va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente questa paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè, tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi. Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza. Sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio
sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si.

affievolisce mai. Non è odio, ma rancore, secondo me è anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione. Piuttosto che portare rancore a questa persona e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può, come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto, Emma lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo. Ma assolutamente niente che poi infangarlo. Magari è vero. Però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa. L'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose, quest'anno più di qualsiasi anno passato, c'è. E puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone e chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cosa era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso. Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto 2 conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti

di fare un sacco di soldi, perché nel bene o nel male a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie.

Mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissima. A meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani. Un bacio grande. Buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un giuro, mi dispiace, ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, una gentil donzella. Ma no, allora, non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggende. Al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così, sono delle leggende particolari. Alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire l'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli scritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli scritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Ha fatto un trattato sul pene, sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di

di Leonardo che va a spiegare come molto spesso appunto su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, no, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie. Perché, allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, da cui, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè il Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci danno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di oh, sai quando i bambini si toccano, non te tocca, non te devi toccare, Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome. Fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che... Ma cioè com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti tutti quanti. È così. Boh, perché nel 1967 a Singapore, pensate le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce, quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito, pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro. Cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone
questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo è ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa. Hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare? Ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni. Per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea?

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

passato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no? Giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quella era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po' ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza, e la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice non lo so, però sembra, dice, una notizia fake. Vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa e andiamo nelle altre parti, che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano, in realtà sono false, ma sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera. Perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio, da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo... Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura, ci hanno veramente rinchiuso in casa, che tanto che adesso io sono contento di stare in casa perché così ci guardate e va bene, ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo fuori, cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire. Perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto. Ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora ti faccio un esempio. Seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico e di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della sua città, il brutto di Napoli, il brutto della campagna, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose. E
c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose. Magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono, di non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato, perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani, ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città, non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: C'è anche la lista della spesa. Bra,
7: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
6: The Rappers.
7: Tum, tu, tu, banana, banana. Allora, fammi vedere, forse... Non voglio dire nulla, ma
6: non
7: è giusto
6: voglio dire gatto.
7: Se non ce l'ho nel sacco, Jovanotti Sound, no, è questa qua, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
6: se lo ricordasse
7: esattamente. però forse ce l'ho. Aspetta, fermi tutti. No, te la devo far sentire. Eccola qua, vedi che ce l'avevo. Eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
6: Madonna, come me la ricordo.
7: Vi faccio vedere un attimo l'album.
8: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
7: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti Full President. C'è già il sound richiamava un po' quello che era.
9: Yo, check this out.
7: Cioè, quello che chiamava. Rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo. Senti qua il basso.
6: Beh, fighissima.
7: Qui quando aveva iniziato a esserci già Saturnino, no?
9: The rappers.
7: Questa canzone dura 5 minuti e 30.
9: The rappers.
7: Figa, cioè tu immagini io all'età di 13 anni. Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
6: Ah, ok,
7: okay.
6: Sì.
7: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso di slang di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco o quando sono libero.

0: ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene, è uno slang americano.
1: Sì, che
0: e dice,
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: degli aggettivi. Perché colui che ha creato
1: è il grande maestro,
0: è il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la fece, te l'ho già ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti presi sì.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendolo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Così. Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui l'inglese.
0: No, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap non era evoluto come oggi, no?

0: Curtis Blow è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Serenia, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui è un cicettino, guarda.
0: Sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario. E mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa?

0: fosse perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori come a crema.
1: Effettivamente. Vabbè. Io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, Mia Dolce e Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia, nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere aggeggi per tenere il coso fuori, perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo
1: un vegetariano
0: esatto, sicuramente un vegano vegetariano, guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Credo, e quelli tutti
1: col bilancino
0: per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere, e magari in quegli anni non c'era una cosa, e quindi morivano, e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la leggenda
0: del che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava, anche
1: elegante
0: in un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne ha tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare, perché volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene, perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo noi che siamo tatuati, più che altro.
1: Ma ecco, allora, in quel caso, no, non solo, ma d'inverno, ma non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le labbra.
0: Esatto, se vai a sciare, vai in montagna, certo, ci sono i labello. Io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci,
1: la base è quella,
0: no? Te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino,
1: che brutto, poi non te lo esatto. È un guaio. Quando?
0: Si scioglie.
1: Ma pensa che io l'ho acquistata perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione cioè, ne basta veramente pochissima, penso che possa durare, dipende che uso le fate, però la mia è ancora intonsa perché serve quel pochino.
0: Serve poco per la pittura, cos'era, per la mettere dove?
1: Sì, per il legno, adesso io
0: per il legno.
1: Sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì.
0: Ok? Che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima, cioè veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome Vaseline.
1: Ma è vero,
0: perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: Certo.
0: Perché da loro, adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Me lo fai ascoltare per piacere? Ok.
2: Vaseline. Mini? Vaseline. Big? Vaseline.
3: Mega?
2: Vaseline. Lip? Vaseline. Foot? Vaseline. Body? Vaseline. Elbow? Vaseline.
3: Bye bye.
2: Vaseline.
0: Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi per i piedi, per le labbra, per le décolleté, per tutto quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Sì, si somigliano. Quindi, come nativo, e viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle, sono esatto, i numeri uno in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo di Vaseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato ufficiale da Vaseline: vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di 1 milione di volte dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Vaseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa a seconda di dove nel mondo la si pronuncia. Perché è di questo che si parla da questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa, Vaseline?
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che... Cioè, ci siamo su Facebook, sì, intanto sì, ci vediamo, sì. Ma Martita, ecco, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice va bene. E anche i coreani, allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è nel loro vocabolario, non lo so.
0: No, probabilmente.
1: Però non è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla, la V. Forse non gli interessa neanche, probabilmente. Non lo so, non ho idea, perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto, se poi corregge anche, per fortuna, abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti vanno a quando sei bambino vai a studiare dal logopedista come si pronunciano, perché ti faccio un esempio, ieri la famosa la napoletana
1: non lo sanno dire,
0: gli. E sì, quindi sì, quando i bambini iniziano a parlare così, i figli.
1: Vedo, sì, è vero,
0: perché è dialetto, o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: e ti accorgi anche da quello.
0: Vedi, avere mollica, mollica o mollica.
1: Quello però, cioè,
0: oppure altre parole che vengono spesso cambiate è...
1: Rubrica e rubrica.
0: Ma io non... vengo anche quando uno...
1: Sai che però, allora, è mollica o mollica? Diciamo un attimo.
0: Mollica.
1: È mollica. Però, quando a casa, tu sempre dire sempre mollica, e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola, la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire, ma... Se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica.
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque determinate cose verrebbero corrette.
1: Sarebbe bello anche introdurre a scuola non solo educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma è anche bella, perché comunque in questa homie,
1: il modo che hanno genesi latinoamericano in America di hablar contigo, dice homie,
0: non si sa perché parlano così.
2: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' una, come dire, un atteggiamento che ha un modo di, che vedo, di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè, che è brutto da
2: sì,
0: sentire.
2: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto.
0: Sì, è proprio brutto. Perché è volgare, diventa volgare in generale.
2: Ma non credo che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: essere.
2: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo, non ne te figura da intercalare più divertenti.
2: Quelli, no.
0: Ne parleremo dopo. Dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello, signore e signori. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
2: sigla.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, e beh, il bello di quella che era la musica anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti ti viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo, è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente del...
1: Sì. I gusti sono
0: dei gusti, non disputando mestre, dicevano gli antichi romani, però, e funci sono sempre in giro, che non capisco, perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti... se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo.
0: Vero. Cioè, se non, non facessero...
1: Detto che
0: esatto,
1: il popolo è pecora.
0: Se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è. Con musica brutta,
1: certo,
0: e la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori.
1: È da ieri che mi sta dicendo che sono bella.
0: No, da quando ti ho conosciuta, cioè 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma che super puntata, sì, ma quante cose c'hai
0: no, elargito. Io non insegno nulla.
1: No,
0: io
1: quante cose c'hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia Romagna, no, nord-est è Veneto, è ovest ed è tu,
1: Io sono crema, io sono sotto, quindi, il lombardo-veneto
0: è perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord, centro nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia Romagna, Lombardia, adesso non mi viene, quando, cioè, alcune volte la usi e che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè, no. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando e la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico, vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito, forse ho capito, aspetta. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Non giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: La
0: no, no, è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella te la correggo sempre, no, è.

0: L'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U. Inizia con la O e con la U. Vabbè, non vi preoccupate, amici, poi mi verrà in mente quando mi verrà in mente.
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutta, cosa inizia
0: Sai,
1: con la U?
0: quando, ti giuro,
1: A
0: quando mi
1: parte
0: verrà.
1: lupululi, che stai
0: Ma
1: lulula.
0: no, non
1: Cos'è?
0: è lupo ululì, è lupo
1: No,
0: ululà, no, non mi viene, non è inutile, stiamo, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, cinque parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusa, mi viene in mente una cosa, che
0: Dimmi.
1: ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche,
0: Sì, tipo arcaica.
1: tipo arcaico, non saprei come altro dirlo, ma non so perché, probabilmente
0: Desuete,
1: desueto,
0: antiche.
1: antiche, vabbè, è uguale,
0: Era comunque,
1: arcaico.
0: sai che era bellissimo da piccolo, scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: Infatti,
0: tantissimo.
1: una
0: Scusa,
1: parola
0: prego.
1: che ti evita di fare un giro di parole è bellissima. E soprattutto, essendo io stata una grandissima grafomane, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte. Mi dava proprio fastidio. Allora prendevo il mio
0: No, era fastidio,
1: DA.
0: è scorretto, è come nei messaggi,
1: Sì,
0: le ripetizioni che le
1: però.
0: maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io
0: Veramente.
1: però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu, io
0: Cioè?
1: me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa. E infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una
0: No,
1: sciocchezza,
0: non la dire.
1: credo, probabilmente, no, forse sì però, forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma. Beh, comunque, sì, è molto affascinante questa cosa, molto, molto, molto.
0: E che mi stavi dicendo?
1: Esatto. E queste parole, no, che io uso, a volte arcaiche, però mi sento deridere, parlo come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora. Ora che non è, cioè, è quello
0: Vai a
1: che
0: parlare come
1: leggi,
0: Jessica Fletcher,
1: è
0: no?
1: quello che leggi. Se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia. No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o
0: Scusate
1: cime.
0: voi barboni di merda.
1: No, o cime.
0: Se io leggo Goethe, se io leggo Cime
1: E
0: Tempestose,
1: Jane Eyre,
0: e voi invece
1: ovviamente.
0: leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: Ma ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo che è wow, tutti gli altri
0: Sono uno
1: tralasciavo perché veramente.
0: stronzo.
1: E quindi anche quello che leggi ogni tanto ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, no, non volevo accusarti di vecchiaia,
1: No, no, no,
0: no,
1: ma insomma ci
0: però
1: mancherebbe.
0: è un.
1: Però è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza che dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questa.
0: No, no,
1: Dimmi
0: ma.
1: una di quelle parole.
0: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole. Con
1: Ok.
0: l'accento sulla E, stracorrevole, ok?
1: Stracorrevole.
0: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e
1: Che
0: dinamico.
1: bello!
0: Quindi sicuramente Goethe non è
1: No, no,
0: stracorrevole.
1: però vedi, io avrei detto strascorrevole, invece è stracorrevole. Molto
0: Esatto,
1: bello. Cioè,
0: perché se è scorrevole già ti dice
1: che
0: scorrevole.
1: se è
0: Ok,
1: stracorrevole,
0: esatto,
1: c'è già
0: è
1: la
0: un
1: S.
0: doppio, è super, super scorrevole, invece stracorrevole è
1: Stracorrevole.
0: come
1: Io ho
0: scorrevole.
1: finito un libro stracorrevole.
0: Perfetto. ribuchielleggiare.

0: burchielleggiare.
1: Son che è sparito.
0: È un verbo italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico Di Giovanni, detto il burchiello.
1: Riburchielleggiare è come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
0: Sì, vai a leggere. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
1: Che brutto ceffo, esatto, che brutto muso, esatto, un brutto ceffo.
0: Esatto, perché il ceffo è la bocca. E da dove nascono?
1: Acceffare.
0: Molto carino.
1: Questa cosa.
0: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
1: Il ventisettaio.
0: Sei un povero che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa. Per estensione letteraria questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
1: Uffa.
0: No, non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando,
0: sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone, con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou, con Lowrider, che è la... Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang, e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo.
1: Più
0: di...
1: della Gran Torino?
0: Ma no, poi se ne sono combattute, perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè la Gran Torino è quella,
1: la Gran Torino è quella
0: di Starsky Hutch, solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch è quella iconica rossa con la striscia
1: generale
0: bianca.
1: Generale Lee, scusami, hai ragione, ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre quella
0: Starsky Hutch, il generale Lee era arancione.
1: Sì, okay, ho sbagliato.
0: Generale Lee era arancione.
1: Hai detto Starsky Hutch, io ho pensato Boy Duke.
0: Ma se ho detto Starsky Hutch,
1: io ho pensato a Boy Duke. Senti, il cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky Hutch, come le macchine dei film, e come, che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT5000, fatta quella lì, l'Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford verso Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che cioè quello che devi avere, il must, e costa, quindi
1: perché probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia rispetto
1: adesso
0: rispetto
1: però
0: a
1: tu
0: Ford,
1: mi hai fatto venire in mente, ma non so, che non ce l'hai, perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito, ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce
0: a farti piangere tantissimo.
1: Sì, vi giuro. E io faremo in pausa, perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip, e io prima di devo... Non so se però è meglio.
0: Ma
1: che
0: perché devi ascoltare una canzone che ti fa piangere?
1: È bellissima. Andate a ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, non fatelo, è lunedì, non iniziate così lunedì, non fatelo perché è qualcosa che. No, neanche stasera. Ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle domande. Original.

0: Jamie Callum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story is nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: Vabbè, la voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola in tutto questo.
2: Mi verrà.
3: Mi verrà.
2: In un giorno qualsiasi.
3: In un giorno qualsiasi. Simona Monaco e da Mauro Caputi. Che aspetta,
2: ah,
3: che
2: no,
3: sigla?
2: Scusa.
3: Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti. Sai,
2: come...
3: e per voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo, per il Corriere dello Sport. Kimi re di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli, che nel dopogara festeggia la sua 7ª vittoria stagionale, riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff, che dice: Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cisse su assi di Chiquenze, nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona, perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Mainers e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. Al suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro, rimediata contro Napoli, lo staff medico nerazzurro ha scelto la linea della prudenza, lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal, cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara, per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open. Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio, e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede, e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine, e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara. È stata veramente una bellezza. Io ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo, l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto: ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario, e quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Barnello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente: siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene, anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare. Sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Ngie, tutte notizie certificate, ma senza spinte. Non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio i complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi, e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5. Vi ho parlato della vicenda Ken, una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia assolutamente vincente e che ha trovato il tappetino della Fiorentina, che si è fatta calpestare, nel senso che si è fatta portare a spasso fino agli ultimi giorni di mercato, e l'epilogo lo conoscevamo. Poi è più bravo Beto, è meno bravo Beto, ma la strategia è molto più importante dei soldi. Ora spiegatemi il senso, perché aiutatemi voi a capire il senso, di una società all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa, che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci, dalla sera alla mattina, con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era allenatore giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi, parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite, e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in 2, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza. L'anno del centenario è stato rovinato, purtroppo, da figuracce. L'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente, ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori. Il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken. E i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora, voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo. Chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine, costose, 150 milioni di euro. Ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album. Perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi. E soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però a rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine dei satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì.

0: e poi mercoledì, ecco, le raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, si rischiano a grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu hai appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata una autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè, se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta, mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
0: Sì,
1: fece
0: no,
1: un
0: ma
1: zero
0: guarda,
1: punti.
0: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò
1: Bra.
0: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
1: Brava,
0: poi sono arrivati i
1: brava.
0: risultati. E l'Atalanta è
1: È questo,
0: diventata
1: capito? È
0: l'Atalanta.
1: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
0: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken, che è stato tirato per le lunghe,
1: Bravo,
0: gli esterni che
1: bravo,
0: dovevano
1: bravo,
0: arrivare come
1: bravo.
0: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis, e quindi so anche Grosso si è trovato a dover gestire una
1: Adeguare,
0: Fiorentina a
1: adeguare.
0: pensare.

0: prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i
1: D'accordo,
0: problemi.
1: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Kane, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
0: Certo.
1: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia, perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone, e quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico, quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile, quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
0: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
1: Dai.
0: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
1: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato, al contrario la Roma che è arrivata in Champions si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo, poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra, magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società, che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
0: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati, sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
1: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è?

problema non è diciamo, dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30.

0: è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore. Per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio, secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto. E onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: Sì.
0: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra. Poi insomma, si verifica in campo e forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo e dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto e penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre e tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata, poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como. Ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria.

0: Perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri ma indirizzati nella direzione giusta e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana e invece la squadra e la partita era Genova-Como e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta dal nome della squadra diventa impossibile preventivare perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra entra, anche Kane è entrato. Sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Sì.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nel finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri Sarr, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM. Pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui

0: al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, oh, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sar, nel senso che Sar è arrivato a casella letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David, avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora, questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
1: Mi hai fatto venire mal di testa, Marangio, guarda, c'ho il mal di testa.
0: Un'altra volta ti
1: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
0: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
1: No, io non prendo nessuna pillola, Marangio.
0: Santa! Allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche
1: Ma quando ve lo dico io mi prendete in giro, e allora...
0: Fai sempre...
1: Perché forse qualcosina vedo, di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto, e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
0: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
1: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova, col Genoa fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? però il pareggio non sarebbe stato meritato.
0: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco.

0: Esatto. Me continua a non convincere, perché
1: nemmeno a me, in generale... nemmeno a me. Domenica, anzi sabato, affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto, secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, men che non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi. Però, ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
0: Tra l'altro, adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo, insieme a Fofana, riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
1: Ma in qualità, Vincenzo, dovesse arrivare una cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro, però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato. Sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di Koné. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
0: Juventus, ieri sbarca Caselle Sarr, che comunque insomma viene dalla Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni. Ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Woltemade, oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque non lo conosco,
1: no, come lo conosci tu. Hai guardato il suo sosia? Hai guardato il sosia di Walter?
0: No, quelli li guardi tu su quella Noto. Piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro,
1: no,
0: a Föhler.
1: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
0: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che, a guardarlo in campo, ha fisicità, che 1,98 m, insomma ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha, è uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo, i video di non fare battute, i video di Woltemade, che abbiamo anche ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tanto che sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro, sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque, si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto: ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
1: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, io non sono neanche il partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che

0: la Premier sta totalmente dominando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il foro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista, la Juventus, in negativo, insieme a Openda, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. E sono sempre più dell'accoppiata David Openda, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma sei gol su 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni da Brindisi.
0: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno, quindi io,
1: ma perché dico, tu non gli dai considerazione, io invece li accolgo tutti.
0: No, non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
0: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
0: Sì, e anche la Fiorentina, che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como, sabato sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. Ha rinnovato Marianucci, non Marinucci, però insomma forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro, devo cedere per acquistare. Dopodiché in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso sì, la prima in casa l'ha persa addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila, quindi vogliamo dare un po' di tempo?
0: Allora Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle a prioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, Napoli va poco lontano. Cioè la partita, poi l'hai vista anche te Vincenzo, sì, il gol sì. Che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita, e Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria, erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche a prioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'hai Lucca. Insomma,
0: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. Le opzioni ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli, che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
0: Sì, decisamente Vincenzo. Guarda, io credo che

0: come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse far 0 punti sarebbe un problema, te lo
1: beh
0: dico.
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
0: Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
0: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non pagano la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, a me devo dire la verità mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ha detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
0: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence, è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre un fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter per vincere lo scudetto l'anno scorso ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa?

0: in maniera abbastanza azzardata in Champions, hanno un allenatore che è Kivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto, farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi di TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista. A me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera polemica come fa qualcuno. Molto. E Alex dice, vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomanini nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Voldemade e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
0: Perché... dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io parto dalla prima. Secondo me Voldemade, tanto oggi faremo esercizio,

0: più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui, cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani, io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta, però è una Juventus troppo sbilanciata, perciò è, un è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Voltemad, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. L'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Ah, però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa. Anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente. Perché? Ale, il calcio lo racconta, tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
0: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
0: Sì, sì, allora, Fabio ha ragione, però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kumainez, il Kumainez l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso ha fatto una presenza tipo Atalanta, ma
0: però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire. Rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male, gli dà la possibilità di guarire.
1: La caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
0: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo,
1: sì.
0: Però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo. È vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù. Però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta. E sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
0: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
1: Lo so, perciò te
0: sì, secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi mi facevano un favore così.
0: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Così pare.
0: Guarda.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi

0: vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo immagino con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao Marco. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve, che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale, quindi il punto secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano
0: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
0: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita. Perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile come se avesse cacciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus davanti a questo nulla ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico che però era centrale comunque.
0: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
1: Sì.
0: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo. Così come non vedo, per esempio, il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, e si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo,
0: esatto,
1: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora secondo me Mirko ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
0: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia

0: ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità. È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemà, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo. Nessuno può negare.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo. E poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Leibegovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Miners: lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol. È entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz, e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Cup Miners sia un altro o sia quello che era prima di arrivare alla Juventus ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. se poi tu gli dai una chance dall'inizio, ecco, Miners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a 0 contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti, quindi onestamente fossi Spalletti comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente ad oggi, lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra a poco della Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai 2 settimi posti di Marotta con Dernede e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla onestamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche...

0: Rangers non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga. E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: No, parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anghissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi, poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente, calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto, magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quello. Il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

L'amor che muove il sole e le altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente, e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, agli visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, e la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.

0: credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva dal centro sportivo italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
1: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
2: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande, perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
3: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere. Teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
1: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
4: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
5: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere 2 volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Léon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
6: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
5: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
6: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
5: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
1: E tornando al padiglione sportivo e alle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV ne ha avvicinati alcuni.
7: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
8: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
9: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.

0: le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi a stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.
1: Io arrivo da Milano, l'esperienza in generale del meeting secondo me ti rende parte di un'entità più grande di te, e poi con il CSI soprattutto, perché tu parti da 29 sconosciuti che a fine dei 10 giorni che siamo qua noi di montaggio e smontaggio siamo un gruppo nuovo, infatti ogni anno sembra che li hai visti il giorno prima.
2: È bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo, lo puoi sempre dare ed è una cosa molto bella.
3: Innanzitutto un'esperienza anche, oltre che personale, ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo CSI.
0: Dietro mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne nel campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in piazza Cuomo È andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni, a cura di CSI Cava. Nella Beach Arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
0: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però, tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
3: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Berici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
0: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
0: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
1: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
0: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso, secondo me, nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due, però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri

0: ieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti io più che dire si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta Lajbegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato Coltemade, non mi dispiace con Sesau che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
1: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
0: grande
1: il mio
0: Stefano
1: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai, e quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
0: esatto,
1: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se
0: sì,
1: avesse calciato in porta.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati? Ma
0: il palo di Conceição,
1: il tiro di Conceição al
0: quello
1: volo
0: di Nico, che
1: palo,
0: però era centrale comunque,
1: ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che
0: Voltemade
1: finisce alto,
0: sì.
1: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
0: è una carta della disperazione che hai messo,
1: esatto,
0: in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte, non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha,
1: esatto,
0: quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
1: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni, e a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire.

0: perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con zero punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sar, intanto se hai diciamo una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Ildiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Ildiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Ildiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Conminers è quello dell'anno scorso ed è quello di due anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa,

0: bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomoni ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, sì. Anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Da aggiungere, nulla onestamente. Da aggiungere.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza sì. Neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Alludo alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli, in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio?

0: vantaggio è che difendersi ad oltranza non paga. E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare. Quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissa ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri, vi aspetto.
2: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
3: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
5: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco, in quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto era faticato e ha chiesto il cambio.

0: È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Bariascini, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva, ci poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso gol su due colpi di testa.
1: Radio RTL, a seguire canale 21.
2: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badiascile. Grazie.
0: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, con un momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Turam e noi ne abbiamo avuto due, una seguita all'altra. E dopo, se ti sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
1: Canale 21.
3: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
0: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Bariascini la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bekuma, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta, però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio, però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol, e questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene, a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area, uguale. Le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite. E quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
4: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere Tutto Sport.
5: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, della Juventus, che perdevamo dopo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
5: Bene.
0: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
6: Buonasera.
1: Buonasera.
6: Volevo chiedere, intanto qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
7: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima.
6: Vabbè, allora facciamo così.
7: Facciamo una alla volta, quindi.
6: Vabbè.
7: No, mi

0: 1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire. È importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
1: Prego.
0: No, manca una, perché
2: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
0: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
1: Grazie dello sport e poi qui davanti.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
0: Stavo guardando Filippo e non...
3: invece le tocca.
0: Vai.
3: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più
0: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene. Perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose, e non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo purtroppo, o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno, e oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare.

0: fare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà. E non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
1: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
2: So you can look to the game and I think we didn't do well with the ball, and when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be after the ball many minutes. And I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well. So I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working. We are changing a lot of things. We need to focus on the next one.
3: Alessandra Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
4: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
2: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
3: Gioia e poi Pasquino.
5: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica. Perché la scelta di Moreira? Insomma, Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto. E poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic, che non abbiamo ancora visto. Grazie.
2: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to make to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira, 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today, so we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, it's also the physical aspect.
6: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
7: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita. Siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
8: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
7: Sì, Stefano, buonasera.
8: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
7: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti, e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo. Cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa, se si vuole andare a giocare in Europa. E questi non sono falli, e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio allenatore e tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche. Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui ve le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui, io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol, se no, lo doveva portare a casa prima.
8: Prego.
9: Buonasera mister, Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus?

0: svecchia e quanto della nuova cosa vede lei, ecco. Grazie.
1: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
2: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanina del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio, perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
1: Ma secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore. E ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati, e io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Tonalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. È questa la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2-2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può

0: giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che si è perso, siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
1: Buonasera mister.
0: Buonasera.
1: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, vabbè, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui che è un po' un cavallo pazzo è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
0: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, ha 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
2: Ciao mister.
0: Ciao.
2: Avevamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto. Profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente o movimenti di offensivi deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tasso sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tasso non era il Tasso che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
3: Una domanda, grazie. Buonasera mister, Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino, e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcuna volta lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con 5 giocatori che erano

0: dentro. La partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee, e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre: se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce. No? Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? No, non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con il 2 difensore centrale, con 2 attaccanti che sono bravi. E abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo 2 attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, e l'hanno gestito molto bene. Perron è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto. E ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono. Però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano, e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
1: Grazie.
0: No, questo è obbligato già, alla Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
2: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
3: Sono qua, mister.
2: Ciao.
3: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
2: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano mi ha detto, non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
3: Sì,
2: se lo diceva
3: capito.
2: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
3: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta, e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte.
2: La protesta
3: forte,
2: penso che l'arbitro, quando si è battuto al centro, ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro. Mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
1: Che Dio sia la Roma più forte che ha incontrato.
2: Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
4: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali.

0: Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
1: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no, mi ha ammonito. Probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
2: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Maroda del Corriere dello Sport. Io
1: Ciao.
2: Volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle insomma che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che insomma è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto insomma vuoto, quindi volevo capire insomma da appassionato, da uomo di calcio, che effetto l'ha fatto ritornare in questa città?
1: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ho detto se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
3: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro
1: Ciao.
3: Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
1: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
4: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
5: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
6: di premere. Beh, ecco.
7: Si sente?
6: Sì.
7: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sulè e Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
6: Daniele.
8: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche 2 totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro 2 ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e 2 parole su loro. Grazie.
7: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte, l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato la difesa, stavamo rischiando

0: molto, stavamo rischiando i contropiedi, pigliai il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere è un po' carne secca, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato all'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
0: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato e quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
2: Mister, buonasera, volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
0: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Kouliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rom ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
8: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzi, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
7: Anche io ne ho visti, addirittura io sul 2-1 ero lì che speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana, sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
9: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, Mektrig, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
7: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come il Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. Mektrig ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi io l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni. Secondo me gli posso ricriminare poco, ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me e in questo momento è una situazione abbastanza lampante.
10: Dopo la clamorosa rimonta dalla 19ª posizione e il trionfo nel Gran Premio d'Italia a Monza, Kimi Antonelli celebra sui social il suo primo successo a casa, festeggiando persino con gli spaghetti mangiati direttamente dal trofeo. Un'impresa che monopolizza le prime pagine dei quotidiani. Kimi prodigio, scrive la Gazzetta dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo.

0: per i Corriere dello Sport. Chimira di Monza, volare o su tutto sport. L'Italia celebra così il primo vincitore tricolore sul circuito di casa dopo 60 anni. Un trionfo indimenticabile per Kimi Antonelli che nel dopogara festeggia la sua settima vittoria stagionale riallungando a più 66 in classifica generale su George Russell. Non avrei mai potuto immaginare tutto questo, è assurdo, è il giorno più bello della mia vita, me lo ricorderò per sempre, esclama. Ci ho creduto fino in fondo, specialmente quando ero dietro a George. Vedevo il pubblico nelle tribune che mi incitava e mi sono gasato tantissimo. A fargli eco la soddisfazione del team principal Mercedes Toto Wolff che dice Kimi ha tutto il potenziale per diventare uno dei più grandi della storia. Calcio all'Allianz Stadium, finisce 1-1 il posticipo e big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Dopo un primo tempo a reti bianche e una traversa colpita da Conceição, con un diagonale preciso di Cis su assi di Chiquez. Nel finale Spalletti avanza Gatti in attacco e la mossa funziona perché al 92esimo il difensore svetta di testa su pennellata di Cobb Miners e firma il definitivo pareggio. Bianconeri e rossoneri salgono a quota 7 punti in classifica. Ribaltone improvviso in casa fiorentina, la società ha sollevato dall'incarico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Decisivo un confronto notturno dai toni accesi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabio Paratici sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra. A suo posto la dirigenza viola ha deciso di richiamare Paolo Vanoli, già pronto a dirigere l'allenamento pomeridiano in vista dell'anticipo di venerdì a Venezia. L'Inter è partita alla volta di Madrid per l'esordio di domani in Champions League al Bernabéu contro Real Madrid dell'ex José Mourinho. Tra i convocati non figura Federico Di Marco. Dopo la lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro Napoli, lo staff medico nero-azzurro ha scelto la linea della prudenza lasciando l'esterno a Milano. A sinistra giocherà Carlos Augusto. Mourinho ha intanto speso parole di stima per Christian Kivu. Ho capito subito che sarebbe diventato un grande allenatore. Mercoledì sera Napoli debutterà in Champions al Maradona contro l'Arsenal cercando riscatto dopo il KO di San Siro. Mister Massimiliano Allegri è pronto a lanciare per la prima volta da titolare Kevin De Bruyne, schierato sulla tre quarti al posto di Vergara per punire la sua vittima preferita, a cui ha già segnato 8 reti in carriera. Possibili novità anche sulle corsie esterne in mediana, con Oliveira e Gilmore candidati a una maglia dal primo minuto. Tennis, avanza la regione statunitense agli US Open, Ben Shelton supera Tsitsipas in 3-7, regolerà i conti ai quarti contro Carlos Alcaraz, vittorioso su Tommy Paul. Avanza anche Francis Tiafoe, dopo la maratona vinta contro Medvedev, per lui ci sarà il derby con Mikkelsen. Nel tabellone maschile le speranze azzurre sono tutte riposte su Luciano Darderi, impegnato stasera nella sfida contro la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Nel doppio avanzano agli ottavi Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Kimi Antonelli, come Sinner, ruba le prime pagine dei giornali sportivi al calcio e devo dire che tutto questo mi rasserena, anche perché di gran calcio di sti tempi non se ne vede e poi perché onestamente il ragazzino di 20 anni, bolognese, su una Mercedes e fa suonare l'inno nazionale in un momento storico, una vittoria italiana a Monza dopo 60 anni da Scarpiotti, mi pare che meriti non solo una ma 100 prime pagine e credo che le abbia avute anche in giro per il mondo. Tutto questo è molto bello e mi sono anche commosso onestamente a vedere l'ultima impresa e gli ultimi chilometri della gara, è stata veramente una bellezza. E ho pensato al vecchio, quando tagliato il traguardo l'intero mondo ferrarista che arrossava la zona di Monza, mi sono chiesto con un entusiasmo straordinario, erano tutti lì che cantavano anche, lo chiamavano Kimi, mi sono chiesto ma cosa avrebbe pensato il vecchio a vedere il suo esercito che festeggiava il nemico, inteso come Mercedes, rappresentato da un ragazzo emiliano di 20 anni. E ho semplicemente pensato che avrebbe goduto anche lui, perché il Drake, il commendatore, l'ingegnere, era un italiano grandissimo, con un cuore italiano straordinario. e quel momento di nazionalismo sportivo l'avrebbe vissuto fino in fondo. Poi, rasserenandosi, chetandosi un attimo, avrebbe detto: domani a quelli lì gliela faccio pagare. Quelli lì che si sono lasciati scappare da Marmello, un campione del volante che abitava a pochi chilometri. Ecco, il Ferrari che ho riconosciuto in me, nella mia memoria, nell'amicizia che mi ha legato a lui per tanti anni, è questo. Domani a quelli della Ferrari gliela faccio pagare.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti. Chi mi conosce bene, e so che siete in tantissimi a frequentare questo canale, e di questo vi ringrazierò sempre perché leggo i vostri commenti. Certe volte mi fate un po' arrossire, sono molto contento di quello che scrivete, accetto le critiche, i confronti, anche le polemiche che siano costruttive. Ma chi mi conosce bene sa che io non lavoro con i filtri, non baratto una notizia con un atteggiamento compiacente: siccome mi dai la notizia, per me sei il più bravo di tutti. Non più tardi di 2-3 giorni fa ho fatto un video anche parlando di Fabiani, e ho lavorato sulla Lazio bene anche in anteprima, Gudmundsson, l'ultimo Diogo Leite, notizie che non erano uscite, Sutalo, Pinamonti, ma non c'è un condizionamento, cioè tu fai il bravo con me e quindi ti do le notizie. So che altri fanno scelte di questo tipo, a me non interessa. Io devo essere fino in fondo libero ed esprimere i miei pareri senza alcun tipo di spinta opposta o contraria. Perché vi faccio questa premessa? Perché tocco un argomento molto delicato. La Fiorentina, il mercato della Fiorentina è stato un mercato particolare, sono contento anche delle notizie che abbiamo portato in una baraonda, perché è stata una baraonda: Pellegrino, Fazzini, Gudmundsson, Fortini, Gie, tutte notizie certificate ma senza spinte, non ci sono baratti. Io devo essere libero, fin quando avrò questo canale aperto, fin quando farò questa professione, di esprimere i miei giudizi. Non mi fai acquietare dicendomi una cosa e comportati bene. Mi rendo conto che questo non sia un discorso generale, generico, perché ognuno può regolarsi diversamente. C'è gente che non fa mai una critica, neanche sotto tortura. Io rispetto, ma un'altra linea, un'altra strada. E quindi devo fare un video molto libero, senza condizionamenti, facendo i complimenti al mio amico Flavio Ognissanti, che tra l'altro ormai sono anni e anni che abbiamo questo appuntamento fisso, i tre mesi di estate, giugno, luglio, agosto e poi a gennaio sul mercato. Mi piace molto perché lui ha un modo di fare giornalismo che mi rivedo in questo modo, perché alla sua età facevo anch'io così e non ero condizionato, condizionabile. Gli faccio complimenti perché, a parte Mastantuono, a parte Ulai, ieri ha preso una notizia che nessuno conosceva, cioè l'esonero di Grosso e poi Vanoli in dirittura d'arrivo per un ritorno. E qui sono le notizie che voi seguite con attenzione e che dobbiamo sempre certificare. Poi ci sono i commenti, che devono essere liberi e dobbiamo stare così, con la schiena dritta. Quello che è successo alla Fiorentina è qualcosa di clamoroso, che credo abbia pochi precedenti, perché hanno bruciato Grosso dopo 3 partite e hanno ripreso Vanoli, che era sconsiderato 3 mesi fa inadeguato per un processo di crescita che avrebbe comportato un mercato da circa 150 milioni. Una cosa che ha pochi precedenti, perché dimostra la superficialità e l'improvvisazione della Fiorentina nel leggere la vicenda più importante che ci possa essere nella vita di una società: l'allenatore, la tua guida tecnica dentro il mercato più importante che tu abbia fatto negli ultimi anni, con la benedizione della famiglia Commisso. Grande generosità, grande disponibilità, cassaforte aperta, bancomat in mano a Paratici, che ha fatto tutto ciò che ha voluto. Sul mercato della Fiorentina, un mese e mezzo fa ero partito da 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, il voto non lo danno neanche a scuola, poi sarei sceso anche a 6,5, ma sulla gestione di certe cose per me il voto è sotto il 5,

Le ho parlato della vicenda Ken. Una società come la Fiorentina non può farsi portare a spasso fino all'ultimo giorno, avendo deciso Ken di andare via, avendo deciso il Como di attuare una strategia.

all'avanguardia, con una grande proprietà, una famiglia immensa che conosco abbastanza bene perché avevo un rapporto importante di stima, di affetto con Rocco Commisso, ma anche a Rocco Commisso ho fatto delle critiche quando era il caso di fare delle critiche opinabili. Ditemi il senso di un direttore sportivo che arriva a gennaio, spende, Fabian non c'è più, è stato ceduto in prestito al Parma, spende 14, 15, 10, 12 e spende male, benissimo, si era appena approcciato, può commettere degli errori e poi ha tutto il tempo per valutare Vanoli, che fa qualcosa di miracoloso, una salvezza che sembrava impossibile, ci mette il lavoro e alla fine tu devi decidere se trattenerlo oppure no, se confermarlo oppure no, decidi di cambiare perché lo ritieni non adatto, inadeguato per il nuovo progetto vincente che affidi a Fabio Grosso, malgrado le perplessità della piazza, che chiaramente non decide, decide sempre il dirigente, perché tu conosci, tu Paratici, conosci Grosso da una vita, sai che è Grosso, ti metto io le garanzie sul fatto che sia un allenatore giusto, le parole durante la conferenza stampa, e dopo 3 settimane, dopo 3 giornate lo bruci dalla sera alla mattina con un comunicato che io forse ho letto male, non contiene anche i ringraziamenti che avrebbe dovuto contenere, per riprendere l'allenatore che tu pensavi non fosse adeguato perché era allenatore giusto per la salvezza ma non giusto per il tuo profilo di crescita. Assurdo. Quando io dico, e voi potete essere di un'altra idea, che in Italia abbiamo i soldi, abbiamo le proprietà, ma non abbiamo tanti dirigenti bravi. Parlo dei dirigenti, non mi permetterei mai di parlare della persona, lungi da me, ma dei dirigenti posso parlare, poi potete non essere d'accordo, dei dirigenti che siano coerenti, bravi e competenti. In questo caso mancano tutte e 3 le componenti. Bravi non sono bravi se non a spendere, coerenti non sono coerenti perché hanno richiamato un allenatore bruciando Grosso dopo 3 partite e quindi non sono neanche troppo competenti, perché se tu mi mandi una barchetta nell'oceano così, la barchetta fa acqua da tutte le parti e viene inghiottita dalle onde. Ora, premesso che io auguro a Vanoli di vincere tutte e di lottare per la Champions, questo nulla toglie rispetto al discorso che sto facendo. Dobbiamo essere chiari fin dall'inizio. A me piaceva la Fiorentina di Gio Barone, pace all'anima sua, di Rocco Commisso, pace all'anima sua, che decidevano in 2, potevano sbagliare o indovinare le scelte, il direttore sportivo, l'allenatore, ma c'era un senso di compiutezza. Da quando non c'è più Barone, le cose sono cambiate, non c'è il controllo della situazione e succedono delle cose, dal mio punto di vista, inammissibili. Quindi la Fiorentina ha fatto un anno sabbatico e 3 anni indietro. L'anno sabbatico è stata la sofferenza per la salvezza, l'anno del centenario è stato rovinato purtroppo da figuracce, l'ultima porta Paratici ad essere attore protagonista di Scherzi a parte. Per me lui è il nuovo produttore di Scherzi a parte. Ora, Paratici può piacere oppure no, io vado a constatare quello che è stato il suo percorso con Marotta e senza Marotta. Con Marotta, dirigente competente ma con un grande scudo davanti. Senza Marotta la sua Juve non ha fatto bene, il suo Tottenham non ha fatto bene e la sua Fiorentina probabilmente farà bene, ma la partenza è una partenza sbagliata. La Fiorentina di prima funzionava perché Commisso, Barone, Barone, Commisso, poi gli altri, i collaboratori, il responsabile dell'ufficio stampa, Ferrari, non era il direttore generale, che dal mio punto di vista non può esserlo, perché il direttore generale deve fare degli interventi precisi, chiari, coerenti a tutela della Fiorentina, soprattutto in vicende come quella di Ken, e i risultati sono qui davanti agli occhi di tutti. Ora voi direte, siamo al 7 di settembre, c'è tutto il tempo, chiaramente c'è tutto il tempo, ma dovrebbero intanto spiegare le motivazioni che hanno portato a sollevare Grosso, perché tra Grosso e Paratici non c'era più alcun tipo di feeling. Per quale motivo un allenatore 3 mesi prima viene ritenuto il salvatore, il nuovo profeta, il rinascimento della restaurazione per un grande campionato, e 3 mesi dopo viene scartato a favore di chi probabilmente avrebbe meritato 3 mesi prima di essere confermato, per non essere richiamato 3 mesi dopo su una squadra non costruita da lui, con tante belle figurine

costose, 150 milioni di euro, ma ricordatevi, cari amici della Fiorentina, che serve l'album, perché se hai le figurine e non sai dove metterle sull'album, è come se non le avessi, e soprattutto la partenza è sbagliata. Quindi oggi vorrei chiedere alla famiglia Commisso, ma voi cosa pensate di tutto questo? Perché la Fiorentina deve essere inserita in questo vicolo cieco che si poteva tranquillamente evitare con un minimo di programmazione? Com'è possibile bruciare un allenatore dopo 3 settimane di campionato, dopo 3 giornate e dopo appena 3 mesi? Com'è possibile fare un passo indietro su un allenatore che avevi prima e ritenevi inadeguato? Com'è possibile che il mercato della Fiorentina, che ripeto, la gestione, i voti li ho dato, per me li ho dati, la gestione per me è sotto il 6, abbondantemente anche sotto il 5, com'è possibile che accada tutto e il contrario di tutto, che Paratici sia il nuovo produttore di Scherzi a Parte, che un allenatore inadeguato diventi l'allenatore della tua salvezza, che ti aveva salvato ma lo ritenevi non giusto, e nello stesso tempo viaggerai sull'onda delle incompiute? Io auguro il meglio ai miei amici della Fiorentina, ma auguro il meglio soprattutto nella stanza dei bottoni. E credetemi, Barone Joe e Commisso Rocco avevano fatto della Fiorentina un modello. Bisognerebbe soprattutto non calpestare quel modello di coerenza, perché tutto il resto viene dopo. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi auguro un buon proseguimento. Ciao.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo un elenco di quello che capiterà questa settimana. Settimana che in realtà parte ancora all'insegna del gran caldo. Oggi e domani, cioè lunedì e martedì, ancora temperature elevate sull'Italia, anche oltre 35 gradi. Ma mercoledì arrivano dei temporali al nord, quindi calano le temperature al nord, e da giovedì anche al centro-sud caldo in attenuazione. Però al rovescio della medaglia, appunto, l'arrivo di questi temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Non è proprio la fine dell'estate, no, diciamola tutta, avremo ancora momenti con tempo bello, con il sole protagonista, ma le temperature finalmente fanno un passettino indietro. Dico finalmente perché eravamo di gran lunga al di sopra della norma. La situazione al momento vede ancora infatti questa bolla d'aria calda dal Nord Africa investire il Mediterraneo e l'Italia, e quindi al momento ancora a temperature alte, ma quest'area più fredda presente sul nord Europa riuscirà finalmente a raggiungere in parte anche l'Italia. E così le temperature per ora sono ancora elevate. Questo lunedì pomeriggio temperature fino anche a 35-36 gradi. Martedì si replica, ancora c'è da sudare, localmente oltre 35 gradi, ma mercoledì netto calo delle temperature al nord, sotto i 30 gradi, e cominciamo a perdere qualche grado anche al centro-sud. L'immagine dei satellite ci mostra la perturbazione della svolta, è questa qua. Questa sulle isole britanniche, ancora lontana dall'Italia, ma ci raggiungerà nella giornata di mercoledì. Vediamo infatti la discesa di queste piogge dalle isole britanniche verso la Francia e l'Europa centrale martedì, e poi mercoledì, eccole raggiungere le regioni settentrionali e la Toscana. Quindi insomma temporali però anche forti, e si rischiano grandine, si rischiano raffiche di vento improvvise. Chiudo con il vento che per il momento è ancora debole, qualche rinforzo sulla Puglia, sul canale d'Otranto, ma in attenuazione. I venti però torneranno a intensificarsi con l'arrivo della perturbazione mercoledì. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossip, canale 403 Nexum Channel e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino e mi avete scritto non in tanti, oh mi avete

scritto in tanti, oh, quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina, certo un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso, ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo, non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, cosa. Onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne, ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa, io che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere, perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come Corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi mellifluo e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica? E se fosse? La rubrica per la rubrica, e se fosse? E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io ho detto, vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto. E si parla di un 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, avevo il telefono
telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche

altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosera ha dei problemi. Se non riesce a tenertelo nei pantaloni, hai dei seri problemi, parliamoci chiaro. Quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana, perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto, molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di... sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto. Si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme. Lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme. Sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non alla nostra età le favole non ce le dobbiamo raccontare. Comunque, che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensassi e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa, poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino, poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone e lui dice stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice, insomma lei ha bisogno di rimanere in hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia se non hai le chiappe sode non lavori. E poi ci sono state persone che le hanno detto ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa, cioè se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose, non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi e le piante grassi, diciamo questa cosa terribile, tanto io non le ho le prove, tu coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, agli inizi 20 anni fa ha fatto guadagnare entrambi miliardi, lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo, però anche lì quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di
bisogno comune, ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quanti, quante indignazioni, quanti pro e contro.

Quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non le frega niente. Infatti, nelle sue puntate di Falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfetto, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, che non è un problema, che non è una persona che si fa problema a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5 euro. L'anno scorso, 2 anni fa, adesso non mi ricordo, all'epoca dei signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, scusate, o pseudo-informazione hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati perché fa comodo a tutti sapere. Cioè, quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti e poi voi vi rivendete tutto ciò che ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a venire su delle pagine, gli aggiornamenti, gli aggiornamenti di questa favola. Continua a dividere sempre più, continua, scusate, a diventare sempre proprio intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto alcune rivelazioni sulla Sugar Lagertina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, ve la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper ora con il compagno ma cosa c'entra? Scusate, no, hanno sbagliato. Cosa c'entra ora il personal trainer? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa e quindi non il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo.

Ma nello stesso tempo il mio cervello dice: no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo. Vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belen c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belen, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodriguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodriguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e piantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella, cioè io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fattela anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua. Perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana? Credo l'altra settimana, prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta. A me manca il fiato, a me manca il fiato, perché io capisco che cioè, vi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire: Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi, perché due marone, non dite anche voi una cosa del genere. Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono: oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega? Quantomeno hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice: ah, non lo segue più. Sì, può essere che si è incazzata, può essere che abbia scoperto. Perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa stare così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi, quando comincia una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Gaetano.
Questo, lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow. E lui si vende per quello che vuole far credere di essere, ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma la

l'abbiamo solo usata per avere risonanza, per avere, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino, che l'ha amata davvero, ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore, invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno, in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se lei sta insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso. Probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente, dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice: ah, devi farmi un articolo di tot numeri, tot parole, e quindi ci buttano dentro. Almeno io dico, se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice: va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente questa paura? E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia, cioè. Tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi? Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, eh? Perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto: Madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'hai inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate, portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che può o come vivere con i sensi di colpa. È qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette.
Voi, secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma, non ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta. Finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e, non ha, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa, è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen, diciamo che reciprocamente si devono molto. Tanto, tipo, ma lei gli ha chiuso il profilo Instagram, sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo. Ma assolutamente niente che poi infangarlo. Magari è vero. Però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora, ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione, lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è. Dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso. Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime. A meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani. Un bacio grande, buonanotte.

0: Attenzione, come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, 1 soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non è sorprendente, nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu ho appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile, perché dopo 3 partite e 0 punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
0: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste 3 partite, non ci sia mai stata una autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più, e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
1: No, ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè, io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo, cioè se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto

0: Su Grosso, di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina, è questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
1: Sì,
0: fece
1: no,
0: o
1: ma
0: zero
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò
0: Bra.
1: malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Bravo,
1: poi sono arrivati i
0: bravo.
1: risultati. E l'Atalanta
0: È
1: è diventata
0: questo, capito? È
1: un'Atalanta.
0: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
0: Bravo,
1: gli esterni che
0: bravo,
1: dovevano
0: bravo,
1: arrivare come
0: bravo.
1: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi so anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
0: Adeguare,
1: Fiorentina
0: adeguare.
1: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non so, mancati i
0: D'accordo,
1: problemi.
0: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita. Che però è evidente il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore diciamo più importante. Averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
1: Certo.
0: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, la paura è doppia. Perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
1: E insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici, lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso dopo 3 giornate si trova a doverlo esonerare, quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
0: Dai.
1: campionato, c'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero, che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Perché ricordiamoci che il primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol, alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia, quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato, al contrario la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società. Che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra, perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1 che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello che perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli. Far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno, dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante. Alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
0: Sì. Come leggevo stamattina, dice è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche vabbè, il Milan con Morin nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto. E onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo, sì, è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra. Poi si verifica in campo, e forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo, e dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia a essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra

0: l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
1: Sì. Il Napoli è, secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter, onestamente, diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario, hanno perso, e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale, ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io. Cioè, i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle. Quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore de deve rinviare di testa l'attaccante e che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Holund che l'ha tirata in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti. Il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
0: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
1: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e la Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiori al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, te esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta, e mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana, e invece la partita era Genova-Como, e quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare. Perché c'ha, ripeto, c'ha chi entra entra, anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro. Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
0: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
1: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito?
0: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco. Cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì, è chiaro che non avrà vita semplice ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
1: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
0: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
1: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
0: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao, una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo, forse Ekator

0: essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a sto punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta la Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
2: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
2: il mio
1: Stefano
2: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale,
1: esatto,
2: e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile come se avesse cacciato in porta.
1: Sì.
2: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
2: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico, che però era centrale comunque.
2: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto.
1: Sì.
2: Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché ha fallito, Colomani ha già fallito, e si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
2: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice

0: Dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo Voltemade è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire, perché secondo me ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con zero punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico, non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime tre giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanillis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarr, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai Enzo cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato. Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie sì, McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Alei Begovic, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione per esempio un McKennie avrebbe giocato, lo so onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera secondo me la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Combiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista e poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Combiners sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Combiners è quello dell'anno scorso ed è quello di due anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini,
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo.
1: L'ingresso di Voltemade ti ha convinto e a questo punto in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Woltemade, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Woltemade alla Continassa, c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti. Quindi onestamente, fossi Spalletti, comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece, per quanto concerne, ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione?
0: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra a poco della Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta, secondo
0: nulla
1: me.
0: Nulla da aggiungere, onestamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? Dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tant'è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre, se le cose non dovessero migliorare.
1: Alludi alla Juventus.
0: Allude alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan, il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli, in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di

0: Allegri che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga. E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare, quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta, e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia e Scile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra, e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica, e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo. O che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
0: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
1: Vedo un Napoli logoro.
0: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
1: Sono quelli che vanno in campo, quello. Il Napoli secondo me ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
0: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
1: Ciao, a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matrone e Alain Valnegri, vi aspetto.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Bon Iem con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un mo, cioè, giuro, mi dispiace, ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Bon Iem, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire oh, una gentil donzella. Ma no, allora non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggende al mondo, così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così. Sono delle leggende particolari, alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli scritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo, oggi vi parlerò degli scritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Ha fatto un trattato sul pene, sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso, appunto, su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, e succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini, perché giustamente non è che cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo. Il pene andava ornato e mostrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie, perché allora, per un intellettuale come Leonardo, cioè colui che fa in modo che la specie si tramandi, purtroppo anche in maniera spesso sbagliata, parliamoci chiaro, andava onorato, cioè quella parte più importante da cui nasce, da cui nasciamo, senza di quella non sarebbe possibile in nessuna specie animale e umana essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè
Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci danno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di, oh, cioè quando i bambini si toccano, non ti tocca, non te devi toccare, sa? Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome, fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che, ma cioè com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti, tutti quanti, è così. Boh, perché? Nel 1967 a Singapore, pensate le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito. Pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro, cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo è ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa, hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito e gli erano dovuto tagliare, ecco questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni, per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea? Quale idea?

cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no? Giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quella era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi di alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: la canzone più intelligente di questo mondo, cioè nel senso è veramente una genialata questa cosa, perché tutta una canzone intera, e ci sono anche in Italia alcune canzoni fatte così, cioè la canzone dice, il titolo della canzone è Disco, D-I-S-C-O, quindi disco, la discoteca, e non fa altro che durante tutta la canzone, a parte dire D-I-S-C-O, quindi disco, elencare tutti i pregi e i difetti della musica disco. Quindi è incredible, tutto, beh, tutta la canzone così, che ha un ritmo, cioè il ritmo fa tutto, cioè la base.
1: Avrebbero potuto
0: musica,
1: dire anche la lista della spesa. Bra,
0: esattamente, esattamente. C'era una canzone anche di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, quando fece, si chiama The Rappers.
1: The Rappers.
0: Tum, tum, tum, banana, banana. Allora, fammi vedere, forse... Non voglio dire nulla, ma
1: non
0: è giusto
1: voglio dire per, gatto.
0: Se non ce l'ho nel sacco, Jovanotti Sound, no, è questa qua, è, era dell'album, di quest'album qua, giusto per farvi sentire qual è il genere di quegli anni, per chi magari non
1: se lo ricordasse
0: esattamente. Però forse ce l'ho, aspetta, fermi tutti. No, te la devo far sentire. Eccola qua, vedi che ce l'avevo, eccola qua. Ok, questa è la canzone di Jovanotti.
1: Madonna, come me la ricordo.
0: Vi faccio vedere un attimo l'album.
2: I know you can do it, Italy. We want to hear some rap tunes and some rap hits out there.
0: Ok, questo è l'album, ok? Jovanotti for President. Già il sound richiamava un po' quello che era...
3: Yo, check this out.
0: Cioè, quello che chiamava, rientriamo in studio noi intanto. Ecco, lasciamo, senti qua il basso.
1: Beh, fighissima.

0: quando aveva iniziato a esserci già Saturnino, no? Questa canzone dura 5 minuti e 30. Figa, cioè, tu immagini io all'età di 13 anni. Allora, questo fa esattamente Jovanotti quello che facevano, che abbiamo visto fare in Piazza Salerno l'altro giorno, quindi le battle di rapper freestyle.
1: Ah, ok. Sì.
0: E lui inizia dicendo I'm black or white, nel senso posso essere bianco o nero, mi chiamo Jovanotti, you wanna start to fight, vuoi iniziare a combattere, nel senso di slang di rapper, no? Ok, voglio lottare sul beat, voglio lottare quando sono occupato o quando sono ubriaco, o quando sono libero, o quando sono

0: Sì, ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene, è uno slang americano.
1: Sì, che
0: dice...
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: degli spiegazioni degli aggettivi, perché colui che
1: ha creato è il grande maestro,
0: il Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la fece, te l'ho già da ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti presi il film.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Così. Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui l'inglese.
0: No, beh, no, probabilmente sì, in qualche modo cecchetto, figurati, l'ha portato avanti, Però, invece, la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap non era evoluto come oggi, no?

0: Blu è un altro, no? Allora, giusto per, proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o se i Master della cerimonia, Ceremony, Serenia, vabbè, Ceremony.
1: Giusto, l'hai detto giusto?
0: Ceremony, Ceremony, esatto, mi inceppano le cose. E quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni.
1: Non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque, va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui è un cicettino, guarda che
0: bellino. Sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario, e mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso, perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori come a crema, come a crema.
1: Effettivamente, io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore, sì? E signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove? Su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, mia dolce Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia, nell'Asia...

0: guarda che se mangi la carne di maiale con... ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Capito? E quelli tutti, tutti
1: col bilancino, tutti,
0: col bilancino per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano e quindi si alimentava in automatico la cosa,
1: la leggenda
0: del, che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo un,
1: che puntata interessante.
0: L'abbiamo puntata definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava, anche
1: elegante.
0: È un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne hai tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare, perché volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo noi che siamo tatuati più che altro.
1: Ma ecco, allora, in quel caso. No, non solo, ma d'inverno, ma non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le labbra.
0: Esatto, se vai a sciare, vai in montagna, certo ci sono i labello, io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci,
1: la base è quella,
0: no? Per, te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e da lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino,
1: senti, è brutto, poi non te lo, esatto. è un guaio. Quando?
0: Si scioglie.
1: Ma pensa che io l'ho acquistata, mm-hmm, perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione, mm-hmm, cioè, ne basta veramente pochissima, penso che possa durare, vabbè, dipende,
0: sì,
1: dipende che uso le fate, però la birra è ancora intonsa perché serve quel pochino,
0: sì, serve poco per la pittura, cos'era, per
1: per il legno, adesso io
0: per il legno,
1: sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì,
0: ok, che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima. Cioè, veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome Vaseline.
1: Ma è vero,
0: perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: E certo.
0: Perché da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Me lo fai ascoltare per piacere? Ok.
2: Vaseline. Vaseline.
3: Sì.
2: Mini. Vaseline. Big. Vaseline.
3: Mega.
2: Vaseline.
3: Lip.
2: Vaseline.
3: Foot.
2: Vaseline.
3: Body.
2: Vaseline.
3: Elbow.
2: Vaseline.
3: Bye bye.
0: Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi piedi, per le labbra,
1: per il décolleté, per tutto
0: quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Si somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi, non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi, questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle sono i
0: Esatto.
1: numeri uno in
0: Che
1: assoluto.
0: ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un film

0: rebranding. È finto rebranding perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo di Baseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato. Ok, dicendo questo, comunicato ufficiale da Baseline. Vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di 1 milione di volte, dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Baseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate, e ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa. A seconda di dove nel mondo la si pronuncia, perché è di questo che si parla da questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che, cioè, ci siamo su
0: Sì,
1: Facebook, intanto ci vediamo, ma Martita, ecco, Marta, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice
0: va bene, va bene,
1: va bene,
0: sì.
1: e anche i coreani, allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è. Nel loro vocabolario non lo
0: No,
1: so, però non
0: probabilmente no.
1: è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V. Forse non gli interessa neanche, probabilmente. Non lo so, non ho idea perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento
0: Sì,
1: giusto, tu
0: sì,
1: poi con
0: sì,
1: me mi
0: sì,
1: correggi anche per fortuna
0: sì.
1: abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché
0: Però
1: la V si pronuncia con denti e labbra, V.
0: vi, allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a, quando sei bambino, vai a studiare dal
1: Logopedista.
0: logopedista come si pronunciano. Perché ti faccio esempio, ieri la famosa Yi, la Yi napoletana,
1: Non lo sanno dire la
0: non la
1: ye.
0: Yi, no,
1: No,
0: Yi,
1: ye.
0: Yi. E
1: Sì. Figli.
0: quindi quando i bambini iniziano a parlare così, i figli,
1: Sì, è
0: vedo,
1: vero, figli.
0: perché è dialetto o in alcune zone cambiano gli accenti.
1: Figli, è vero, è verissimo.
0: Vedo,
1: E ti accorgi anche da quello. Puoi
0: vedi,
1: avere un'addizione più.
0: mollica, mollica o mollica,
1: Quello però,
0: capito?
1: quello
0: Oppure
1: anch'io.
0: altre parole che vengono spesso cambiate
1: Rubrica e rubrica.
0: rubrica e rubrica,
1: Ma io non.
0: e vengo anche quando uno
1: Sai che però, allora, è mollica o mollica? Diciamolo un attimo,
0: mollica.
1: è mollica. Però, quando a casa, tu sempre dire sempre mollica, mollica, mollica, mollica, e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola, la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire, ma se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica
0: Esatto, ma perché in ogni regione c'ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque, determinate cose verrebbero
1: Sarebbe
0: corrette.
1: bello anche introdurre a scuola non solo di educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: E non sarebbe male. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: troppo ridere, fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma anche bella, perché comunque in questa homie,
1: il modo che hanno il latinoamericano in America di parlare contigo, dice homie,
0: non si sa perché parlano così.
2: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' un atteggiamento che ha un modo di, che vedo, di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boia di, cioè, che è brutto da
2: sì,
0: sentire.
2: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto.
0: Sì,
2: è proprio brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare in
2: sì,
0: generale.
2: No, non
0: è un
2: credo
0: peccato.
2: Che ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: certo.
2: Per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo delle figure degli intercalari più divertenti. Ne parleremo dopo. Dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello. Signore e signori, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco. E come fanno i bravi presentatori?
2: Sigla.

0: Bang, baby. La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltarla anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, e beh, il bello di quella che era la musica, anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa e dopo 5 minuti ti viene male, dici basta.
1: Nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì, certo, è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: i gusti sono
0: dei veramente gusti, bus non disputando mesta, dicevano gli antichi romani, però e funci sono sempre in giro che non capisco perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti però è se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo. Vero.
0: Cioè, se non facessero
1: detto che il popolo è pecora,
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è. Con musica brutta,
1: certo.
0: E la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori.
1: È da ieri che mi sta dicendo che sono bella.
0: No, da quando ti ho conosciuta, cioè 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi.
0: No, assolutamente. Detto questo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da una parte.
1: Ma quante cose c'hai elargito?
0: Io non insegno nulla.
1: Quante cose ci hai messo a conoscenza?
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu, che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo, ma è proprio del nord, nel nord-ovest, quindi è Emilia-Romagna. No, nord-est è Veneto. Ovest ed è tu.
1: Io sono crema, Io sono sotto quindi, il Lombardo-Veneto.
0: È perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord-centro, mettiamola così. Comunque Emilia-Romagna, Lombardia. Adesso non mi viene, quando cioè, alcune volte la usi, che adesso non mi viene quella parola.
1: In che modo, in che momento, in che situazione?
0: Di stanchezza.
1: Sono bisinfia.
0: No, vabbè. Adesso non, ci giuro, mi ci sto scervellando, la sto cercando.
1: Ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta, dico, vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito, forse ho capito, aspetta. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi sfugge anche la parola.
1: La
0: no, è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella volta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi
1: con
0: quando
1: la...
0: ti giuro quando
1: a parte
0: mi verrà
1: lupululi che stai ululà
0: no, non è lupo ululì e lupo ululà no, perché... no. Non mi viene, non è inutile, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno ora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare, poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusami, mi dimentico una cosa. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaica.
1: Tipo arcaico. Non saprei come altro dirlo. Ma non so perché. Probabilmente.
0: Desuete, antiche.
1: Vabbè, è uguale.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo. Scusa, ti interrompo. E io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari.
1: Io l'ho divorato.
0: Mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Infatti una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomana, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio...
0: No, era fastidio, è scorretto, come nei messaggi scrivere le ripetizioni,
1: sì, però,
0: e le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza,
0: no, non la dire,
1: credo probabilmente no, forse sì, però forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente,

0: riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma. Vabbè, comunque, sì, è molto affascinante questa cosa, molto, molto, molto.
1: E che mi stai dicendo?
0: E queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è... Cioè,
1: non è parlare come Jessica Fletcher,
0: è
1: no?
0: Quello che leggi. Se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia... No, vabbè, non tutti. O Cime tempestose, o...
1: Scusate, o voi barboni di merda.
0: No,
1: o se io leggo Cime, se io leggo Goethe, se io leggo Cime tempestose
0: e Jane Eyre, ovviamente.
1: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
0: Ma ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo, che è wow, tutti gli altri tralasciavo, perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto, ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
1: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
0: No, ma insomma ci mancherebbe.
1: Però è un...
0: Però è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza. E dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
1: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole.
0: Okay.
1: Con l'accento sulla E, stracorrevole. Okay.
0: Stracorrevole.
1: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
0: Che bello!
1: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
0: No, però vedi, io avrei detto strascorrevole, invece è stracorrevole.
1: Esatto.
0: Molto bello. Cioè,
1: perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
0: se okay. È stracorrevole,
1: esatto.
0: C'è già una
1: doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole è come scorrevole.
0: Io ho finito un libro stracorrevole.
1: Perfetto. Riburchielleggiare.
0: Sono anch'io che è sparito.
1: È un verbo italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante. Imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
0: Riburchielleggiare è come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
1: Sì. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
0: Che brutto ceffo,
1: esatto,
0: che brutto muso,
1: esatto,
0: un brutto ceffo.
1: Esatto, perché il ceffo
0: è la bocca.
1: E da dove nascono?
0: Acceffare.
1: Molto carino
0: questa cosa.
1: Il ventisettaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente pubblico che aspetta con ansia il giorno 27 del mese per riscuotere lo stipendio.
0: Il ventisettaio.
1: Sei un povero che ti sposti con lo spostapoveri. Così. La offa. Per estensione letteraria, questo termine indica un compenso, un vantaggio immediato che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
0: Uffa.
1: No, non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando,
0: sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone, con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou, con Lowrider, che è la Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang, e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo,
1: più
0: di...
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute, perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè la Gran Torino è quella,
1: la Gran Torino è quella di
0: Starsky Hutch, solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la striscia bianca, Starsky Hutch quella iconica rossa con la striscia
1: generale
0: bianca.
1: Generale Lee, scusa, hai ragione, ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre
0: il generale Lee era arancione.
1: Sì, okay, ho sbagliato.
0: Il generale Lee era arancione.
1: Hai detto Starsky Hutch, io ho pensato a Boy Duke. Boy Duke.
0: Ma se ho detto Starsky Hutch,
1: io ho pensato a Boy Duke. Senti, il cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissima. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky

0: come le macchine dei film, come, che ne so, il furgone dell'A-Team, oppure Kit,
1: Icone.
0: sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto la macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000, creata, fatta quella lì, Eleanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film, Ford vs. Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che, cioè quello che devi avere, il master, e costa,
1: Perché
0: quindi...
1: probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia
1: Adesso
0: rispetto a
1: però tu mi hai
0: Ford o
1: fatto venire in
0: altro.
1: mente, ma non so che non ce l'hai perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino, cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce,
0: A
1: non so.
0: farti piangere tantissimo,
1: Sì,
0: ma
1: vi giuro. E io faremo pausa perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip. E io prima di. Devo. Non so se però è meglio che
0: perché devi
1: l'ascolto.
0: ascoltare una canzone che ti fa piangere
1: Perché è
0: per...
1: bellissima. Andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente. No, no, non fatelo. Non fatelo. Lunedì, non iniziate così lunedì, non fatelo perché è qualcosa che. No, neanche stasera, ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle
0: Aspetta.
1: domande? Original?

0: Jamie Cullum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story. Nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque, sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola. In tutto questo
2: mi verrà
3: sì
2: in un giorno qualsiasi,
3: Simona Monaco e da
2: sigla.
3: Mauro Caputi, che aspetta,
2: ah,
3: che
2: no,
3: sigla,
2: scusa.
3: Aspetta, Mauro Caputi, grazie. Sei a tutti.
2: Sai,
3: e per voi
2: sigla.
3: Ecco.

0: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
1: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.

0: Cadere.
1: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
2: Buonasera, mister. Le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
3: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio. È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso su due colpi di testa.
1: Radio RTL.

0: che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'aria, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram, e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra, e dopo se ti sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
1: Canale 21.
2: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
0: Ah no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile, la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto quello, era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area. Uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
1: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
3: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere... La squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi. E forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
0: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
1: A chiudere Tutto Sport.
4: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
0: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus, che perdevamo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
5: Bene.
0: Sì. Ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
5: Buonasera.
6: Buonasera.
5: Volevo chiedere, intanto... Qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
6: No, la seconda mi hai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
5: perdo. Vabbè, allora facciamo così.
6: Facciamo una alla volta, quindi.
5: Vabbè.
6: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro, Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi con i cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
7: Prego.
6: No, manca una perché
5: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
6: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
7: Grazie dello sport e poi qui davanti.
2: Buonasera mister.
6: Buonasera.
2: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
6: Stavo guardando Filippo e non...
2: invece le tocca.
6: Vai.
2: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
6: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere.
8: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni.

0: Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero. Grazie.
1: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla, quella situazione lì dove ci eravamo creati il vantaggio. Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto, e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare, e in fondo è stata giustamente premiata, perché la Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie a lei.
2: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
1: Sì, Stefano, buonasera.
2: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomuani. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
1: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo, non lo dico io, lo dicono tutti, e lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché è tanti anni che faccio l'allenatore, è tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato, vi toglie le muse, no, le muse.

Musiche, Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, è un contatto, è un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti.

0: camminare su queste cose qui. Io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol, se no, lo doveva portare a casa prima.
1: Prego.
2: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco, grazie.
0: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza. Però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare, il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
3: Buonasera, Patanino del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio, perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
0: Ma secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
4: Personalità che è riuscita a raggiungere questa squadra, anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. È questa la chiave, la personalità della squadra.
5: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento, quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in

0: possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente 2 volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcune volte si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che se ha perso siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male. Per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
1: Buonasera mister.
0: Buonasera.
1: Vabbè, sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre, fermarsi per far rifiutare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
0: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, a 20 anni, io sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane, e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa 2 partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questa il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
2: Ciao mister.
0: Ciao.
2: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste 3 partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi e come ha fatto questi ultimi 4 giorni.
3: Una domanda, grazie. Buonasera mister, Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcuna volta lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con 5 giocatori che si erano dentro, la partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce. No?
3: Sì, li ha alzati, i due esterni dalla si sono alzati.
0: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con i due difensori centrali, con due attaccanti che sono bravi, e abbiamo avuto, mi è piaciuto molto quella partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, l'hanno gestito molto bene, però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Jan Couto uguale, Alex Baye sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da non l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baye, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto, e ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno da 19 anni a 20, 20, 21 e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere.
3: Grazie mille.
0: No, questo è obbligato già, La Champions ti lo fanno fare, allora non è una idea mia.
4: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
5: Sono qua, mister.
4: Ciao.
5: Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire il motivo.
4: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano sì. Non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa.
5: Sì,
4: se
5: sì,
4: lo diceva
5: capito.
4: Solo Gaetano poteva avere dei dubbi, me l'hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco dei 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
5: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte.
4: La protesta
5: forte,
4: penso che l'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15, penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so, però l'episodio di Gaetano, ti dico, sei persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro mai, quindi è un errore dell'arbitro. Ma in questo momento sì, se continuano così, sì, la squadra che gioca al ritmo produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime due partite di campionato.
6: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
4: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro, perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
7: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto l'ha fatto ritornare in questa città.
4: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina, era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
8: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
4: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Rattler o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori che con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
9: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
10: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
11: di premere. Beh, ecco.
12: Si sente?
11: Sì.
12: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sule Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
11: Daniele.
12: Sì, no.
11: Senti?
13: Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche due totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro due ragazzi che se la sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e due parole su loro. Grazie.
12: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. E l'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato la difesa, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
14: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
12: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario. E questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco, Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo, però io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
15: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
12: Non so da che è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori oggi ne abbiamo 5, mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Kouliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rong ha già giocato a Lecce e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali di variare anche i giocatori e andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano l'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
8: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solaroma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
12: Beh,

0: Assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta. Però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
1: Facciamo l'ultima.
2: Buonasera, Alessandro Sticozzi, Est News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
0: Sono d'accordo. Non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso. E quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
1: Grazie.
3: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
4: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità, alla loro linea che era molto alta. Ci abbiamo tirato fuori il gol, secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte, ma non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
3: Due domande in una, se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
4: No, sì, qualcosa da fare diversamente. Dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi e soprattutto non vorrei darne, perché sembra di tirare la croce addosso a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire. Mi sembra sempre che ai ragazzi ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi i tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
5: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
4: è arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, perché i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
1: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
4: Anche io li ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare il primo tempo ovviamente, volevo andare nell'intervallo 2-1 perché sapevo che poi la partita, poi dopo finché la tieni viva, la tieni in vita, gli episodi accadono, nonostante si fosse già vista la differenza. Quando parliamo di essere perfetti, forse di essere anche un po' fortunato, perché loro non hanno solo una grande mole di gioco, non hanno solo questo fisico, ma ti possono pareggiare anche come hanno fatto, cioè un giro palla, un tiro da 20-25 metri all'angolino, quindi è frustrante, non c'è niente di sbagliato in quello che fanno loro, ma è frustrante perché comunque soffri, porti la partita sul piano che volevi portare, sul quale la volevi portare, fai gol con una giocata che abbiamo provato in tutta la settimana sempre così, abbiamo messo Baldanzi dalla parte opposta proprio per questo tipo di giocate e poi dopo speri di mantenere il risultato, speri di riuscire a spingerli un pochino, a sputarli un pochino fuori dalla tua metà campo, ma loro non erano dello stesso avviso. E per quanto riguarda davanti, secondo me sì, abbiamo fatto delle cose interessanti, hanno giocato bene insieme, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo sono stati attivi, hanno cercato di creare qualcosa, dobbiamo lavorare meglio dal punto di vista della pressione, ma Mili ci ha lavorato veramente poco, è arrivato da poco e dal punto di vista difensivo e di pressione alta lui ha fatto meno lavoro rispetto a Vitigna, rispetto agli altri che conoscono meglio quello che facciamo, ma si è sacrificato, ha lottato, è andato in profondità, sono fiducioso per il futuro perché il reparto d'attacco, nonostante i piccoli problemi fisici che hanno alcuni giocatori, quelli di più qualità, di maggiore qualità, è un reparto d'attacco che ha tante armi diverse.
6: Buonasera mister, sono arrivati segnali positivi anche appunto da Messias, McTrigg, erano già arrivati a Roma, sono armi che comunque potranno tornare utili anche nelle prossime partite, magari già a partire dalla prossima col Frosinone?
4: Assolutamente sì, Junior è un discorso un po' a parte, noi Junior lo valutiamo anche cercando sempre di dargli un minutaggio inferiore a quello che vorremmo, perché è un giocatore che ogni volta che entra fa vedere perché ha giocato gran parte della sua carriera in una squadra come Milan, ma dobbiamo anche un po' centellinare i minuti che gioca, viene da un infortunio, è stato nella quale ha lavorato a parte. Però penso anche lui che stia in un momento buono e magari possiamo dargli più minuti anche a lui. McTree ha fatto bene a Roma, è entrato bene anche oggi, lo stesso Ellerson ha spinto quando ha potuto, Baldanzi l'ho visto abbastanza frizzante. Sai, è difficile analizzare un 4-1 e dire che i giocatori hanno fatto delle buone prestazioni, ma secondo me gli posso ricriminare poco, ripeto, erano molto forti loro. I giocatori loro sono stati più forti di noi, l'allenatore loro è stato più forte di me, e in questo momento è una situazione abbastanza

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì a tutti, tante notizie subito in partenza di questa trasmissione. Intanto cominciamo dal campionato, perché la Lazio non si ferma e arriva la vittoria anche sul campo dell'Udinese, non era per nulla scontata. Terza partita, terzo gol di fila di Davide Frattesi, l'acquisto forse più azzeccato di questa finestra di mercato in senso assoluto. 2-1 appunto per la Lazio, che batte l'Udinese e si posiziona, raggiunge la Roma e l'Inter in vetta alla classifica con 6 punti. Vittoria anche per quanto riguarda il Cagliari, che batte 1-0 il Lecce e dunque con la rete di Maldini riesce a ottenere una vittoria sicuramente molto importante. Lecce che deve cominciare a fare un po' il punto della situazione, ma siamo molto in anticipo, anche se già c'è una panchina che è saltata, come sapete, quella della Fiorentina, con Grosso che va via e Vanoli che è stato richiamato nel proprio ufficio. Nel frattempo oggi è giornata di Champions League, ricomincia la Champions League, oggi la super partita tra Real Madrid e l'Inter, il passato dell'Inter, José Mourinho che affronta appunto la sua ex squadra, l'Inter che vuole partire subito bene, ma ha subito un ostacolo molto importante. Domani sarà la volta del Napoli che affronterà l'Arsenal, il Napoli che viene da due sconfitte consecutive per quanto riguarda soprattutto gli scontri diretti, ha perso col Como, ha perso con l'Inter, vince solo la prima contro il Genoa e adesso contro l'Arsenal. Non può partire male, deve trovare assolutamente una svolta. Non è ancora tempo di Europa League e quindi si gioca anche giovedì con le altre due italiane impegnate, la Roma sul campo del Fenerbahce, il Como che ospita il Lipsia. E nel frattempo, altra a proposito di notizie da mettere subito sul tavolo, arriva la conferma che Manuel Locatelli si dovrà operare al menisco del ginocchio destro, intervento in programma a Lione nelle prossime ore. Spalletti perde anche Locatelli, cominciano a essere tanti gli infortuni in casa Juventus, perché Spalletti è già nettamente in emergenza. I nomi sono abbastanza inquietanti, perché si sono fermati per adesso Yıldız, Thuram e Locatelli per l'appunto, e questi tre la Juventus e Spalletti li rivedrà nel 2027. Fermi ai box ancora anche Ekator, Caballo, Boga, che si è fermato anche lui per un affaticamento agli adduttori, più che affaticamento un problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stroppo per lui, salta il prossimo mese. Sar e McKennie sono ancora fermi ai box, Spalletti conta di recuperare almeno uno dei due, Sar o McKennie, da qui alla pausa. Poi la sosta sarà sicuramente per una volta una manna dal cielo per la Juventus, che avrà il tempo di recuperare quantomeno Cabal, Boga, probabilmente Ekator, mentre il Disturam e Locatelli, come detto, si rivedranno nel 2027. Tanti temi allora da affrontare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, e buongiorno al super Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Da ciao, dove vuoi ciao, cominciare ciao. Cecca? I temi sono tanti. Partiamo dal campionato, direi, insomma, perché a proposito di è caduto Cecca? Perfetto, allora adesso lo recuperiamo e il buon Cecca, io direi insieme a lui di partire dal campionato, così archiviamo in quella che è stata la terza giornata con la vittoria anche della Lazio, che dunque raggiunge il treno delle grandi in vetta alla classifica, ed era forse la squadra che dalla quale meno ci si aspettava qualcosa, perché è partita con tante difficoltà dal punto di vista del mercato e invece 3 su 3. Quindi ripartiamo proprio da qui. Cecca, ripartiamo dalla Lazio. Il mercato che forse sembrava un po' più in difficoltà è quello che ha funzionato meglio, soprattutto con Frattesi, perché intanto Gattuso, anche lui un po' sotto osservazione, ha fatto 3 su 3 e non era scontato.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Scusate per l'inconveniente, ma come sapete io e la tecnologia siamo due poli opposti, quindi naturalmente può accadere anche questo. Sì, ieri una bella vittoria per Gattuso, l'ho sentito felice al termine di una gara che comunque non è mai semplice, perché giochi contro l'Udinese in casa loro, sono sempre una formazione abbastanza pericolosa, fastidiosa. Lui l'ha definita, no? Quando giochi qui è come andare dal dentista, no? Nel senso che comunque ti trovi sempre davanti una situazione imprevedibile, fastidiosa, che comunque sia loro ti arrivano da tutte le parti. Giocato una bella partita, una partita

0: in rimonta, una vittoria, il terzo gol di Frattesi consecutivo, ha segnato anche Gudmundsson, che alla Fiorentina faceva fatica addirittura a fare qualche azione pericolosa. È stato bravo Gattuso a livello di gruppo a ricreare secondo me un clima che era necessario in questa squadra. Poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'esterno, ma lì sai, l'allenatore può fare ben poco. Però con questi acquisti, Pinamonti, i Frattesi, Gudmundsson, ecco, io penso che la Lazio abbia trovato comunque delle buone soluzioni. E il lavoro l'anno scorso anche di Sarri secondo me non è stato per niente male, anzi credo che Sarri l'anno scorso abbia lasciato a Gattuso una squadra consapevole di quello che doveva fare, e Gattuso in questi casi è molto bravo perché diciamo segue la traccia lasciata dal suo predecessore. È chiaro che l'eliminazione in Coppa Italia, mi sembra contro il Mantova, avesse lasciato grandi polemiche, però avete visto cosa succede spesso, no? Che magari finisci fuori dalla Coppa Italia e parti benissimo in campionato e ti ritrovi laddove nessuno avrebbe immaginato, per cui per me qui c'è il demerito dell'allenatore. Arriveranno anche momenti difficili, io lo dico, perché non che voglia tirare gufate a destra e a sinistra, però durante l'anno arriveranno anche dei momenti difficili, però nel momento in cui comporti o riesci a portarti a casa diversi punti magari all'inizio, ti serviranno quando magari potrà avere delle problematiche. Quindi oggi si fanno i complimenti alla Lazio, perché probabilmente delle squadre che sono in testa è quella che non ti aspetti.
1: Assolutamente, così come non ci aspettavamo un inizio così shock da parte della Fiorentina, così archiviamo il discorso campionato anche insieme a te. Un mercato che sembrava spumeggiante, anzi lo è stato poi di fatto spumeggiante, la scelta di Grosso che a qualcuno convinceva, a qualcuno un po' meno, anche perché Pannoni comunque il suo l'aveva fatto nella passata stagione, adesso però è la prima panchina a saltare è proprio quella di Fabio Grosso e il ritorno di Vanoli. È la soluzione al problema?
0: Ma allora guarda, io Vincenzo penso una cosa, io penso che Grosso non sia quello che abbiamo visto alla Fiorentina, perché non è possibile che Grosso in 3 giornate di campionato abbia fatto vedere poco o nulla, c'è qualcosa che non è andato evidentemente. Io credo che forse anche la pressione nei suoi confronti fosse abbastanza importante, non so se questa è stata una delle motivazioni, però di sicuro il Sassuolo l'anno scorso allenato da Grosso aveva un'identità, la Fiorentina non l'ha mai avuta e questo lo ha dimostrato nella prima, nella seconda e nella terza giornata. Cosa dire di più? Che io credo che Grosso non sia un cattivo allenatore per nessuna ragione al mondo, ma probabilmente forse è arrivato in un momento nel quale, non lo so se forse era quello il momento giusto per spiccare il salto, forse sì, perché comunque alla fine aveva anche questa occasione. Fatto sta che Paratici ha deciso di intervenire, perché comunque 3 giornate di campionato sono state sufficienti per capire certe cose e magari anche per provare a raddrizzare la situazione. È arrivato Paolo Vanoli, che non più tardi di qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista, no, dello sport di Zazzaroni, parlando, no, di una Fiorentina che gli sarebbe tanto piaciuta allenare per la qualità con la quale è stata costruita. Beh, adesso l'occasione, secondo me anche da livello fisico Grosso gli lascia una squadra in buone condizioni, perché è vero che la Fiorentina sembra che corra poco, però i test atletici sono sempre stati buoni, quindi vuol dire che non c'è da fare un intervento sulla preparazione fisica, c'è semplicemente da rigenerare una squadra che secondo me è molto buona nelle sue individualità, non è ancora un gruppo e soprattutto però ha una carenza importante. Di questo io ne faccio una responsabilità al direttore sportivo, perché la Fiorentina non ha un leader, ha tanti giocatori giovani e di prospettiva, ma nel momento in cui, no, ti crolla il castello non c'è nessuno che va a parare soprattutto, diciamo così, sulle macerie, no? E purtroppo viene travolto tutto, e quindi quando te hai una squadra nella quale ti manca un riferimento, beh, questo poteva essere magari Torreira, poteva essere qualcun altro, la cessione di Mandragora. Ora quando le cose vanno male, no, è tutto sbagliato, quando vanno bene è un fenomeno, no? Io sono per la via di mezzo e ti dico che comunque la decisione di esonerare Grosso purtroppo forse era davvero inevitabile. Fiducia a Vanoli, vediamo se riesce a fare quello che ha compiuto l'anno scorso, perché l'anno scorso Vanoli ha fatto un miracolo, perché la Fiorentina dopo 10 partite aveva 4 punti, nessuno si era mai salvato con quel tipo di classifica, lui ci è riuscito, e vediamo se ora ha la grande occasione, visto che ci è tornato con grande entusiasmo, per portare la Fiorentina a fare un campionato diverso.
1: Primo test di Champions League per l'Inter, che nel frattempo ha fatto 3-3 in campionato, l'ultima particolarmente esaltante perché insomma era sotto di 2 gol, ma è riuscita a rimontare il Napoli, a vincere nella finale, dimostrando di essere la squadra più forte in questo momento in campionato, di avere grande organizzazione, di grande stabilità, gli uomini giusti per rimontare. Adesso però bisogna affrontare l'ostacolo Mourinho e Real Madrid. Che partita ti aspetti stasera, Cicca?
0: No, io mi aspetto mi aspetto una grande Inter. Io l'Inter

0: Tra l'altro non mi aspettavo l'addio di Ausilio, visto che poi non ci siamo sentiti in occasione
1: di questo addio. Perché tu da addetti ai lavori
0: non lo so neanche io, perché sinceramente, guarda, ne parlavo anche ieri con alcuni addetti ai lavori, forse c'era la volontà di puntare su Baccin, però come sempre succede, no? È il circo della vita, no? Che comunque ti porta in certi momenti a prendere delle decisioni, a fare delle scelte. Io ho sempre avuto la sensazione che Marotta avesse una grande stima di Chiara Ausilio. Io non ho capito come mai gli hanno fatto solo un anno di rinnovo. Forse avevano preso la decisione di promuovere maggiormente Baccin. Ausilio probabilmente questa cosa l'ha percepita. Chiaro che quando sei lì dentro ci sono tanti modi, no, per spiegarsi e per darsi la mano. Io non lo so, non lo so com'è andata. Non ho visto una parola di polemica da parte di Ausilio. Ci sono stati ringraziamenti da parte dell'Inter, probabilmente forse anche di comune accordo hanno preso questa decisione. Forse un po' di amarezza Ausilio ce l'ha, perché magari si aspettava dopo 28 anni di Inter magari un contratto più lungo. Poi hai visto, i contratti ci sono, no? Ma poi alla fine, se anche te c'hai 3 anni di contratto e decidi di smettere, puoi smettere comunque. Quindi può essere, forse è il gesto che Ausilio ha visto, che forse non c'era questa grandissima volontà. Poi il corso della vita ti può portare anche a pensare di promuovere un direttore sportivo più giovane. Ecco, questa è la spiegazione. Di sicuro però Ausilio troverà un posto, magari va al Tottenham, perché è veramente un bravo direttore sportivo. Tornando all'Inter, io vedo l'Inter bene. Questa rimonta che ha fatto sul Napoli è un segnale forte, vuol dire che questa squadra c'ha grinta. Poi vedi quello che dicevo prima, no? Quando ti hai dei leader, guai, voglio dire, dei giocatori forti che non abbandonano mai la barca, guarda Lautaro, ha preso, le ha accompagnati e le ha ribaltati. E quindi io vedo un Inter che farà sicuramente la sua parte. Poi il calcio è strano, però se dovessi fare un pronostico, io oggi vedo un Inter alla pari al Real.
1: Dici tu, però è vero anche, vedi, che non voglio paragonare Real Madrid alla Fiorentina cieca, però anche il Real Madrid, così come la Fiorentina, hanno stravolto un po' tutto dopo anni in cui stranamente non arrivavano successi. Sì, può essere questo il lato, diciamo, tra virgolette, negativo del Real Madrid, cioè riuscire a trovare facilmente l'amalgama, detto che arrivano a grandi campioni, c'è un grande allenatore.
0: Guarda, Vincenzo, io credo che quando cambi tanto ci vuole tempo, però si ritorna lì. Allora, se lo fai al Sassuolo, se lo fai alla Cremonese, se lo fai da altre parti, ti puoi anche permettere, no, un periodo più lungo, voglio dire, di non risultati. Quando sei al Real Madrid, con tutte le proporzioni del caso, anche alla Fiorentina, poi c'è la Fiorentina, c'è l'aggravante che l'anno scorso c'era l'ombra e lo spettro della Serie B, quindi la gente, tutti quanti hanno ripensato, no, non ci vogliamo credere un'altra volta, cioè, dobbiamo fare un altro miracolo, e quindi magari c'era anche questo spauracchio. Per quanto riguarda il Real Madrid, guarda, io sono un grande estimatore di José Mourinho, però io non so se questa sia stata la scelta più giusta per quanto riguarda il Real. Poi è chiaro che chi l'ha preceduto non ha fatto benissimo, però è anche vero che Mourinho non è più quel Mourinho che ricordavamo tutti quanti noi, e quando non sei più quello fai anche più fatica a gestire un gruppo. Mi auguro di sbagliarmi, ma ecco, per esempio, mi piace molto la freschezza di Kivu, ecco, in questo, cioè Kivu è bello affamato, e non che Mourinho non lo sia, perché comunque è sempre un allenatore che ha il guizzo, però gli anni passano un po' per tutti, ecco, quindi credo che magari anche la sua determinazione, no, sia un po' diversa rispetto a qualche anno fa.
1: Gli anni passano anche per Max Allegri, cecca, eppure De Laurentiis probabilmente lo ha scelto per fare un cammino diverso in Champions League rispetto all'anno scorso. Adesso però si comincia con l'Arsenal, con già sul groppone 2 sconfitte pesanti, quella col Como in casa, quella in rimonta in trasferta a Milano contro l'Inter. Ti aspetti una reazione del Napoli di Allegri, no, o il tempo passa e vedi qualche difficoltà?
0: No, allora la reazione me l'aspetto, è che vedo un Arsenal molto forte. E l'Arsenal è una squadra che ha un gioco brillante, spumeggiante, ha tantissima qualità. Loro, se decidono di schiacciarti, e ti mettono all'angolo, sono cresciuti tanti in questi ultimi anni, grazie anche al lavoro di Arteta. Questa è una squadra che comunque, se sta bene, cioè fai fatica ad arginarla da tutte le parti. Quindi non lo so, ecco, il Napoli che cosa possa fare in questa partita. Ecco, io si affiderà sicuramente all'orgoglio, perché queste 2 partite che ha fatto, perdendo col Como e perdendo con l'Inter, che poi alla fine, cioè, hai perso con 2 diretti avversari, perché va detto, l'Inter per lo scudetto c'è, il Como non lo so se è pronto per lo scudetto, però il Como l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra fortissima, quindi esatto, puoi anche perdere contro queste 2 formazioni, è che magari è il modo con cui perdi che ti può lasciare un po' sorpreso, no? Un po' per certi versi stupito, quantomeno perplesso. però vedo l'Arsenal favorito in questa partita, vedo l'Arsenal favorito. Il Napoli deve dar tutto e magari ce la potrà anche fare a fare una bella partita, però l'Arsenal mi sembra oggi una marcia in più.
1: Allora, c'è subito chi non è d'accordo con te, noi rispondiamo, perché no, c'è un amico tifoso della Lazio che dice: non sono d'accordo con Ceccarini, Sarri non ha lasciato nulla, Gattuso di ieri sera è stato molto chiaro nel dire di aver stravolto tutto, al netto della società che per noi resta il problema principale, Sarri è stata una sciagura togliendo entusiasmo e appiattendo una squadra che sembra stia facendo anche a Bergamo. Sei d'accordo?
0: Ma io sinceramente non mi sembra, io penso che Sarri l'anno scorso, nelle condizioni in cui si è trovata la Lazio, senza fare mercato, perché poi, cioè, quando si dicono le cose, e mi riferisco all'ascoltatore, sì. L'anno scorso Sarri era partito con un'idea e non gli hanno fatto fare un acquisto di mercato. L'estate sono date di fatto, sono sotto gli occhi di tutti, un allenatore che arriva per un nuovo progetto e non c'è la possibilità, ti dicono di sì e poi ti dicono di no. Poi a gennaio prova a raddrizzare, sì, raddrizzi, ma vendi giocatori importanti, perché non è che hai acquistato e basta, hai anche venduto. Quindi ragazzi, queste cose non possono passare, cioè mi sembra che Gattuso quest'anno estate qualche giocatore gli sia arrivato, o mi sbaglio?
1: No, certo.
0: Quindi non è che Sarri ha appiattito, Sarri ha fatto il possibile con una squadra che non ha potuto fare il mercato. E poi è inutile che stiamo a raccontare gennaio, ragazzi, gennaio non è che se io provo a fare qualcosina a gennaio poi raddrizzo, perché non è così. Cioè, puoi avere il guizzo come ha fatto la Roma, che ha trovato Malen e che magari gli ha risolto anche delle buone situazioni, ma non sempre questo accade. Cioè, il mercato vero si fa d'estate, e se te non fai mercato d'estate, ragazzi, non è che poi puoi dopo pretendere da un allenatore. Comunque ognuno rimane della sua idea. Sono convinto che se ora Gattuso perde 4 partite è quello della nazionale, quindi verrà fuori questo discorso e ritorneremo, perché il calcio è sempre opinabile, bastano sempre le sconfitte o le cose vincenti per cambiare il giudizio sulle persone. Esempio lampante: fino al 15 d'agosto Paratici era Remida, oggi Paratici non è più adatto. Questo è il calcio.
1: Esatto, sono i risultati che poi fanno il giudizio finale. C'è, capisce, sì. Tornando a guardare un pochettino la Champions.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: svincolato. Il mercato è ancora aperto, se non sbaglio, mi date conferma?
1: Svincolato.
0: Ci potrebbe essere qualche prospetto? Un vostro giudizio, grazie mille, allora, buona giornata.
1: Di fatto abbiamo già risposto a Marco, io ti chiedo soltanto se gioco forza diventa una necessità, quindi anche se tu c'hai una rosa, e Crenzo è una rosa comunque copiosa, anche se adesso a centrocampo si trova corta, gli svincolati può essere anche un rischio dal punto di vista dei costi? Cioè, ma tu non lo paghi, ma gli devi fare comunque un contratto.
2: Sì, ho capito, però poi alla fine, hai visto, cioè, mi verrebbe da pensare oggi, se tu avessi preso che sì, avresti in parte tamponato, no, questa situazione. Però anche lì c'è il settlement agreement, quindi devi anche capire quanto puoi spendere per un giocatore, voglio dire, anche svincolato d'ingaggio. Cioè, è chiaro che non gli puoi dare 6 milioni, ma non, ora, se facciamo finta sia Brozovic, io penso 3 milioni e mezzo e possono più che bastare, cioè, voglio dire, credo, poi bisogna vedere anche la volontà del giocatore di andare. Poi secondo me è importante in questi casi anche capire come stanno fisicamente, perché poi te ne hai bisogno subito, no, dei giocatori, quindi non è che puoi aspettare un mese che torni in condizione. Però sappiamo tutti che quando ti alleni da solo, Vincenzo, è una cosa, quando ti alleni con una squadra e fa la preparazione è totalmente un'altra, quindi diventa anche difficile. Però io, ecco, oggi fossi la Juventus, una riflessione su uno svincolato lo farei.
1: Tra l'altro, infortunato, ricordiamolo, nell'elenco che ho fatto io prima, pauroso, anche Cambiaso, e Cambiaso è un altro che poteva giocare da interno di centrocampo, ma anche lui, problema alla caviglia, ancora out. Sentiamoci un'altra nota vocale, Andrea.
3: Ciao Enzo, Luigi, vorrei fare una domanda a Nicolò. Nicolò, ma non ti senti un po' in colpa per aver caldeggiato allora Paratici alla Fiorentina?
1: Ecco, vedi?
3: Ciao.
2: No, no, io non sono assolutamente, non mi sento assolutamente in colpa, perché io tanto avrei scelto o lui o Giuntoli. Con Giuntoli sono un suo amico, per cui sarei stato troppo di parte se fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Però io

Io Paratici sì, lo considero un grandissimo uomo di calcio. Poi mi chiedi, è infallibile? No. Se mi chiedi comunque se è uno che conosce il calcio e vede il calcio, ti rispondo di sì, perché i giocatori che ha preso la Fiorentina sono indiscutibilmente bravi.

0: E se ti sei bravo a scegliere il giocatore, non è detto che tu abbia le stesse capacità di gestire un club. Allora, e secondo me lui da solo non è, diciamo, certo il profilo migliore, ha bisogno di un Carnevali, di un Marotta che tra virgolette lo guidino in certe cose, soprattutto nella gestione non tanto degli acquisti ma del club. La gestione del club vuol dire rapporti, vuol dire vedere, capire certe cose che secondo me tutti non possono avere, ma non è un caso che il club più forte è quello che ha un grande general manager e un grande direttore sportivo.
1: Ci chiedono se McKennie e Sarr non saranno pronti dopo la pausa. No, McKennie e Sarr possono essere recuperati, più McKennie di Sarr, anche prima della sosta, ma del resto poi ci sono tre partite per adesso: il Sassuolo, per la Juventus in questo caso il Sassuolo, il NEC in casa in Europa League e poi c'è la partita in casa con l'Atalanta, poi c'è la sosta lunga che in questo caso penso alla Juventus faccia particolarmente piacere. Cecca, l'ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda, torno un attimo sugli allenatori. La prima panchina è già saltata, ci sono delle panchine che vanno attenzionate?
0: Ma sai, quella di Abate non era messa benissimo, prima di Fiorentina-Torino, poi però ha vinto, non lo so, perché insomma ho visto anche Di Francesco ieri che ha fatto comunque un Lecce caparbio, volenteroso, ce ne potrebbe essere qualcun'altra? Ma non lo so, io guarda, credo che sono molto curioso di vedere cosa succede con Allegri, perché la panchina del Napoli secondo me ha un grande allenatore, però oggi non so quanto Allegri sia così, come posso dire, l'Allegri che conoscevamo di qualche tempo fa, e quindi tra le bighe io non lo so, io auguro a Napoli tante belle cose, però qualche piccola perplessità su Allegri ce l'ho, ma nell'imminenza no, ecco, casomai sull'esito finale del campionato.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie,
1: un grande
0: a voi,
1: abbraccio.
0: Saluto a tutti. Ciao Cecca.
1: Noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale, comincia l'autocaccio tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Ci ritroviamo tra poco.

I presidenti Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Un incontro tra i rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti potrebbe svolgersi già entro questo mese, come auspicato da Volodymyr Zelensky dopo i vertici svolti a Mosca e Kiev dagli inviati americani. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha criticato la posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz, definendo la sua linea politica una russofobia irrazionale che danneggia gli interessi della Germania. I raid aerei russi su Kiev sono ripresi provocando almeno 2 morti e 7 feriti, dopo 3 giorni di sospensione concordati durante la missione degli inviati statunitensi. Il governo britannico ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire sistemi di difesa aerea Patriot, droni e munizioni. L'obiettivo delle forniture è garantire la protezione della capitale ucraina in vista dell'inverno. Parallelamente, attacchi condotti con droni hanno causato danni a infrastrutture civili e vittime nella città russa di Saratov. Il Regno Unito ha disposto lo stop al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Il ministro degli esteri Ed Miliband ha illustrato la misura alla Camera dei Comuni, accusando Israele di tollerare le azioni dei coloni in Cisgiordania. L'iniziativa è stata formalizzata tramite una dichiarazione congiunta sottoscritta da 12 paesi, tra cui la Francia. Il ministro transalpino Jean-Noël Barrot ha sottolineato che la situazione mina la dignità del popolo palestinese e compromette la soluzione dei due stati. In Italia si registrano ogni anno circa 4.000 decessi per suicidio, fenomeno che rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. I dati mostrano un aumento costante dei casi nella fascia d'età compresa tra 15 e 29 anni. Nel primo semestre le richieste d'aiuto pervenute a Telefono Amico Italia sono cresciute del 24% rispetto allo stesso periodo del 2025, superando quota 4.200. Oltre la metà delle segnalazioni proviene da utenti under 35, con una concentrazione maggiore tra i 19 e i 35 anni. Il rapporto OCSE PISA 2025, condotto su 760.000 studenti in 91 paesi, segnala un calo globale delle competenze in matematica e lettura, con un 15enne su 5 sotto livello base. In controtendenza

0: L'Italia, dove gli studenti superano la media OCSE in lettura con 474 punti rispetto ai 461 internazionali, posizionandosi davanti alla Finlandia. Bene anche le scienze con 483 punti e la matematica quota 468. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso soddisfazione per la tenuta e la solidità mostrata dal sistema scolastico nazionale. Clima: oltre il 40% delle terre emerse rischia di diventare arido entro il 2100, con un'espansione delle superfici secche pari a 2,37 milioni di chilometri quadrati. Secondo uno studio guidato dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, le regioni più colpite saranno l'Australia, il Brasile orientale e ampie zone dell'Africa. La ricerca evidenzia come l'aumento dell'anidride carbonica riduca la traspirazione delle piante, contenendo in parte l'avanzata dell'aridità, ma avverte sul forte incremento delle aree iperaride che attualmente coprono 7,5% del pianeta. Un furto si è verificato nella notte al Museo Renoir di Cannes-sur-Mer, dove una banda di malviventi ha sottratto 4 dipinti del celebre pittore impressionista francese. Il tempestivo intervento della polizia municipale e dell'unità cinofile ha spaventato i ladri durante la fuga, costringendoli a abbandonare 2 delle opere trafugate nel giardino della struttura. Tra i quadri recuperati figura anche il ritratto di Madame Pichon del 1895. Le autorità locali hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare le 2 tele ancora mancanti. L'agenzia di stampa Italpress potenzia e rafforza la sua presenza all'estero e più specificamente nell'Europa centrale, siglando un accordo di partnership con l'agenzia di stampa slovena STA, Slovenian Press Agency. L'accordo è stato formalizzato a Lubiana dal general manager dell'STA, Mojza Preslenik, e dal direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, alla presenza dell'ambasciatore italiano Giuseppe Cavagna.
1: Italpress ha fissato un altro importante tassello nel suo piano di espansione internazionale. Abbiamo appena firmato l'accordo con l'agenzia di stampa STA, la principale agenzia di stampa slovena, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Lubiana, Giuseppe Cavagna, e questo rientra in un processo di crescita e di internazionalizzazione che l'agenzia di stampa Italpress sta portando avanti in questi anni. La Slovenia è sicuramente un paese per noi molto importante, un paese confinante con il quale ci legano tanti rapporti sia di amicizia che di rapporti commerciali, e l'accordo con l'agenzia STA sicuramente rientra in questo processo di crescita che Italpress sta portando avanti e che continuerà a portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
0: Per l'ambasciatore Cavagna, l'intesa tra le due agenzie di stampa rafforza ulteriormente il legame tra Italia e Slovenia.
2: Anche in questo settore si pongono ulteriori piccoli mattoni per la costruzione di questo edificio, che poi è una casa comune che rientra nella più grande casa comune europea. Italia e Slovenia sono alleati in questa costruzione europea e tutto ciò che contribuisce ad avvicinare sempre più i due paesi in ogni settore è benvenuto. L'accordo di oggi, l'accordo che andiamo a celebrare oggi, perché è già stato firmato già da qualche tempo, va in questa direzione ed è quindi benvenuto.
3: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, un'occhiata a quello che capiterà nella giornata di mercoledì, che attenzione un po' alla giornata della svolta. Una perturbazione atlantica infatti raggiungerà le regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, portando piogge temporali e anche un calo delle temperature a iniziare appunto da queste zone. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, ecco la perturbazione che entrerà in maniera decisa sulle regioni settentrionali, raggiungendo poi anche l'Alto Tirreno e la Sardegna, e ripeto, trascina con sé anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre ma anche viola che compaiono sul nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, e a fine giornata cominciano a interessare anche la Toscana e si avvicinano alla Sardegna. Ripeto, temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì molto variabile al nord, con le prime piogge a nord-ovest in estensione poi anche alle regioni di nord-est. La Toscana a fine giornata ha coinvolto anche il nord della Sardegna, e parliamo di temporali con il rischio anche di grandine e raffiche di vento improvvise. In queste zone di conseguenza anche temperature in diminuzione. Vediamo le massime previste questo mercoledì sotto i 30 gradi al

nord, al centro-sud invece valori ancora alti, ma anche lì iniziamo a perdere qualche grado. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Debutto da brividi in Champions League per l'Inter, attesa al Bernabeu dal Real Madrid di José Mourinho, un incrocio che mette di fronte i due club con il maggior valore di imprese in Italia e nel mondo. 7,7 miliardi per i Blancos, 2,1 per i Nerazzurri, secondo Football Benchmark. Il divario economico riflette l'esplosione dei ricavi madrileni e lo sfruttamento del nuovo impianto, 360 milioni di introiti contro i 90 di San Siro, ma sul campo la squadra di Christian Kivu cercherà di far valere la propria identità senza snaturarsi. Emergenza continua in casa Juventus dopo i lunghi stop di Yıldız e Kefren Turan. Si ferma anche capitano Manuel Locatelli per una lesione al menisco del ginocchio destro accusata nel finale del match contro il Milan. Il centrocampista verrà operato a Lione dal dottor Cotté. Per lui si prefigura un lungo stop da almeno 3 mesi con il rientro previsto direttamente a inizio 2027. Intervento chirurgico perfettamente riuscito invece in Inghilterra per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli si è sottoposto a un'operazione d'ablazione presso lo Spire Manchester Hospital per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane. Per l'azzurro sono previste ora 2 settimane di riposo assoluto, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione di Massimiliano Allegri subito dopo la sosta per le nazionali. La Lazio di Rino Gattuso prosegue la sua corsa a punteggio pieno, imponendosi 2-1 in rimonta sul campo dell'Udinese nel posticipo di campionato e agganciando Roma e Inter in vetta a quota 9 punti. Dopo il vantaggio friulano firmato inizio ripresa da Karlström, i biancocelesti ribaltano il risultato nel finale grazie all'inserimento vincente del solito Frattesi al 75esimo e alla stoccata aerea decisiva del neoentrato Gudmundsson all'88esimo. Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura dell'Ital Tennis agli US Open. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in corsa nel tabellone maschile, cede in 3-7 al numero 2 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2-6-2-7-6. L'italo-argentino ha pagato la tensione dell'esordio serale, mentre il tedesco si conferma l'unico tennista del circuito ad avere raggiunto i quarti di finale in tutti e 4 gli Slam del 2026. Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha ufficializzato la lista dei 14 azzurri convocati per i campionati europei, in programma dal 10 al 26 settembre. Tra i selezionati figura anche Alessandro Michielotto, pienamente recuperato dall'infortunio. L'esordio dell'Italia verrà giovedì sera a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro la Svezia, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono in costante contatto con Claudio Ranieri e con tutte le persone coinvolte. C'è un'energia positiva e le idee sono chiare. Così il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, a margine di un evento alla LUISS a Roma, parlando della valorizzazione dei giovani in ottica nazionale e sottolineando la necessità di sviluppare i progetti infrastrutturali e valorizzare la vendita dei diritti TV.
1: Anche con Claudio Ranieri sono in costante contatto con tutte le persone coinvolte. C'è un'energia, secondo me, molto positiva. Le idee sono chiare, è chiaro che è un progetto che deve andare, insomma, dal breve al medio termine nella migliore delle ipotesi, l'ho sempre sostenuto, mi sembra che finalmente c'è consapevolezza, il tema secondo me riguarda molto anche il cambio di mentalità, però vedo, anche qui magari i fatti poi mi smentiranno più avanti, vedo che c'è assolutamente non solo consapevolezza ma anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, perché insomma i progetti, i programmi stanno andando tutti a terra, anche e soprattutto tramite quello che è la filiera che comincia da Coverciano.
2: Esatto. Grazie. Alessandro, era più grosso.
3: L'ultima perché?
1: Una sorpresa. No, conoscendo, diciamo, situazioni pregresse che ci sono sempre state nel campionato italiano, e credo non solo nel campionato italiano, perché abbiamo visto anche casi ancora peggio, e purtroppo queste dinamiche fanno parte anche delle abitudini. Per il resto non posso dire altro, ovviamente a livello personale umano mi dispiace, a livello tecnico professionale sono valutazioni che devono fare le persone che gestiscono la squadra, la Fiorentina.
4: Buon martedì a tutti, vi auguro una serena giornata. Champions, ma Real Madrid-Inter non è una partita banale, mai, per tanti motivi. A me viene in mente il 2010, il triplete nel garage di Madrid, i pianti di Materazzi e Mourinho, con Mourinho che aveva deciso di andare a Real Madrid, ma poi Mourinho che incrocia l'Inter, è sempre una storia particolare, è un test molto molto indicativo. Alla prima giornata c'è poco da fare dei calcoli, però c'è molto da capire il nuovo Real, come sta crescendo dopo l'ultima sconfitta in campionato, l'Inter che ha questo incrocio secondo me importante dal punto di vista delle motivazioni, della mentalità, della convinzione, dell'autostima. Domani ci sarà un delicatissimo per me Napoli-Arsenal, perché l'Arsenal oggi è tra le due o tre squadre più competitive in Europa, se non la prima sicuramente la seconda o la terza dal mio punto di vista, e Napoli deve reagire dopo due sconfitte, ma avremo in campionato, ma avremo tempo e modo per parlarne. Ribalta soltanto sulla Champions, ma vorrei tornare su un argomento che vi avevo promesso ci sarei tornato, ho fatto un titolo un po' particolare, da Fabio Paratici a Fabio Para danni suoi, cioè para i suoi danni, rimedia ai suoi danni, perché la vicenda Grosso è un voler rimediare, è un dover rimediare ai suoi danni. Si è fatta molta filosofia su questa situazione, dice, ma dopo tre giornate com'è possibile? No, dopo tre giornate, se tu pensi che la storia sia arrivata perché all'interno non c'è più feeling, perché la squadra segna soltanto un gol, perché prende mediamente tre gol a partita, è normale pensare che si possa cambiare. Se non c'è il controllo dentro, è giusto evitare di ripetere quanto è accaduto l'anno scorso con Pioli, perché si è andata avanti e poi la corda si è spezzata e hai rischiato di fare testa coda. Però io non do dei meriti a Paratici in questa scelta, cioè il fatto che se ne sia accorto per me non è un merito, è una colpa, è un aggravante, perché ha scelto l'allenatore sbagliato, e quando sceglie l'allenatore sbagliato e questa scelta dovevi indovinarla e la rimedi in corsa e ti penti dopo due mesi e mezzo di lavoro e dopo tre giornate di campionato una partita di Coppa Italia, di sicuro sei indifendibile. Ecco perché lo chiamo Fabio, da Fabio Paratici a Fabio Para danni suoi, para e rimedia. Riprendo un allenatore che col senno del prima, se avesse fatto delle valutazioni come deve fare un dirigente illuminato, avrebbe dovuto confermare. Perché come dicevo anche in un video di passaggio ieri, se tu cambi Vanoli per prendere Antonio Conte, per prendere Klopp, dico dei nomi a caso, per prendere Luis Enrique, allora io capisco, prendi Klopp, Luis Enrique, per prendere un allenatore comunque più pronto, io ti capisco, ma se prendi Grosso devi essere talmente convinto che anche se manca la controprova c'è sempre il campo, ma tu lo conosci ai tempi della Juventus. E conoscendolo ai tempi della Juventus non potevi commettere un errore così marchiano, da dirigente inesperto, da dirigente superficiale, per cui hai già fatto un danno enorme, anche perché secondo me è un danno economico importante, perché non è che la famiglia Commisso mette i soldi per beneficenza, la famiglia Commisso mette i soldi per fare degli investimenti, e la famiglia Commisso non penso sia molto contenta di scaraventare dei soldi dalla finestra nel momento in cui legittimamente Grosso dice io non voglio dimettermi della serie, se vogliono mandarmi via è giusto che mi mandino via, e infatti l'hanno mandato. Il discorso è molto più concettuale, di strategie. Poi aver sbagliato il mercato di gennaio, ma certi danni non sono assolutamente compatibili, concepibili e soprattutto digeribili per una società come la Fiorentina, che ha fatto un mercato che, ripeto, io sono partito dall'8,5 di luglio, poi sono sceso a 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, e poi secondo me, e l'ho detto, bisogna fare una media tra i calciatori che hai preso e gli errori che hai fatto di strategia, anche cedere Mandragora a 3-4 giorni dalla partita contro il Torino che poi ti fa gol, è una cosa che un dirigente medio dal mio punto di vista non può fare, perché un dirigente normale, un dirigente non fenomeno, ma un dirigente che ha il controllo della situazione, certe cose non le deve fare. Quindi Paratici, da Paratici a para danni suoi, ripara, sta riparando, come quando passa la rotina sotto casa che vi chiede se avete qualcosa da affilare o da riparare, ma bisognava pensarci prima, perché lo sapevi sicuramente prima. C'è un altro argomento, secondo me scontante, ma siccome io non ho peli sulla lingua, lo devo dire, ma lo devo dire senza alcun giro di parole, poi ognuno può interpretare come vuole, io sono a posto con me stesso e devo dire le mie.

attività, giuste o sbagliate che siano. Questa è storia, però non è una interpretazione filosofica, perché ho letto un libro di filosofia e lo sto adattando al calcio. C'è un paratici in compagnia di un direttore esperto e c'è un paratici da solo. Le differenze sono sostanziali. Paratici che parte come osservatore geniale ai tempi della Sampdoria, cresce all'ombra di Marotta, va alla Juventus, continua a crescere con Marotta. Quando poi gli affidano la Juventus, alla fine del rapporto, ormai parliamo di circa 8 anni fa, tra Marotta e Agnelli, Andrea Agnelli e la proprietà, succede il finimondo, nel senso che fa dei risultati pessimi, lo promuovono a direttore sportivo, ci sono tante cose, la vicenda su Ares, gli acquisti sbagliati, i blitz con convinzioni che poi si sono ribaltate. Non è stato lo stesso Paratici che aveva la copertura di un dirigente esperto, quindi c'è stato un Paratici con Marotta, trovami i calciatori, segnalami dei calciatori, un Paratici senza Marotta, secondo me completamente diverso. Perché questo? Perché il direttore sportivo, e questo probabilmente lo sapete ma è giusto rinfrescarlo, non è soltanto quello che prende 130, 140, 150 milioni come ha fatto lui con la Fiorentina e gli scaraventa sul mercato, sono bravo anch'io, siete bravi anche voi. Il direttore sportivo è la gestione della quotidianità, l'essere presente, risolvere i problemi, non farli aumentare, cercare di giocare d'anticipo, parlare con i calciatori, prevenire delle cose che possono accadere, cosa che non ha fatto con Ken, per esempio, perché con Ken ha avuto una gestione, dal mio punto di vista, pessima. La vicenda Ken si deve risolvere a fine luglio, col bollo della Fiorentina. O mi dai questi soldi entro il 1° agosto, oppure Ken non è sul mercato. È andata al Tottenham e purtroppo anche lì non ha fatto bene, pur avendo avuto un capitale a disposizione per poter incidere sul mercato. Ha convinto Conte, mi ricordo bene quella trattativa nella notte a sorpresa, quando Conte si convinse e decise di andare al Tottenham. Quindi ci sono dei direttori sportivi che nel DNA ce lo possono anche avere, ma che hanno bisogno di avere un grande dirigente accanto, con con Marotta. Per Paratici era molto più semplice, quando ha rilevato la gestione ha dovuto decidere in prima persona, purtroppo i fatti non depongono a suo favore. Io non discuto le competenze, le conoscenze di Paratici, ma ripeto, fare il direttore rispetto a fare l'osservatore è un altro sport, è come se parlassi un'altra lingua, è come se entrassi in un emisfero completamente nuovo, in cui devi avere l'esperienza e soprattutto l'abilità di saper gestire H24 ogni giorno il club di riferimento, prevenendo, come dicevo prima, rispetto alle problematiche che possono esserci. Quindi ci sono due Paratici. Se qualcuno ritiene di dover raccontare il contrario, secondo me non racconta la verità. Io gli auguro di crescere, auguro soprattutto alla Fiorentina di fare quello che deve fare per rispettare soprattutto l'esborso di denaro enorme che c'è stato in questa prima fase del mercato, ma anche a gennaio, devo dire, ricordatevi alcune operazioni, per esempio Fabian, investimenti non di 5, 6, 7 milioni e poi in prestito, e sono bravo anch'io a fare così, però purtroppo quando io vi dico che in Italia i dirigenti veri, vi possa piacere Marotta, vi possa piacere chi volete voi, ma i fatti dicono che i dirigenti veri, quelli in grado di tenere la rotta sempre, sbagliando ma non bucando le strategie, per me sono pochi. Ditemi cosa ne pensate, buon martedì, buona Champions, buon tutto.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Cambia tutto sull'Europa, anche l'Italia, per l'arrivo di questo fronte atlantico. Lo possiamo notare dal satellite. L'esteso fronte che dalle isole britanniche si muove verso la Scandinavia, si muove, procede verso sud ed è seguito da aria molto fresca direttamente dalle isole britanniche. Raggiungerà il nord a partire da domani, mercoledì, e poi tra giovedì e venerdì anche le nostre regioni centro-meridionali. I venti ruoteranno da scirocco a maestrale, quindi anche a sud si torna a respirare entro il fine settimana. Nella giornata di mercoledì, quindi, temporali al nord e parte della Toscana, anche di forte intensità.

siccità, sussiste il rischio di nubifragi, grandinate e colpi di vento. D'altronde è forte il divario termico tra l'aria calda e preesistente sul catino padano e l'aria fresca in arrivo dall'Islanda. Nel corso quindi di mercoledì 9, instabilità in accentuazione al nord e sulla Toscana, con temporali, come dicevamo, a rischio grandine e colpi di vento, attesa per le restanti zone del centro-sud, con ancora caldo intenso per la stagione. Nel corso poi invece di giovedì, questo fronte investirà tutte le nostre regioni centrali e la Sardegna, con temporali anche qui di forte intensità. Invece venerdì qualche fenomeno si muoverà anche verso sud con rotazione di venti a maestrale. Guardiamo però in sintesi le temperature con questo Focus Italia, che ci mostra un primo calo termico domani al nord, ancora valori sopra i 30 gradi al centro-sud, perché i venti momentaneamente saranno disposti da Ostro e Scirocco. Nel corso invece di giovedì, ulteriore calo termico al nord. Sulle zone soggette a precipitazioni le massime potrebbero non superare i 21-22 gradi, praticamente una giornata autunnale. Calo termico anche sulle nostre regioni centrali, attesa per il sud, all'estremo sud, il maestrale qui arriverà venerdì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.

0: Cari amici di Tiamo Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il campionato e anche la Champions al centro del nostro programma, tanti argomenti da affrontare. Andiamo subito a salutare Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma. Te l'aspettavi una partenza così brillante, una Roma capace di vincere al di là della partita con l'Atalanta che è arrivata in extremis la vittoria, ma comunque di vincere anche in maniera così netta contro Fiorentina e Lecce?
1: Partiamo dall'ultima partita. È vero che ha vinto in extremis, ma è anche vero che nel primo tempo, insomma, poteva fare 3 o 4 gol facilmente, li ha sbagliati e poi succede quello che è successo spesso contro l'Atalanta, che per poco non vai a perdere la partita dopo averla dominata. Sarebbe stato veramente un furto, chiamiamolo così, tra virgolette, la sconfitta, la vittoria dell'Atalanta. Certamente che me l'aspettavo, viste le potenzialità di cui può disporre Giampiero Gasperini in questa stagione. Sì, una partenza così, forse uno la sperava, ma magari la immaginava anche, ma avere la certezza di avere adesso una squadra competitiva ai massimi livelli è una cosa sicuramente positiva, bella.
0: È sempre più la Roma di Gasperini, si vede adesso veramente la mano del tecnico.
1: Si vede la mano del tecnico, soprattutto si vede la gestione del tecnico, perché non è stato facile per nessuno farti prendere i giocatori, che tolto l'esterno sinistro alto, mi sembra che siano tutti quelli corrispondenti a quelle che sono le esigenze di Giampiero Gasperini. Quello che ha chiesto la società gli ha messo a disposizione, lui lo sta creando, lo sta modellando a tua immagine e somiglianza, come ti devo dire, vista alla sua filosofia di gioco. I risultati si stanno vedendo, ma sono risultati che vengono anche dallo spettacolo, perché la Roma sta giocando in maniera spettacolare.
0: Ecco, due parole anche su Sulè, decisivo con l'Atalanta, sembrava dover partire in estate, è rimasto e probabilmente insomma, può diventare un elemento anche in più per la Roma.
1: Ma direi senz'altro di sì, ma certo, ma la forza di Gasperini è stata quella di imporre alla società nessuna gestione, diciamo, dei big, e Sulè rientrava sicuramente in questa categoria, e lo sta dimostrando, perché anche la domenica precedente, praticamente le volte che è stato chiamato comunque in causa, ha disputato sempre delle buone partite, sta recuperando il tempo perso nella fase finale della stagione precedente, quindi è sicuramente un valore aggiunto insieme a Mora. Dico insieme a Mora perché sono i due giocatori che si contendono un posto alle spalle di Malen e a fianco di Dybala.
0: Senti, invece parlando della Roma del passato, di quella che vinse lo scudetto, ha detto Capello in un'intervista che i giallorossi vi ricordano quella Roma.

0: Roma che riuscì a conquistare il tricolore. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Beh, poi se lo dice un tecnico come Capello, che ha avuto comunque in mano le redini di quella squadra e vede anche questa, non ho il minimo dubbio che possa aver detto la verità. Ma a parte Capello, sì, credo che gli assomiglia molto questa squadra. Forse vado oltre, ti dirò che potenzialmente le potenzialità sono anche superiori, perché quest'anno Gasperini ha a disposizione 20 titolari, 20 titolari, e secondo me si possono alternare senza cambiare il prodotto. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Cambiando i giocatori, sicuramente non cambia il gioco di Gasperini.
0: Ecco, magari nel corso della stagione sarà importante mantenere certi equilibri di giudizio su questa Roma. Diceva sempre Capello che si passa naturalmente a Roma dall'esaltazione alla depressione in maniera abbastanza rapida.
1: E anche questo è vero, è un dato di fatto, perché ci vuole poco ad esaltarsi a Roma e altrettanto a deprimersi. Però io credo che quest'anno posso anche magari esagerare, ma ci deprimeremo poco, poco. Ci esalteremo tanto e ci abbatteremo poco, ecco, siamo abbattuti, altrimenti.
0: Senti, sta anche per arrivare l'esame Champions per la Roma giovedì, il Fenerbahce. Che tipo di percorso ti immagini in questa competizione per la Roma?
1: Beh, rifacendomi a quello che ho detto poco fa, che la Roma può disporre di 20 titolari, io credo che Gasperini possa puntare tranquillamente a tutti e tre gli obiettivi, almeno in partenza, poi sta facendo in base ai risultati. Chiaramente prediligerà uno anziché un altro, ma in partenza io credo che nelle aspirazioni della società di Gasperini ci sia un percorso fatto di impegno e soprattutto per raggiungere quegli obiettivi di tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Champions League e campionato.
0: Le tue riflessioni sul caos Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 giornate, Paratici insieme al club ha deciso di richiamare Vanoli, che non era stato alla fine della stagione scorsa ritenuto idoneo a continuare il percorso con la Fiorentina.
1: Ma pensavo che avesse dato le dimissioni anche Paratici. Ma come si fa a mandare via un allenatore alla terza giornata di campionato? Dai, ma non scherziamo. A me mi dà l'impressione che Firenze, ecco, come tu hai fatto dei riferimenti a Roma, ma Firenze la supera di gran lunga, perché in fatto di abbattimento, di depressione, mi sembra che tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione, lì sicuramente ha grandi volumi. E quindi dare seguito e prendere delle decisioni che vengono più dalla pancia che non da una riflessione mi sembra molto difficile. Dai, terza giornata di campionato non si può mandare a casa un allenatore. E poi un allenatore che fino a che non è stato ingaggiato dalla Fiorentina si parlava addirittura della nazionale. Quindi o si dicevano balle prima o si stanno dicendo balle adesso. Insomma, sono quelle decisioni che lasciano veramente perplesso.
0: È anche vero che in queste 3 partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente da un punto di vista
1: Vero.
0: dell'identità, del gioco. Non un'idea, ecco, è emersa da parte della Fiorentina. 9 gol subiti, uno soltanto realizzato, francamente poco rispetto anche alle aspettative, rispetto a quanto è stato fatto in estate per costruire questa nuova squadra, 130 milioni spesi.
1: È vero, io ho visto la Fiorentina, mi ha fatto una brutta impressione, la Fiorentina che ho visto qui all'Olimpico a Roma, però ritorno al discorso che bisogna dare tempo ad una squadra, un allenatore che praticamente si trova ad allenare una squadra totalmente nuova. Mi sembra che più o meno siano 10-11 elementi della prima squadra tutti nuovi, no? Chi è
0: 13,
1: rimasto?
0: 13, sì,
1: Ranieri,
0: 13.
1: quasi 30,
0: 13, 13.
1: sì, appunto. E quindi qui ho visto poca qualità e poco gioco, ecco, si andava un po', chiamiamo così, alla rinfusa, no? Palla lunga e pedalare, cercando di trovare qualche soluzione con gli attaccanti, ma poi anche gli attaccanti non è che abbiano brillato qui a Roma, non potevano neanche brillare perché chiaramente quando giochi la palla avanti, palla lunga e pedalare, senta un minimo di costruzione tattica e un minimo di gioco sulle fasce laterali, è chiaro anche loro, pur essendo due buoni attaccati, hanno fatto una gran fatica e stanno facendo una gran fatica, perché primo, credo che il primo gol di, è stato quello di Pellegrino domenica,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Beh, appunto, tre giornate praticamente a Roma non hanno fatto praticamente un tiro in porta, e le altre partite immagino che sono state la fotocopia, le fotocopie di quella vista all'Olimpico, e domenica il primo gol dopo tre giornate, un solo gol, ma pochi pericoli creati alla porta avversaria. Però ritorno a dire, sì, c'erano tutti i presupposti per essere preoccupati, ma non c'era il presupposto per allontanare l'allenatore. Poi ogni società, ogni decisione presa dalla dirigenza va rispettata. Se loro hanno creduto, loro meglio di me, meglio di te, immagino, sono dentro al problema, quindi hanno più coscienza di quello che hanno fatto, ma riteranno di aver fatto bene. Il tempo ci dirà.
0: Senti, parliamo anche del Napoli, una vittoria soltanto e poi questa sconfitta bruciante con l'Inter dopo che si era trovato avanti 2-0. Ti aspettavi di più?
1: Mi aspettavo più gioco, più risultati e meno chiacchiere, che mi pare che pure a Napoli in fatto di chiacchiere a sproposito ce ne sono molte, no? E quindi quando si comincia a chiacchierare molto a partire dalla testa della società, e penso che poi è difficile costruire, si costruisce con la calma, con la tranquillità. Mi sembra che a Napoli tutti sono depositari di tutte le verità, no? Ma se c'è un allenatore, l'unica persona che conosce la verità e conosce i difetti e i pregi è sicuramente Allegri. Non è né il presidente, né il direttore sportivo, né il direttore generale, tanto meno il pubblico.
0: Senti, verrebbe da dire, guardando la classifica, Roma padrona, tra virgolette, della Serie A, c'è anche la Lazio, insieme all'Inter e alla Roma, in testa alla classifica, assolutamente a sorpresa, perché insomma, dopo tutte le polemiche, le difficoltà di quest'estate, di questi anni, le difficoltà ambientali, era francamente difficile pensare che dopo tre giornate la Lazio potesse essere al primo posto.
1: Sì, più che la Roma, la sorpresa migliore sicuramente la Lazio. Nessuno, sì, beh, viste le vicissitudini, viste le difficoltà, c'è da dire che la società ha fatto gran lavoro a fronte dei risultati che stiamo vedendo. Quindi applausi alla Lazio, se ha la forza e la determinazione di continuare questo percorso, certamente diverrà la sorpresa più bella dell'anno. Per il momento lo è sicuramente, non tanto l'Inter perché ci aspettavamo quello che sta facendo, non tanto la Roma perché viste le potenzialità, ma la Lazio sicuramente sì, è una grandissima sorpresa.
0: Non è una sorpresa, però sta facendo vedere tutte le sue qualità con continuità Frattesi, vera arma in più, vera arma decisiva di questa Lazio.
1: Direi senz'altro di sì. Insieme alla Lazio, che è bellissima sorpresa di questa inizio di stagione, fa impari con Frattesi, perché certamente nessuno si aspettava un Frattesi così, pur apprezzando comunque le qualità di questo ragazzo, di questo giocatore, ma insomma arrivare a questi livelli e questo rendimento è una cosa eccezionale.
0: Evidentemente bravo, aveva bisogno di giocare con continuità, perché comunque quando ha giocato anche nell'Inter, quando è stato chiamato in causa, ha sempre lasciato il segno, bene o male, però non è mai stato un titolare, è sempre stato un giocatore che poteva essere la prima alternativa.
1: Sì, evidentemente aveva bisogno di fiducia piena, cosa che Gattuso gli ha dato dal primo momento e non poteva essere diversamente, perché insomma mi sembra che sia fiore all'occhiello della squadra Frattesi. E quindi, ma lui sta ricambiando questa fiducia avuta dall'allenatore, dalla società in primis e dall'allenatore, che lo sta schierando e lo sta esaltando partita dopo partita, perché è un ragazzo che sta crescendo, un giocatore che sta crescendo di partita in partita. Quindi sicuramente può fare molto bene, sta facendo molto bene, Frattesi.
0: Senti, Juventus e Milan, non le ritieni da scudetto, oppure la Juventus ha qualche chance in più mentre il Milan è in un processo di costruzione, servirà un po' di tempo?
1: Sì, sono come la Fiorentina, soltanto che loro hanno avuto la fortuna di trovare qualche risultato in più perché la Juventus del Milan sono alla ricerca del gioco migliore, del gioco che possa saltare.

0: i giocatori che hanno, perché neanche a dire che gli mancano i giocatori, sia la Juventus sia al Milan. Però io ho visto la Juventus, ho visto il Milan, sono due squadre che forse non riconoscono neanche se stessi, gli allenatori non le riconoscono, perché sono due squadre che vanno un po' ognuno per conto suo. Non hanno, per il momento non hanno una fisionomia, non hanno una tattica, un gioco, chiamiamolo così più semplicemente. Non hanno gioco, sono due squadre che vanno alla ricerca, ecco, di questo, della quadratura al cerchio, come si suol dire, perché per il momento le fortune sono legate solo a delle iniziative personali, degli episodi che hanno premiato personalmente qualcuno dei buoni giocatori che hanno.
1: In effetti Juventus-Milan per lunghi tratti è stata una partita abbastanza normale, se non noiosa.
0: Ma anche quelle disputate precedentemente non è che fossero state esaltanti, quindi a maggior ragione stiamo dicendo che ancora sto dicendo che hanno bisogno di tempo, e bisogna vedere se questo tempo riesce a dargli quella personalità e quella filosofia che chiedono gli allenatori, perché sia Spalletti, non possiamo mettere in discussione Amorim e Spalletti. Due allenatori apprezzabilissimi, però vedo che la squadra fa fatica. Lo stesso Sarri a Bergamo, perché anche l'Atalanta mi sembra che non stia brillando di luce propria. E
1: Certo.
0: quindi sono tre allenatori che ancora non riescono a comunicare la filosofia, non riescono a comunicare le loro idee, oppure è la squadra che non recepisce le idee di questi allenatori. Infatti sono tre squadre che stanno facendo fatica nel trovare una logica di gioco tattica.
1: Franco, grazie mille, come sempre, a presto, buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, buona giornata.
1: E dopo questa chiacchierata con Franco Peccenini andiamo ad ascoltare le considerazioni su tanti argomenti da parte del ministro dello sport Abodi, che ieri è intervenuto a Firenze al premio Nereo Rocco.
2: Inizia un nuovo corso, cosa si attende da questo nuovo corso e soprattutto anche dalla Federcalcio, che lei è sempre sollecitato anche ad agire a livello di riforma.
3: Mi aspetto tutto quello che si aspettano i tifosi innamorati non soltanto del calcio ma della maglia azzurra, e quindi che il corso sia nuovo.
2: Ecco, ministro.
3: Dopodiché, come ho sempre detto in queste settimane, c'è una nazionale che scende in campo, c'è la nazionale Under 21 che deve conquistare il ritorno alle Olimpiadi, che per noi sono altrettanto importanti, visto che sono quattro edizioni che ci qualifichiamo, e poi c'è un sistema che ha bisogno di essere rivisto, riformato, quindi io mi auguro che il mese di settembre sia propizio per una base di attività che devono essere svolte all'interno del sistema.
2: Comune Fiorentina anche per la seconda parte del lavoro per lo Stadio Franchi, quanto è fiducioso anche in ottica la candidatura europea del modello Firenze?
3: Beh, intanto io penso che l'obiettivo del 2032 sia tale, ma l'obiettivo principale vale per Firenze e per tutte le altre città, è lo stadio nuovo, chiamiamolo così, o comunque che si predisponga alle esigenze dei tifosi e quindi si rinnovi, così come sta succedendo a Firenze, con un cantiere che procede. Quando le cose funzionano, sono abituato a stare al posto mio, quindi vedo che il rapporto è molto buono, ognuno sa quello che può e deve fare, ed è giusto che discutano tra loro, ma non vedo criticità, si troverà, sono convinto, un punto di incontro che consenta di chiudere il cerchio di un progetto che conosciamo bene nella sua interezza e che ha bisogno di un secondo stralcio che deve essere completamente finanziato, e io sono convinto che il contributo della Fiorentina del club non mancherà.
4: Da uomo di sport ci fa un commento, se l'aspettava un esonero dopo tre giornate per la Fiorentina, da uomo di sport ovviamente.
3: L'uomo di sport passa in secondo piano, nel primo piano per ora c'è il ministro rispetta le scelte del club.
5: Il club, ministro, che ha appena compiuto 100 anni, no? Prima parlava dell'importanza della storia.
3: Beh, mi sono espresso. Il mio pensiero nei confronti della Fiorentina, così come è successo anche per altri centenari, di rispetto nei confronti proprio di questa storia, di questo legame con la società che è viscerale, con la comunità che è viscerale, è intimo, con tutto quello che ha rappresentato anche in termini di sofferenza, perché un club comunque è una comunità sportiva che ha sofferto. penso alla Story, penso a Barone, penso a Rocco Commisso. Quindi quando questo rapporto si rafforza anche sul presupposto del dolore, si affronta qualsiasi cosa, si supera qualsiasi problema.
1: Con le parole del ministro dello Sport Abodi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: squadra, lei ha detto di essere orgogliosa di loro, ma l'ha vinta anche lei con un atteggiamento, con i cambi, non solo i due attaccanti dopo il gol, ma anche con Albert per Frattesi, perché lì voleva vincerla e non accontentarsi. Grazie.
1: No, ma facciamo i complimenti ai ragazzi. Io, dopo la verità che nel calcio, sai, prendi gol, prendi 2-1, Gattuso è presuntuoso perché ha messo un numero 10. Calcio è così. Frattesi secondo me non aveva più, era gli ultimi 10 minuti non aveva più. E dopo, lo sto dicendo spesso, per come vogliamo interpretare quest'anno e tenere il campo nei moduli, trovo nel tempo, si può fare di tutto. Io penso che in questo momento è la mentalità, è la voglia di saper soffrire, è la voglia di andare forte. E penso che i meriti vanno ai ragazzi, perché veramente stanno facendo cose importanti per spirito, per mentalità, a livello tecnico. Lo so bene che ho giocatori importanti, però mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti ai miei ragazzi.
2: Di qua, allora proseguiamo, ne abbiamo tre, è uguale.
3: Buonasera mister Villani, Telemonte Carlo. Più che parlare di condizione fisica, perché in questo momento dell'anno sale e scende e quindi va e viene, tu stai lavorando molto sulla parte psicologica oltre a quella tattica della squadra, visto l'ambiente Lazio che non è un ambiente facile, ma tu sei abituato?
1: Ma sinceramente no, credimi, sto lavorando più a livello tattico, non perché secondo me loro la gioventù di oggi smanetta 24 ore su 24. Sanno bene, anzi, devono smanettare di meno, specialmente nell'ambiente in cui lavoriamo. Sto lavorando di più a livello di mentalità, a livello tattico, perché veniamo da... L'anno scorso c'era un allenatore, un maestro del 4-3-3, e noi abbiamo smontato tutto, la ridico sempre, è da un po' di tempo che dico questo. E penso neanche le amichevoli, che qualcuno mi ha massacrato a inizio stagione, ho scelto io di fare amichevole di basso profilo, perché la squadra non era pronta, perché sapevo cosa volevo fare e non potevamo permetterci di andare a giocare con squadre che non eravamo pronti. E la scelta di fare 5 amichevoli con squadre di Serie C, squadre di Serie B è stata mia, perché sapevo che dovevamo smontare tutto e provare a fare un qualcosa di diverso. Ed è per questo che do i meriti a questi ragazzi qua, perché non è stato facile, non è facile, perché ancora possiamo migliorare, però vedere in 2 mesi gente che sta dando tutto, si sforza e anche con qualità, perché fisicamente qualche giocatore fa fatica, però ce la sta mettendo tutta, per me è un orgoglio ed è per questo che faccio i complimenti sempre a loro, perché è un dato di fatto.
2: Di qua Abate.
4: Sì, mister Alberto Abate, il Messaggero. La mia domanda è, il problema è che torniamo tutti lì, perché si sta vedendo sicuramente tantissimo il suo lavoro tattico, questa squadra che va all'attacco, cerca sempre di costruire gioco, però la testa in questo momento è qualcosa di impressionante, soprattutto perché ha visto la Lazio l'anno scorso. Forse il segreto può essere il fatto che lei ha sempre detto all'inizio: io anche chi viene voglio che ci sia soltanto gente che vuole giocare in questa squadra, perché vediamo una voglia in campo anche di lottare sull'ultimo pallone, cioè la vittoria anche stasera, il rimonta che mancava tra l'altro, se non sbaglio, dal 4 maggio a Cremona.
1: Per questo che non dovete fare i complimenti a me, perché era la squadra che ha voluto vincere la partita, non è perché io ho messo, forse ho dato un segnale, però io, no, ma io

0: senso che, ascolta, allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile. La verità è che ti devi isolare per tutto quello che stiamo passando. È inutile che ci ritorniamo, intanto non cambieranno idea perché sono coerenti di tutto quello che fanno, ed è normale che noi abbiamo la strada che è il lavoro, mettercela tutta, prepararsi. Abbiamo una fortuna che a Formello c'è tutto, siamo all'avanguardia, abbiamo campi, abbiamo la crio per recuperare dopo gli allenamenti duri, non ci manca nulla, e penso che noi dobbiamo essere bravi e non perdere l'umiltà e la voglia di quello che stiamo dimostrando, perché il passo è piccolo, dopo arriveranno delle mazzate, ma lo sappiamo, però è importante credere fortemente in tutto quello che si fa. E penso che il segreto di questa squadra è questo, l'entusiasmo. Ieri siamo arrivati qua a mezzogiorno, siamo allenati in un campo sintetico e nessuno fiatava, tutti col sorriso alla bocca. Per me queste sono le cose importanti, perché il calcio è cambiato, abbiamo a che fare con ragazzi che quando giocavo io, secondo me sono molto più intelligenti, hanno più conoscenze di quando giocavo io. E dopo il cambiamento non dobbiamo farlo noi, se vogliamo entrare nella testa della gioventù di oggi. Perché se aspettiamo che loro cambiano, allora certe volte ti mordi la lingua, gli fai passare qualcosa e gli devi entrare dentro con argomenti e cose che piacciono a loro. Perché quello che ho vissuto io, le dinamiche che ho vissuto io, non vanno più bene.
1: Ultimo qui, Sciscione.
2: Augusto Sciscione, Lazio TV, Radio 6. Le chiedo, mister, due curiosità. La prima, che le è passato in mente negli ultimi minuti? Perché si vedeva che la Lazio poteva vincere, e ci racconta un po' quello che è come ha vissuto lei la partita, perché lei parla sempre dei ragazzi, però non ci dice mai niente di lei.
0: No, innanzitutto devo chiedere scusa al mio dottore e fisio, perché dopo il gol sono stato un po' aggressivo.
2: Ok.
0: E là è una roba che noi dobbiamo migliorare, perché è vero che è venuto un arbitro a spiegarci le regole, e noi ci dobbiamo dare una svegliata, perché sono cambiate tante cose. In questo campionato, e voglio fare i complimenti agli arbitri, io penso che il calcio italiano aveva bisogno di non vedere più sceneggiate, gente per terra, gente che perdeva tempo per un rinvio dal fondo, queste robe qua. E penso che per il nostro calcio è un qualcosa di importante, e non è un caso che si gioca 5-6 minuti in più, non è un caso che le partite sono diventate più belle. Prima, l'anno scorso, facevo il CT, andavo in giro e ho visto delle partite che per 90 minuti non si vedeva un tiro in porta. Complimenti a chi sta gestendo questa roba qua, che mi piace molto e penso che è un bene per il nostro calcio.
2: Ultima curiosità, mister, le voglio chiedere, anche per il suo lavoro, 3 gol sono praticamente identici, perché Frattesi con il Genoa, Frattesi oggi con l'Udinese, anche il gol di Gudmundsson vengono da De Grosso da sinistra, attacco del primo palo in maniera feroce e il gol. Ecco, fa la differenza Gattuso, quelle che sono le intuizioni, i calciatori?
0: No, fa una differenza loro, perché secondo gol, se chiudi gli occhi, l'ha fatto un centrale difensivo e cross di sinistra. Per questo che dico che i moduli non c'entrano nulla, è come vuoi interpretare la partita, è come se ci credi, perché Duki, che si trova al 90esimo in aria e mette un cross di sinistro, questa è l'interpretazione, la voglia di non aver paura. E la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più oggi è che se sull'1-0 siamo usciti dalla partita per 2 minuti, abbiamo rischiato di prendere 2-0. Non devi uscire dalla partita, dopo è vero che abbiamo avuto la capacità di reagire, ma noi sappiamo, loro lo sanno bene a cosa andiamo incontro, sappiamo bene cosa vogliamo rischiare, perché giocare in questo modo si rischia, specialmente con squadre come l'Udinese, che è una squadra verticale, che ha giocatori che vanno forte, hanno picchi di velocità incredibili, hanno fisicità, se vogliamo giocare in questo modo dobbiamo accettare che

0: qualche rischio ce lo dobbiamo prendere. È per questo che non c'è nessuna roba mia, c'è la roba mia è che gli devo stressarli e farli allenare in un certo modo. So che per loro certe volte è difficile, so che certe volte in silenzio mi mandano a quel paese, però io ho il dovere di prepararli e farli giocare in questo modo qua.
1: Ciri.
2: Ciao mister, Stefano Ciri, Gazzetta dello Sport. Io sono appena arrivato, non so se te l'hanno già fatta la domanda. Gudmundsson lo hai messo mezzala, anche se poi...
0: Sì, l'ho messo mezzala.
2: È una scelta legata a una partita che volevi vincere?
0: Albert,
2: oppure tu lo vedi...
0: Albert può fare tutto. Albert può fare tutto. Io l'ho provato, è da 6 giorni con noi, l'ho provato attaccante, l'ho provato attaccante esterno, l'ho provato sotto punta. Quando viene alle gare già fa i movimenti, perché dopo la mezzala, alla fine per me, per come vogliamo attaccare, per come vogliamo stare in campo, è un sottopunta, perché non mi piacciono le mezzale che vengono alle gare, che si abbassano per toccare, mi piace quando vengono a toccare e che si ributtano di nuovo, e per me può fare tutto per la qualità che ha, ma penso che non è solo la qualità, e allora lo sa pure Albert, a me la qualità la so bene, so bene la qualità dei giocatori, ma noi in questo momento andiamo alla ricerca di gente che si dà da fare, che le gambe devono andare forte, perché solo con la qualità in questo campionato, ma nel calcio moderno non si va da nessuna
3: partita. Ma chiave del loro successo può essere anche nell'impossibilità tua di cambiare la squadra nel momento in cui dal 70° era sulle gambe, proprio per lo sviluppo, gli sfortuni che hai avuto nel primo tempo, i 2 slot che hai utilizzato, e quindi impedirti una strategia alternativa. Grazie.
4: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Affida la tua comunicazione

0: automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Pertanto è un po' più di scelte. Oggi non avevamo neanche Arisala, che purtroppo si è infortunato prima della partita, appunto nella partita settimanale in Coppa Italia, ma può succedere. La situazione è questa, può succedere in particolar modo ai giocatori che hanno giocato meno nella stagione precedente. È un processo di crescita. Oggi abbiamo visto una squadra come la Lazio, che è stata la squadra sul campo con più esperienza, con giocatori da grande qualità a livello individuale. Davide Frattesi, un grande giocatore, lo conosco da 3 anni ed è un giocatore che, indipendentemente che giochi titolare o subentri, porta sempre grande qualità. Adesso è arrivato a Lazio e sta mostrando tutte quelle che sono le sue qualità, e anche il livello della rosa dell'Inter, se si può permettere di tenere in panchina un giocatore come Frattesi. A mio avviso, se la Lazio continuerà così, potrà fare una stagione importante. L'avevo già detto ieri, non siamo i favoriti, non l'ho detto per tutelarci, ma perché è così. Oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo. Oggi ho visto l'Udinese che voleva vincere e alla fine della partita, anche in maniera un po' ingenua, purtroppo l'abbiamo persa.
3: Mister, una curiosità, perché in queste prime giornate di campionato vediamo delle partite veramente molto intense, come questa sera. Pensa che sia la nuova applicazione di questo regolamento, dove non ci sono tempi morti e gli infortuni possono dipendere anche da questo tipo di intensità, visto che noi purtroppo ne sono successi nelle altre partite? Grazie.
2: Non so, onestamente. Ovviamente vi sono queste nuove regole che aumentano la velocità della partita. Non so se appunto gli infortuni dipende da questo nuovo regolamento o anche dalla qualità, dell'intensità della partita. Ovviamente appunto il tempo effettivo di gioco sta aumentando ma dipende dai singoli giocatori. Ci sono giocatori più esperti, che giocano da anni in Serie A, che giocano vi sono anche giocatori che giocano all'estero, in Premier League, in Bundesliga, che si hanno infortuni gravi come crociato. Vi sono molti fattori da considerare. Io so che noi appunto abbiamo lavoro da fare, abbiamo corso molto le partite, anche le partite di Coppa Italia sono state intense, abbiamo dovuto giocare in maniera intensa per portarci a casa la vittoria anche in Coppa Italia. Adesso, per quanto ci riguarda, spero che tutti i giocatori che si devono adattare al meglio lo facciano il più tempo possibile, ma poi ogni giocatore a sé. Vi sono giocatori che hanno giocato 50 partite, 3 partite in Serie A, 100, 1000, più minuti. Kastrom è arrivato dalla Serie A polacco titolare, giocava in Polonia titolare ed è arrivato in Serie A e ha una buona genetica, buone condizioni fisiche, ha sempre giocato. Anche Lennon Miller, altro giocatore che è arrivato dopo aver giocato molto il suo club di appartenenza, ma ogni giocatore ha sé. Dobbiamo gestire la situazione, ma in generale sono ottimista, devo dire. Mi piace molto la mia squadra, come scendono in campo i miei ragazzi, l'ho detto anche nello spogliatoio alla mia squadra, i ragazzi erano molto delusi e questo è un gran bel segnale.
4: Sulla prova offensiva, le genitorie difensive sono state quasi individuali e singole, però lei ha provato a dare anche nuova linfa alla fase offensiva.

0: difensiva, anche con un tentativo tra il 45esimo e il 60esimo abbastanza interessante. Grazie.
1: Sì, abbiamo provato a cambiare un qualcosa che non andava stasera, nel senso che abbiamo sì avuto le prime opportunità, ma il Cagliari dal punto di vista del ritmo, del furore agonistico di cui si parlava ieri anche in conferenza, ne ha parlato anche Pisacane, ci ha sovrastato, ci è stato superiore. Dal mio punto di vista, al di là dell'ultimo episodio, che ci sarebbe tanto da ridire sul fallo su Ndri, poi ognuno può avere la propria idea, il Cagliari ha meritato quello che è stato un po' il successo di oggi, per quello che ha espresso, per come ha intrapreso la gara, e noi invece ci lecchiamo le ferite, perché la fase offensiva, al di là che si poteva fare ugualmente meglio, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, troppi errori, ma bisogna avere grande furore agonistico, abbiamo concesso troppo agli avversari. Siccome sono due partite che succede, dobbiamo avere subito la capacità di far capire a questi ragazzi che senza determinati attributi, determinati atteggiamenti, questi campionati diventano difficili. E noi, siccome siamo una squadra che deve lottare per salvarsi, sì che deve migliorare l'aspetto delle scelte finali tecniche, ma deve anche alzare il livello difensivo dal punto di vista dell'atteggiamento generale di squadra. E su questo abbiamo solo un mezzo per poterci arrivare, ed è l'allenamento, perché dirlo non basta.
2: Buonasera mister, Cornacchia, Tutto Cagliari. C'è stato anche un problema di approccio alla gara, probabilmente troppo molle da parte dei suoi giocatori, grazie.
1: Sì, è un po' quello che ti stavo dicendo prima. Mi aspettavo questo approccio forte del Cagliari. Noi abbiamo approcciato un po' meno bene, ma però abbiamo avuto anche forse la chance migliore nella prima mezz'ora con Stulic. Però, come hai detto tu, sono d'accordissimo, era una cosa che io ho sottolineato tutta la settimana. Eravamo partiti un po' male tutte le altre e ci siamo ricaduti di nuovo. Questa è una valutazione che dovremmo rifare, dovevo fare insieme ai miei collaboratori, capire il perché abbiamo approcciato in tutte e tre le gare che abbiamo affrontato fino adesso in maniera, secondo me, un po' passiva, un po' pigra, con un atteggiamento meno determinato di quello che ci ha sempre un po' contraddistinto.
3: Ciao Esebio, Sergio De Muro, Tutto Sport. Ecco, volevo dire, avete cambiato molto rispetto all'anno scorso, quindi se la squadra è ancora in fase come dire, di costruzione, lavori in corso, oppure comunque avete già raggiunto un discreto grado di condizione?
1: No, non è un alibi, ma sicuramente dobbiamo ancora integrare al meglio certi giocatori. Abbiamo cambiato molto sugli esterni, abbiamo messo dei giocatori nuovi dentro che devono, tra virgolette, riconoscere meglio quelle che sono le mie richieste e anche riconoscere meglio i propri compagni, e questo è un passaggio che stasera forse abbiamo pagato. Ho cercato di modificare anche un po' l'assetto tattico durante la gara, anche gli interpreti, però quello che mi è mancato poi è stato quello di, nonostante i tanti errori tecnici, di non alzare il livello tecnico di questa squadra, ed era quello il mio obiettivo. Purtroppo non ci sono riuscito ugualmente, alzando anche il tasso tecnico della squadra nel secondo tempo, e questa è una cosa che mi dispiace tanto, perché era un po' il nostro obiettivo anche di quest'anno, e noi dobbiamo lavorare ancora su questa cosa qui. Ma se poi perdi le palle, i primi palloni con grande superficialità, concedi tante ripartenze immediate agli avversari, tante transizioni, il rischio poi di prendere gol è alto, come è accaduto oggi. Poi ci siamo stati fortunati in certe situazioni e loro magari meno precisi nell'andare a finalizzare.
2: Buonasera, Alberto Masu, Videolina. È una domanda che vale per il Lecce, ma vale per tante squadre, soprattutto nella bassa classifica. È più complicato, dopo un mercato dove arrivano tantissimi giocatori, soprattutto giocatori stranieri, lavorare e, tra virgolette, insegnare la tattica, o far capire ai giocatori che lottando per la salvezza serve quel furore di cui parlava prima?
1: Ma io credo che, al di là dell'aspetto tecnico, io posso mettere la squadra in campo benissimo, come un mio collega. Ma se io vado, ogni duello lo perdo individuale su un contrasto e sono magari posizionato bene, ma mi faccio saltare con facilità, non impatto forte, oggi il calcio sta cambiando con le nuove regole. Adesso devi essere più agonista, devi avere più agonismo all'interno di una gara, devi essere più cattivo, perché ti mettono le mani addosso e l'arbitro non fischiano più. Vale da una parte, vale dall'altra, e lo dobbiamo capire immediatamente. Secondo me i miei non l'hanno ancora capito bene questa cosa qui, ma gliela spiegherò bene questa settimana, perché credo che per poter impattare bene sulle gare, loro hanno messo grande furore, erano cattivi, determinati, giustamente, noi lo siamo stati poco rispetto a quello che ci serve per poter arrivare a lottare per la salvezza. Questa cosa dobbiamo ritrovare immediatamente.
4: Una domanda, prego. Sì, volevo, no, buongiorno, volevo chiedere la sostituzione dopo l'intervallo, ha modificato un pochino l'assetto, qual era l'obiettivo?

0: di questa sostituzione?
1: Beh, volevo un po' avvicinare un giocatore a Stulic perché facciamo fatica a salire, a tener palla e attaccava un pochissimo la profondità. Il Cagliari era bravo a aggredirci nelle prime giocate, magari anche per la nostra poca qualità. E volevo alzare un po' il livello di capacità di attaccare sia la profondità e di creare qualche problema in più tra le linee. E questa cosa è riuscita in maniera relativa. Nel finale, secondo me, l'abbiamo un po' più schiacciati con determinati cambi, con un assetto un pochino più offensivo, con, non dico il desiderio di andare a riprendere, ma chi è entrato nel finale ha sicuramente dato qualcosa in più rispetto agli altri.
2: Grazie mille a tutti voi.
3: Ti ha detto qualcosa, scendo, visto che gli ha dato anche un buffetto, quindi magari ti ha detto qualcosa e poi Maldini sta toccando la gamba, se è tutto a posto. Grazie.
4: Buonasera a tutti, ma sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce. Però pensiamo questa sera a goderci questi tre punti e poi da domani analizziamo tutto come facciamo sempre. Maldini è tutto ok, era solo stanco, per cui tutto sotto controllo. Ah, mi ha chiesto anche della partita? Ok, scusa. Ma penso che questa sera era importante riscattarci, perché come ho detto anche dopo la serata di Coppa, e vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione, abbiamo dormito poco. Ringraziamo sicuramente la gente che dopo una debacle del genere ci ha accompagnato anche direi in modo molto morbido. Indubbiamente la dedichiamo a loro per il loro supporto e ci auguriamo che possiamo far diventare sempre nelle nostre reali possibilità un'abitudine quello che abbiamo offerto questa sera, sia in fase di possesso che di non possesso.
5: Buonasera mister, Luca Gliardo 131, ti chiedo oggi grande centrocampo, ottima la prestazione di Winks, Fazzini e Maldini che hanno quasi oscurato il lavoro di Adopo e di Romano. Ti chiedo, ne abbiamo parlato in conferenza stampa, si aspettava una gara da parte di Fazzini e Maldini di questo livello, è ovvio che con loro due è un Cagliari che alza decisamente il livello a centrocampo.
4: Sì, sì, però mi piace sempre sottolineare la parola equilibrio, no? Perché se questa sera avessimo fatto un risultato diverso, una prestazione diversa, sicuramente il giudizio non sarebbe stato questo, perché magari Pisacane è presuntuoso, Pisacane gioca con tutti i giocatori di qualità. Io penso che quello che faccio ci credo fortemente, penso che sono due calciatori che hanno delle qualità, però devono capire che, come vi ho detto, che questa storia di questa squadra, di questo club, ci impone di mettere l'anima in fase di non possesso e sono felice e vado a casa sicuramente soddisfatto, perché inizio a vedere che questi ragazzi, anche nonostante la grossa qualità, cercano di mettere impegno, di mettere corsa a gamba anche quando non hanno la palla, e questo è importantissimo per noi.
6: Alberto Masu, Videolina. Torno sul furore, l'avevi chiesto, o meglio, era mancato in Coppa, l'hai chiesto ieri in conferenza alla vigilia e ne ha parlato poco fa di Francesco dicendo oggi il Cagliari quel furore l'ha messo in campo e ha vinto vincendo tutti i duelli perché aveva voglia di vincere. Cosa hai detto alla squadra da giovedì a oggi?
4: Allora, io giovedì dopo la partita ovviamente sono entrato nello spogliatoio perché sapete che ero squalificato. Ho detto di alzare la testa perché nel calcio c'era subito un'opportunità per metterci alle spalle quella brutta partita. Però vi posso assicurare che io il giorno dopo li ho lasciati tranquilli, ieri idem, e poi oggi ho caricato la partita mettendo fuori quello che poi ho covato dentro per 48 ore. Penso che per uno che cerca di iniziare a fare il mio lavoro è importante capire che ci sono i momenti, ci sono i modi e ci sono i tempi. Io sicuramente la mia frustrazione post Verona non l'ho reposta sulle spalle dei ragazzi, anzi l'ho tenuta dentro, ho sofferto e oggi ho cercato di toccare i tasti giusti e sono felice perché

0: Secondo me la vittoria mia, del mio staff, è questa, aver avuto una risposta da parte di questi ragazzi che si sono dimostrati degli uomini veri, tutti, anche chi era fuori.
1: Buonasera mister, Riccardo Spignesi, l'Unione Sarda. In certi casi spesso si dice che se non si chiude una partita dove si creano tante occasioni come quelle che ha creato il Cagliari nel corso del secondo tempo, poi arriva anche la beffa finale e il Lecce negli ultimi minuti, chiaramente, anche se senza creare veri tiri in porta, è andato vicino al pari. Cosa pensate in quei minuti dopo aver visto tutte quelle occasioni? E poi un attimo, giusto per chiarire, su Felici, cos'è che le ha detto invece quando non ci ha parlato? Grazie.
0: Ma il calcio lo sappiamo tutti che è un bellissimo gioco anche per questo, perché non è una scienza esatta. È normale che se tu non finalizzi poi rischi la frittata. Però penso che questa sera l'episodio ce lo siamo portati dalla nostra parte, anche perché quando abbiamo sbagliato, quando abbiamo fallito occasioni nitide, è stato sicuramente per merito dell'avversario, che devia il tiro di Maldini sullo 0-0 a pochi passi, il palo sia di Maldini che di Mendy, e anche quelli fanno parte di questo gioco, per cui diciamo che rimproverò poco, se non il fatto che dobbiamo sicuramente essere più precisi. Okay. E questo ci ha permesso di portare l'episodio dalla nostra parte. Perché? Perché la mia squadra questa sera voleva vincere questa partita. Io sono convinto che l'energia fa tutto in questo sport, e avevamo un'energia tale da schivare qualsiasi tipo di situazione, come è successo poi sull'occasione del mancato rigore, che posso dire tranquillamente, dopo averlo visto da tante angolazioni, faccio veramente un applauso alla terna arbitrale più le persone al VAR e il quarto uomo, perché quest'anno penso che rispetto all'anno scorso, senza nulla togliere, anche perché penso che ci sia stata anche sempre buona fede, però quest'anno fino ad oggi stiamo vedendo anche gli arbitri di un certo livello.
2: I presidenti Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Un incontro tra i rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti potrebbe svolgersi già entro questo mese, come auspicato da Volodymyr Zelensky dopo i vertici svolti a Mosca e Kiev dagli inviati americani. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha criticato la posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz, definendo la sua linea politica una russofobia irrazionale che danneggia gli interessi della Germania. I raid aerei russi su Kiev sono ripresi, provocando almeno 2 morti e 7 feriti, dopo 3 giorni di sospensione concordati durante la missione degli inviati statunitensi. Il governo britannico ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire sistemi di difesa aerea Patriot, droni e munizioni. L'obiettivo delle forniture è garantire la protezione della capitale ucraina in vista dell'inverno. Parallelamente, attacchi condotti con droni hanno causato danni a infrastrutture civili e vittime nella città russa di Saratov. Il Regno Unito ha disposto lo stop al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Il ministro degli esteri Ed Miliband ha illustrato la misura alla Camera dei Comuni, accusando Israele di tollerare le azioni dei coloni in Cisgiordania. L'iniziativa è stata formalizzata tramite una dichiarazione congiunta sottoscritta da 12 paesi, tra cui la Francia. Il ministro transalpino Jean-Noël Barrot ha sottolineato che la situazione mina la dignità del popolo palestinese e compromette la soluzione dei due stati. In Italia si registrano ogni anno circa 4.000 decessi per suicidio, fenomeno che rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. I dati mostrano un aumento costante dei casi nella fascia d'età compresa tra 15 e 29 anni. Nel primo semestre le richieste d'aiuto pervenute a Telefono Amico Italia sono cresciute del 24% rispetto allo stesso periodo del 2025, superando quota 4.200. Oltre la metà delle segnalazioni proviene da utenti under 35, con una concentrazione maggiore tra i 19 e i 35 anni. Il rapporto OCSE PISA 2025, condotto su 760.000 studenti in 91 paesi, segnala un calo globale delle competenze in matematica e lettura, con un 15enne su 5 sotto livello base. In controtendenza l'Italia, dove gli studenti su

0: superano la media OCSE in lettura con 474 punti rispetto ai 461 internazionali, posizionandosi davanti alla Finlandia. Bene anche le scienze con 483 punti e la matematica quota 468. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso soddisfazione per la tenuta e la solidità mostrata dal sistema scolastico nazionale. Clima: oltre il 40% delle terre emerse rischia di diventare arido entro il 2100, con un'espansione delle superfici secche pari a 2,37 milioni di chilometri quadrati. Secondo uno studio guidato dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, le regioni più colpite saranno l'Australia, il Brasile orientale e ampie zone dell'Africa. La ricerca evidenzia come l'aumento dell'anidride carbonica riduca la traspirazione delle piante, contenendo in parte l'avanzata dell'aridità, ma avverte sul forte incremento delle aree iperaride che attualmente coprono 7,5% del pianeta. Un furto si è verificato nella notte al Museo Renoir di Cannes-sur-Mer, dove una banda di malviventi ha sottratto 4 dipinti del celebre pittore impressionista francese. Il tempestivo intervento della polizia municipale e dell'unità cinofile ha spaventato i ladri durante la fuga, costringendoli a abbandonare 2 delle opere trafugate nel giardino della struttura. Tra i quadri recuperati figura anche il ritratto di Madame Pichon del 1895. Le autorità locali hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare le 2 tele ancora mancanti. L'agenzia di stampa Italpress potenzia e rafforza la sua presenza all'estero e più specificamente nell'Europa centrale, siglando un accordo di partnership con l'agenzia di stampa slovena STA, Slovenian Press Agency. L'accordo è stato formalizzato a Lubiana dal general manager dell'STA, Mojza Preslenik, e dal direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, alla presenza dell'ambasciatore italiano Giuseppe Cavagna.
1: Italpress ha fissato un altro importante tassello nel suo piano di espansione internazionale. Abbiamo appena firmato l'accordo con l'agenzia di stampa STA, la principale agenzia di stampa slovena, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Lubiana, Giuseppe Cavagna, e questo rientra in un processo di crescita e di internazionalizzazione che l'agenzia di stampa Italpress sta portando avanti in questi anni. La Slovenia è sicuramente un paese per noi molto importante, un paese confinante con il quale ci legano tanti rapporti sia di amicizia che di rapporti commerciali, e l'accordo con l'agenzia STA sicuramente rientra in questo processo di crescita che Italpress sta portando avanti e che continuerà a portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
0: Per l'ambasciatore Cavagna, l'intesa tra le 2 agenzie di stampa rafforza ulteriormente il legame tra Italia e Slovenia.
2: Anche in questo settore si pongono ulteriori piccoli mattoni per la costruzione di questo edificio, che poi è una casa comune che rientra nella più grande casa comune europea. Italia e Slovenia sono alleati in questa costruzione europea e tutto ciò che contribuisce ad avvicinare sempre più i 2 paesi in ogni settore è benvenuto. L'accordo di oggi, l'accordo che andiamo a celebrare oggi, perché è già stato firmato già da qualche tempo, va in questa direzione ed è quindi benvenuto.
3: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, un'occhiata a quello che capiterà nella giornata di mercoledì, che attenzione un po' alla giornata della svolta. Una perturbazione atlantica infatti raggiungerà le regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, portando piogge temporali e anche un calo delle temperature a iniziare appunto da queste zone. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, ecco la perturbazione che entrerà in maniera decisa sulle regioni settentrionali, raggiungendo poi anche l'Alto Tirreno e la Sardegna, e ripeto, trascina con sé anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre ma anche viola che compaiono sul nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, e a fine giornata cominciano a interessare anche la Toscana e si avvicinano alla Sardegna. Ripeto, temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì molto variabile al nord, con le prime piogge a nord-ovest in estensione poi anche alle regioni di nord-est. La Toscana a fine giornata ha coinvolto anche il nord della Sardegna, e parliamo di temporali con il rischio anche di grandine e raffiche di vento improvvise. In queste zone di conseguenza anche temperature in diminuzione. Vediamo le massime previste questo mercoledì sotto i 30 gradi al

nord, al centro-sud invece valori ancora alti, ma anche lì iniziamo a perdere qualche grado. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Debutto da brividi in Champions League per l'Inter, attesa al Bernabeu dal Real Madrid e José Mourinho, un incrocio che mette di fronte i due club con il maggior valore di imprese in Italia e nel mondo. 7,7 miliardi per i Blancos, 2,1 per i Nerazzurri, secondo Football Benchmark. Il divario economico riflette l'esplosione dei ricavi madrileni e lo sfruttamento del nuovo impianto, 360 milioni di introiti contro i 90 di San Siro, ma sul campo la squadra di Christian Kivu cercherà di far valere la propria identità senza snaturarsi. Sì. Emergenza continua in casa Juventus dopo i lunghi stop di Yıldız e Kefren Turan. Si ferma anche il capitano Manuel Locatelli per una lesione al menisco del ginocchio destro accusata nel finale del match contro il Milan. Il centrocampista verrà operato a Lione dal dottor Cotté. Per lui si prefigura un lungo stop da almeno 3 mesi con il rientro previsto direttamente a inizio 2027. Intervento chirurgico perfettamente riuscito invece in Inghilterra per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli si è sottoposto a un'operazione d'ablazione presso lo Spire Manchester Hospital per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane. Per l'azzurro sono previste ora 2 settimane di riposo assoluto, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione di Massimiliano Allegri subito dopo la sosta per le nazionali. Lazio di Rino Gattuso prosegue la sua corsa a punteggio pieno, imponendosi 2-1 in rimonta sul campo dell'Udinese nel posticipo di campionato e agganciando Roma e Inter in vetta a quota 9 punti. Dopo il vantaggio friulano firmato inizio ripresa da Karlström, i biancocelesti ribaltano il risultato nel finale grazie all'inserimento vincente del solito Frattesi al 75esimo e alla stoccata aerea decisiva del neoentrato Gudmundsson all'88esimo. Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura dell'Ital Tennis agli US Open. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in corsa nel tabellone maschile, cede in 3-7 al numero 2 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2-6-2-7-6. L'italo-argentino ha pagato la tensione dell'esordio serale, mentre il tedesco si conferma l'unico tennista del circuito ad avere raggiunto i quarti di finale in tutti e 4 gli Slam del 2026. Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha ufficializzato la lista dei 14 azzurri convocati per i campionati europei, in programma dal 10 al 26 settembre. Tra i selezionati figura anche Alessandro Michielotto, pienamente recuperato dall'infortunio. L'esordio dell'Italia verrà giovedì sera a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro la Svezia, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono in costante contatto con Claudio Ranieri e con tutte le persone coinvolte. C'è un'energia positiva e le idee sono chiare. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò, a margine di un evento alla LUISS a Roma, parlando della valorizzazione dei giovani in ottica nazionale e sottolineando la necessità di sviluppare i progetti infrastrutturali e valorizzare la vendita dei diritti TV.
1: Anche con Claudio Ranieri sono in costante contatto con tutte le persone coinvolte. C'è un'energia secondo me molto positiva. Le idee sono chiare, è chiaro che è un progetto che deve andare insomma dal breve al medio termine nella migliore delle ipotesi, l'ho sempre sostenuto, mi sembra che finalmente c'è consapevolezza, il tema secondo me riguarda molto anche il cambio di mentalità, però vedo, anche qui magari i fatti poi mi smentiranno più avanti, vedo che c'è assolutamente non solo consapevolezza ma anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, perché insomma i progetti e i programmi stanno andando tutti a terra, anche e soprattutto tramite quello che è la filiera che comincia da Coverciano. Grazie.
2: Era di grosso.
1: Una sorpresa. No, conoscendo diciamo situazioni pregresse che ci sono sempre state nel campionato italiano, e credo non solo nel campionato italiano, perché abbiamo visto anche casi ancora peggio. E purtroppo queste dinamiche fanno parte anche delle abitudini, per il resto non posso dire altro, ovviamente a livello personale umano mi dispiace, a livello tecnico-professionale sono valutazioni che devono fare le persone che gestiscono la squadra, la Fiorentina.
3: Buon martedì a tutti, vi auguro una serena giornata, Champions. Ma Real Madrid-Inter non è una partita banale, mai, per tanti motivi.

viene in mente il 2010, il triplete nel garage di Madrid, i pianti di Materazzi e Mourinho, con Mourinho che aveva deciso di andare a Real Madrid, ma poi Mourinho che incrocia l'Inter, è sempre una storia particolare, è un test molto molto indicativo. Alla prima giornata c'è poco da fare dei calcoli, però c'è molto da capire il nuovo Real, come sta crescendo dopo l'ultima sconfitta in campionato. L'Inter che ha questo incrocio, secondo me, importante dal punto di vista delle motivazioni, della mentalità, della convinzione, dell'autostima. Domani ci sarà un delicatissimo per me Napoli-Arsenal, perché l'Arsenal oggi è tra le due o tre squadre più competitive in Europa, se non la prima, sicuramente la seconda o la terza dal mio punto di vista, e il Napoli deve reagire dopo due sconfitte, ma avremo in campionato, ma avremo tempo e modo per parlarne. Ribalta soltanto sulla Champions, ma vorrei tornare su un argomento che vi avevo promesso ci sarei tornato, ho fatto un titolo un po' particolare: da Fabio Paratici a Fabio Para danni suoi, cioè para i suoi danni, rimedia ai suoi danni, perché la vicenda grosso è un voler rimediare, è un dover rimediare ai suoi danni. Si è fatta molta filosofia su questa situazione, diciamo, dopo tre giornate com'è possibile? No, dopo tre giornate, se tu pensi che la storia sia arrivata perché all'interno non c'è più feeling, perché la squadra segna soltanto un gol, perché prende mediamente tre gol a partita, è normale pensare che si possa cambiare. Se non c'è il controllo dentro, è giusto evitare di ripetere quanto è accaduto l'anno scorso con Pioli, perché si è andata avanti e poi la corda si è spezzata e ha rischiato di fare testa coda. Però io non do dei meriti a Paratici in questa scelta, cioè il fatto che se ne sia accorto per me non è un merito, è una colpa, è un aggravante, perché ha scelto l'allenatore sbagliato. E quando scegli l'allenatore sbagliato, e questa scelta dovevi indovinarla e la rimedi in corsa e ti penti dopo due mesi e mezzo di lavoro e dopo tre giornate di campionato una partita di Coppa Italia, di sicuro sei indifendibile. Ecco perché lo chiamo Fabio, da Fabio Paratici a Fabio Para danni suoi, para e rimedia. Riprendo un allenatore che col senno del prima, se avesse fatto delle valutazioni come deve fare un dirigente illuminato, avrebbe dovuto confermare. Perché, come dicevo anche in un video di passaggio ieri, se tu cambi Vanoli per prendere Antonio Conte, per prendere Klopp, dico dei nomi a caso, per prendere Luis Enrique, allora io capisco, prendi Klopp, Luis Enrique, per prendere un allenatore comunque più pronto, io ti capisco, ma se prendi Grosso devi essere talmente convinto che anche se manca la controprova c'è sempre il campo, ma tu lo conosci ai tempi della Juventus. E conoscendo i tempi della Juventus non potevi commettere un errore così marchiano da dirigente inesperto, da dirigente superficiale, per cui hai già fatto un danno enorme, anche perché secondo me è un danno economico importante, perché non è che la famiglia Commisso mette i soldi per beneficenza, la famiglia Commisso mette i soldi per fare degli investimenti, e la famiglia Commisso non penso sia molto contenta di scaraventare dei soldi dalla finestra nel momento in cui legittimamente Grosso dice io non voglio dimettermi, della serie se vogliono mandarmi via è giusto che mi mandino via, e infatti l'hanno mandato. Il discorso è molto più concettuale, di strategie. Poi aver sbagliato il mercato di gennaio, ma certi danni non sono assolutamente compatibili, concepibili e soprattutto digeribili per una società come la Fiorentina, che ha fatto un mercato che, ripeto, io sono partito dall'8,5 di luglio, poi sono sceso a 8, poi sono sceso a 7,5, poi sono sceso a 7, e poi secondo me, e l'ho detto, bisogna fare una media tra i calciatori che hai preso e gli errori che hai fatto di strategia. Anche cedere Mandragora a 3-4 giorni dalla partita contro il Torino, che poi ti fa gol, è una cosa che un dirigente medio, dal mio punto di vista, non può fare, perché un dirigente normale, un dirigente non fenomeno, ma un dirigente che ha il controllo della situazione, certe cose non le deve fare. Quindi Paratici, da Paratici a para danni suoi, ripara, sta riparando, come quando passa la rotina sotto casa che vi chiede se avete qualcosa da affilare o da riparare. Bisognava pensarci prima, perché lo sapevi sicuramente prima. C'è un altro argomento, secondo me scontante, ma siccome io non ho peli sulla lingua, lo devo dire, ma lo devo dire senza alcun giro di parole, poi ognuno può interpretare come vuole, io sono a posto con me stesso e devo dire le mie verità.
giuste o sbagliate che siano. Questa è storia, però, non è una interpretazione filosofica, perché ho letto un libro di filosofia e lo sto adattando al calcio. C'è un paratici in compagnia di un direttore esperto e c'è un paratici da solo. Le differenze sono sostanziali. Paratici che parte come osservatore geniale ai tempi della Sampdoria, cresce all'ombra di Marotta, va alla Juventus, continua a crescere con Marotta, quando poi gli affidano la Juventus, alla fine del rapporto, ormai parliamo di circa 8 anni fa, tra Marotta e Agnelli, Andrea Agnelli e la proprietà, succede il finimondo, nel senso che fa dei risultati pessimi, lo promuovono a direttore sportivo, ci sono tante cose, la vicenda su Ares, gli acquisti sbagliati, i blitz con convinzioni che poi si sono ribaltate, non è stato lo stesso Paratici che aveva la copertura di un dirigente esperto, quindi c'è stato un Paratici con Marotta, trovami i calciatori, segnalami dei calciatori, un Paratici senza Marotta, secondo me, completamente diverso. Perché questo? Perché il direttore sportivo, e questo probabilmente lo sapete, ma è giusto rinfrescarlo, non è soltanto quello che prende 130, 140, 150 milioni come ha fatto lui con la Fiorentina e li scaraventa sul mercato. Sono bravo anch'io, siete bravi anche voi. Il direttore sportivo è la gestione della quotidianità, l'essere presente, risolvere i problemi, non farli aumentare, cercare di giocare d'anticipo, parlare con i calciatori, prevenire delle cose che possono accadere, cosa che non ha fatto con Ken, per esempio, perché con Ken ha avuto una gestione dal mio punto di vista pessima. La vicenda Ken si deve risolvere a fine luglio, col bollo della Fiorentina. O mi dai questi soldi entro il primo agosto, oppure Ken non è sul mercato. È andata al Tottenham e purtroppo anche lì non ha fatto bene, pur avendo avuto un capitale a disposizione per poter incidere sul mercato. Ha convinto Conte, mi ricordo bene quella trattativa nella notte, a sorpresa, quando Conte si convinse e decise di andare al Tottenham. Quindi ci sono dei direttori sportivi che nel DNA ce lo possono anche avere, ma che hanno bisogno di avere un grande dirigente accanto, con Marotta per Paratici era molto più semplice. Quando ha rilevato la gestione, ha dovuto decidere in prima persona, purtroppo i fatti non depongono a suo favore. Io non discuto le competenze, le conoscenze di Paratici, ma ripeto, fare il direttore rispetto a fare l'osservatore è un altro sport, è come se parlassi un'altra lingua, è come se entrassi in un emisfero completamente nuovo, in cui devi avere l'esperienza e soprattutto l'abilità di saper gestire H24 ogni giorno il club di riferimento, prevenendo, come dicevo prima, rispetto alle problematiche che possono esserci. Quindi ci sono due Paratici. Se qualcuno ritiene di dover raccontare il contrario, secondo me non racconta la verità. Io gli auguro di crescere, auguro soprattutto alla Fiorentina di fare quello che deve fare per rispettare soprattutto l'esborso di denaro enorme che c'è stato in questa prima fase del mercato, ma anche a gennaio, devo dire, ricordatevi alcune operazioni, per esempio Fabian, investimenti non di 5, 6, 7 milioni e poi in prestito, e sono bravo anch'io a fare così, però purtroppo quando io vi dico che in Italia i dirigenti veri, vi possa piacere Marotta, vi possa piacere chi volete voi, ma i fatti dicono che i dirigenti veri, quelli in grado di tenere la rotta sempre sbagliando ma non bucando le strategie, per me sono pochi. Ditemi cosa ne pensate, buon martedì, buona Champions, buon tutto.

Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Cambia tutto sull'Europa, anche l'Italia, per l'arrivo di questo fronte atlantico. Lo possiamo notare dal satellite. L'esteso fronte che dalle isole britanniche si muove verso la Scandinavia, si muove, procede verso sud ed è seguito da aria molto fresca direttamente dalle isole britanniche. Raggiungerà il nord a partire da domani, mercoledì, e poi tra giovedì e venerdì anche le nostre regioni centro-meridionali. I venti ruoteranno da scirocco a maestrale, quindi anche a sud si torna a respirare entro il fine settimana. Nella giornata di mercoledì, quindi, temporali al nord e parte della Toscana, anche di forte intensità, sussiste il rischio di nubifragi, grandinate e colpi di vento. D'altronde è forte il divario termico tra l'aria calda e preesistente sul catino padano e l'aria fresca in arrivo dall'Islanda. Nel corso quindi di mercoledì 9, instabilità in accentuazione al nord e sulla Toscana, con temporali, come dicevamo, a rischio grandine e colpi di vento, attesa per le restanti zone del centro-sud, con ancora caldo intenso per la stagione. Nel corso poi invece di giovedì, questo fronte investirà tutte le nostre regioni centrali e la Sardegna, con temporali anche qui di forte intensità. Invece venerdì qualche fenomeno si muoverà anche verso sud con rotazione di venti a maestrale. Guardiamo però in sintesi le temperature con questo Focus Italia, che ci mostra un primo calo termico domani al nord, ancora valori sopra i 30 gradi al centro-sud, perché i venti momentaneamente saranno disposti da Ostro e Scirocco. Nel corso invece di giovedì, ulteriore calo termico al nord. Sulle zone soggette a precipitazioni le massime potrebbero non superare i 21-22 gradi, praticamente una giornata autunnale. Calo termico anche sulle nostre regioni centrali, attesa per il sud, all'estremo sud, il maestrale qui arriverà venerdì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Bentornate care amiche, bentornate a Gosvi, bentornate al salottino delle amiche. Quando si pensava che non ci fosse mai fine al peggio, ecco, signore, non c'è mai fine al peggio, ma non c'è proprio mai, mai, mai, mai. Ci siamo salutate lunedì con io che dicevo, ma guardate che alla prossima uscita di Falsissimo noi ci saremmo già dimenticata di Belen, perché è così che facciamo l'indignazione. È quella cosa che fa girare le ruote di questo fantastico mondo, perché se non siamo indignate o indignati non va bene, deve esserci sempre qualcosa di schifoso, di assurdo o di tremendamente assurdo, schifoso e geniale che deve in qualche modo farci riflettere, farci rimanere un po' di sasso o di stucco. C'era una frase da bambina. Ogni cosa rimane di stucco e un barbatrucco. Se, i barbapapà, c'erano i barbapapà, ed era un cartone animato antecedente, ancora antecedente alla mia nascita, ma proprio di anni, anni, anni, anni. Non vi dirò mai quanti anni ho. Sto scherzando, non è un problema. Allora, cosa succede? Succede che cos'è il peggio del peggio? Succede che i me contro te, che sono, lui si chiama Louis e lei si chiama Sophie. Sono due geni del male, sono due geni che hanno capito come far tirare fuori un sacco di soldi ai bambini, credo dai 2-3 anni fino alle elementari, nell'arco delle proprie dell'elementare. Ne leggevo la notizia qualche tempo fa quando è uscita. Ah, questi due si sposano. Va bene, questi due si sposano. Madonna, veramente. E tra i noi ci sposiamo, che eccetera, eccetera, viene fuori che si sposano, si sarebbero sposati. Scusatemi, al palazzetto dello sport. Ora non so quale, dove, quando, non mi interessa. Si sono sposati. Domenica, sabato, no, ok, e la cosa non mi ha colpito più di tanto, se no, se non fosse che mi ha colpito perché ne parlano tutti, tutti, tutte le pagine, tutte le pagine, anche le pagine di gay friendly che io seguo, anche loro ne parlano. E cioè questa cosa mi ha lasciato un po' sbigottita, perché ovviamente ognuno la due, ha la sua da dire, nessuno compiange i genitori di questi bambini. Allora ci sono varie. Io non so se amiche voi siete a casa con dei figli piccoli, non me ne abbiate, ma è qualcosa che va oltre, anche se tu non hai figli e non puoi capire la famosa pagina, non è questo il discorso, non è questo. Il discorso è che io ho ben 7 nipoti, 8 nipoti, perché si sono aggiunte anche le figlie di 11 e 8 anni di nostro cugino, quindi fanno parte anche loro del nipotato, tutte insieme, e hanno l'età perfetta. Per essere, ma non ho mai visto i miei cugini, i nostri cugini, a tirare fuori

un euro per questi due. Mai. Mai, magari ci sono i miei mini pony, magari ci sono le Demon Hunt, magari ci sono tante altre cose che possono affascinare i nostri cuccioli, però secondo me c'è proprio un livello di stupidità e nello stesso tempo gli stupidi siete voi, io stavolta non mi ci metto in mezzo, che non siete in grado di dire di no ai vostri figli. Io ho letto che partono, i biglietti partivano da 48 euro, 110 euro e 250 euro per partecipare al loro matrimonio. I 250 euro, se li pagavate, potevate vederli prima del matrimonio, quindi scambiare due parole, e non siete in realtà neanche stati invitati a nozze. E dove sta il genio di questi due che sono miliardari e sono diventati una macchina da spettacolo? Ora, i più, e mi fa molto ridere, dicono che lui sia gay e che sia tutta una meravigliosa messa in scena. Vi ricordate quello che io dicevo riguardo allo spettacolo, allo spettacolarizzare? Loro hanno spettacolarizzato un matrimonio che a quanto pare è stato ufficializzato seriamente, ma è tutta una facciata. Allora, voi sapete benissimo che i matrimoni che vengono ufficializzati in comune, se c'è la sicuramente la separazione dei beni, cioè, e se c'è la consensualità, costa 16 euro di marca da bollo. 16 euro annullare un matrimonio, non sto scherzando, eh. Quindi ci deve essere la più totale consensualità. Poi chi non ha figli sicuramente è più agevolato rispetto ad altri, però sappiate che chi non ha figli e si è sposato in comune costa 16 euro. In realtà è 16 più 16, se non ricordo male, perché vai, firmi la carta del divorzio e loro ti dicono: vabbè, per legge, perché siamo pro la famiglia, dovete aspettare 6 mesi. 6 mesi, se siete sempre dell'idea di divorziare, firmate definitivamente questo foglio, quindi ci sono diverse firme da fare, e pagate altri 16 euro. Va benissimo, 16 euro non sono nulla, se confrontati alla libertà e a magari mettere una pezza allo sbaglio che si è fatti, per l'amor del cielo. Questo succede, e quindi loro, il loro matrimonio è stato tranquillamente ufficializzato da un sindaco, quindi ci c'è il toto. Allora, chi dice tra 2 anni lui fa il coming out? A me, io adoro queste cose. Se lei rimane incinta non è il suo, oppure se davvero si amano perché spettacolarizzare? Ci sono tantissime cose. Voi ricordate la settimana scorsa che eravamo tutti presi? C'era questo mormorio di Belen che si è bla bla bla, bla corona, Belen, Ignazio, bu bu bu bu. Adesso abbiamo smesso di bubulare, come fanno i francesi, su Belen e corona, ma stiamo bubulando su questi due, che ragazzi sono geniali. Se ci pensate, veramente sono una coppia che sono una SRL in realtà. Io ho provato a vedere, ma sono talmente idioti, è talmente idiota quello che loro rappresentano, che mi stavano scivolando dalle orecchie i neuroni. Ho detto: no, non ce la posso fare, io non riesco. E quindi i genitori, quei genitori che non sono in grado di dire no ai loro figli, poi quei no che voi non sapete dire, che loro poi non sanno gestire, in futuro le nostre nipoti, le nostre figlie, quelle che sane, con genitori sani, con genitori che, se anche gli dicono di no, non è che li trovano morti il giorno dopo, e attenzione, sono quelli che si dovranno subire i vostri bambocci, perché questo è. E cosa fanno questi due geni? Questa SRL, perché SPA non è ancora, SPA non lo è sicuramente. Cosa fanno questi? Hanno scelto di sposarsi prima della scuola. Ah no, cioè, la scuola inizia a breve, il 13, se non sbaglio, settimana prossima. Loro si sono sposati prima. E qual è il loro target perfetto? È il target perfetto delle elementari, dove ancora i libri li passa lo Stato. Quindi dove i genitori non hanno l'onere di comprare i libri. Certo, la cartella è costosa, sicuramente il diario, no, anche il diario lo dà la scuola, almeno su al nord lo dà la scuola, e le matite, i pastelli, sicuramente il kit per iniziare la scuola non costa poco, ma non costa i 400 euro che devono spendere alle medie, o 500 che devono spendere alle medie per far studiare i propri figli. Quindi il loro target è elementare.
Sono, io ne parlavo con Mauro e abbiamo detto sono geniali perché i bambini sono la macchina per far soldi. Non ce n'è, mi spiace dirlo perché io mi fanno ridere i bambini, sono esserini meravigliosi e soprattutto ho questo rispetto che ho per loro, perché non sono stupidi, sono bambini molto intelligenti, cioè effettivamente i bambini sono lo specchio dei genitori fino a una certa età, quindi non bisogna aver paura di insegnare ai propri figli e dire guarda che è troppo costoso, guarda che non va bene questa cosa, no, cioè, ve lo assicuro, eh? Cioè, non è che il giorno dopo li trovate morti nel letto i vostri figli perché gli avete detto un no. Questo lassismo, questo continuo anche permettere alla televisione di fare da babysitter i vostri figli, li sta rovinando. Quel incredibile, quel verme che ha chiuso la sua fidanzata nel bagagliaio, così staremo sempre insieme. Quel verme, secondo voi, come è in grado di gestire un no? Non è in grado. Quindi i vostri figli stanno crescendo come quel tizio che è messo in trappola, non solo la scaraventata giù dal ponte della 1, ma poi si è buttato anche lui. Nella sua testa lei gli aveva detto di no, e la sua mammina, povera Albiti, non gli ha mai detto di no. Ma povero, ma vero. Ci sono cose che davvero dovete prendere in tempo. Ormai è fatta, perché ormai è fatta, li avete resi milionari. E lo erano già, attenzione, perché in tutti gli anni ne si sta portando avanti questo teatrino disgustoso da 10 anni, forse. Forse da 10 anni. Forse anche di più, forse anche di più. E questi che hanno iniziato con queste scenette cretine e questi cretini che fanno cretinate sono milionari e gliel'avete permesso voi. Voi a dire ok, adesso vi hanno dato questi 250 euro, tonno pasta in bianco fino al prossimo stipendio per accontentare un bambino che probabilmente pensava di essere invitato davvero a un matrimonio. No, voi non state bene e ne ho sentite di tutti i colori e anche lì, come veramente, come una vecchia saggia, io mi metterò tranquillamente con il mio bel libro in mano, seduta sul divano con le gambe incrociate, ad aspettare il cadavere di queste persone che passano, perché poi la farsa, qualsiasi essa sia, è destinata a scomparire, è destinata a scomparire, perché non è che i vostri figli vi chiedono un giocattolo di gomma che costa 12 centesimi e in realtà poi lo pagate 3 euro. Va bene, magari durate 7 minuti a dirgli di no, no, non te lo compro, no, è una sciocchezza, no, è una sciocchezza, ma da 48, 110 a 250 euro per cosa? Non faccio fatica veramente, cioè io non credo che lì dentro ci siano state tutte famiglie ricche e per quello che io conosco i ricchi, perché in un ambiente come quello che stiamo vivendo io e Mauro, conosciamo i veri ricchi, non esiste, ma una cosa del genere non esiste. Giancarlo, Maria Lagna, Gian Pirlo, qualsiasi esso sia il livello, cioè solamente se siete veramente dei mentecatti potete pensare di fare questo ai vostri figli. Per quello che io so, le altre madri, quelle che io conosco, quelle che so, non ci penserebbero mai, ma anche quelli che hanno i veri soldi. Non ci penserebbero mai e poi mai a dare 250 euro a un matrimonio farsa. Avete in comune che lui la ca canta, che le si commuove. Ma come cazzo fai, scusatemi, a commuoverti in uno stadio pieno? Sei un'attrice, ma siete due geni. Il target è i bambini dove non comprano i libri i genitori e prima della scuola, è tutto pianificato. Ma porca miseria, ma è possibile? Davvero non siete capaci di gestire i frigni dei vostri figli? Dice amore, ma scusami, ma invece di andare a sta cazzata, sta veramente sta cazzata, andiamo tutti al parco giochi, andiamo al cinema, ai gonfiabili, andiamo a cena, ti sfondo da McDonald's, una roba di questo genere.
io lo sono sicura che i vostri figli saprebbero apprezzare anche qualcos'altro se li tirate un pochino.

250 euro, ragazzi, sono una follia. E i genitori che io conosco, ma tu sei fuori di testa, piangi finché vuoi, spaccati sul pavimento finché vuoi, quando hai finito di piangere, hai asciugato le tue lacrime, lacrime di dolore? No, di capriccio sì. È qui che i vostri figli devono sapere gestire i no. È qui, ma un no consapevole. No, un no perché no. I no perché no, perché no perché sono tua madre e deve esserci un timore reverenziale, mi sta bene. Ma un no anche spiegato, perché 250 euro sono tantissimi soldi. 48 euro, sì, 48 euro a testa però. Se avete due figli, se avete tre figli, e voi cosa fate? Mandate i vostri figli da soli, quindi dovete pagare anche voi. Io non so, veramente, poi piangete? Poi piangete, date la colpa allo Stato che non avete i soldi, come quelle persone che mi capita spesso di vedere quando vado a prendere una marca da bollo, o il Mauro il tabacco, che prendono il gratta e vinci, o giocano a quell'altro giochetto che devi indovinare 10 numeri, non so qual è, e grattate come dei pazzi, grattano come dei pazzi. Ma cosa credete, che a 5 euro a botta non parta uno stipendio, non parta una pensione? Non date colpa allo Stato se voi per primi siete veramente persone che siete deprecabili. E in tutto questo, dopo aver fatto la romanzina, perché questa cosa mi fa veramente incavolare tantissimo, perché ovviamente c'è tutto un merchandise, c'è la bambola di lui, la bambola di lei, l'astuccio, i libri, tutto un insieme di cose, per poi scoprire che il me contro te, che due persone, due idioti che fanno finta di non sopportarsi, poi alla fine si sposano, cioè, l'happy end. Scusate, no, non volevo, però sì, c'è l'happy end e gli amici che mi scrivono: Simo, ma guarda che questo è. Cioè, e dico: vabbè, ma lo sapremo, lo scopriremo. Però sapete cosa? È meglio essere ricchi e con la gente che può dire tutto quello che vuole. Nel frattempo, io sono straricco perché poi hanno negli anni hanno investito, quindi loro hanno palazzi, appartamenti, hanno un sacco di possedimenti, tantissimi, e ovviamente ognuno per sé, ognuno per sé. E quindi dico: ma cosa volete? È lo stesso ragionamento che fa Corona. Odiatemi, fate quello che volete, basta che tirate fuori, cacciate il denaro, vi iscrivete al mio canale, pagate l'abbonamento. Fate in modo che anche la persona che magari manco me conosce, però è incuriosita, e allora paga il mio abbonamento e viene a sentire tutte le cose che ho da dire, tutte le cose su altri, che poi è veramente tutta questione di non avere nessun tipo di empatia, non avere rispetto né per sé né per il prossimo, ma fregarsene di tutto. È questo. È questo che io, attenzione, non è che ammiro, non sto ammirando, però dico: cavoli, che pelo sullo stomaco. C'è gente che non la stormship shit non potrebbe mai sopportarla, va giù di testa, chiude tutto. Oh no, non voglio più aprire social fino al 2032. E c'è invece chi dice: non me ne frega niente, io sono miliardario adesso, ditemi quello che volete. Se anche io sono gay, tra 2 anni magari faccio coming out, magari non lo faccio, magari lei aspetta un bambino ma non è mio perché comunque nel frattempo sta con un'altra e no, e la nostra è una facciata. Comunque sono un gay ricco, ragazzi! Ehi! Qua! Mi volete dire qualcosa? Sono ricco! Chi se ne frega? E sono gay e sono ricco e voi siete i poveracci perché mi avete pagato il matrimonio, la luna di miele, più lune di miele, presumo, perché c'era lo stadio, era pieno. Lo stadio era pieno. Mamma mia, io sto leggendo una cosa carinissima, voglio leggervela. Perché giustamente si fa anche il rafforzo che i bambini non hanno colpe.
Cioè, se non sei incapace di dire di no ai tuoi figli, perché i bambini desiderano qualsiasi cosa. È il loro mestiere desiderare qualsiasi cosa. Possono desiderare il pupazzo, il costume, il biglietto da 110 euro oppure quello da 250 euro per incontrare gli sposi. A 7 anni non sei tenuto ad aver senso della misura. Capacità di spesa è una teoria compiuta sul capitalismo delle emozioni. A 7 anni non sei tenuto, a 7 anni sai che vuoi qualcosa e fai in modo, fai di tutto per poterlo ottenere. Ma a 40 anni magari sì, sei tenuto ad avere

anche il pagamento delle bollette è stato, se non ricordo male, il conteggio è stato giugno e luglio, poi ci sarà il conteggio agosto e settembre, quindi non sono ancora arrivate le bollette del gas, no, almeno qui in Campania non sono ancora arrivate e non credo che ci siano altoatesini, non ci credo che ci siano su Tirolo altoatesini, Svizzera, che vanno, sono andate a vedere il matrimonio di questi qui. Comunque, lasciamo stare, è brutta sta cosa. È precisamente per questo che insieme ai bambini vengono normalmente forniti anche degli adulti, perché i bambini non hanno queste capacità. Adulti che dovrebbero possedere quella parolina corta, economica e straordinariamente versatile che ha accompagnato generazioni intere senza produrre estinzioni di massa. È il no! È il no! No, amore, costa troppo. No, amore, questa volta non si può. No, amore, capisco che lo desideri, ma non significa che dobbiamo comprarlo. Poi magari piangeva. È incredibile, il giorno dopo ancora era vivo. That's incredible. Qui invece migliaia di adulti perfettamente senzienti hanno guardato un tariffario che arrivava fino a 250 euro per far incontrare alla prole due influencer durante la celebrazione commerciale del loro matrimonio. E una parte di loro ha pensato: sì, mi sembra una cosa sensata. E da questa persino più dei me contro te. Ed è questa la parte che trovo interessante. La parte che trovo interessante è perché loro vendono e sono bravissimi a farlo. Guardate, due geni sono. Però qualcuno compra. È quel qualcuno che è terrorizzante. E compra non soltanto un biglietto, compra l'idea che ogni desiderio infantile meriti automaticamente di trasformarsi in esperienza, purché ci sia una carta di credito sufficientemente capiente dall'altra parte. Poi naturalmente ognuno compri con i soldi ciò che vuole, questo lo dico sempre, ma è la frase ufficiale e lo dico da sempre è la frase ufficiale con cui abbiamo deciso collettivamente di abolire il diritto di considerare una cosa una cazzata. Certo, con i soldi uno ognuno può comprare quello che voglio, con i tuoi soldi tu sei liberissimo di comprare quello che vuoi. In questo modo legittimiamo veramente l'acquisto e lo sperpero di denaro. E tanto sono soldi miei, a me che te frega. Certo che sono soldi tuoi, a me non me ne frega niente, io ancora campo. Certo che sono soldi tuoi, però sei una di quelle che poi diventa cattiva, arcigna e diventi una peggio di quei vecchi boomer che odiano tutti. Perché? Perché la tua vita fa schifo. Non riesco ad arrivare a fine mese. Madonna, mio figlio ha spaccato i pantaloni adesso? Oh, Madonna, si sono scollate le scarpe. No, cioè, non posso mandare mio figlio con le scarpe incollate. Devi pensarci prima. Devi pensarci prima di spendere, che ne so, 150 euro o di più. Perché io ho fatto il conto di tre persone, ma anche se è solo la madre che va a accompagnare la figlia, sono quelli i soldi. Sono quei 110 euro. Io invece me lo tengo il diritto di dirvi che è una cazzata quello che avete fatto. È un diritto che, come voi avete il diritto di spendere i vostri soldi, io ho il diritto di dirvi che siete la rovina dei vostri figli. Spendere 250 euro perché tua figlia possa incontrare due influencer al loro matrimonio, per me resta una cazzata monumentale. Non dei bambini, ma degli adulti. Perché i bambini almeno hanno una scusa eccellente, sono bambini. Li ritrovate vivi se voi dite di no ai vostri figli e se il no viene da un qualcosa che non volete che loro sappiano, come il fatto che la bolletta è altissima perché arriverà la stangata di agosto dell'aria condizionata e voi avete speso i soldi per due che non gliene frega niente di voi, ma nulla cosmico, mentre voi siete lì ad applaudire. Ad applaudire a due geni che vi hanno usato, sfruttato. Bene, potete dire: ah, sì, io sai che io da piccola avevo 7 anni, sono andata al matrimonio di me contro te. Fate una figura di merda che secondo me al compimento dei vostri 12 anni pregherete la fatina dentina che con gli ultimi denti da latte vi porti via anche il ricordo di questa cosa, perché non è possibile.
Non è possibile.

quanto si sentiranno stronzi i vostri genitori quando arriverà la bolletta della luce. Pensate un po', e non possono neanche sfruttarvi con il lavoro nero, perché probabilmente non sapete fare un cazzo. La cosa carina è, sì, è il leggere anche i vostri commenti. Questa è una cosa carinissima. Questa è una cosa carinissima. Questo è un farmacista, Luca, che dice: volevo proprio fare un post su questi due, e non sapevo come fare a esprimere tutto il mio stupore senza insultarli e beccarmi una denuncia. E mi imbatto in un testo che pare perfetto, equilibrato, educato e pungente. Decisamente la diplomazia non è tra le mie qualità, caro Luca, nemmeno tra le mie, ma del resto loro ora sono milionari. Luca, mica ci guardano me o guardano te, diranno: Cicettina, fatti da parte, perché sono milionari. Quelli che dicono che lui sia, io tra l'altro non so neanche di che nazionalità siano questi due, comunque che lui sia gay, è un problema di lui, è un problema, non è neanche un problema per lui, è milionario, è milionario. Ma chi? Perché voi pensate, chi sta dietro a questi due? E poi il vero genio, chi li ha lanciati, chi ha creato questo format, è il vero genio. Poi due bellissimi ragazzi, che all'epoca erano comunque anche molto giovani, una bella ragazza, un bel ragazzo, lineamenti puliti, capello sempre a posto, pertinato, mai una parola fuori posto, le parole giuste, quindi dietro c'è anche un lavoro, uno studio, non è che si sono improvvisati, c'è proprio uno studio per catturare i bambini. Vi ricordate quando abbiamo fatto quella puntata del pifferaio di Emily? È una cosa del genere. Le canzoni sono strutturate per diventare una sorta di ingranaggio e di vortice nel quale, in questa spirale per attirare i vostri bambini. E voi non siete stati capaci di dire di no, ma ormai è finita, cioè non è che si possa fare altro. Poi ci dice: sono d'accordo con una piccola aggiunta che secondo me è importante. I miei contro te li conosco praticamente solo per sentito dire, quando sono diventati un fenomeno. Mia figlia era già fuori dal target. Ricordiamo che il target è elementari. Quindi non ha nemmeno il vissuto del genitore che per anni si è sentito chiedere pupazzi, libri, biglietti e quant'altro. E non ho nulla contro chi spende cifre importanti per qualcosa che ama. C'è chi spende centinaia di euro per una partita di calcio, per una finale di tennis, per un concerto, e se può permetterselo, buon per lui. Però, secondo me, non tutti gli eventi sono culturalmente equivalenti. Ma dai, davvero? E questa distinzione mi sembra sia completamente sparita dal discorso. Un concerto è uno spettacolo, una partita è un evento sportivo, una finale di tennis è un appuntamento agonistico che ha dietro anni di preparazione, sacrifici, talento, competizione e storia. Qui invece stiamo parlando del matrimonio, peraltro costruito e confezionato come evento per il pubblico, di due influencer. Possono essere bravissimi a fare il loro lavoro, a costruirsi un impero. Non stiamo parlando di uno spettacolo teatrale, di un concerto o di un evento culturale. Questo commento, devo dire che purtroppo è stato scritto con l'intelligenza artificiale ed è un vero peccato, perché avere a che fare con una persona che esprime un pensiero così corretto. Sarebbe stato molto bello, dice: oh cavoli, finalmente una persona che pensa. Stiamo parlando sostanzialmente della commercializzazione di un pezzo della loro vita privata trasformato in contenuto. E allora sì, se un adulto vuole spendere 250 euro per esserci, è liberissimo di farlo, ma non mi si venga a dire che è la stessa cosa che spendere 250 euro per andare a vedere dal vivo un artista, un'orchestra, una partita o un atleta che segui da anni. Il prezzo può anche essere identico, il valore dell'esperienza non lo è necessariamente, ma è vero. Questo che scrive questa persona che l'ha fatto scrivere all'intelligenza artificiale è comunque il senso vero delle cose. Se mio figlio mi avesse chiesto: mamma, 250 euro per andare a vedere i Queen, ci avrei veramente pensato tantissimo, perché ci sarei andata comunque anch'io, e spendere 500 euro, caspita, però è un investimento per un ricordo che ti rimarrà per tutta la vita, soprattutto
a te.

Mamma, 250 euro per andare a vedere il nulla cosmico, quello diventa veramente pesante. È un qualcosa che non ti rimarrà mai. E questa è la sostanza della differenza. È questo lo spendere bene o male i nostri soldi. Spendere 250 euro per andare a Wimbledon a vedere il tennis è una cosa. È vero, secondo me dovremmo smetterla tutti di giustificare con i tuoi soldi fai quello che vuoi, perché giustificare anche questa cosa veramente può passare che poi la gente fa diventare milionari due persone prive di qualsiasi tipo di talento, ma sono due geni, ripeto, sono due geni. Io ora vi saluto dalla Simo vostra indignata con due gnè, sono indignatissima e chissà domani cosa ci riserverà il futuro. Oddio, spero niente di così. Ciao, buonanotte, a presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì a tutti. Tante notizie subito in partenza di questa trasmissione. Intanto cominciamo dal campionato, perché la Lazio non si ferma e arriva la vittoria anche sul campo dell'Udinese. Non era per nulla scontata. Terza partita, terzo gol di fila di Davide Frattesi, l'acquisto forse più azzeccato di questa finestra di mercato in senso assoluto. 2-1 appunto per la Lazio, che batte l'Udinese e si posiziona, raggiunge la Roma e l'Inter in vetta alla classifica con 6 punti. Vittoria anche per quanto riguarda il Cagliari, che batte 1-0 il Lecce e dunque con la rete di Maldini riesce a ottenere una vittoria sicuramente molto importante. Lecce che deve cominciare a fare un po' il punto della situazione, ma siamo molto in anticipo, anche se già c'è una panchina che è saltata, come sapete, quella della Fiorentina, con Grosso che va via e Vanoli che è stato richiamato nel proprio ufficio. Nel frattempo oggi è giornata di Champions League, ricomincia la Champions League, oggi la super partita tra Real Madrid dell'Inter, il passato dell'Inter, José Mourinho che affronta appunto la sua ex squadra, l'Inter che vuole partire subito bene, ma ha subito un ostacolo molto importante. Domani sarà la volta del Napoli che affronterà l'Arsenal, il Napoli che viene da 2 sconfitte consecutive per quanto riguarda soprattutto gli scontri diretti, ha perso col Como, ha perso con l'Inter, vince solo la prima contro il Genoa e adesso contro l'Arsenal. Non può partire male, deve trovare assolutamente una svolta. Non è ancora tempo di Europa League e quindi si gioca anche giovedì con le altre due italiane impegnate, la Roma sul campo del Fenerbahce, il Como che ospita il Lipsia. E nel frattempo, a proposito di notizie da mettere subito sul tavolo, arriva la conferma che Manuel Locatelli si dovrà operare al menisco del ginocchio destro, intervento in programma a Lione nelle prossime ore. Spalletti perde anche Locatelli, cominciano a essere tanti gli infortuni in casa Juventus, perché Spalletti è già nettamente in emergenza. I nomi sono abbastanza inquietanti, perché si sono fermati per adesso Yıldız, Thuram e Locatelli per l'appunto, e questi tre la Juventus e Spalletti li rivedrà nel 2027. Fermi ai box ancora anche Ekator, Cabal, Boga, che si è fermato anche lui per un affaticamento agli adduttori, più che affaticamento un problema muscolare agli adduttori, 4 settimane di stop per lui, salta il prossimo mese. Sar e McKennie sono ancora fermi ai box, Spalletti conta di recuperare almeno uno dei due, Sar o McKennie, da qui alla pausa. Poi la sosta sarà sicuramente per una volta una manna dal cielo per la Juventus, che avrà il tempo di recuperare quantomeno Cabal, Boga, probabilmente Ekator, mentre Yıldız, Thuram e Locatelli, come detto, si rivedranno nel 2027. Tanti temi allora da affrontare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno al super Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Da dove vuoi cominciare, Cecca? I temi sono tanti. Partiamo dal campionato, direi, insomma, perché a proposito di è caduto Cecca? Perfetto, allora adesso lo recuperiamo. E il buon Cecca, io direi insieme a lui di partire dal campionato, così archiviamo in quella che è stata la terza giornata con la vittoria anche della Lazio, che dunque raggiunge il treno delle grandi in vetta alla classifica, ed era forse la squadra che dalla quale meno ci si aspettava qualcosa, perché è partita con tante difficoltà dal punto di vista del mercato, e invece 3 su 3. Quindi ripartiamo proprio da qui. Cecca, ripartiamo dalla Lazio. Il mercato che forse sembrava un po' più in difficoltà è quello che ha funzionato meglio, soprattutto con Frattesi, perché tanto Gattuso, anche lui un po' sotto osservazione, ha fatto 3 su 3 e non era scontato.
2: Sì, assolutamente sì, scusate per l'inconveniente, ma come sapete io e la tecnologia siamo due poli opposti, quindi naturalmente può accadere anche questo. Sì, ieri una bella vittoria per Gattuso, l'ho sentito felice al termine di una gara che comunque non è mai semplice, perché giochi contro l'Udinese in casa loro, sono sempre una formazione abbastanza pericolosa, fastidiosa. Lui l'ha definita, no? Quando giochi qui è come andare dal dentista, no? Nel senso che comunque ti trovi sempre davanti una situazione imprevedibile, fastidiosa, che comunque sia loro ti arrivano da tutte le parti. Giocato una bella partita, una partita in rimonta, una vittoria, il terzo gol di Frattesi consecutivo, ha segnato anche Gudmundsson, che alla Fiorentina faceva fatica addirittura a fare qualche azione pericolosa. È stato bravo Gattuso a livello di gruppo a ricreare, secondo me, un clima che era necessario in questa squadra. Poi naturalmente c'è tutto quello che riguarda l'esterno, ma lì sai, l'allenatore può fare ben poco. Però con questi acquisti, Pinamonti, i Frattesi, Gudmundsson, ecco, io penso che la Lazio abbia trovato comunque delle buone soluzioni, Il lavoro l'anno scorso anche di Sarri secondo me non è stato per niente male, anzi credo che Sarri l'anno scorso abbia lasciato a Gattuso una squadra consapevole di quello che doveva fare, e Gattuso in questi casi è molto bravo perché diciamo segue la traccia lasciata dal suo predecessore. È chiaro che l'eliminazione in Coppa Italia, mi sembra contro il Mantova, avesse lasciato grandi polemiche, però avete visto cosa succede spesso, no? Che magari finisci fuori dalla Coppa Italia e parti benissimo in campionato e ti ritrovi laddove nessuno avrebbe immaginato. Per cui per me qui c'è il demerito dell'allenatore. Arriveranno anche momenti difficili, io lo dico, perché non che voglia tirare gufate a destra e a sinistra, però durante l'anno arriveranno anche dei momenti difficili. Però nel momento in cui comporti o riesci a portarti a casa diversi punti, magari all'inizio, ti serviranno quando magari potrà avere delle problematiche. Quindi oggi si fanno i complimenti alla Lazio, perché probabilmente delle squadre che sono in testa è quella che non ti aspetti.
1: Assolutamente, così come non ci aspettavamo un inizio così sciocco da parte della Fiorentina, così archiviamo il discorso campionato anche insieme a te. Un mercato che sembrava spumeggiante, anzi lo è stato poi di fatto spumeggiante, la scelta di Grosso che a qualcuno convinceva, a qualcuno un po' meno, anche perché Panoni comunque il suo l'aveva fatto nella passata stagione, adesso però è la prima panchina a saltare è proprio quella di Fabio Grosso e il ritorno di Vanoli. È la soluzione al problema?
2: Ma allora guarda, io Vincenzo penso una cosa, io penso che Grosso non sia quello che abbiamo visto alla Fiorentina, perché non è possibile che Grosso in 3 giornate di campionato abbia fatto vedere poco o nulla, c'è qualcosa che non è andato evidentemente. Io credo che forse anche la pressione nei suoi confronti fosse abbastanza importante, non so se questa è stata una delle motivazioni, però di sicuro il Sassuolo l'anno scorso allenato da Grosso aveva un'identità, la Fiorentina non l'ha mai avuta e questo lo ha dimostrato nella prima, nella seconda e nella terza giornata. Cosa dire di più? Che io credo che Grosso non sia un cattivo allenatore per nessuna ragione al mondo, ma probabilmente forse è arrivato in un momento nel quale, non lo so se forse era quello il momento giusto per spiccare il salto, forse sì, perché comunque alla fine aveva anche questa occasione. Fatto sta che Paratici ha deciso di intervenire, perché comunque 3 giornate di campionato sono state sufficienti per capire certe cose e magari anche per provare a raddrizzare la situazione. È arrivato Paolo Vanoli, che non più tardi di qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista, no, per lo sport di Zazzaroni, parlando, no, di una Fiorentina che gli sarebbe tanto piaciuta allenare per la qualità con la quale è stata costruita. Beh, adesso ho l'occasione, secondo me anche da livello fisico Grosso gli lascia una squadra in buone condizioni, perché è vero che la Fiorentina sembra che corra poco, però i test atletici sono sempre stati buoni, quindi vuol dire che non c'è da fare un intervento sulla preparazione fisica, c'è semplicemente da rigenerare una squadra che secondo me è molto buona nelle sue individualità, non è ancora un gruppo e soprattutto però ha una carenza importante. Di questo io ne faccio una responsabilità al direttore sportivo, perché la Fiorentina non ha un leader, ha tanti giocatori giovani e di prospettiva, ma nel momento in cui, no, ti crolla il castello non c'è nessuno che va a parare soprattutto, diciamo così, sulle macerie.

0: No, purtroppo viene travolto tutto, e quindi quando te hai una squadra nella quale ti manca un riferimento, beh, questo poteva essere magari Torreira, poteva essere qualcun altro, la cessione di Mandragora. Ora, sì, ora quando le cose vanno male, no, è tutto sbagliato, quando vanno bene è un fenomeno. No, io sono per la via di mezzo e ti dico che comunque la decisione di esonerare Grosso purtroppo forse era davvero inevitabile. Fiducia a Vanoli e vediamo se riesce a fare quello che ha compiuto l'anno scorso, perché l'anno scorso Vanoli ha fatto un miracolo, perché la Fiorentina dopo 10 partite aveva 4 punti, nessuno si era mai salvato con quel tipo di classifica, lui ci è riuscito, e vediamo se ora ha la grande occasione, visto che ci è tornato con grande entusiasmo, per portare la Fiorentina a fare un campionato diverso.
1: Primo test di Champions League per l'Inter, che nel frattempo ha fatto 3-3 in campionato, l'ultima particolarmente esaltante perché insomma era sotto di 2 gol, ma è riuscita a rimontare il Napoli, a vincere nella finale, dimostrando di essere la squadra più forte in questo momento in campionato, di avere grande organizzazione, di grande stabilità, gli uomini giusti per rimontare. Adesso però bisogna affrontare l'ostacolo Mourinho e Real Madrid. Che partita ti aspetti stasera, Cicca?
0: No, io mi aspetto una grande Inter. Io l'Inter... tra l'altro non mi aspettavo l'addio di Ausilio, visto che poi non ci siamo sentiti in occasione
1: di questo addio. Perché tu da addetti ai lavori
0: non lo so neanche io, perché sinceramente, guarda, ne parlavo anche ieri con alcuni addetti ai lavori, forse c'era la volontà di puntare su Baccin, però come sempre succede, no? È il circo della vita, no? Che comunque ti porta in certi momenti a prendere delle decisioni, a fare delle scelte. Io ho sempre avuto la sensazione che Marotta avesse una grande stima di Piero Ausilio. Io non ho capito come mai gli hanno fatto solo un anno di rinnovo, forse avevano preso la decisione di promuovere maggiormente Baccin. Ausilio probabilmente questa cosa l'ha percepita. È chiaro che quando sei lì dentro ci sono tanti modi, no, per spiegarsi e per darsi la mano. Io non lo so, non lo so com'è andata, non ho visto una parola di polemica da parte di Ausilio, ci sono stati ringraziamenti da parte dell'Inter, probabilmente forse anche di comune accordo hanno preso questa decisione. Forse un po' di amarezza Ausilio ce l'ha, perché magari si aspettava dopo 28 anni di Inter magari un contratto più lungo. Poi hai visto, i contratti ci sono, no? Ma poi alla fine, se anche te c'hai 3 anni di contratto e decidi di smettere, puoi smettere comunque. Quindi può essere, forse è il gesto che Ausilio ha visto, che forse non c'era questa grandissima volontà. Poi il corso della vita ti può portare anche a pensare di promuovere un direttore sportivo più giovane. Ecco, questa è la spiegazione. Di sicuro però Ausilio troverà un posto, magari va al Tottenham, perché è veramente un bravo direttore sportivo. Tornando all'Inter, io vedo l'Inter bene. Questa rimonta che ha fatto sul Napoli è un segnale forte, vuol dire che questa squadra c'ha grinta. Vedi quello che dicevo prima, no? Quando ti hai dei leader, o hai, voglio dire, dei giocatori forti che non abbandonano mai la barca, guarda Lautaro, ha preso, le ha accompagnati e le ha ribaltati. E quindi io vedo un Inter che farà sicuramente la sua parte. Poi il calcio è strano, però se dovessi fare un pronostico, io oggi vedo un Inter alla pari al Real.
1: Dici tu, però è vero anche, vedi, che non voglio paragonare Real Madrid alla Fiorentina, Cecca, però anche il Real Madrid, così come la Fiorentina, hanno stravolto un po' tutto dopo anni in cui stranamente non arrivavano successi. Sì, può essere questo il lato, diciamo, tra virgolette, negativo del Real Madrid, cioè riuscire a trovare facilmente l'amalgama, detto che arrivano a grandi campioni, c'è un grande allenatore.
0: Guarda, Vincenzo, io credo che quando cambi tanto ci vuole tempo, però si ritorna lì. Allora, se lo fai al Sassuolo, se lo fai alla Cremonese, se lo fai da altre parti, ti puoi anche permettere, no, un periodo più lungo, voglio dire, di non risultati. Quando sei al Real Madrid, con tutte le proporzioni del caso, anche alla Fiorentina, poi c'è la Fiorentina, c'è l'aggravante che l'anno scorso c'era l'ombra e lo spettro della Serie B, quindi la gente, tutti quanti hanno ripensato, no, non ci vogliamo credere un'altra volta, cioè, dobbiamo fare un altro miracolo, e quindi magari c'era anche questo spauracchio. Per quanto riguarda il Real Madrid, guarda, io sono un grande estimatore di José Mourinho, però io non so se questa sia stata la scelta più giusta per quanto riguarda il Real. Poi è chiaro che chi l'ha preceduto non ha fatto benissimo, però è anche vero che Mourinho non è più quel Mourinho che ricordavamo tutti quanti noi, e quando non sei più quello fai anche più fatica a gestire un gruppo. Mi auguro di sbagliarmi, ma ecco, per esempio, mi piace molto la freschezza di Kivu, ecco, in questo, cioè Kivu è bello affamato, e non che Mourinho non lo sia, perché comunque è sempre un allenatore che ha il guizzo, però gli anni passano un po' per tutti,
1: sicuramente.
0: Ecco, quindi credo che magari anche la sua determinazione, no, sia un po' diversa rispetto a qualche anno fa.
1: Gli anni passano anche per Max Allegri, Cecca, eppure De Laurentiis probabilmente lo ha scelto per fare un cammino diverso in Champions League rispetto all'anno scorso. Adesso però si comincia con la

0: Arsenal, con già sul groppone due sconfitte pesanti, quella col Como in casa, quella in rimonta in trasferta a Milano contro l'Inter. Ti aspetti una reazione del Napoli di Allegri? No. O il tempo passa e vedi qualche difficoltà?
1: No, allora la reazione me l'aspetto, è che vedo un Arsenal molto forte. E l'Arsenal è una squadra che ha un gioco brillante, spumeggiante, ha tantissima qualità. Loro se decidono di schiacciarti e ti mettono all'angolo, sono cresciuti tanti in quest'ultimo, tanto in questi ultimi anni, grazie anche al lavoro di Arteta. Questa è una squadra che comunque se sta bene, cioè fai fatica ad arginarla da tutte le parti. Quindi non lo so, ecco, il Napoli che cosa possa fare in questa partita. Ecco, io si affiderà sicuramente all'orgoglio, perché queste due partite che ha fatto, perdendo col Como e perdendo con l'Inter, che poi alla fine, cioè, hai perso con due diretti avversari, perché va detto, l'Inter per lo scudetto c'è, il Como non lo so se è pronto per lo scudetto, però il Como l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra fortissima, quindi esatto. Puoi anche perdere contro queste due formazioni, è che magari è il modo con cui perdi che ti può lasciare un po' sorpreso, no? Un po' per certi versi stupito, quantomeno perplesso. Però vedo l'Arsenal favorito in questa partita, il Napoli deve dar tutto e magari ce la potrà anche fare a fare una bella partita, però l'Arsenal mi sembra oggi una marcia in più.
0: Allora, c'è subito chi non è d'accordo con te, noi rispondiamo, perché no, c'è un amico tifoso della Lazio che dice: non sono d'accordo con Ceccarini, Sarri non ha lasciato nulla, Gattuso di ieri sera è stato molto chiaro nel dire di aver stravolto tutto, al netto della società che per noi resta il problema principale, Sarri è stata una sciagura togliendo entusiasmo e più attendo una squadra che sembra stia facendo anche a Bergamo. Sei d'accordo?
1: Ma io sinceramente non mi sembra, io penso che Sarri l'anno scorso, nelle condizioni in cui si è trovata la Lazio, senza fare mercato, perché poi, cioè, quando si dicono le cose, e mi riferisco all'ascoltatore, sì. L'anno scorso Sarri era partito con un'idea e non gli hanno fatto fare un acquisto di mercato. L'estate sono date di fatto, sono sotto gli occhi di tutti, un allenatore che arriva per un nuovo progetto e non c'è la possibilità, ti dicono di sì e poi ti dicono di no. Poi a gennaio prova a raddrizzare, sì, raddrizzi, ma vendi giocatori importanti, perché non è che hai acquistato e basta, hai anche venduto. Quindi ragazzi, queste cose non possono passare, cioè mi sembra che Gattuso quest'anno estate qualche giocatore gli sia arrivato, o mi sbaglio?
0: No, certo.
1: Quindi non è che Sarri ha appiattito, Sarri ha fatto il possibile con una squadra che non ha potuto fare il mercato. E poi è inutile che stiamo a raccontare gennaio, ragazzi, gennaio non è che se io provo a fare qualcosina a gennaio poi raddrizzo, perché non è così. Cioè, puoi avere il guizzo come ha fatto la Roma, che ha trovato Malen e che magari gli ha risolto anche delle buone situazioni, ma non sempre questo accade. Cioè, il mercato vero si fa d'estate, e se te non fai mercato d'estate, ragazzi, non è che poi dopo pretendere da un allenatore. Comunque ognuno rimane della sua idea, sono convinto che se ora Gattuso perde quattro partite è quello della nazionale, quindi verrà fuori questo discorso e ritorneremo, perché il calcio è sempre opinabile, bastano sempre le sconfitte o le cose vincenti per cambiare il giudizio sulle persone. Esempio lampante: fino al 15 d'agosto Paratici era Remida, oggi Paratici non è più adatto. Questo è il calcio.
0: Esatto, sono i risultati che poi fanno il giudizio finale. Cecca, invece, tornando a guardare un pochettino la Champions League, Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Roma e Como, che sono insieme all'Inter le squadre che sono parse più in forma in questo momento. Sì. Ti aspetti un bel inizio delle italiane in Champions anche da parte loro?
1: Guarda, allora, io mi aspetto una grande Champions dal Como. Io l'ho già detto anche altre volte, non so se l'ho detto anche nel collegamento con te, però io ho detto che mi aspetto una grande Champions dal Como, perché secondo me il vero grande obiettivo del Como è fare bene in Champions, cioè dimostrare di essere una realtà internazionale, perché questa è un po' la volontà che hanno all'interno della società, su Arso e compagnia cantante, no? Vuol dire un po' tutta la dirigenza, tutto, voglio dire, l'ambiente, Fabregas, i giocatori stessi, vedono la Champions League come, cioè, il sogno e la vetrina all'interno della quale esprimere tutto il proprio potenziale e anche il proprio valore. E secondo me è questo il vero grande obiettivo della stagione del Como. Certo, ripetersi il campionato è normale, ma il vero grande obiettivo è questo, cioè far vedere in Champions League chi è oggi il Como. E vedrai che farà. Io sono dell'idea, poi magari mi sbaglio, che perderanno qualche punto in campionato, però non credo sia questo il loro vero obiettivo.
0: Andiamo a parlare.
1: Certo, tornare in Europa, però alla fine le energie secondo me le spenderanno parecchio anche in Champions.
0: Sicuramente. Andiamo a parlare invece adesso della doccia fredda, anzi ghiacciata, in casa Juventus, perché nel frattempo che parlavamo ho chiesto anche, diciamo, a

0: approfondimenti e li ho ottenuti grazie al lavoro della nostra redazione, perché è confermato l'intervento appunto di Locatelli, nelle prossime ore l'intervento a Lyon. Allora, si tratterebbe, Cecca, di una sutura i cui tempi passano dai 3 ai 4 mesi per la cicatrizzazione, a volte capita serve anche qualche mese in più, quindi dai 3 ai 6 mesi lo stop di Locatelli, si va ad aggiungere al pesante stop di Thuram e di Yıldız. Questo quanto mette in difficoltà la Juventus?
1: Parecchio, e a questo punto 3-6 mesi, siamo a settembre, nella migliore delle ipotesi diciamo si ricomincia a gennaio, però hai fuori anche Thuram, non so se vogliono pensare adesso a fare un investimento su uno svincolato, ma chi ci potrebbe essere?
0: Li guardavo anche io, poca roba, cioè, onestamente.
1: Ci sarebbe Brozovic. Che tra l'altro Spalletti mi sembra avesse anche allenato all'Inter, non so se l'ha trasformato lui come regista all'Inter, mi sembra proprio di sì, per cui Brozovic potrebbe essere un'occasione, ma come sta Brozovic? Perché poi alla fine tutti quelli che si svincolano, no, dal campionato arabo, non so nemmeno in che contesto diciamo possono essere dal punto di vista fisico, e quindi però adesso c'hai due centrocampisti importanti fuori, Locatelli e Thuram, che tempo di recupero ha?
0: Thuram anche arriva nel 2027, Locatelli 2027, Yıldız 2027, loro sono fuori.
1: Allora fare 4 mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza due centrocampisti?
0: No, non solo, con quelli contati, perché comunque tu hai venduto Azic, hai rescisso con Arthur, hai venduto Miretti, quindi ti restano di fatto con Miners, Douglas Luiz, Sarr se recupera e McKennie se recupera.
1: Io detta così su due piedi mi verrebbe da pensare a uno svincolato per arrivare a tamponare un po' la situazione. Ti ho detto Brozovic perché è un giocatore che magari diciamo in mezzo al campo ti potrebbe fare anche da regista, e quindi io non lo so se ti potrebbe sostituire sia Locatelli che Thuram,
0: a meno che non promuovi Ousu in prima squadra, ha fatto bene nelle amichevoli, però chiaramente parliamo di un ragazzo giovane.
1: Questo poi dipenderà soprattutto da Spalletti, se magari guarda, è un argomento di lavoro anche per me, perché a questo punto può essere anche uno spunto, no, di mercato, capire che cosa devi fare, perché se c'hai due centrocampisti titolari fuori per 4 mesi, insomma, poi c'è da fare la Champions, c'è da fare il campionato,
0: l'Europa League,
1: c'è da fare il campionato, c'è da fare la Coppa Italia e soprattutto c'è da tornare in Champions.
0: Esatto.
1: Che naturalmente era un lapsus per portare a dire che l'obiettivo vero quest'anno è tornare in Champions.
0: Esatto.
1: Quindi non puoi permetterti niente.
0: No, e tra l'altro Champions uguale Europa League, nel senso che tu ci torni anche vincendo l'Europa League. Probabilmente è più facile per la Juventus passare tramite la vittoria dell'Europa League che tra il campionato. Io nel campionato già vedo 3 posti quasi bloccati. Inter, Roma e Como li vedo lì bloccati. Dopodiché si gioca nel 4° posto Napoli, Milan, Juventus e Atalanta, se risale, però insomma comincia a diventare una rincorsa alla Champions tutt'altro che scontata per la Juventus.
1: No, assolutamente, questa è un'altra tegola che non ci voleva, e quindi io penso che sia la cosa migliore da fare, fare una valutazione sugli svincolati, te l'ho già detto, esatto. Perché ora come ora, cioè, o hai dentro, all'interno, voglio dire, o dell'Under 23, della Next Generation, oppure della Primavera, un talento che pian pianino puoi far crescere, o se no a livello anche numerico sei un po' in difficoltà in questo momento.
0: Parecchio. Sentiamoci un po' di note vocali che sono arrivate, dai Andrea.
2: Buongiorno a tutti, ciao Cecca, Marco Moretta, sai che ti voglio bene. Ciao Vincenzo, anche a te.
0: Ciao.
2: Una cortesia, volevo fare una domanda, magari è una baggianata. Ma se la Juve ricorresse a qualche centrocampista svincolato, il mercato è ancora aperto, se non sbaglio, mi date conferma? Potrebbe essere
0: sempre
2: qualche prospetto? Un vostro giudizio, grazie mille, allora, buona giornata.
0: Di fatto abbiamo già risposto a Marco, io ti chiedo soltanto se, gioco forza diventa una necessità, quindi anche se tu c'hai una rosa, e credo sia una rosa comunque copiosa, anche se adesso a centrocampo si trova corta, gli svincolati può essere anche un rischio dal punto di vista dei costi? Cioè, ma tu non lo paghi, ma gli devi fare comunque un contratto.
1: Sì, ho capito, però poi alla fine, visto, cioè, mi verrebbe da pensare oggi se tu avessi preso che sì, avresti in parte tamponato, no, questa situazione. Però anche lì c'è il settlement agreement, quindi devi anche capire quanto puoi spendere per un giocatore, voglio dire, anche svincolato d'ingaggio. Cioè, è chiaro che non gli puoi dare 6 milioni, ma non, ora se facciamo finta sia Brozovic, io penso 3 milioni e mezzo e possono più che bastare, cioè voglio dire, credo, poi bisogna vedere anche la volontà del giocatore di andare. Io, poi secondo me è importante in questi casi anche capire come stanno fisicamente, perché poi te ne hai bisogno subito, no, dei giocatori, quindi non è che puoi aspettare un mese che torni in condizione, però sappiamo tutti che quando ti alleni da solo, Vincenzo, è una cosa, quando ti alleni con una squadra e fa la preparazione è totalmente un'altra, quindi diventa anche difficile. Però io, ecco, oggi fossi la Juventus, una riflessione su uno svincolato lo farei.
0: Tra l'altro, infortunato, ricordiamolo, nell'elenco che ho fatto io prima, pauroso anche Cambiaso, e Cambiaso è un altro che poteva giocare da interno di centrocampo, ma anche lui, problema alla caviglia, ancora out. Sentiamoci un'altra nota vocale, Andrea.
3: Ciao Enzo, Luigi, vorrei fare una domanda a Nicolò. Nicolò, ma non ti senti un po' in colpa per aver caldeggiato allora Paratici alla Fiorentina?
0: Ecco, vedi.
3: Ciao.
1: Adesso... No, io non sono assolutamente, non mi sento assolutamente in colpa, perché io tanto avrei scelto o lui o Giuntoli. Con Giuntoli sono un suo amico, per cui sarei stato troppo di parte se fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Però io Paratici lo considero un grandissimo uomo di calcio. Poi mi chiedi, è infallibile? No. Se mi chiedi comunque se è uno che conosce il calcio e vede il calcio, ti rispondo di sì, perché i giocatori che ha preso la Fiorentina sono indiscutibilmente bravi, che poi non funziona in un altro discorso. Se mi chiedi se è un grande gestore, la risposta è no, è il suo grandissimo lato debole, e ne sa qualcosa la Juventus, perché da quando lui ha preso in mano da solo il club, le cose non sono andate bene, è inevitabile. Non è detto che uno che sa fare le radiocronache sappia fare le telecronache, non è detto che uno che sappia fare le telecronache sia altrettanto bravo a fare le radiocronache, tanto per fare un esempio, no, sul nostro lavoro. Certo. E se te sei bravo a scegliere il giocatore, non è detto che tu abbia le stesse capacità di gestire un club. Allora, e secondo me lui da solo non è, diciamo, certo il profilo migliore, ha bisogno di un Carnevali, di un Marotta che tra virgolette lo guidino in certe cose, soprattutto nella gestione non tanto degli acquisti ma del club. La gestione del club vuol dire rapporti, vuol dire vedere, capire certe cose che secondo me tutti non possono avere, ma non è un caso che il club più forte è quello che ha un grande general manager e un grande direttore sportivo.
0: Ci chiedono se McKennie e Sarr non saranno pronti dopo la pausa. No, McKennie e Sarr possono essere recuperati, più McKennie di Sarr, anche prima della sosta, ma del resto poi ci sono tre partite per adesso: il Sassuolo, per la Juventus in questo caso il Sassuolo, il NEC in casa in Europa League, e poi c'è la partita in casa con l'Atalanta, poi c'è la sosta lunga che in questo caso penso alla Juventus faccia particolarmente piacere. Cecca, l'ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda, torno un attimo sugli allenatori. La prima panchina è già saltata, ci sono delle panchine che vanno attenzionate?
1: Ma quella di Abate non era messa benissimo, prima di Fiorentina-Torino, poi però ha vinto, non lo so, perché insomma ho visto anche Di Francesco ieri che ha fatto comunque un Lecce caparbio, volenteroso, ce ne potrebbe essere qualcun'altra? Ma non lo so, io guarda, credo che sono molto curioso di vedere cosa succede con Allegri, perché la panchina del Napoli secondo me ha un grande allenatore, però oggi non so quanto Allegri sia così, come posso dire, l'Allegri che conoscevamo di qualche tempo fa, e quindi tra le bighe io non lo so, io auguro al Napoli tante belle cose, però qualche piccola perplessità su Allegri ce l'ho, ma nell'imminenza no, ecco, casomai sull'esito finale del campionato.
0: Cecca, grazie. Nicolò Ceccarini, un grande abbraccio.
1: Saluto ciao, a tutti. Ciao.
0: Cecca, noi ci fermiamo. Finisce qui lo spazio editoriale. Comincia l'autocasso tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Ci ritroviamo tra poco.

0: capo con il mattino lì. Stava qua?
1: Sì.
0: A seguire la Repubblica.
2: Capitano, questa partita arriva nel momento giusto, nel momento sbagliato, e come avete reagito alla sconfitta contro l'Inter?
1: Ma secondo me arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
0: La Repubblica, a seguire Radio Kiss Kiss.
3: Eccomi. Ciao capitano, buon pomeriggio. Premettendo che alla fase di non possesso partecipa tutta la squadra e quindi non soltanto la difesa, vi siete chiesti come mai di questi 5 gol che avete subito in due partite?
1: Abbiamo sicuramente rivisto quelli che sono stati gli errori. Subire 3 gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Sicuramente dovremo far meglio già a partire da domani sera, perché quando affrontiamo queste squadre, quando giochi questa competizione, al minimo errore poi le altre squadre sono forti e ti puniscono, quindi dovremo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista per cercare di fare un grande risultato.
0: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 8.
3: Buonasera, sì, mi collego alla domanda di prima sulla fase difensiva. C'è un qualcosa in particolare che mister Allegri vi sta richiedendo proprio su questo aspetto?
1: Ma sicuramente di essere più aggressivi, di coprire di più palla quando ce l'hanno gli avversari, quindi di far fatica quando non abbiamo il pallone, perché questo è importante. Sicuramente le prime partite ancora la gamba magari non può essere al 100%, e quindi stiamo lavorando su questo aspetto per migliorare.
0: Canale 8, a seguire canale 21.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Il mister ha detto più volte in questo inizio di stagione che la squadra deve migliorare la fase di gestione, però storicamente il vostro gruppo ha una difficoltà quando si abbassano i ritmi, quando non avete il pallino del gioco, quando insomma dovete poi subire l'avversario, e l'abbiamo anche un po' visto, no, in queste prime 3 partite. Che cosa si può realmente fare dal tuo punto di vista, chiaramente, per migliorare questo aspetto che è sempre stato un po' deficitario nel Napoli, l'hanno ricordato anche gli allenatori precedenti? Grazie.
1: Ma come ho detto prima, dobbiamo far fatica, dobbiamo cercare di difendere tutti insieme e cercare di gestire anche meglio i momenti della partita, ecco, capire meglio quelli che sono i momenti della partita, le situazioni che ci troviamo davanti. Dovremo sicuramente anche difenderci con la palla, iniziare a difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare, fare una gestione diversa di quello che è la fase di possesso, e stiamo lavorando su queste cose in questi giorni.
0: Canale 21, a seguire Sport Italia.
5: E l'esordio alla Maradona nella competizione europea contro una squadra super blasonata. Cosa servirà principalmente? Più cuore, più cattiveria, più coraggio?
1: Un po' tutte queste cose. Sicuramente affronteremo una squadra forte, una squadra che ha vinto la Premier League, che è arrivata in finale lo scorso anno di questa competizione, quindi sarà una sfida importante, ma sarà una sfida anche stimolante per noi, per vedere il nostro livello. È una competizione importante dove sicuramente vogliamo far meglio dello scorso anno, già a partire da questa prima partita, quindi la squadra è concentrata e focalizzata su quella che deve essere il piano gara.
0: Sport Italia, a seguire Telea.
6: Buonasera capitano. Sì. Mister Allegri ha detto che questa squadra deve migliorare non solo sulla gestione del pallone, ma sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Ecco, volevo chiedervi a che punto siete di tale crescita e su cosa avete lavorato in maniera principale, sull'aspetto fisico, sulla gestione.
1: Sì, come ho detto prima, naturalmente in queste prime partite non possiamo essere al 100%, fa molto caldo, non è una scusante, ma sicuramente in queste prime partite un po' ha inciso e come ho detto dobbiamo lavorare sulla fase di possesso, non possesso e cercare di migliorare quelli che sono stati gli errori delle prime partite.
0: Da questa parte abbiamo Telea, a seguire Telecapri.
7: Ciao Giovanni, Francesco Carbone, Telea. Quali sono le principali differenze, novità dal punto di vista tattico che stai notando rispetto a quello che vi chiedeva lo scorso anno mister Conte e adesso vi sta chiedendo mister Allegri? Grazie.
1: Ma secondo me non dobbiamo sempre stare a fare paragoni con lo scorso anno, ormai lo scorso anno è passato, abbiamo iniziato un nuovo percorso con il nuovo allenatore, quindi è un mese e mezzo che lavoriamo insieme e piano piano entreremo di più in quello che sono le sue idee e quello che vuole dalle sue squadre, quindi è vero che il tempo non c'è mai nel calcio, però siamo all'inizio e cercheremo di seguire quello che è il suo credo, è un allenatore esperto, quindi la squadra sta cercando di assimilare il più prima possibile quelle che sono le sue idee.
0: Telecapri, a seguire e a chiudere per il capitano, Area Napoli.
8: Ciao Giovanni, qui ciao. Per Paolo Matrone Telecapri, volevo chiederti, visto che nel finale dell'ultimo match vi siete messi anche a 5 in difesa, se è una cosa che preparate in settimana, quindi un modulo diciamo alternativo al 4-3-3 che è il sistema di gioco prediletto, e se tu ti trovi più a giocare da braccetto o a tutta fascia in questo secondo sistema di gioco. Grazie.
1: Ma sicuramente proviamo alternative durante la settimana perché ormai le partite si dividono in più fasi, quindi c'è bisogno di saper fare più cose e quindi sì, lavoriamo su tante situazioni che possono poi ricrearsi durante la partita. E per quanto riguarda il mio ruolo è indifferente, insomma negli ultimi anni ho fatto di più il terzo, quindi il braccetto rispetto al quinto, però se c'è necessità posso fare entrambi, ecco.
0: Da questa parte a chiudere Area Napoli.
9: Salve. Ciao capitano, buonasera. Allora, la partita con l'Arsenal è difficile, uno dei punti di forza dell'Arsenal l'avrete studiato sicuramente a video è la transizione, cioè loro sono molto bravi nella seconda palla quando perdono palla nella riaggressione a preparare la successiva giocata. Ti chiedo se può essere una delle chiavi della partita quella di capire da parte vostra quando è il caso di consolidare il possesso e quando invece andare su una verticalizzazione diretta, penso a Kevin De Bruyne che diciamo pensa calcio prima degli altri. Grazie.
1: Sì, è quello che ho detto anche prima, nel senso di capire i momenti delle partite, quando c'è da fare una cosa invece di fare un'altra. E sicuramente, come ho detto prima, affronteremo una squadra forte, però noi vogliamo giocarci le nostre carte. Quando giochi questa competizione è normale che di fronte ti trovi ad giocatori forti, squadre forti, però se la giochiamo anche noi vuol dire che anche il Napoli è una squadra forte, è fatta di giocatori forti, quindi c'è voglia di confrontarci, c'è voglia di giocare queste partite che poi sono le più belle da giocare, quindi ripeto, siamo pronti per domani e avremo il Maradona pieno, un'atmosfera incredibile in Champions League e siamo carichi per affrontarli.
0: Grazie capitano.
1: Grazie, buonasera a tutti.

0: Allora, cominciamo da questa parte, Mediaset, a seguire Rai.
1: Vale. Mister, sono qui. Sì. Sono qui. Buonasera, mister. A guardare soltanto i risultati, il Napoli è arrivato a 2 sconfitte, l'Arsenal è prima in classifica, ha vinto la Premier, l'anno scorso è stato finalista, sembrerebbe una partita scontata, ma come ci insegna lei, le partite poi vanno giocate. Allora le chiedo che sensazioni ha, perché avere fiducia, che piano partita deve fare il Napoli contro una squadra di un allenatore che è considerato un giochista, visto che in Europa dicono per la maggior parte che i giochisti vanno avanti, così si dice.
2: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. E sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita.

0: cercando di fare un risultato positivo.
1: Rai a seguire Radio Kiss Kiss.
2: Ciao Max, la domanda è questa, potrebbe esserci, visto l'avversario, un cambiamento tattico del Napoli domani rispetto a quelle che sono le caratteristiche dell'Arsenal?
0: No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita.
1: Rai a seguire Kiss Kiss.
3: Mister, buonasera, a questo punto le chiedo di Neres, invece anche lui questa mattina si era allenato in disparte, come sta in vista della gara di domani? Grazie.
0: Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio. Sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
1: Mister, da questa parte Corriere della Sera a seguire.
4: Salve, eccomi qua, buonasera. Mister, parto da una sua frase che è un po' il suo cavallo di battaglia, no? Che nel calcio esistono le categorie, come poi nella vita evidentemente. Domenica a San Siro il Napoli per un'ora ha anche annullato questo divario. Domani il divario è ancora più ampio, evidentemente come l'ha preparata per far sì che magari duri anche più di un'ora questa possibilità?
0: Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte, l'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti alla partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
1: Gazzetta dello Sport a seguire il Corriere dello Sport.
5: Mi chiedo, visto, insomma, ci ha detto mancheranno McTominay e Anguissa, probabilmente quindi ci sarà Gilmour è più un doppio play insieme allo Botka, o può fare con caratteristiche diverse la mezzala, insomma quello che fanno anche Anguissa e McTominay?
0: Domani mattina valuterò e deciderò ho quattro centrocampisti che sono Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi quattro ne giocherà tre.
1: Corriere dello Sport a seguire Beansport.
6: Salve mister, buonasera, sono qua. Lei ritorna in Champions dopo quasi quattro anni, al centenario, alla serata del centenario citò Totò, miseria e nobiltà, che bella parola, la Champions, come il cuoco. Ecco, che tipo di Champions, che tipo di sensazioni ha in questo momento e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli quest'anno?
0: Ma innanzitutto bisogna fare un passetto alla volta, innanzitutto domani iniziamo e poi abbiamo da domani fino al credo 31 gennaio, 27 gennaio, abbiamo otto partite. Dove ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere sempre fiduciosi perché la Champions comunque è un'ambizione che dobbiamo avere tutti, di fare una grande Champions. E quella è la cosa che sicuramente ci porterà avanti.
1: Bein Sport a seguire Times.
7: Ciao mister, sono qua. Ciao mister. Ma per la maggior parte l'Arsenal parte favorita in questa partita. Per lei va a preparare una partita dove l'avversario è favorito o no? Tutte le partite cominciano da 0-0 e 50-50.
0: Le partite iniziano tutte da 0-0. Che l'Arsenal sia favorita domani la partita contro di noi credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo noi dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita e alla fine vedremo che risultato saremo riusciti a fare.
1: Times a seguire the mirror.
8: Hi. Arsenal particularly good at stopping counter attacks on Sunday. Declan Rice got back and he tripped.

0: a player, so they didn't get forward. Are you aware of that? And is that, are Arsenal just the best team at the moment at the clever small fouls to stop the opposition having an attack?
1: Io credo che l'Arsenal sia una squadra completa. Credo che Arteta sia stato molto bravo e veloce a capire che e a sistemare quella che era la fase difensiva. Infatti l'Arsenal è una squadra che subisce pochi gol e quando lavorano di squadra lavorano molto bene.
2: Domino a seguire The Sun.
3: Ciao Massimiliano, in inglese per favore. You said that Mikel Arteta has done an incredible job at Arsenal. I just wondered if you could go into some more detail. What is it about his work at Arsenal that you have appreciated as a manager and the achievements that he has?
1: Io credo che, ho detto prima, credo che velocemente è riuscito a dare un grande equilibrio alla squadra. Sono molto bravi quando hanno la palla, ma sono ancora più bravi quando devono difendere. Questa è una roba di mentalità che lui è riuscito a trasmettere alla squadra.
2: Bassan?
4: I just wanted to ask you about Rasmus Højlund. In England he had a very difficult time, but he appears to have played better in Italy. Just how do you view him as a striker, and do you think there is a lot of room for him to grow as a player?
1: No, non ho capito il nome che ha detto.
5: Se c'è possibilità di crescere.
1: Holland, non ho capito il nome. Sì. Holland è giovane, 23 anni, io credo che abbia tutte le possibilità di crescere, soprattutto in fase realizzativa, e migliorare anche, diventare anche più pulito tecnicamente. E questo sicuramente, siccome è un ragazzo molto volenteroso che ha voglia di imparare, lo potrà sicuramente fare e lo farà.
2: The Athletic and then the Sky UK.
6: Coach, Kevin De Bruyne has come off the bench in the first three league games. Is he ready enough to start, and how has his fitness been since coming back from the World Cup?
1: Ma Kevin De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 agosto, le prime tre partite è partito dalla panchina, domani molto probabilmente sarà della partita.
2: Sky UK and then the Ethers.
7: Hello coach. In your earlier answer, if the translation was correct, you described Arsenal as the best team. Are they the best team in the world right now, and are they favourites to win the Champions League?
1: La Champions League è, bisogna vedere quando arriviamo a marzo le condizioni di tanti giocatori, quando devi giocare gli scontri diretti. Di avere anche la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione, ma ci sono tante squadre forti: Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Ci sono tante squadre forti che possono competere a vincere la Champions.
2: The Aethers.
8: Hi, Mr. Allegri. Arsenal are champions of England many times, but some people say in England they need to win the Champions League to be regarded as one of the true elite clubs of Europe. What do you say about that?
1: Vincere Champions League non è facile. Io ho avuto la fortuna di partecipare, di giocare a due finali, l'ho perso tutte e due. Speriamo che da qui alla fine mi vada un po' meglio.
2: Thanks, grazie a tutti.
1: Grazie, buona serata. Grazie.

0: Il titolo di questa canzone è Snow, sono i Red Hot Chili Peppers con uno dei giri di basso e giri di chitarra storici, unici nel loro genere, che Flea è riuscito a fare ovviamente con Frusciante, ciao, con tutto il gruppo dei Red Hot Chili Peppers. Anzi, vi consiglio, vi invito, se vi va, a guardare su Netflix la storia, cioè la storia dei Red Hot Chili Peppers, per chi ancora ama queste band, che è vero, hanno un tocco nostalgico, ma continuano comunque a fare grandi concerti, grandi eventi e soprattutto bella musica. Ben trovati, cari amici, buongiorno, buonasera, se ci state guardando in replica, buon tutto, buonanotte per gli amici che magari ci guardano la notte. Siamo pronti ad iniziare la prima parte di Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì, dove su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56, io saluto e ringrazio tutti gli amici che in maniera così assidua, in maniera così calorosa anche, perché ci arrivano un sacco di telefonate al 338-5914-319, non solo per salutarci, ma anche per magari lanciarci degli argomenti nuovi da trattare in questi giorni o comunque durante le settimane qua dal rientro delle vacanze. Anzi, ormai, ma manca poco, manca pochissimo all'apertura di Full Gas.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità,

0: ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
1: E noi saremo presenti con Full Gas a uno degli eventi che ormai è storia soprattutto in Italia, ma nasce a Roma, ma poi è diventato un qualcosa di importantissimo, unito e legato al Motorbike Expo di Verona. C'è Eternal City Custom Show e ve lo presentiamo così.

L'Eternal City Motor Show a settembre, ci saremo anche noi, 3 giorni dedicati ai motori, alle moto, a tutto quello che è il mondo non solo delle classiche moto, ma anche Harley Davidson, Custom, e ci saremo noi a presentare, a conoscere poi tutti quanti i produttori, i meccanici, i costruttori, perché poi c'è un mondo incantevole. Come avete visto, poi saranno aree dedicate anche più giovani, quindi la zona degli skater, la zona dedicata alle auto degli anni 60, cioè con veramente costruttori che amano quello che fanno. Quindi vi aspettiamo a Roma all'Eternal City Motor Show. Detto questo, apriamo la parte di questa prima parte in attesa dell'arrivo di Simona. Io prima l'ho ascoltata mentre lei faceva la puntata di Gosvip. Non vi accenno nulla di questo, ma perché poi sarà lei a parlarvi, cioè ne parleremo con lei quando entrerà poi da gamba tesa. Mi sono divertito tantissimo ad ascoltare i suoi commenti. Detto questo, vi voglio parlare invece, visto che abbiamo iniziato con la canzone Snow dei Red Hot Chili Peppers, e soprattutto all'Eternal City Motor Show ci sarà occasione di ascoltare sicuramente bella musica anche lì, e una canzone comunque un po' a marcord. E vi voglio chiedere una cosa: voi vi ricordate qual era la vostra playlist nel vostro MP3, lettore MP3? Ve li ricordate innanzitutto il lettore MP3? Erano dei lettori, quindi delle cose rotonde, quadrate, rotonde, ovali, piccoline, dove tu ci attacchiavi quelle cose che chiamano cuffie, queste cose qua, le cuffie con il cavo, non quelle Bluetooth, cioè quelle con il cavo, che attaccavi, soprattutto quelle piccoline che mettevi. E una volta negli anni, pensate un po', una volta negli anni 80-90 c'era il Walkman. Da lì, dal Walkman si è passato al lettore CD. Però il lettore CD, a differenza del Walkman, anche se il Walkman alcune volte, ora mi ricordo che quando ero in ritardo per andare a scuola e avevo il Walkman con la musica, correndo anche il Walkman a cassetta ogni tanto saltava perché correndo sbatteva. Il CD non ne parliamo proprio, il CD doveva stare piatto, dritto, fare attenzione, appena lo mettevi nella cartella si bloccava, rallentava, era un pochino più complesso, bello ma complesso. Portare le cassette era un po' più facile, il CD è vero che c'era questa sorta di porta CD come quella della macchina, ma diventava complicato, e quindi decisero di fare poi il lettore MP3. Come funzionava? Tu lo attaccavi al computer con i tempi giusti, con calma, mi raccomando, prendeva e spostava, e spostavi le canzoni in versione MP3, in versione MP3 le spostavi dentro questa chiavetta USB, chiamiamo così, questo contenitore di musica. Premevi play, c'era il tastino per andare avanti, e tu avevi tot musica illimitata. Perché? Perché avevi c'era una capacità, io mi ricordo i primi lettori erano tipo 253 megabyte di musica, e c'era quello proprio se proprio volevi investire, c'era quello da 1 giga di musica, quindi fai te, era veramente, avevi la capacità di mettere un bel po' di musica per i tempi, cioè più di una cassetta sicuramente, no? Quindi avevi questa facilità ad avere tutte le varie playlist che magari a te piacevano, te le andavi a creare a casa sul computer e le mettevi dentro. Questo lo sto dicendo per i più giovani che magari ci ascoltano e ci guardano. Pensa, è una bella cosa, carinissima, molto bella. E ora la comodità dell'MP3 era che andava a batterie, quelle più piccoline, e quindi già era un dispendio economico diverso, perché il lettore CD, se non sbaglio, aveva 4 batterie quelle stilo, il Walkman ne aveva solo 2, ma dovevi prendere ricaricabili perché si consumavano, e quando si consumavano, soprattutto se lo ascoltavi, nel mio caso io l'ascoltavo circa un'ora, 40 minuti all'andata e 40 minuti al ritorno da scuola, perché era quello il tempo e il periodo, 40 all'andata e 40 al ritorno, le batterie mi duravano, quanto mi duravano le batterie? Ma
forse un paio di giorni, poi mio padre decise di comprarmi poi le batterie ricaricabili, che dovevo ricordarmi, era anche quella era una cosa che tu dovevi ricordarti di fare ogni sera, ricordarti di mettere le batterie a caricare, se no il giorno dopo non avevi niente. Quindi icona degli anni 90-2000, il lettore MP3 poi man mano è andato a farsi sostituire dal telefono, perché tu col telefono hai tutto dentro, la puoi ascoltare via Bluetooth, però hai sempre delle distrazioni. E secondo me l'ascoltare musica non deve prevedere distrazioni. Ma perché? Perché la musica ti deve anche emozionare, la musica ti deve regalare quel sentimento, quella che sia una canzone, vedi, ne parlavamo ieri con Simona, lei ascolta la canzone, quella del film Gran Torino, e si emoziona, e ha delle vibe, è quello, perché tu l'ascolti, ti concentri sulle parole, ti concentri sulla musica, no? Che viene, che esce nelle tue orecchie, nella tua mente, quindi ti isoli. E avere il telefono in mano mentre ascolti musica comporta che tu, mentre stai ascoltando musica, ti distrai a leggere, la gente dice a leggere le mail, ma voglio vedere quanta gente legge le mail e quanti invece scrollano Instagram o scrollano Facebook. Quindi il momento della musica deve essere dedicato a quello, e in questo caso ci ha pensato Justin Bieber. Voi direte, ma perché Justin Bieber? Sì, cari amici, perché a quanto pare l'MP3 è tornato. Justin Bieber ha creato una nuova versione del lettore musicale. Quindi lui dice, ragionando su il Back to the Future, quindi il ritorno un po' al passato, perché ci si sta rendendo conto in generale che la vita frenetica che i telefoni ci danno ci tolgono del tempo. Uno dice, ma come, io non sono riuscito a fare nulla oggi, guarda quante ore sei stato al telefono, guarda quante ore sei stato sui social e guarda quanto tempo hai sprecato per... E invece di dedicarlo a, non è solo per forza la musica, può essere la lettura, può essere un hobby, può essere la corsa, può essere a qualsiasi cosa che sia il vivere. C'era una canzone bellissima di Renato Zero che non ho, se no l'avrei fatto ascoltare, ma prima o poi la troverò. Si chiamava proprio Vivere ed era meravigliosa ed era un inno alla vita, perché tu la vita la vivi e te la lasci il segno e te la ricordi se hai dei ricordi che ti crei man mano, se no il social ti crea pochi ricordi, li fissa lì dentro ma poi dopo svaniscono. Bene, quindi Justin Bieber ha creato questo nuovo MP3 e ha deciso appunto di creare l'erede del classico MP3 con il suo brand Skylark. Va bene, credo si pronunci così. È stata sicuramente una sfida nell'era dello smartphone, ma il suo obiettivo è quello di conquistare la nuova generazione e allo stesso tempo far tornare alla mente tanti ricordi a quelle persone che l'MP3 l'hanno vissuto per tanto tempo. Si tratta di un lettore musicale puro che punta sul fattore nostalgia, trasformando la tecnologia vintage nel nuovo oggetto in hype. Come si dice, una delle canzoni che avevo portato dalla cassetta al lettore MP3 era questa di Rema.

AM con What's the Frequency Kenneth, canzone fantastica che ha poi spostato il mondo degli R.A.M. nella versione un po' più grunge. Sentite, la chitarra è cambiata, è cambiato anche il modo di cantare, quindi What's the Frequency Kenneth è stata uno switch tra lo stile di questa band. E stiamo parlando, cari amici, di Justin Bieber non per il gossip, non per le chiacchiere da bar, ma per l'idea dell'MP3. Ora, io stavo cercando di fare un'analisi delle canzoni che ho messo nel primo MP3 e cercavo di ricordarmele, proprio perché alcune le ho molto chiare, altre no, perché ero in un periodo strano in cui avevo delle

amavo ancora usare i CD in macchina, ma l'MP3 quando girava, per esempio, lo usavo in villaggio. Usandolo in villaggio mi permetteva di non avere, di non portarmi tutto quanto il malloppone, ma di avere questo piccolo coso piccolino e mettere, che ne so, balli del gruppo, mettere tutta la musica di sottofondo. Però sono sicuramente che una delle canzoni che avevo, ve la faccio giusto a sentire 2 secondi, una delle prime canzoni che misi era questa. Non proprio questa, nel senso, questa è la parte con l'orchestra, con la Royal Philharmonic Orchestra, ma avevo la versione originale. La riconoscerete a breve. Lui è Elvis Presley e la canzone Burning Love.

Grazie regia. Ora capite, avere delle canzoni così, avere magari tutto l'album, ecco, la lasciamo di sottofondo, di Elvis a portata di mano e poterle ascoltare semplicemente con un semplice switch tic, e passavi all'altra traccia. Era questa la parte figa e facile dell'MP3, perché con la cassetta dovevi andare avanti e consumavi la batteria. Con il CD e premevi sì il tastino, switchava, ma alcune volte era un po' più lento, mentre l'MP3 era praticamente immediato e tu avevi a portata di mano tutto quanto. La musica, come in questo caso, Born in Love di Elvis Presley, fatta con la Philharmonic Orchestra. Vi sentite violini? Questo è quello che lo so, è un po' da nerd questa cosa, da nerd della musica, apprezzare quello che è il fascino delle orchestre, del remake, quindi del rifare una canzone con un'orchestra che ti segue. Bellissimo, bellissimo. Quindi volo nella nostalgia, cari amici, in questo caso dell'MP3, pensateci, andatela a cercare nel cassetto, da qualche parte ci sarà, e andate a riscoprire, fatelo. Andate a riscoprire che musica ascoltavate quando avevate l'MP3. Magari dovete rimetterlo in carica, senza dubbio. Non è, probabilmente sarà scarico da tanto tempo, ma riprovate quell'emozione di ascoltare la musica in MP3. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco. Arriverà Simona e con lei ne parleremo, e parleremo di quello che appunto lei è il suo sfogo sui me contro te. Non lo dico a nessuno. A dopo. Sigla!

0: meno male che ci sono i Simply Red che ogni tanto se ne riescono, questo con questo remastered di questa canzone, quella Recollection. Cioè guarda come mi sono rilassato in questi 4 minuti e 17 secondi ascoltando i Simply Red. Quanto la musica riesce a rilassarmi da tutto quello che è il caos del mondo, da tutto quello che è tutte queste cose qua, capito? Ne parleremo oggi.
1: Sì, però mi piace un sacco.
0: Mi è venuta un'ansia.
1: Mi è venuto a me, no, mi è venuto una dolcezza nel cuore nel riascoltarlo, perché? Perché
0: sì.
1: Ero un adolescente quando c'erano i Simply Red, forse una. Sì, no, avevo 13-14
0: sì,
1: anni.
0: Ci sono da un bel da un po', che dagli anni 80, quindi figurati.
1: E,
0: no.
1: E io ho questo ricordo che è come quando gratti i gatti, no? Che si fermano e rimangono lì in brodo di giuggiole. Io quando ascolto i Simply Red mi succede
0: sì,
1: questo.
0: Sì, è così, lui ha questa voce meravigliosa, un sound, delle canzoni belle da ascoltare. Noi ve l'abbiamo voluta regalare per aprire la giornata di oggi, cari amici, in questa parte con lei, con Simona Monaco, con la beltà di Simona Monaco. Applausi per lei, vai, vai da casa, su, vai dal divano, su, alzati e via, coriandoli,
1: i sassi, no?
0: diamo il via, benvenuti cari amici, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, ma si avvicina sempre di più il momento, è arrivato il momento quasi per dare il via, per accendere ufficialmente che cosa Full Gas.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E ci stiamo quasi arrivando, cari amici, quelli, Elli. Allora, io mi sono fermato appositamente, prima potevo prendermi una mezz'ora di pausa, tra una cosa e l'altra, tra lo studio, eccetera, avrei potuto dedicarmi a mille altre cose nella mia vita, ma sono rimasto affascinato, bloccato, preso, proprio agguantato, buttato lì dalla tua puntata di Gossip e dei me contro te. Ma come ti ascoltavo,
2: mi fanno arrabbiare, io mi scuso.
0: E vedevo Simona che gli saliva il male dentro. Non l'hai mai nascosto, attenzione, da quando ci conosciamo, ma da quando facciamo televisione, non hai mai nascosto il tuo astio verso queste persone. Però io ti ricordo sempre che tu ricordi molto spesso la frase, una frase di Vanna Marchi, che i Pirla vanno in qualche modo depredati in qualche modo, no? E loro hanno usato niente di più, niente di meno che questa stessa tecnica. I Pirla vanno depredati. Ovviamente noi non vogliamo dare di Pirla a tutti quanti voi ascoltatori, neanche Simona ci mancherebbe, vorrebbe dare dei Pirla a voi, però è normale che fa strano vedere determinate cose. Cosa? Si sono sposati me contro te, giusto, magari cambiando trasmissione, gli amici sono diversi, i me contro te, cioè questo qua e questa qua, si sono sposati e hanno iniziato a fare video durante il periodo del Covid, come hanno iniziato a fare molti, in qualche modo hanno svoltato facendo appunto canzoncine, robe per bambini, e quindi creando degli spettacoli, dei film che i bambini hanno in qualche modo idolatrato e hanno reso omaggio, rendendoli super famosi. Ovviamente danno fastidio perché vai a raggiungere un tale successo, una tale economicità. E ti faccio un esempio: Kaby Lame, l'altro ragazzo, quello che faceva, anche lui ha raggiunto un infinito successo, però continua a fare quello, continua a fare le sue cose, quindi dà meno fastidio dei me contro te. Perché? Perché sposarsi a Milano, al Forum, da qualche parte, comunque in un palazzetto dello sport, vendendo i biglietti per il loro matrimonio invece della fare da busta, fanno la busta, no, vendono i biglietti. Più l'incontro personale con il saluto a 250 euro, capite che hanno fatturato quanto, un milione qualcosa di euro? Un milione passa di euro. Capite che bel matrimonio, che manco corona, cioè Fabrizio, manco tu ce la fai.
2: No, Fabri, manco tu ce la fai. Ascolta, Fabri, al netto di tutto, vai a investigare, dici la verità su questi due. Beh, sì, che ci interesserebbe.
0: Oh, esatto, capito.
2: Dai, smaschera gli imbroglioni.
0: Di Belen, mai, basta, finita. Su. Cioè, vai, però, capito, ti hanno battuto, Fabrizio Corona, ti hanno paurina, Fabrizio. Sono arrivati due, me contro te, tu, no, paurina, un milione di euro per il loro matrimonio. Geniali. Ilary Blasi, che si è sposata, ha speso lei 300.000 euro per la villa dove stava. Mica tutta sta roba, cioè, capite
2: Si è sposata anche lei questa settimana?
0: Non so se si è sposata, ma tu me l'avevi detto la settimana scorsa, villa di Ilari, 300.000 euro.
2: Ma non so quando,
0: euro.
2: Forse il weekend prossimo.
0: Non lo so,
2: ma
0: adesso
2: so che non credo.
0: Però perché... non guadagnerà mai 1 milione di euro Ilari Blasi, comunque.
2: No, neanche vendendo i diritti del suo matrimonio. Bra,
0: esatto, cioè manco Corona ti guadagni 1 milione di euro vendendo paurina. Capisci quanto la genialità di questa cosa... come dicevi tu, puntando sui bambini...
2: Su fascia elementare. Fascia elementare perché? Perché sono ancora bambini, puoi vendere ancora tantissimi gadget, quindi merchandising a go-go, e sono tutte cose che costano dai 20 euro in su, pensa alle matite, pensa ai quaderni, ai diari, pensa alle cartelle, pensa alle bambole che avevamo fatto.
0: C'è tutto un merchandising infinito.
2: Sono sposati prima dell'inizio della scuola, ok, dove magari una maestra con sale in zucca avrebbe detto: no bambini, voi non ci dovete andare. Quindi prima che il sapere si infondesse nelle testoline di queste meraviglie, si sono sposati, e prima e questa target è un target che, se non ricordo, credo proprio di non sbagliare, non pagano i libri, perché i libri elementari te li dà lo Stato, quindi i genitori non hanno neanche da sborsare questi soldi per far studiare i figli, mentre diversamente alle medie si parla di 400
0: sì,
2: euro
0: sì, certo,
2: per
0: vabbè,
2: che è già un target diverso, però sono geniali, se ci pensi è tutto geniale, tutto studiato perfettamente da questi
0: due. Ma ti ripeto, non ci sarà alle spalle sicuramente delle produzioni, sicuramente loro partono, ma come al solito per arrivare a certi livelli, per riempire un teatro o un palazzetto, non è che li riempi facilmente, cioè non è una cosa che hai due si mettono a fare, alle spalle ci sono altri che guadagnano, quindi c'è tutto un movimento dietro che porta. Io non so perché il papà di mio nipote, con la nuova figlia che ha, sono andati un anno fa ai Me Contro Te, e lui, che poveretto fa l'operaio, ha dovuto investire 200 e passa euro per portare la bambina a vedere.
2: Così impari. Tengono le pezze al culo.
0: Esatto.
2: Però no, vabbè, non lui, chi se ne frega.
0: Ma che
2: però,
0: capelli c'ho oggi?
2: Tengono le pezze al culo, però non sono capaci di dir di no ai figli, perché devono fare l'affare di bravi genitori.
0: E sono bravi.
2: Se sono separati poi è di una
0: È la fine. Genitori separati, l'abbiamo visto,
2: facilità.
0: diventano veramente labili, ma una volta i genitori separati in qualche modo si nascondevano, riuscivano, perché c'era la vergogna del paese, ed era anche complicato gestire i figli. Oggi invece sono i figli che gestiscono i genitori.
2: Sì.
0: E l'abbiamo visto la settimana scorsa con chi era in barca, che il bambino frignava, subito si correva. Mamma.
2: La bambina frignava
0: e subito preoccupazioni. Cioè, ma di che? Ma cioè, i genitori, capito? Le buone, famose buone maniere di una volta, in qualche modo, si sono andate a perdere. Buone maniere o usi. Oggi affronteremo e parleremo anche di questo, perché buone maniere di una volta che i bambini di oggi non usano più. E abbiamo visto che se vai a alcuni bambini non usano più. Mettiamola così, va bene, però è normale che se tu hai come esempio la scemitaggine dei Me Contro Te, difficile che tu vada a imparare determinate cose, tipo, no, il famoso ti alzavi in piedi quando un adulto entrava nella stanza, che inizia dalla scuola. Oggi secondo te lo fanno fare?
2: Non credo, sai.
0: Non credi, no, perché
2: arrivava il professore, la maestra ci si alzava per
0: salutarli. Sì, in piedi c'era il capo classe, che era il bambino, quello bravo, odiato, ma era quello che per guadagnarti il ruolo di capo classe dovevi essere bravo, ed era un onore. Anche se venivi bullizzato, preso in giro, tu eri il capoclasse, e quando entrava la professoressa, tu, capoclasse, dicevi in piedi e tutti si alzavano.
2: Quando entrava il preside non c'era bisogno di dirlo, per l'amore
0: del
2: cielo. No,
0: però il capoclasse doveva subito dire in piedi, perché se non lo diceva ti veniva tolto lo scelto di capoclasse.
2: Madonna, a me non ho vissuto questo trauma.
0: Che trauma, è bello questo. Perché? Perché ti insegna il rispetto per le persone, che poi sarai tu a loro volta, perché quante volte, quando non ti dà fastidio quando un bambino a te non ti rispetta? Non gli diresti, io, ma non ti ha insegnato l'educazione. A me sì, perché io ho rispettato gli adulti e voglio che i bambini rispettino me. Perché è giusto che sia così.
2: Ma lei vuol dire che i tuoi genitori hanno fatto un buon lavoro. Se il bambino non ti rispetta, è perché i genitori non stanno facendo
0: bene,
2: un buon
0: allora
2: lavoro.
0: Bene, allora picchiamo il bambino. No, no, sto scherzando. Scherzo, ovviamente.
2: No, picchiamo no. I genitori.
0: Picchiamo i genitori. No, sì, picchiamo. No, non si picchia nessuno, non è quello. Però adesso, a parte gli scherzi, l'educazione purtroppo va data anche a scuola.
2: Certo.
0: Perché se a scuola hai la maestra di sinistra che non vuole per forza, perché

0: No, perché l'autorità va
1: contestata,
0: ecco che vai a perdere quello che è il discorso, il simbolismo di farsi alzare i piedi, perché non è questione di autorità, è questione di educazione.
1: Io questo articolo che tu stai leggendo sono entrata per curiosità, come sai, sempre a leggere anche i commenti dentro. I commenti dentro sono terrificanti, gente, ecco, i bambini di una volta erano marionette, i bambini di una volta, ecco perché ci troviamo in un paese così... E la miseria, non è mai morto nessuno per un po' di rigida educazione. E poi ci troviamo bambini che non è ancora arrivata la bolletta del gas, però vi fanno spendere già 250.000 euro. Quelle se li vanno in quattro viaggi di nozze, separatamente probabilmente, in giro per il mondo, e voi non sapete come pagare la bolletta della luce.
0: No, infatti quello non riesco a capire proprio questa cosa. Cioè, nel senso, i bambini sono delle se fanno così sono delle marionette. I genitori, che siccome il bambino frigna, corrono a fare quello che è, e non sono delle marionette,
1: no,
0: quindi è meglio essere dei
1: genitori.
0: Ah, quindi è meglio essere dei
1: ma
0: genitori.
1: Scherzi, dire di no ai figli, i traumi che li provochi.
0: Certo, ci stiamo cagando sotto. E va poi... bene, detto questo, perversa, è un meccanismo perverso questo dei bambini e genitori, eh.

0: vedrai che all'inferno non ci vai tu.
1: Dito nella piaga featuring Tiziano Ferro, Perverso era già una bella canzone, è sempre stata carina anche al tempo, una delle prime forse di Tiziano Ferro, con tanto di coreografia, con lo spallimento, sono bella carina. E poi ci ha messo adesso Dito nella piaga, che a me
2: prima,
1: piace tanto.
2: C'era arrivata prima Dollurio e Lola Falana.
1: Sì, ho capito, mamma mia. Vedi qua sei boomer, cioè mi cicci fuori Don Lurio e tu neanche eri nata a Don Lurio, e manco c'eri con Lola Falana, cioè, capito? Mamma mia, no, c'eri prima Don Lurio, dai, fammi un pezzo, fai il...

0: fammi la, il bel balletto.
1: Non so, non lo, è difficilissimo. One, two, three, con la spalla, con la spalla, braccio teso, l'ancas bilenca.
0: Dormire. Salutiamo Claudio Cecchetto, grande Claudio.
1: E ancora.
0: Grande, sì, ancora fa soldi a palate con Gioca Giù e i geni. Lui è stato uno dei primi geni, poi da lì hanno copiato tutti. Ma ho visto delle canzoni della Baby Dance, proprio parlando di bambini, e forse qualcosa fatta proprio dei Me Contro Te, non vorrei, che è molto simile a Gioca Jouè. Cioè, tipo, allora adesso bambini, suoniamo il violino. Bambini, suoniamo la chitarrina. Bambini, suoniamo la batteria. E tutti i bambini che fanno. Cioè, e poi dopo dicono che i bambini non sono degli automi, Ringo. Ma avete preso per un go'. Cioè, così, no? Quello sono, cari amici. Quindi, stavamo parlando e Simona stava...
1: Scusami, mi ero distratta.
0: Fatti pure i cazzi.
1: Ho visto una notizia e volevo approfondirla, ma altrimenti l'avrei persa.
0: Certo, giusto, hai ragione, si perdono le notizie dei Me Contro Te.
1: Era della psicogenealogia.
0: Ah, sì, me la stavi leggendo l'altro giorno. Non entriamo in questo argomento, che sennò finiamo per entrare nel finiamo nel trip mentale di come si chiama. Quindi stiamo parlando di cose
1: di educazione,
0: quella che magari i bambini di oggi in qualche modo non fanno più. Abbiamo menzionato prima appunto l'alzarsi in piedi quando entrava un adulto. Ora non è che in generale, cioè, io ancora mi alzo, se entra qualcuno in casa ti alzi in piedi, cioè, ora, lasciando perdere adulto o non adulto, ma se entra un ospite in casa, tu ti alzi.
1: Beh, certo.
0: Cioè, non è che stai seduta...
1: E lo accompagno anche fuori dalla porta.
0: E l'accompagni anche fuori, è quello che si usa normalmente fare per educazione, non solo bambini, ma anche adulti, perché in effetti c'era, vedi, accompagnavi gli ospiti fino alla porta quando se ne andavano.
1: Sì, è buona educazione.
0: È buona educazione perché esci di casa, no, ciao, bello, vaffan...
1: Sai dov'è la porta.
0: Sai dov'è la porta. E vattene, quello lo puoi fare con qualcuno con cui hai confidenza, cioè nel senso, non è che se io esco a portare i cani tu mi accompagni alla porta, no? Cioè,
1: no, però siamo nella stessa stanza.
0: Sì, ci salutiamo, ciao, via, ma non mi accompagni alla porta perché siamo in confidenza. Però
1: siamo
0: siamo in confidenza. Ciccia, senti, a proposito di confidenza, siamo quasi giunti al termine, quindi, cari amici, ci vediamo alla terza e ultima parte con Simona. Continueremo a parlare di questo argomento, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Siamo in confidenza. Sigla.

Quando riesce a riportarmi adolescente questo video? Adolescente sognante, innamorato di Liv Tyler.

0: Stupende come questa, come tutto l'album Get a Grip, ma proprio anche i video, cioè Alicia Silverstone e appunto Liv Tyler erano nella memoria, nell'idealizzazione di noi giovani adolescenti. Quello, il pantaloncino con l'anfibio, con il dottor Martin, era quello, cioè erano le adolescenti italiane, erano anche quello. È normale che a noi ragazzi volevamo essere il fighettino con i capelli un po' lunghi, biondo, fisicato, era quello. Non so, tu, non so, tu guardi per quella faccia perplesso, ma abbastanza
1: no,
0: ridere.
1: Che devo dire, non lo so, cioè io veramente a volte, se penso alla mia adolescenza, ho dei buchi neri, e quindi io ti dico che questo video non me lo ricordo se non da adulta. E non lo so perché, ho dei buchi neri.
0: Va bene. Bene, allora partiamo, signore e signori, applausi scoscianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Stavamo parlando e stiamo parlando nella seconda parte del programma e un po' di quelle che sono le buone maniere che una volta c'erano, esistevano e che oggi purtroppo in qualche maniera si sono andate a perdere, per o forse perché i nostri genitori ce l'hanno in qualche modo inculcato in maniera forse pesante, quindi noi oggi non ne vogliamo più sapere. Potrebbe essere anche quello.
1: Beh,
0: cioè la parte,
1: una delle cose che vedi più spesso in assoluto è quando una mamma con un bambino o un papà con un bambino incontra un altro adulto e loro si salutano. Saluta sempre, perché altrimenti il bambino, ma che ti, non ti saluterebbe mai. Saluta. E già questo è un insegnamento che, cioè, che va fatto al bambino. Forzato il bambino a salutare un altro adulto, qualsiasi adulto sia, ma perché è buona educazione. Che poi quando diventiamo grandi cerchiamo di schivare le persone, di non vederle, non salutare, per non salutarle è un altro paio di maniche.
0: Certo.
1: Però il genitore,
0: certo,
1: deve fare il genitore.
0: Ma il saluto, poi magari ci sono bambini più timidi e bambini più espansivi.
1: Saluta e lo va dietro la gamba, che
0: sì,
1: sarà
0: però,
1: mai.
0: Questo succede ai bambini che hanno 2-3 anni,
1: sì.
0: Cioè non
1: quando hai 5, 6, 7 anni tu devi salutare,
0: devi
1: punto.
0: Salutare, arrivi, buongiorno e saluta, ciao, salve, eccetera.
1: Ma anche
0: è normale
1: perché,
0: che
1: quanto è bello vedere un bambino ben educato.
0: Sì, no,
1: è
0: no,
1: bellissimo. Cioè, ci stai insieme anche molto volentieri.
0: Assolutamente, è quella la parte che tu dici, oh, finalmente trovo un bambino educato che sa rispetto. Poi il saluto, ti ripeto, semmai va e cresce con l'età. Cioè, nel senso, io non mi aspetto che un bambino di 3 anni mi vede e dice ciao, buongiorno, signor. Cioè, nel senso, Pareto, dai anche
1: ti Pareto. Federico.
0: Federico,
1: quanti anni hai, Federico? Federico ha 3 anni.
0: Federico ha 3 anni, parla in terza persona di Federico.
1: Sì.
0: Bravo,
1: fammi vedere i muscoli, Federico, fammi vedere che i muscoli. No, ha fatto vedere i muscoletti delle gambe.
0: Ah sì, chissà perché, chissà perché, dove l'ha vista questa cosa del,
1: sì, che m'ha fatto molto
0: del muscoletto, è vero. È così come i bambini che, per esempio, mettono, come quando parlano dall'emozione si toccano il pisellino, cioè lo fanno perché
1: sì.
0: Non si sa perché, capito? Comunque
1: probabilmente è un modo per rilassarsi, perché sono tesi, sono emozionati,
0: sì,
1: probabilmente, sono imbarazzati,
0: sì, è
1: non
0: ovvio,
1: capendo che creano imbarazzo agli altri.
0: Vabbè, che hai imbarazzo.
1: Vabbè, ha 2-3 anni anche lui, quel bambino.
0: Sì, cioè, è sempre quello, la piccolaggine dei bambini. Comunque, una cosa che, per esempio, io non ho mai fatto.
1: Nemmeno io.
0: Perché non, in
1: realtà,
0: non
1: quella cosa.
0: No!
1: Non quella.
0: No, ma io sicuramente da piccolo mi ricordo quando ero piccolo di essere mai stato ripreso per toccarmi il pisellino, sono sincero, nel senso non
1: beh,
0: so
1: è una
0: perché.
1: Cosa che voi maschi la fate talmente inconsciamente.
0: No, ci sono mai maschi che la fanno anche in età adulta, cioè nel senso che io ho avuto animatori che camminavano
1: si ravanavano,
0: sì, copiosamente, in maniera proprio, e io là che con la pistola a pallini gli sparavo per fargli dimenticare che a 20 anni non ti devi ravanare, cioè, che caspita, avanti.
1: Allora,

0: alcuni ospiti mandavano il bigliettino, tu scrivi che vi ringraziamo per il regalo ricevuto e lo rispedivi. Ah. Ok, cioè nel senso era una forma di cortesia.
1: Di un'eleganza incredibile, ma sì, sarà dei primi del Novecento sta roba.
0: No, io me la ricordo che me la facevano in alcune occasioni.
1: Beh, tu cioè, sono dei primi del Novecento.
0: Sì, in effetti anche quello è vero. Chiedevi il permesso prima di alzarti da tavola, che bello, chiedere il permesso prima di alzarsi da tavola, che oggi anche lo fanno, però non chiedono il permesso, avvertono, ciao vado, cioè questo se ne vanno, mentre prima se tu ti azzardavi a muovere un solo muscolo da tavola era il ciafon. E anche lì entriamo nel meccanismo, non si picchiano i bambini, dico, non è,
1: no, da me si era, da me si diceva, se non hai finito quello che è nel piatto non ti alzi.
0: Esattamente, a parte quello che è il trauma infantile all'asilo, io che devo mangiare il pollo lesso, perché all'asilo sai quando dei bambini fanno il petto di pollo lesso, che quando è lessato troppo senza olio, senza niente, è la morte, cioè non lo mastichi mai più, e se poi dopo ci metti anche gli spinaci, pollo lesso e spinaci assieme formano una palla che ti uccide
1: e muori. Di mangiare sul balcone il plum cake.
0: Esatto, esattamente, è la morte nera, e tu non andavi a giocare finché non finivi di mangiare tutto.
1: Questo è bullismo.
0: Che era, allora, sì, cioè nel senso da bambino lo vedo come bullismo, da adulto
1: cerchiamo di giungere un compromesso, un pollo che mi strozza, no, magari ti mangio gli spinaci.
0: Esatto, è che i bambini non sono in grado di capirla questa cosa, perché spesso i bambini odiano la verdura e i genitori non sono in grado, cioè l'altra sera, questo non lo mangia perché lui non mangia verdura. Non mangi verdura, ma tu stai seduto lì finché la verdura non la mangi, non è che non mangi verdura, poi nascono i bambini, cioè nascono, crescono i bambini, metti il gobbo di Notre Dame, è normale che non mangi verdura, non mangi nulla che ti apporti un qualcosa di calorico.
1: No, sale minerali, vitamine in realtà.
0: Sì, qualsiasi cosa sia che ti apporti la verdura va mangiata. Insalata, non insalata, le carotine, non le carotine, le zucchine, non le zucchine, devi mangiare, punto. In un modo, sta a te, genitore, fargliele buone in modo tale che le possano mangiare. Cioè, capito, te mangi, vai, mangi la cinese, mangi il fottino primavera, e no, c'è la verdura.
1: Spesso i genitori, ci sono le mamme che non hanno tempo e neanche vogliono cucinare, allora gli preparano già tutto pronto, che mettono nella friggitrice d'aria e tutto si prepara.
0: Ma due carotine, cioè, capisci, la verdura, gli spinaci, ora è vero come ti dicevo, se non li mangi tutti, dall'altro lato, caspita, ti rendi conto che un bambino non riesce magari a deglutire
1: lo spinacio, sì?
0: No, è a masticare e deglutire, perché ti faceva, io mi ricordo, le cose troppo lunghe mi davano una sensazione di soffocamento ed è pericolosissimo.
1: Infatti, esatto. Anche a casa, se voi fate gli spinaci per i vostri bambini, e c'è il rischio, perché lo spinacio comunque c'è il gambetto lungo. Quando fate lo spinacio sia fresco che surgelato, mi raccomando ragazzi, tagliatelo più volte prima di metterlo nel piatto del bambino, perché altrimenti se lui non lo mastica, e masticano tutti poco i bambini.
0: Esatto, in generale, e anche gli adulti, cioè, anch'io rischio sempre a morire.
1: Rischiano, e quindi
0: quello è pericoloso. Quindi dall'altro lato se non finisci non ti alzi, ma sta a me adulto in qualche modo aiutarti a finire il pasto, perché magari ti rendi conto che o ti taglio il pollo un po' più piccolo,
1: da dire, ma voi l'avete mangiato questo che state dando da mangiare a me, perché mi viene il sospetto.
0: Esatto, è quello che ho detto, c'è sempre dei traumi che abbiamo avuto durante l'infanzia che magari oggi non vogliamo far avere ai nostri figli, però vabbè, ai figli in generale, però sono dovuti, invece di non farglieli avere, correggi quel trauma facendo la stessa cosa, ma correggendo nella maniera corretta come andrebbe fatta. Cioè è una crescita personale diversa. Tipo, portavi qualcosa quando andavi a casa di qualcuno.
1: Sì, sembra buona educazione.
0: Esatto, se andavi a casa di un amichetto a giocare, anche che tu portavi un gioco tuo, lo portavi. cioè, o comunque se tu magari andavi a colazione o a pranzo, stavi là a pranzo, visto che ti offrivano il pranzo, tu magari portavi il dolce, nel senso che la mamma ti preparava i biscotti e li portavi lì. Era uno scambio di, certo, cortesie per chi arrivava al... E,

Educazione, si chiama semplice educazione, educazione che il buon, in questo caso, insegnava nel film Roadhouse. It's okay, Jim, take a break.

0: I cattivi erano veramente cattivi.
1: E lui, il signore del monte,
0: Ben Gazzara,
1: ha fatto la parte del ricco possidente cattivo.
0: Sì, ha fatto anche un anno, ha fatto un film invece dove faceva Don Bosco, San Giovanni Bosco.
1: Ma veramente?
0: Era molto bello.
1: Sono persa.
0: No, era
1: un bel viso. Cioè, io ho sempre detto, ma perché quest'uomo che ha un bel viso? Anche a volte rasserenante, invece. Spesso ha sempre
0: fatto il cattivo. Sì, ha fatto il mafioso, ha fatto, se non sbaglio, Nella piovra era anche mafioso.
1: Ma allora aspetta, sì, me lo confondo, allora non è lui, anche con i telefilm, con qualche parte con l'A-Team, forse me lo confondo.
0: No, con l'A-Team non credo. Non lo so. Bentornati cari amici, ci siamo visti un pezzo di quello che è il film Il duro del Roadhouse, rifatto poi ultimamente, cioè qualche anno fa, con Conor McGregor, che fa anche lui la parte del cattivo. Però è sempre bello, vedi, la storia era sempre quella: educazione, c'era il cattivo, c'era il buono, che con la disciplina e l'amicizia e la fratellanza portava a termine e salvava quello che era un posto dal cattivo maleducato che voleva spatrunicciare il mondo. Quelli erano sempre dei film che in qualche modo ti portavano un insegnamento. Ora noi stiamo guardando sicuramente tante serie, meno film, ma tante serie, non so quali insegnamenti possono dare dei film. Cioè, nel senso, hai mai finito un rivedere un film con quella morale che diceva: caspita, mi ha insegnato qualche cosa?
1: Sì, che non devo uscire la sera da sola. sì.
0: Guarda, forse l'ultimo film che ci ha insegnato qualche cosa di morale è stato quello lì con Brendan Fraser, quello che mi hai fatto vedere tu, dell'agenzia che affittava gli attori per...
1: Ah sì, di quell'attore brevissimo.
0: Esatto, che comunque sì. Tu diventa c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un gesto buono, capito? Un amico, una persona con cui parlare,
1: perché
0: con cui
1: ti ha fatto capire che c'è tanta gente sola al
0: esatto
1: mondo.
0: esatto. Ma voi non sarete mai soli, cari amici, perché siamo noi, i bellissimi che siamo noi. E grazie per seguirci, grazie ovviamente per l'affetto. Anzi, potresti scrivere su, quando vai a commentare sulle pagine dove offendi la gente, ci sta, scrivi: se volete continuare a seguire le offese, seguiteci su Nexum Channel, magari ti apri un pacchetto di pubblico che ti viene a vedere, perché no? Fallo, ti prego, vai, offendi tutti e poi rimani: oh caspita, abbiamo sparato. Grazie, ci vediamo domani, ciao a tutti. E per voi,
1: sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso? E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piatto d'argento dalla Juventus, che

0: aveva in mano la qualificazione Champions e nelle ultime partite si è letteralmente suicidata sportivamente contro le ultime della classifica, e questo ha consentito alla Roma di fare uno step in avanti sia in termini di consapevolezza ma sia in termini di consolidamento della rosa. Oggi la Roma ha una squadra molto forte con diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini, quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, sono le altre che sono inferiori all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona, gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
1: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
0: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ho fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo. Ciao. Una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è, ormai il problema non si risolverà a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo, ma la mia domanda è su questo. Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve. Che ne pensate? Tutte e due però, Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico, magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi, dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati, dopodiché lì davanti, io più che dire, si è tirato, non si è tirato bene, si è tirato poco. Vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi, non mi è dispiaciuta la Ibegovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Cesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preferito tirare di esterno, collo sinistro invece che di destra incrociare, che era la cosa più semplice. Il problema però è che Colomani proprio non si accende per adesso.
0: Per rispondere a Marco, che ringrazio per la domanda, cito l'amico Stefano Salandin, a cui va
1: grande
0: il mio
1: Stefano
0: saluto, che stamattina ha scritto una cosa bellissima su X: il calcio è tempo, più ne perdi meno fai. E quindi cosa significa? Che se tu più giochi in orizzontale, esatto, e meno fai lì davanti. Per questo io globalmente, Enzo, prima di andare sui singoli, non sono d'accordo con quello che ha detto Spalletti ieri sera, ovvero che la squadra ha avuto un'identità per tutta la partita, perché se per identità intendiamo il palleggio, allora sì, la Juventus ha un'identità, palleggia, e in orizzontale palleggia anche bene, e Locatelli per esempio nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché, poi però dal momento in cui viene sostituita e poi invece viene cambiata.

0: la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso con Seisao, che solo a destra lui tira un missile come se avesse cacciato in porta. Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo e sempre sarà. Quindi sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico, che però era centrale comunque.
0: Ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade, che finisce alto. Sì. Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo. Così come non vedo, per esempio, il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile. Perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
0: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo, spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni. E a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura con rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico: non vedo un'evoluzione. Sono contento, da un certo punto di vista, che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan. Mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze, o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenanidis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarra, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus? E penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Yıldız e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Yıldız ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Yıldız in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo. E poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro Lei Bego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Combiners, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol. È entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista, poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi. Può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz? E ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Combiners sia un altro o sia quello che era prima di arrivare alla Juventus ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio, Combiners è quello dell'anno scorso ed è quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo tre partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto e a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a zero contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti. È chiaro che questo Colomani ti porta a pensare ad altre soluzioni, perché comunque mi sono arrivati pochi palloni, 4-5, ma li ha masticati tutti, quindi onestamente fossi Spalletti comunque un pensiero ad altre soluzioni lo farei sicuramente.
1: Invece per quanto concerne ti chiedono sostanzialmente quello che ha fatto vedere Spalletti, ha fatto vedere qualcosa di diverso? Provo a sintetizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
0: Onestamente la scorsa stagione noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente ad oggi lunedì 7 settembre non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
1: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus Juventus, insomma, quella che deve andare a, contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Derneri e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
1: Lettura lucida, giusta secondo
0: nulla
1: me.
0: Nulla da aggiungere, nulla giustamente.
1: È stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto. Anche vincendo l'Europa League o questa Juve non è abbastanza sì. Neanche per vincere l'Europa League?
0: No, Enzo, dai, allora, va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League. E poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
1: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra, i giocatori, quando è arrivato la rosa non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché sono degli allenatori che incidono più degli altri?
0: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo che gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
1: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come visto il Milan in generale.
0: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
1: Allude alla Juventus,
0: potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
1: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che proprio è uscita da dentro.
0: No, parto da qui. Allegri la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare, quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io, Enzo, la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area dicendo agli avversari tira in porta, e quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anghissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali e poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badia Scile, ma il giocatore ha confermato sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore onestamente inaffidabile. Oggi poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore tra l'altro che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso, e che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
0: Vedo un Napoli logoro.
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
0: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matroni e Alain Valnegri. Vi aspetto.
3: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta e il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
4: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva. Perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
5: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
6: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
4: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badia Scile, la prima partita che faceva, e ho messo dentro uno che magari di testa poteva dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica, e quindi abbiamo preso su 2 colpi di testa.
5: Radio RTL, a seguire canale 21.
7: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stavo dicendo prima, sulla prova di Badia Scile. Grazie.
4: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire. Loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo, abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra. E dopo, se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
5: Canale 21.
8: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
9: Allora, quelli che sono entrati hanno fatto bene, Badia Scire la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però devo decidere tra lui e Bochemar, che erano due che praticamente non hanno mai giocato. Quindi io ho scelto, quello era Mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta. Però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella. Abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche. Dal niente hanno avuto una parata di Meretti e la punizione al limite dell'area uguale. Le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite. E quindi bisogna essere fiduciosi.
5: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
10: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
9: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
5: A chiudere tutto sport.
11: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è la squadra del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
9: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus, che perdevamo dopo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
11: Bene.
9: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
12: Buonasera.
5: Buonasera.
12: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata, con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
5: No, la seconda mai perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
12: prendo. Vabbè, allora facciamo così.
5: Facciamo una alla volta, quindi.
12: Vabbè.
5: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. Il secondo gol era la conseguenza del primo, però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2.
13: È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
14: Prego.
13: No, manca una perché
12: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
13: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
14: Gazzetta dello Sport e poi qui davanti.
15: Buonasera mister.
13: Buonasera.
15: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
13: Stavo guardando Filippo e non...
15: invece le tocca.
13: Vai.
15: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più...
13: No, ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male, soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono delle partite importanti. Quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno. Però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo e non è un bel spot per il calcio.
16: Lei è famoso perché le sue squadre ottengono i risultati dalle prestazioni. La prestazione di stasera forse è addirittura al di sotto del risultato, non so se è d'accordo.
17: So you can look to the game, and I think we didn't do well with the ball. And when we don't have the ball a lot of time, it's harder to be.

0: after the ball many minutes, and I think of course we can do better, but if I remember in the first half we lost some possessions without pressure or with a lot of space to play, and when we do that we lose confidence. When we lose confidence we don't play so well, so I think we could have won this game, but Juventus didn't deserve to lose this game, and we need to do better. But again, we have 2 months of working, we are changing a lot of things, we need to focus on the next one.
1: Alessandro Gozzini, Gazzetta. Aspettiamo il microfono.
2: È stato molto onesto in televisione nel dire che il Milan non meritava la vittoria. Le chiedo se questa strategia con cui lei si era presentato qui a Torino era quella che aveva studiato in settimana, cioè un Milan più attendista, più prudente, oppure la squadra non ha fatto quello che lei aveva intenzione di fare?
0: No, that the idea was never to change our identity and our way of playing. There are some games that when we don't have the ball and the opponent is better, they push us a little bit behind. But the idea was not to wait for the mistake that the opponent, that will not never be our idea. But we need to understand that sometimes we are not well in the game, we lost the ball and we need to defend, that's all. Our performance was not good, we won a point again, but we suffered the goal in the last minutes. And sometimes the big teams and the strong teams don't have a good day, but they managed to win. We were close, so let's move to the next game.
1: Gioia e poi Pasquino.
3: Buonasera mister, qualche domanda tecnica, precisazione tecnica, perché la scelta di Moreira, insomma Giuquese stava giocando molto bene, quindi magari una scelta in settimana da come l'ha visto, e poi come stanno Hila, che è uscito di nuovo per la terza partita nel finale, e Pulisic che non abbiamo ancora visto, grazie.
0: Pulisic came from an injury. Sometimes the game doesn't allow us to make the to put that player. We put Alpha, he scored. You were talking about Moreira. He came off. Chukwueze assist. So sometimes it's like that. Moreira 3 weeks without playing. Rabiot played 60 minutes today. So we are still managing the minutes of some players and trying to win the game. So sometimes it's not just the technical aspect and the tactical aspect, is also the physical aspect.
4: Buonasera. Insomma, è naturale che la partita poteva insomma, avere un risvolto diverso. La Juventus ha creato di più, quindi nel primo tempo forse si poteva fare qualcosa, però c'è stata questa grossa reazione nella ripresa dopo che è andata sotto. Questa è anche a testimonianza di una squadra che ha molto molto carattere. Questo è il mio pensiero, grazie.
5: L'intenzione è sempre la stessa: affermare chi siamo. Il campo può cambiare, l'avversario cambia, l'umore a volte può essere più di supporto, a volte meno, le situazioni personali possono o le pressioni creare dei dubbi, di riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus. Qui ci vuole il livello da Juventus, per cui e non c'è, non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa, nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui. Per cui noi abbiamo avuto delle intenzioni corrette fin dall'inizio della partita, siamo andati ad affrontarla la gara, siamo andati a sfidarla la gara, perché siamo rimasti sempre uomo su uomo anche in spazi larghissimi dietro, come ha fatto il Milan. Il Milan ha fatto come in una partita seria, una partita dove ha provato a fare le cose come noi. Poi probabilmente nella pressione della mia squadra gli abbiamo tolto qualche intenzione, e poi però nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi a approfondirla quella situazione lì dove dove ci eravamo creati il vantaggio.

Però io sono molto contento di quello che è stata la ricerca della squadra, di quello che ha fatto e soprattutto dopo, come ha detto lei, aver subito il gol

0: Per cui si va avanti e si va a cercare una forza maggiore che ci permetta poi di diventare una squadra sempre di livello più alto, perché il lavoro serve a questo, insomma, ecco. Grazie. Grazie a lei.
1: Buonasera, Stefano Pasquini, Tutto Sport, sono qua.
0: Sì, Stefano, buonasera.
1: All'inizio dell'azione del gol del Milan c'è stato un pestone di De Winter a Colomboigny. E al di là dell'episodio, volevo farle questa domanda. L'anno scorso questi erano spesso episodi oggetto di revisione VAR, adesso invece il VAR non si usa più. Volevo chiedere, ma secondo lei non c'è un po' il rischio che adesso si vada da un estremo all'altro, oppure nelle prime giornate siamo in una fase un po' di assestamento?
0: No, allora, prima di tutto, Mariani è uno degli arbitri più forti che abbiamo. Non lo dico io, lo dicono tutti. Lo potete dire anche voi, perché ormai lo conoscete, perché è uno dei più esperti che c'è. Secondo me la linea che si sta tenendo è quella corretta, nel senso che non si può vedere, ci si adegua a quello che è ciò che si trova in giro per il mondo, cioè, ormai i confini sono più sottili, non esistono più, anche nel calcio bisogna adeguarsi a quello che succede in giro per l'Europa, se si vuole andare a giocare in Europa, e questi non sono falli e non li fischiano, è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammunizione, non ammunizione, via dicendo, ma sono cose che nella velocità secondo me possono succedere, perché se succedono a lui, che è uno forte, uno bravo, e io lo posso dire perché tanti anni che faccio l'allenatore e tanti anni che lui viene a arbitrare, al di là della partita vinta o persa, ma è uno che sa fare il suo lavoro, per cui, come ho detto l'altra volta, ormai questa parola contatto, che vi piace usare, ve lo insegnano che non è niente il contatto, vi toglie le musiche, ho detto l'altra volta, invece tutti avete riportato vi toglie le muse, no, le musiche. Orsato vi toglierà le musiche su quel, perché è una musica, no? È un contatto, una cadenza, una musica, e lui le toglie perché non li fa fischiare i contatti. Contatti, o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché se no è fallo, perché l'ho toccata la scarpa, non gli ho fatto nulla, l'ho messa in evidenza perché è una bella scarpa, non è fallo, per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui. Io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino da ultimo, che è stata sfortunata, perché questo gol se no lo doveva portare a casa prima.
2: Prego.
3: Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24. Tornando al tema della costruzione della squadra, cosa sta chiedendo di nuovo quest'anno dal punto di vista tecnico-tattico, e a che punto è? Cioè, quanto c'è ancora della Juventus vecchia e quanto della nuova? Cosa vede lei? Ecco. Grazie.
0: Cosa sto chiedendo? Sto chiedendo di andare a pressare quando la palla ce l'hanno gli altri, di andare a costruire delle cose serie quando ce l'abbiamo noi, di provare a forzare quelle che sono le situazioni di gioco, di, come è successo, di far imparare che la vera differenza si fa nei minuti e nei metri che nessuno misura, perché si fanno in quei momenti dove sembra tutto normale e poi uno ha l'intuizione, uno ha la forza di ribaltare un risultato come quello di stasera, che ci avrebbe penalizzato e sarebbe stata sicuramente una difficoltà nel lavoro settimanale, nell'analisi della partita con i ragazzi durante la settimana, perché poi il morale te lo trovi differente, perché le pressioni sono molte e i risultati fanno la differenza, però noi stiamo lavorando in maniera corretta. Mi aspetto mettano qualcosa di più a quello che è il nostro percorso, il modo di fare.

0: il modo di pensare, perché ne abbiamo le potenzialità. Noi abbiamo dei valori dentro la squadra che possiamo approfondire quello che stasera abbiamo fatto con qualche timidezza, con qualche momento dove dovevamo essere più spavaldi ed essere più forti nella testa per riuscire a completare quello che ci eravamo preparati durante la partita.
1: Ultima, mi chiedo scusa, ma abbiamo Locatelli poi che deve entrare.
2: Buonasera, Patanino del Corriere dello Sport. Volevo chiedere a Colomoni, in questo momento manca un po' di condizione fisica, un po' più di spazio perché è per caratteristiche abituato un pochino a galoppare e quindi magari in certe partite soffre.
0: Ma secondo me lo spazio c'era, perché anche il Milan è venuto a pressarci in alcuni momenti, ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io ho tentato di giocarci un po' la prima partita, poi ho visto che è stata usata dai tiratori scelti in maniera sbagliata quella che era stata la mia analisi per tentare di stimolarlo. Ora vi dico, come ho detto a tutte le televisioni, probabilmente lo sapete già, che io sono salito sul carro di Colomani accettando di comprarlo perché lo reputo un grande calciatore, e ora che ha fatto una partita, probabilmente vedo che tutti mi chiedete, Colomani non di livello, non scendo, ma non scendo neanche la prossima volta, scendo un fondo dove poi si valuterà dove siamo arrivati. E io sto sul carro di Colomani fino in fondo. Buona serata.
3: Tonalità che è riuscita a raggiungere questa squadra anche dopo aver subito il gol, la squadra è rimasta tranquilla, alla fine è riuscita a continuare con il suo gioco, a dominare senza lasciare briciole sul percorso. E questa è la chiave, la personalità della squadra.
4: Buonasera, guarda, noi non proviamo di preparare solo le partite, proviamo di preparare il giocatore con una mentalità giusta, di saper reagire a ogni confronto, anche una parte dell'allenamento quando facciamo di partite, una squadra che inizia perdendo 2-0, una squadra che inizia con un giocatore in meno, proviamo sempre di metterli in difficoltà per preparare mentalmente ogni azione, no? Dopo di là, ovviamente che primeramente negativo, si è dimostrato che quando vai a dormire in Serie A ti possono penalizzare, specialmente in una giocata che, quando abbiamo visto l'11 che giocava del Genoa, si è visto chiaramente che volevano fare e creare il 2 contro 2 indietro tutto il tempo, giocando fuori, fare di cross, ripartire, e le abbiamo concesso praticamente due volte, una non l'abbiamo gestita bene, un'altra molto bene. E dopo di là, ovvio che mi è piaciuto molto la personalità e il coraggio, perché io chiedo questo, e nel calcio non si può vincere sempre, si perde, si vince, però alcuna volta si può giocare meglio o peggio, però per me la cosa più importante è che tutti hanno quella mentalità di fare quello che siamo noi. Ripeto, quando si sta perdendo 4-0, quando si sta vincendo 4-0, quando mancano 5 minuti, quando mancano 60 minuti, sempre provando di essere noi, di avere la nostra identità, i nostri principi, di qua no, non si esce. Se si esce di qua, dopo inizio a incansarmi e a preoccuparmi. Però mentre io vedo, non sono uno che, se ha perso siamo scarsi, se ha vinto siamo buoni, no. Io non analizzo le partite così, lo vedo in un altro modo completamente diverso, perché ho perso tanto la mia carriera giocando bene e ho vinto giocando male, per questo non mi piace l'opportunismo di oggi si è fatto bene perché si è vinto, domani si è fatto male perché si è perso. No, noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta e con quello che siamo noi. Grazie.
5: Buonasera mister.
4: Buonasera.
5: Sì, tutta la tre quarti a segno, ma io volevo concentrarmi su Diao, a parte la doppietta, ma proprio anche la continuità e la concentrazione che ha avuto, nel senso anche il saper fermarsi, non andare sempre a fermarsi per far rifiatare la squadra, che per lui, che è un po' un cavallo pazzo, è forse una prova di maturità. Cosa ne pensa?
4: Guarda, Dia oggi ha fatto la partita più completa da quando è giocatore del Como, però ripeto, ha 20 anni, io

0: Sono allenando a tantissimi giocatori di 19, 20, 21 e 22 anni. Non possiamo aspettare che tutte le partite, tutti questi giocatori giocano bene. E io lo so. So che alcuna volta questo mi giudicheranno per perdere una partita sapendo che gioco con gente giovane e alcuna volta come oggi che faranno molto bene. Però la cosa più importante è educare a questi ragazzi, farli vedere la cosa importante. Tu vuoi essere un esterno top? Molto bene. Attaccando, però si deve difendere. Adesso fa due partite che sta facendo un lavoro difensivo incredibile. Allora, se continua così sarà un giocatore top, se non continua così sarà un giocatore che sì, giocherà nel Como, farà bene alcuna volta no, però non arriverà al top. E quando è questo il mio lavoro, a parte di sì, vincere, perdere, questo, però fare alzare il livello di questi giocatori, farle capire la importanza di ogni azione, di ogni partita, di ogni allenamento, e avere gente con tanta fame per crescere. Per me è la chiave che dobbiamo avere noi dentro della nostra società, non solo di giocatori, anche di staff, di dirigenti, e continuare sempre a che quando si fa bene non abbassare il livello, sino quello standard iniziare a alzarlo.
1: Ciao mister.
0: Ciao.
1: Abbiamo parlato prima all'inizio del campionato che si aspettava il salto a livello proprio di responsabilità dei suoi giocatori con tutti i senatori che negli anni avevano salutato. Queste tre partite gli hanno già dimostrato che i tanti giovani hanno accettato questa responsabilità. E seconda cosa, domanda veloce su Ken, l'azione del gol ha dimostrato il perché lo volevi così tanto, profondità, saper tenere e resistere all'avversario, tempo giusto nel servirla, è questo quello che cerchi da lui?
0: Un'altra volta, non voglio essere opportunista per una giocata, ho visto tante giocate che non ha fatto quello che io volevo, allora lo analizzo, è un grandissimo giocatore, però anche difensivamente ho movimenti di offensivi, deve capire tutto quello che vogliamo da lui, no? Perché Tassos sta a un grandissimo livello, però è già con noi da un anno e mezzo, ha fatto tantissimi allenamenti. All'inizio Tassos non era il Tassos che si vede oggi, no? E questo, per questo ti dico che è un percorso, è una strada che è naturale, la dobbiamo prendere con naturalità. La cosa più importante è che ha le condizioni per farlo, che io credo tantissimo in lui e che lui deve mettere della sua parte per adattarsela lo più possibile e aiutare la squadra a crescere come ha fatto oggi, come ha fatto questi ultimi quattro giorni.
2: Una domanda, grazie. Buonasera mister, Lino Marmorato, buon calcio a tutti. Beh, lei mi ha stupito stasera sull'1-0 quando ha alzato Valle e l'altro terzino, e praticamente il Genoa è andato in braga di tela con quelle due, con quella sua mossa, perché non riusciva più a marcarli e avete fatto quello che avete voluto con questi triangoli. E dopo quella famosa frase che lei dice sempre, bisogna fare correre il pallone più coi calciatori, anche stasera si è visto.
0: Sì, anche alcuna volta lo dovevamo fare un po' di più, abbiamo trovato di belli momenti, belle giocate dove alla fine non abbiamo avuto quel punto in più di pazienza, abbiamo calciato da fuori l'area con cinque giocatori che si erano dentro, la partita oggi era per giocare fuori, clarissimamente, perché loro mettevano tanta gente dentro tra le linee e dopo quando li apri, quando li fai girare, dopo è il momento di entrare dentro, no? Però non abbiamo avuto quella pazienza in più, quel giro in più per farli male, soprattutto al primo tempo, però sì, la palla sempre corre più veloce che il giocatore. Oggi la nostra ossessione è sempre, se sono più forte, più veloce, ok, portamelo. Sì, io lo capisco, però la palla sempre va più veloce.
2: No? Sì, li ha alzati, i due esterni dalla luce, si sono alzati.
0: Abbiamo dato un po' più di altezza a Baye, sì, e a Jan Couto un po' più basso per entrare dal dietro, no? Non essere già là, perché per me, per dinamiche nostre che pensiamo di come possiamo fare male all'altra squadra, sono dinamiche che ogni partita cambiano un po', però sì, dovevamo arrivare con più gente, però questo ti fa anche avere quel rischio in più che il Genoa cercava, di lasciare sempre quel 2 contro 2 indietro con i due difensori centrali, con i due attaccanti che sono bravi, e mi è piaciuto molto quella partita. partita di Jacobo e di Trevo contro il suo due attaccanti, perché non era facile, e quando tante volte sei una squadra che anche dopo il gol andavamo tutti in avanti, il preventivo deve essere fatto molto molto bene, e l'hanno gestito molto bene. Però non è stato molto intelligente oggi anche a capire la partita, Iancotto uguale, Alex Baglia sta in un momento un altro, che è arrivato a gennaio da l'anno scorso l'altro, e che si vede che piano piano sarà un giocatore, attenzione con Alex Baglia, il giocatore che può diventare in un futuro, sta in un livello alto, e ripeto, sono tutto, dobbiamo avere pazienza con questi giocatori, perché ogni anno, da 19 anni a 20, 20, 21, e ogni anno crescono, però sì, ogni volta che un allenatore perde una partita e proviamo di mettere a giocatori giovani, lo ammazzano e ti criticano e adesso ti mandano via, e non abbiamo l'opportunità di far crescere questi ragazzi solo perché per il vincere o perdere, che capisco che è molto importante, allora non ci saranno tante opportunità per far crescere i ragazzi. Sì, abbiamo la forza di tenere quello con una idea giusta, ci saranno tanti talenti che continueranno a crescere. No, questo è obbligato già, La Champions ti lo fanno fare, allora non è un'idea mia.
3: Hanno creato e giocato tanto. Rimane l'aspetto positivo di aver visto la squadra crescere, di aver messo in difficoltà la squadra. In questo momento è sicuramente la squadra più forte della Serie A, la squadra sicuramente più in forma della Serie A, e probabilmente una squadra destinata anche a lottarsi il titolo fino alla fine. Penso che non tante squadre avrebbero retto l'urto della forza della Roma stasera.
4: Sono qua, mister. Ciao. Buonasera. Daniele Lomonaco del Romanista. Una curiosità per capire, lei ha spiegato che probabilmente c'è stato un errore con Gaetano, ma volevo capire motivo.
3: È stato un errore dell'arbitro, perché sì, Gaetano sì. non ha detto niente, non si è neanche rivolto mai all'arbitro. Per caso c'erano intorno a lui 5 membri dello staff che mi hanno detto tutti la stessa cosa. Sì, se lo diceva solo Gaetano poteva avere dei dubbi, ma hanno detto 6 persone diverse che erano nell'arco di 3 metri, quindi è un errore dell'arbitro.
4: Dicevo, la curiosità è capire la protesta di tutti i giocatori con l'arbitro, volevo sapere qual è il motivo della protesta, e poi, visto che lei ha giocato tante volte con la Roma, anche in tanti derby, se questa le sembra la Roma più forte.
3: La protesta
4: forte,
3: penso che... L'arbitro quando si è battuto al centro ha detto 3 minuti e mezzo da questo momento, invece ha fatto già 2 minuti e 15. Penso sia per quello, io poi non lo so, io sono sceso subito, non lo so. Però l'episodio di Gaetano, ti dico, 6 persone diverse mi hanno detto tutte la stessa cosa, che Gaetano non si è rivolto all'arbitro. Mai. Quindi è un errore dell'arbitro.
5: Dio, se è la Roma più forte che ha incontrato nel tempo.
3: Ma in questo momento sì, se continua così, sì, la squadra che gioca al ritmo, produce, in questo momento è tanta roba, ma l'abbiamo già visto nelle prime 2 partite di campionato.
6: Salve, Emanuele Celeste, Soccer Magazine. Mister, da quando è iniziato il campionato si sta parlando con toni festanti dell'aumento del tempo effettivo, però, come abbiamo sentito anche adesso, continuano a tenere banco anche delle vecchie polemiche arbitrali. Che cosa ha pensato sinceramente quando è stato ammonito per aver indicato un pallone che era palesemente ad occhio nudo rimasto in campo?
3: Il pallone era rimasto in campo e io ero sicuro, perché era proprio davanti alla mia panchina, quindi ho solo detto no. No, mi ha ammonito e probabilmente non gli siamo particolarmente simpatici a questo, non lo so.
7: Sì, mister, buonasera, sono Giorgio Marota del Corriere dello Sport. Io Ciao. Volevo fare una domanda all'uomo Sarri più che al tecnico e chiederle, insomma, che effetto l'ha fatto ritornare a Roma, visto che, insomma, è uno stadio che conosce molto bene e che nella passata stagione però ha vissuto di fatto, insomma, vuoto. Quindi volevo capire, insomma, da appassionato, da uomo di calcio, che effetto l'ha fatto ritornare in questa città.
3: Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale. Se ero sull'altra molto probabilmente non mi sentivo a mio agio, invece la Roma ha sempre preso quella panchina, io ero nella mia panchina e era una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi ti ho detto se gioca a Roma contro la Lazio posso avere delle sensazioni diverse, e contro la Roma è una partita dal punto di vista emotivo come le altre, dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello.
8: Buonasera mister, ben trovato. Alessandro Ciao. Sticozzi, ST News. Rispetto al lavoro che sta facendo all'Atalanta, qual è il punto dove sente di trovarsi più avanti sulla sua tabella di marcia e quello dove invece si aspettava già di avere qualcosa in più indietro? 3 partite, 6 punti, malaccio.
3: No, siamo... abbiamo preso torno al via diverse volte. Effetto arrivo a singhiozzo dei giocatori che venivano dal mondiale, effetto di qualche infortunio di giocatori arrivati dopo al mondiale tipo De Ketelaer o di giocatori appena presi tipo Christensen, e contingenze di mercato che ci hanno portato all'arrivo di giocatori negli ultimi 2 giorni di mercato. E dentro questa squadra ci sono 3-4 giocatori e con noi hanno fatto fra i 2 e i 3 allenamenti, quindi è un processo che deve ancora iniziare nella maniera più vera possibile. È una squadra che ha un po' di timore a giocare da dietro, e stasera si è visto, e quindi è un percorso ancora completamente da fare.
9: Un'ora Malen, in quel momento cosa ha pensato?
10: Ho pensato che avevo bisogno di dare freschezza all'attacco,
11: di premere. Beh,
12: ecco, si sente?
11: Sì.
12: Ho pensato di far entrare, di dare freschezza all'attacco con i cambi che avevo in quel momento. Si sente? E quindi ho fatto entrare Sulle Castro, perché questa sera anche nel primo tempo abbiamo attaccato a lungo, siamo stati molto spesso vicino all'area di rigore, ma ci mancava un po' di freschezza, secondo me c'era un po' di fatica perché generalmente siamo molto più bravi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, nel tiro. Ci mancava forse un po' di determinazione, il tiro partiva sempre un po' sporco e niente, questo era un segnale probabilmente che con un po' di freschezza in più, poi Castro ha preso un palo in traversa, quindi alla fine però siamo ritornati a essere pericolosi.
11: Daniele.
13: Senti? Sì. Tra i cambi che ha fatto in un momento molto delicato, perché ovviamente la Roma era costretta a cercare il pareggio e quindi si sbilanciava, anche qualche volta si è anche sbilanciata, ha cambiato anche 2 totem della difesa, insomma, come Mancini indica, e ha messo dentro 2 ragazzi che se ne sono cavata benissimo, sia Ghilardi sia Balerdi. Volevo capire il motivo della scelta e 2 parole su loro. Grazie.
12: Ma perché questo va considerato, nel senso che anche gli avversari mettono gente fresca dentro, e quando giochi questo tipo di partite con questi climi ci può essere un calo anche dei difensori a volte. L'ingresso di Balerdi e di Ghilardi ha puntellato la difesa, stavamo rischiando molto, stavamo rischiando i contropiedi, pigliare il secondo gol, era chiusa la partita. E loro hanno ripuntellato la difesa, siamo ritornati a giocare con continuità in attacco, poi è chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però quello era il primo punto da fare. Poi dopo davanti abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere, un po' carne secchia, è stato strepitoso, un po' come ho detto prima, mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
14: Buonasera. Marina Belotti, Corriere della Sera. Anche lei aveva avuto bisogno di tempo nel 2016, appena arrivato l'Atalanta. Secondo lei quanto ci vorrà per questo nuovo cambio di identità? Cosa ne pensa dopo l'anno di transizione? Se ha visto qualcosa anche un po' della vecchia Atalanta nella ripresa nella prima mezz'ora? Grazie.
12: Beh, io ho rivisto ancora tanti ragazzi con i quali ho passato degli anni fantastici e con i quali ci lega un affetto straordinario e questo non mancherà mai. Poi dopo ci sono le partite di calcio, è vero che l'Atalanta sta modificando molto nei concetti di gioco. Sarri sicuramente ha bisogno di un po' di tempo.

0: io sono convinto farà un grande lavoro, perché la squadra è forte, ha fatto un grande mercato, quindi crescerà anche. No, è partita comprensibilmente non ancora definita, però strada facendo secondo me l'Atalanta sarà sicuramente protagonista.
1: Mister, buonasera. Volevo il suo parere sull'entrata in campo di Molina, che secondo me ha fatto benissimo e mi sembra un acquisto un po' sottovalutato dalla Roma, cioè questo è un giocatore di grande esperienza internazionale, grande personalità, quindi ecco, volevo il suo parere, grazie.
0: Non so da chi è sottovalutato, non da me di sicuro, da... Ah, ok, vabbè, però lui è un giocatore importante, quindi è chiaro che questi giocatori sono oggi ne abbiamo 5. Mi pare che sono arrivati il 31, forse il 1 settembre, alcuni, e quindi saranno pronti meglio ancora dopo la sosta, però ha già giocato Cugliarakis, è arrivato un po' prima, anche Castro, però De Rom ha già giocato a Lecce, e oggi è entrato Balestra, è entrato Molina, che era già entrato a Lecce. Io credo che dopo la sosta e che ci sarà un calendario molto fitto di partite per tante settimane, e lì avremo la possibilità di ruotare necessariamente e ogni tanto di far saltare le partite a qualcuno, inserire altri, così con i cambi è fondamentale questo, quindi abituatevi pure ad avere cambi continui. Io credo che però quest'anno abbiamo una rosa che ci permette di senza subire dei cali, di variare anche i giocatori e andare a scegliere quelli che hanno recuperato meglio oppure quelli che stanno particolarmente bene di volta in volta. Basta andare a vedere, capiterà nelle partite, giochiamo domenica, mercoledì, sabato, e questo per più volte, e lì sarà, io mi auguro solo di non avere, cioè come tutti gli infortuni sono quelli che ti penalizzano, poi le rotazioni sono poi lì diventano all'ordine del giorno, e credo che questi giocatori che sono arrivati, noi abbiamo 6 giocatori nuovi, ci daranno una rotazione favorevole per tutti.
2: Buonasera mister, Lorenzo Culino, solo la Roma.it. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza stampa aveva elogiato, no, il gruppo, definendo comunque un gruppo fantastico. Allora le chiedo se questa vittoria deriva anche e soprattutto dalla forza e dall'unione di questo gruppo. Grazie.
0: Beh, assolutamente sì, ma anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, perché dopo che tiri... vai alla conclusione, non so, 30 più volte, diventa difficile poi commentare una sconfitta, però per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
3: Facciamo l'ultima.
4: Buonasera, Alessandro Sticozzi, ST News. 36 tiri in tutto, 10 nello specchio. Scusi se perduro su quello che l'ho chiesto l'altra volta. Una rimonta come quella di oggi sarebbe stata meno possibile senza questi ritmi, dove chi deve usare un po' di furbizia può usare la furbizia solo per un tot di secondi e poi il pallone ve lo deve ridare sempre.
0: Sono d'accordo, non sarebbe stato possibile. Sarebbe negli altri anni, i finali di partita erano inguardabili, ma anche per il pubblico, perché si rimaneva a terra, tra i massaggiatori non si giocava più. Questa è stata una grande invenzione. Anzi, questa sera ci lamentavamo un po' perché quei 5 secondi erano diventati 15 molto spesso, e quindi su quella non bisogna mollarla quella cosa lì, perché ha cambiato il calcio.
3: Grazie.
5: Direi in assoluto le più alte di tutta la Serie A, quindi competere a questo tipo di livello è estremamente complicato. Quello che ti chiedo è che cosa, nonostante questa sconfitta, tu hai colto a favore in prospettiva per la tua squadra?
6: L'atteggiamento, l'approccio iniziale della partita, l'atteggiamento, il fatto che abbiamo ricercato anche con qualche imprecisione quello che era poi il nostro, di seguire il nostro piano gara, cioè l'attacco alla profondità.

0: profondità alla loro linea che era molto alta, ci abbiamo tirato fuori il gol. Secondo me con un pizzico di precisione in più saremmo potuti andare in porta anche diverse altre volte. Non è facile perché quando hai la palla contro di loro vieni da magari 3 minuti che non la tocchi e vieni da corse indietro, perché non sono solo tecnici, sono anche molto fisici. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno Genoa. Sono forti, le nostre colpe le abbiamo fatto qualche errore che andremo a migliorare, che andremo a perfezionare, perché poi se diciamo, non so, un reparto si muove male, si può lavorare su questo e si può migliorare anche contro il Como. Devi essere perfetto per poter pensare di portare punti a casa, e, perché nella minima imprecisione loro tirano fuori un'azione da gol in un nanosecondo.
1: Due domande in una: se c'è qualcosa che rifaresti o non hai fatto, e che effetto ti ha fatto vedere che nonostante la sconfitta per 4-1 il pubblico ha incitato come se si stesse vincendo?
0: Sì, qualcosa la farei diversamente. Dopo la partita è difficile dire no, rifare sempre, anche quando vinci dici qualcosa forse la cambierei, però insomma ci lavoriamo, me la vorrei rivedere prima di esprimere giudizi, e soprattutto non vorrei darne perché sembra di dire a qualcuno. Il pubblico è incredibile, non ci sono tante cose da dire, mi sembra sempre che ragazzi, ho detto questo, insomma, di provare nel limite del possibile, che sono ragazzi giovani, a spegnere i telefonini, a non leggere i social network, a non leggere voi, con tutto il rispetto, perché noi le risposte le dobbiamo prendere, noi giochiamo a calcio dentro uno stadio e le risposte nostre ce le danno i tifosi dentro lo stadio, noi i tifosi sui social, e i tifosi nostri, quelli della gradinata, ma non solo, sembrano capire sempre molto i momenti e capirci sempre molto meglio di chi magari ci segue con meno passione, e si deve ripartire da qua, perché poi dopo insomma ci sono i vari umori, ci sono il riconoscere la qualità degli avversari, ma noi dobbiamo fare i nostri punti e sono sicuro che li faremo grazie anche a questo spirito qua.
2: Mister, buonasera, Samuele Navala, provincia di Como. Oggi ho visto un Genoa, secondo me, come ha detto lei, con un buon atteggiamento propositivo, poi è uscito un divario tecnico importante con il Como, che secondo me è una squadra superiore, quindi alla fine ha vinto giustamente la partita. Le chiedo se oggi preparare una partita con il Como, magari nell'immaginario ancora non è così, però equivale a preparare una partita contro una big, come preparare una partita contro l'Inter, contro la Juve, contro il Milan. Questa squadra qui può veramente ambire alle prime posizioni, secondo lei, per quello che ha visto oggi in campo? Grazie.
0: È arrivata quarta l'altro anno, non è che quest'anno può ambire alle migliori posizioni. Sì, credo che non lo scopro io, credo che io non sia il primo allenatore e non siamo noi la prima squadra a cui il Como ha fatto girare un po' la testa. Penso che è più difficile preparare una partita contro il Como che contro tante altre big in vari momenti, per tante cose, nonostante i livelli siano alti anche in queste squadre che hai citato tu. Il problema è che con loro devi fare una scelta, aspettarli bassi e non toccarla praticamente mai, perché hanno qualità, si abbassano in tanti a palleggiare e comunque li porti vicino alla tua porta, o essere aggressivi, andare alti, provare a fare quello che facciamo quasi sempre noi, cioè andare a aggredire i nostri avversari e rischiare quello che poi è successo. La cosa incredibile è la qualità fisica che hanno, la gamba, lo strappo, la forza fisica che hanno, abbinato ovviamente alla tecnica, che i giocatori tecnici l'hanno tante squadre. Vedere i fisici proprio dal vivo, da vicino, cioè hanno messo dentro anche Ken, hanno messo, cioè, Nico Paz, questa gente gigante, più questi piccolini che però hanno passo, hanno dinamismo, veramente difficile, perché poi dopo alla fine di tutto, oltre alle qualità fisiche e tecniche, hanno un grande allenatore che li fa giocare nel miglior modo possibile per questa squadra qui.
3: Buonasera mister. Ti chiedo due cose, una sulla lettura di alcuni momenti della partita, cioè secondo me è stato evidente sin da subito che loro erano superiori, paradossalmente però quando avete segnato e avete avuto la sensazione di avere anche voi le armi per fargli male, forse quando hanno pareggiato serviva magari quell'astuzia di ritiriamoci anche un attimo il pareggio, anche perché poi come abbiamo detto ci avete anche delle armi voi in panchina nel secondo tempo, non facile perché come dici rischi di non toccare palla per dei minuti. L'altra che ti chiedo è comunque finora il Genoa Genoa aveva avuto un po' di difficoltà nel reparto offensivo, al di là del gol Osmaic, ma anche Colombo, Baldanzia, cioè mi sono sembrati tutti comunque avere anche più un piglio diverso anche quando attaccavano, cioè, ho visto dei progressi in quel senso.
0: Anche io li ho visti, addirittura io sul 2-1 speravo di, ero lì che speravo di finire il 2-1, non volevo pareggiare.